0: senza mai, come dire, distrarvi?
1: Cioè, un po' di pressione, io direi abbastanza pressione, però sì che è vero che ho visto tre partite e ci dobbiamo abituare a questo livello dove andiamo quest'anno, che sono 45 minuti top, direi. Abbiamo preso alcuna occasione in un cross laterale, un paio che non si poteva fare molto meglio a livello di aggressività e di duelli, però sì che partita top. Dopo 15-20 minuti secondo tempo bene, però abbiamo iniziato a capire, a vedere che loro hanno cambiato un po' il sistema, hanno fatto dei cambiamenti con gente di tantissima qualità ed uno contro uno. E dopo, capendo questo, le ultime 15 minuti dove la squadra, sì, in blocco basso, sì, non piace essere là, però capire che quando si alza tanto il livello ci sono momenti che non può essere sempre tutti happy flower e giocare e non fare questo. Allora lo abbiamo capito, è una cosa che già abbiamo identificato dall'anno scorso, soprattutto dopo quella partita con il Milan in casa. E penso che oggi è una grande prova contro una grandissima squadra, grandissimi giocatori, dobbiamo continuare a crescere perché è solo la seconda partita, no, del campionato e non vuole dire niente.
2: Mister, buonasera, Giovanni Miri, Stabia Channel. Ecco, partite equilibrate come queste vengono decise dei dettagli. Quanto è stato importante Maturina? Ha fatto un grande lavoro, si centrava spesso per tirare fuori Di Lorenzo, ha fatto un gol da trequartista che si stacca e poi dalla sua pressione è andato il gol del 2-1. Quanto sta crescendo sotto la sua gestione, anche come personalità in partite importanti come queste, in uno stadio importante come il Maradona?
1: Su Martin? Sì, Martin è un grandissimo giocatore che ha cresciuto tantissimo la seconda parte della stagione. Anche penso che in Coppa Italia ha fatto una grandissima partita anche qua, a Napoli. E dopo ha fatto un grande mondiale, è arrivato un po' più tardi delle altre, insieme a Sane, a Nico, che anche è arrivato anche tardi, però sì che si sta abituando. Per esempio l'altro giorno ha fatto un po' di fatica il primo tempo e l'abbiamo tolto, no? E oggi un'altra opportunità e ha fatto molto bene. Per questo sono ancora giocatori molto giovani, che lo dobbiamo capire. Oggi la nostra metà, l'età media era di 24 anni, Napoli era 29. Stiamo lottando contro squadra di campioni, che noi siamo molto giovani, che alcuna volta andrà bene. No, io devo sapere questo, avere la pazienza di formarli, perché sono non solo un allenatore che deve vincere, sono un formatore, sono un educatore, perché sono tutti ragazzi, bambini, ancora di più dell'anno scorso, che stanno arrivando e niente, gente come Cialova, gente come Miglia, sì che è vero che devono dare una mano in tutto questo, lo spogliatoio.
3: Buonasera mister. Buonasera. Gennaro Perna, viene da Napoli. Le volevo chiedere quale calciatore ruberebbe a questo Napoli in questo momento, se ne potesse scegliere uno solo. E poi una curiosità, l'approccio alla prossima Champions, che sensazioni le porta? Io glielo posso chiedere adesso perché poi non ci rivedremo più, però la Champions come pensa di affrontarla?
1: Beh, realmente non è il momento, ok, come capirei manca una partita importantissima a Genoa, si deve fare al meglio, ci saranno tantissime partite dove loro sono meglio di te, allora già dall'inizio deve accettare, loro sono un 80% per vincere la partita, tu hai un 20%, come con quel 20% io esco dal 99.9% di quel 20% per vincere la partita, e sarà così. Sfortunatamente, quando vai troppo veloce nel processo, come stiamo facendo noi 5-6 anni in avanti, alcuna volta te la deve, in alcun posto deve concedere qualcosa, sicuramente sarà là, e niente di più. Genoa, partita importantissima per noi, non ne penso niente nella Champions, te lo giuro, perché questo è un processo di passo a passo, anche se vogliamo sempre guardare in avanti, e la vita sono piccoli momenti. E oggi è un gran momento e da domani si inizia a pensare a venerdì. Ok, grazie.
4: Si sente?
5: Sì.
4: Ok. Ciao mister, parto da una frase che ha detto poco fa a Radio Nostalgia un tifoso di un club dei 25 tifosi che erano qua, dice: noi abbiamo sostenuto la squadra ha già fatto fatica a sostenere noi e oggettivamente si fa fatica a dargli torto perché per 75-80 minuti si è visto poco. Le voglio chiedere un giudizio su questa partita, cioè se ha lasciato un po' di amaro in bocca anche a lei vedere questo Genoa, poi primo tempo in modo particolare, sbagliare tutto quello che si poteva sbagliare.
6: Secondo me non eravamo partiti malissimo fino al gol.

0: c'era abbastanza equilibrio. La cosa, il sostegno non lo posso, il sostegno nostro e loro non lo posso dire io quanto deve essere e non lo posso misurare io. E il fatto è che tiriamo poco, non arriviamo mai a tirare in porta, arriviamo nella loro tre quarti, costruiamo anche in maniera un po' più pulita rispetto all'anno scorso, ma si tira poco in porta. E per tirare in porta bisogna andare in verticale come abbiamo fatto tante volte l'anno scorso, una cosa che ci ha portato dei vantaggi, e bisogna saltare l'uomo. E non abbiamo tantissima gente che salta l'uomo, ne abbiamo poca, e quindi dovremmo pensare a qualcosa di un po' più diverso, verticale, pratico rispetto a quello che abbiamo visto nel primo tempo. La reazione degli ultimi 20 minuti secondo me è stata positiva, magari meno ordinata di quello che abbiamo visto nel primo tempo, un po' di cuore, salti due volte l'uomo, butti la palla dentro e qualcosa crei. Non voglio, posso dire, banalizzare tutto, ma arrivare a tre quarti campo è bello, poi dopo se non tiri mai non è quello che piace a me e non è quello che ti porta punti.
1: Allora, in tal senso, poi cedo la parola ai colleghi, ti chiedo se l'ingresso di Mike Tri, se è preso questa responsabilità anche Messias qualche minuto prima di provare a creare superiorità numerica e saltare l'uomo, se forse è una delle migliori indicazioni che arriva da oggi, e cosa si può fare anche con Baldanzi, che forse copre tanto campo ma poi negli ultimi metri qualcosa gli può mancare.
0: Penso che Mike Tri sia entrato bene, penso che è entrato bene Osmaic, penso siano entrati bene Junior come sempre, hanno portato freschezza, hanno portato anche qualche inserimento senza palla, e si è preso responsabilità, ha gestito bene anche la palla, meglio nella zona di centrocampo rispetto a quello che aveva fatto di solito nelle amichevoli, ed è una risorsa per noi, ragazzo giovane di intensità, di gamba. E per quanto riguarda Baldanzi, quando loro ci marcavano a uomo cercavamo di portarlo lontano dalla loro linea difensiva per scoprirli un pochino, come tutta la squadra, insomma, quando la squadra è un po' piatta, viene risucchiato anche lui da questo torpore, e poi anche lui deve dare di più negli ultimi metri specialmente, trovare quei guizzi che a noi possono farci la differenza. Non ci dimentichiamo mai che giochiamo contro una squadra forte, abbiamo giocato contro due squadre forti, non è che abbiamo giocato contro squadre che competono per, fra virgolette, il nostro stesso campionato.
2: Schiava Pietro.
3: Buonasera mister, parlavi di due squadre forti, quindi che sono di livello superiore al Genoa, ecco, con due atteggiamenti diversi, no? Con il Napoli li avete messi lì all'angolo e poteva essere una partita da punti, quella di oggi obiettivamente no, cioè poi poteva scapparci nel finale, però forse sarebbe stato troppo. Ti preoccupa questo passo indietro a distanza di una settimana? Può aver pesato sulla testa di alcuni giocatori questo mercato che si chiude tra un paio di giorni?
0: No, io non c'è. Sì, mi preoccupa, tutto mi preoccupa, tutto mi deve preoccupare. L'altra partita è stata molto buona e avremmo meritato punti e sappiamo perché non le abbiamo portate a casa. Questa è stata meno buona e quindi devo essere preoccupato, devo analizzare onestamente quello che è successo in campo, cercare di capire perché, per come, cercare di capire cosa fare la prossima, che contiamo una squadra forse ancora più forte della Lazio, che oggi per mezz'ora ho visto la partita distrattamente, ha messo sotto il Napoli in maniera importante a casa loro, quindi è vero che ci sono obiettivi diversi, ma noi dobbiamo giocarcela anche contro queste squadre forti, perché poi i risultati li abbiamo fatti anche contro le squadre forti l'anno scorso. E il mercato, sappiamo che siamo una società che ha bisogno di fare delle uscite, io cerco di essere più concentrato possibile sulla partita, la società ha degli obblighi, ha degli onori, degli oneri, e quindi cerchiamo di lavorare noi quando siamo quelle due ore sul campo in maniera molto professionale su quella che è la partita, poi intorno ovviamente non posso dire che c'è stata la stessa concentrazione sulla partita rispetto alle prossime, spero.
3: L'ultima è proprio in tema di mercato, questi ultimi due giorni, cosa ti aspetti in entrata? E hai detto che ci sarà.

0: saranno delle uscite, ecco, che cosa ti attendi, cosa ti hanno detto?
1: Mi aspetto un po' quello che mi aspettavo, cioè, l'altro anno, cioè noi ci siamo salvati a maggio, 5-6 partite prima della fine, abbiamo usato le ultime partite per conoscerci un po', per valutarci e per capirci. Ci sono delle cose che sono chiare in questa squadra negli ultimi 30 metri fa un po' fatica, gli mancano un po' di spunti, gli manca uno contro uno, quindi questo era quello che avevamo cercato di, sul quale abbiamo parlato, mi sto impappinando, abbiamo parlato di questo a maggio e penso che sia quello che ancora ci serva di più, ma questa è una squadra che poi qualsiasi cosa uscirà fuori dagli ultimi due giorni di mercato dovrà trovare una quadra, dovrà e potrà salvarsi, cioè se abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare, anche così.
2: Buonasera mister. La sensazione che si è avuta un po' oggi rispetto magari alla partita con Napoli, dove avevate messo un piglio che ricordava un po' quello della scorsa stagione, di una squadra che ancora non ha trovato la sua strada, la sua identità, cioè un po' a metà fra il tentativo di giocare a pallone e a volte avere invece quella grinta che vi ha anche aiutato tanto oltre al gioco a salvarvi l'anno scorso. Non so se hai questa sensazione, qui ci può anche stare perché siete all'inizio e comunque hai dei giocatori diversi. E poi sul mercato dici di saltare l'uomo, ti chiedo per una volta di un giocatore di cui si parla tanto in quest'estate, che è il Shaarawy, un giocatore ancora libero, non so se può essere un calciatore su cui a volte ci avete pensato.
1: Gli uomini che erano in campo oggi erano gli stessi su per giù, tranne suo Amorim, che hanno giocato contro il Napoli, e sono gli stessi che c'erano l'anno scorso, quindi non può essere un problema di novità o di non conoscersi se una partita viene fatta molto bene, una partita viene fatta meno bene. Tentare di giocare e essere aggressivi è esattamente il piano gara di oggi, è esattamente il piano gara che abbiamo avuto contro il Napoli. A volte riesce, a volte non riesce, ci sono anche gli avversari. A me piacerebbe giocare tutti 90 minuti come abbiamo giocato gli ultimi 20, mi piacerebbe giocare 90 minuti come abbiamo giocato i primi 60-55 contro il Napoli. Ci sono anche gli avversari che hanno valori importanti, la Lazio ha valori, penso di non dire niente di nuovo se dico che ha valori superiori ai nostri. Però ripeto, se si può fare 60 minuti bene contro il Napoli, si possono fare anche contro la Lazio, quindi noi dobbiamo lavorare in funzione di fare le cose meglio di come le abbiamo fatte stasera, analizzare con grande serenità, siamo ad agosto ancora, quindi tempo per capire, per analizzare ce l'abbiamo, dobbiamo solo appunto capire chi siamo dal 2 settembre, capire chi siamo, come vogliamo difendere, come vogliamo pressare, come vogliamo costruire e soprattutto come vogliamo fare gol.
3: Buonasera, mister. Stiamo aspettando il microfono. Ciao. Rispetto alla gara con il Genoa, stavolta non è riuscito nel finale a riprenderla e a cambiare un po' il passo. Cosa è mancato? Solo una questione di condizione? Un po' di coraggio?
4: Rispetto a Genoa abbiamo avuto anche, secondo me, occasioni migliori. Già nel primo tempo, non facendo un buon primo tempo, ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, e questo ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi, quindi è capire certi momenti della partita, perché dopo l'1-1 in quel momento lì prendere il secondo gol sicuramente ci ha fatto male, ma la cosa più, diciamo, clamorosa è stata quando a 20 secondi alla fine del primo tempo abbiamo subito un tiro in porta che ha parato Meretti, subito dopo il calcio d'angolo dove ha colpito la palla di testa uno da solo. In quei momenti lì la partita devi comunque portarla a casa, anche sul 2-1, perché se prendi il gol del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo, dopo diventa tutto più difficile. Quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita. partita, quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti, perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
5: Mister, buonasera. Questo è il dato negativo, però qualcosa di positivo è venuto anche fuori, il fatto che comunque Fabregas ha un po' snaturato il suo gioco, perché aveva visto che Napoli veniva su e comunque veniva con tante idee propositive, e questo un po' l'ha messo in difficoltà, si è chiuso tanto, ha fatto dei cambi sicuramente difensivi. Cosa si porta a casa di positivo lei da questa partita?
4: Allora, quello che ho detto prima del negativo è perché bisogna migliorare, perché come dico sempre, se non aumentiamo un po' la percezione del pericolo, poi diventa difficile quando difendiamo. E poi dopo ci sono state le cose importanti, perché il primo tempo abbiamo avuto anche occasioni, nonostante che il primo tempo sicuramente non è stato bellissimo, però abbiamo avuto delle occasioni importanti. Il secondo tempo poi l'abbiamo messi nella metà campo avversaria, ma questo cosa voglio dire? Che i ragazzi devono capire che le partite durano 95 minuti, non è che finiscano al 40esimo, al 30esimo, al 60esimo, ma anche gli ultimi 7 minuti devi avere la lucidità, di avere la pazienza, soprattutto quando hai la squadra avversaria vicina all'aria, di essere più lucido. Basta vedere che negli ultimi 30 secondi abbiamo avuto l'occasione con Luca, quindi quello c'è positivo. I ragazzi devono capire che sono una squadra forte, che comunque le occasioni le creiamo. Bisogna migliorare in questo momento quello che è certi momenti della fase della partita. Da questa parte
6: la Repubblica. Sera, eccomi, salve. Tra le cose da migliorare c'è anche l'approccio, perché pure a Genoa hanno cominciato loro e poi voi siete usciti, il Napoli è uscito fuori, anche oggi no, i primi 20 minuti il Como, poi hanno segnato, il Napoli ha pareggiato. È anche questo un altro aspetto da migliorare?
4: Assolutamente, ma siamo solamente all'inizio della stagione, dispiace molto, soprattutto perché era la prima in casa. E sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare risultato, però ci sono delle cose positive e bisogna assolutamente migliorare quelle che sono le cose negative, ma soprattutto, ripeto, questa attenzione di stare un pochino più attenti in certi momenti della partita.
7: Mister, al di là dell'episodio del secondo gol, le volevo chiedere nel secondo tempo per lei cosa non ha funzionato nei tempi sulla pressione, perché molte volte mi venivano in mezzo, e in generale, al di là dell'episodio, cos'è che non ha funzionato?
4: Nel primo tempo? Nel primo tempo loro sono stati molto bravi, erano più freschi, si muovevano tutto in continuazione e noi facevamo fatica, però in quei momenti lì io capisco che vorremmo avere sempre la palla, ma non la possiamo avere per 90 minuti. In quei momenti lì se loro riescano a muoversi, siccome il Como lo fa molto bene perché sono molto bravi, non devi subire, perché poi dopo la partita cambia, è lunga, e a quel punto lì poi dopo nel secondo tempo poi puoi cercare di giocarla per poterla vincere. Ecco perché in quei momenti lì bisogna un attimino sicuramente migliorare e comportarsi in modo diverso, cosa che avevamo fatto a Genoa nel momento di difficoltà. Grazie, buona serata.
8: Italia, nella prima frazione, nel primo tempo e fino ai cambi di mister Allegri, siete parsi abbastanza incapaci di cambiare il canovaccio della gara, insomma, col Como che teneva palla, pressava e creava occasioni. Ecco, era veramente incapacità o era un piano gara, insomma, pensato in quel modo per poi provare successivamente quei cambi a metterli in difficoltà? Grazie.
9: Ma sapevamo che loro anche l'anno scorso hanno dimostrato di essere la squadra che fa più possesso palla in Serie A, quindi sicuramente non era facile affrontare questo tipo di squadre. C'era da dire anche che non sempre potevamo andare a pressare, perché un po' loro sono bravi a metterti in mezzo, un po' per, come ho detto prima, le temperature che erano veramente alte, abbiamo cercato di chiudere le linee dentro e sfruttare poi, quando avevamo la palla, provare a giocare, a metterli là o sfruttare le ripartenze. Abbiamo, come ho detto prima, concesso due leggerezze che ci sono costate caro, e potevamo gestire meglio subito dopo il pareggio, perché comunque l'avevamo ripresa il momento, e rimanere un po' più solidi, compatti, però dobbiamo rimboccarci le maniche subito, perché arriva un'altra grande sfida e dobbiamo essere pronti.
10: Bravo Alex, senti, però anche in fase difensiva, quando il Como avanzava, soprattutto nel primo tempo, dava sempre la sensazione che poteva essere pericoloso, riuscivano a trovare sempre spazi tra le linee, riuscivano a entrare in area, secondo me con troppa facilità, cioè mancata un po' forse di intensità, di cattiveria, perché arrivavano al limite dell'area veramente con semplicità. Ecco, da questo punto di vista forse pensi anche tu che ci sia qualcosa da migliorare? Grazie.
9: Sicuramente si può migliorare sotto tutti gli aspetti, questo è un aspetto su cui lavoreremo nei prossimi giorni. Potevamo evitare qualche imbucata, loro hanno grande qualità, però magari, come hai detto bene, dovevamo essere un po' più cattivi e concentrati, però c'è anche da dire che arrivavano fino lì, poi occasioni grandi, a parte i gol, un'altra occasione non sono neanche state forse create, quindi è vero che eravamo un po' bassi, abbiamo sofferto un po' il loro possesso palla, però si può sicuramente migliorare, si deve migliorare questo aspetto come anche altri.
11: Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati su Nexum Channel, canale 403. Oggi volevo parlarvi di un po' di cose carine. C'è solo una cosa non è carina, è utile. Sicuramente è diverso tempo che gira, le cinque regole da utilizzare per, in un certo senso, evitare che i nostri figli vengano portati via, vengano rapiti. Questa persona che lavora da 12 anni in questo ambiente, diciamo, non è italiana, quindi parliamo di veramente desaparecidos quasi, quindi di bambini che vengono rapiti, e di tutte le storie in 12 anni c'è, diciamo così, un comune denominatore, ma questo magari ci arriviamo. Non so, ho tante cose da raccontarvi, tanti input, che spesso quando alla sera vado a dormire dico, allora sì, alle ragazze parlerò di questo, voglio anche dirgli questo, tantissime cose. In questo caso, una cosa che non c'entra assolutamente niente, ma mi ha fatto molto ridere, oggi ricevo un vocale da una carissima amica, Maria Rosaria, e mi dice, Simo, ho un'amica riccia come te, però sai, io non essendo riccia non so consigliare, hai un parrucchiere da consigliarmi? A me lo chiedi, tesoro, a me lo chiedi se ho un parrucchiere da consigliarti? No, che non ce l'ho, perché sono comunque, mi vogliono bene ma non i parrucchieri, mi vogliono bene tutti ma non i parrucchieri. Io sono andata, come direbbe mia madre, tassetta ma Caifa. Caifa, sapete chi è, no? È uno di quei tizi di Gesù, non mi viene in mente, aspetta, hanno un nome. Tipo giudici, hanno un nome di questo. E Caifa era quello che poi ha deciso su tutti la condanna a Gesù. Ecco, sei in mano a Caifa. Caifa è proprio quella persona, quell'entità. Infatti io come faccio a consigliare un parrucchiere? Non posso prendermi questa responsabilità. Io ti direi sì, il parrucchiere ce l'ho, molto bravo, diciamo che è un'equipe di aiutanti molto bravi che lui ha sul libro paga. Sembra brutto detto così, ma è bellissimo invece, perché ed è bravissimo, è un parrucchiere straordinario. Diciamo che quando i miei capelli erano sotto le sue mani non ho mai avuto un incidente, mai, anzi ogni volta che uscivo dal suo salone io mi sentivo veramente compresa, mi sentivo bella. È vero che io sono anni che andavo da lui, tranne gli ultimi due, però hai quella sensazione di dire, magari è anche ora di cambiare un pochino stile, perché io per anni ho avuto i capelli biondi, sono ricci, meno allo stesso taglio. Questa è la prima volta in 25 anni o 28 che sono bionda che ho una capigliatura un po' diversa, non che Cioè, mi alzo la mattina e come capita, capita. La bellezza di avere il capello riccio è questa anche. Ora è più crespo che riccio, però dici, no, raga, ho troppe cose importanti da fare, se devo anche pensare ai miei capelli, non esco più. Però non mi sentivo veramente di consigliare dei parrucchieri.

indubbiamente gli ho consigliato l'ultimo parrucchiere, che è quello forse che la prima volta che ci sono stata ha fatto un lavorone, è stato super bravissimo, la seconda volta che ci sono andata mi ha bruciato i capelli. E non capisco come succedano queste cose, io ve lo giuro, non capisco come possano succedere. Però è la cosa minore, perché se nel 2026 ci sono ancora donne che muoiono di parto, i miei capelli bruciati non sono veramente un problema, giusto? Non me ne faccio un cruccio. Io ho sempre pensato che la cosa bella di una donna è sicuramente i capelli. Io vedo qua, siamo al Green Park, siamo ancora ospiti, ancora per poco perché tra poco io tornerò a casa, settimana prossima, l'altra settimana, e vedo donne con i capelli meravigliosi, donne con i capelli che io lo so quanto noi ci teniamo i capelli, lo so, però sono arrivata a un punto che sono talmente stanca di non capire perché non capiscono quello che voglio, ma qui è perché su invece sì, più o meno l'hanno sempre capito, e io non me ne voglio più fare un cruccio. Ho talmente tanti progetti, tante cose da fare, da sistemare, da fare anche fisicamente, che se devo pensare, piangermi addosso ai miei capelli, anche non sono più disposta. Grazie a Dio ancora ho una faccia che regge, e finché ho una faccia che regge, quello che sarà dei miei capelli, come mi alzo la mattina, che sembro veramente un porcospino, sembro un istrice, non fa niente. Veramente vi giuro che al giorno d'oggi è il male minore. Io ho letto un articolo molto carino che dice le cose per cui vale la pena dire di sì, e mi ricollego alla puntata di Yes We Are di Mauro, dove lamentava il fatto che io non voglia mai ballare con lui. Non è che io non voglio ballare con lui, è che io gli ho chiesto insegnami a ballare, ma mi devi insegnare d'inverno a ballare, magari a casa, liberiamo il salone, mi insegni dei passi da fare, e lui non lo fa perché dice io mi imbarazzo. La cosa stranissima, ma penso che sia innata, anche involontaria in chi ama stare in mezzo al pubblico, è che lui sia 200-300 persone che lo guardano, lui non ha nessunissimo problema a iniziare a ballare. Se invece per una o due persone, tipo me, lui non balla, allora gli ho sempre detto di no, tipo perché no, perché dovevi insegnarmi a ballare quando ero predisposta a farlo, e adesso che vuoi insegnarmi a ballare davanti a tutti, a me questa cosa non funziona, non va. Però è vero anche che è molto bello l'idea di poter dire di sì. Vi ricordate che c'era un film, se non sbaglio, con Jim Carrey che si chiamava Yes Man? Ecco, qualcosa del genere. I sì migliori arrivano quasi sempre prima delle certezze. Ci sono momenti che non fanno rumore quando arrivano, un invito, una telefonata, un'occasione che capita nel giorno meno comodo possibile. Eppure, riguardandosi indietro, sono spesso quelli che hanno spostato qualcosa. Forse non serve dire di sì più spesso, serve riconoscere meglio a cosa vale la pena dirlo, perché alcune delle cose più belle della vita iniziano ancora con una domanda semplicissima: vieni? È bellissima questa cosa. Allora, tanto è bello e ti libera poter dire di sì. Io sono una di quelle persone che crede anche fermamente che i no ti rendano libera. Non si inizia mai troppo presto a imparare a dire di no. Dire di no ti libera dalla convinzione che se non sei comoda a qualcuno, quel qualcuno non ti cerca più. Se dici di no, dico sempre, voglio dire, che se qualcosa non ti va e dice di no, le persone che ti vogliono bene ti inviteranno ancora. Se dici di no a una situazione che senti a pelle che non ti piace, a una persona che senti a pelle che non ti piace, lo devi fare. Il no ci libera, il no non ci rende sempre automaticamente accondiscendenti, perché essere accondiscendenti poi la gente si abitua. Ho letto anche di un tema, poi andremo avanti sicuramente con questo discorso perché è molto carino, il sì che vale la pena dire. Il no sono quando ci sono delle persone che sono dei vampiri, quelle persone che pensano che se tu gli fai un piacere e poi questo piacere glielo fai anche un'altra volta e poi diventa molto probabilmente una sorta di quotidianità, tipo non so, io
andando al lavoro, il mio collega, la mia collega vive proprio tra

A me il lavoro cosa mi costa andarlo a prendere? Non mi costa niente. Ci vado, ma lo faccio una volta, la seconda, alla terza volta vedi che se dall'altra parte dice che uso la mia auto, dall'altra parte invece spesso e volentieri dice vabbè, ma tu il lavoro ci devi andare lo stesso. Ego, ho capito. Però non sta né in cielo né in terra che io debba per forza passare a prenderti. Una persona che invece ha. Diciamo così, è stata ben educata, dice facciamo a metà della benzina, perché quello che tu fai per me vale tantissimo, io non devo scomodare la mia auto, non ho l'usura dell'auto, non rischio incidenti con la mia auto, con la tua che la usi tutte le mattine, sì. Perché se io sono una persona che sta tra il lavoro e la casa di un'altra persona, non è che vado a prenderla, poi torno indietro per andare al lavoro, sta bene così, però un minimo. E invece succede anche questo, che le persone prendono questa comodità come quasi un diritto. E quando io non vengo a prenderti perché quella mattina me la sono presa libera, perché ho gli affari miei da fare, e tu mi dici, no vabbè, ma potevi dirmelo prima perché, caspita, cioè adesso mi devo, come faccio io? Devo organizzarmi. Ma non è un problema mio. Perché mi dai per scontata? Perché dai per scontato che io sia a tuo servizio? Capite quanto è importante comunque che la gente non si adagi su una quotidianità? Ecco perché dovete imparare a dire di no alle persone. Perché poi c'è gente che non se ne approfitta e sono le brave persone che ti dicono: ascolta, tieni, questi sono, non lo so io, 50 euro al mese, io non ho idea adesso. Per la benzina, dividiamo la benzina, fai il conto quanto spendi. Ovviamente, cioè, uno deve tener conto anche che la macchina usa fare altro, non solamente andare al lavoro, però ci sta, dammi 30 euro, ma fai il gesto, perché nessuno è obbligato a farti da baglia, a portarti al lavoro. A me queste cose mi mandano fuori di testa, è come se pensare che dal momento in cui io faccio il pane in casa, faccio le pagnotte fatte in casa, per un paio di volte le ho date al mio vicino, lui si aspetta che tutte le volte che io faccio il pane gli regali il pane. Ok? Non funziona così, ma assolutamente no. E però il saper dire di no vi rende liberi, no, guarda, non vengo, no, guarda, non ci sono, no, guarda che non ti passo a prendere, no, non mi interessa, no, non lo compro, no, non te lo compro, tutta una serie di cose. Comunque noi pensiamo al sì in questo momento. Ripetiamo a chi si è appena collegato le cose per cui vale la pena dire di sì. Diciamo di sì a un invito all'ultimo minuto quando stavi per restare a casa. Sappiamo perfettamente che spesso, soprattutto arrivati all'età, agoniamo l'idea di andare a casa. È la cosa più vicina al rifugio, soprattutto quando casa tua ti piace, a tal punto da essere la casa più bella del mondo. E non vuol dire essere la casa più ricca del mondo, ma è casa tua, è il tuo rifugio, è il tuo nido, dove ci sono le tue cose, dove ci sono i tuoi profumi, dove ci sono la tua tazza che ti aspetta. Tante cose. Però questo invito all'ultimo minuto, a seconda di chi ti invita e dove ti invita, perché no? Dici, ma sì, dai, non vado a casa, vado e esco. Non è facile, perché per esempio tante volte io e Mauro siamo invitati, ma noi dobbiamo per forza tornare a casa perché abbiamo i piccoli, che sono Agata e Filippo e il piccoletto, che vanno scesi, gli dobbiamo fare la pipì, cioè loro devono arrivare prima del nostro comfort, loro devono arrivare prima dei nostri impegni mondani. Quindi una volta che i cani e il gatto sono a posto, sono puliti, hanno fatto il loro giretto, hanno mangiato, allora dice, dai, andiamo, raggiungiamoli, perché così si fa. Se invece non avete la responsabilità di bocche da sfamare e di code scodinzolanti, fatelo, fatelo, soprattutto se arrivano quelle serate fresche, soprattutto se siete ancora a piedi nudi ma col golfino sulle spalle. Io adoro questa cosa. Io ho sempre amato tantissimo avere i pantaloncini corti e la felpa addosso. Per me è una situazione di veramente di comfort pazzesca. Le cose a cui vale la pena dire di sì, ordinare anche il dolce. Allora, il dolce lo potete ordinare, allora, ognuno il suo, oppure anche un dolce in due. Tipo, perché si ordina un dolce in due? Si ordina un dolce in due quando, no, perché una volta costavano 3-4 euro, adesso costano 7-8 euro.
sono sempre gli stessi.

È sempre la stessa mattonella di tiramisù o la stessa panna cotta. Io non pagherò mai 7 euro una panna cotta, ma ve lo giuro, ma mai, perché è un'offesa. Ci sta che le materie prime, ci sta che c'è un rincaro, ma ci sta tutto. Ma da 3 euro a 7, 8 euro, no. Ma dipende, se è una tipo tartelletta, se è una mille foglie, se è qualcosa di elaborato, ci sta, perché comunque dietro c'è una lavorazione, c'è una serie di progettazione, perché i dolci si progettano, soprattutto nei ristoranti. Viene fuori una cosa a volte è lo spettacolo finale, è quella cosa, se magari il primo non è che ti sia piaciuto molto, però il dessert è quella cosa che ti concilia. E a volte si prende io una cosa, tu un'altra, ne mangiamo metà per uno e ce lo scambiamo, perché no? Com'è impossibile farlo? Perché sono celiaca, ma ci sono delle preparazioni che se fatte a dovere possono funzionare. Per esempio, è una cosa che non capirò mai, lo so, ma andiamo avanti poi. L'arrosto, l'intingolo dell'arrosto spesso è piuttosto acquoso a seconda delle preparazioni, a seconda anche della carne. Insomma, se viene fatta diciamo così, se viene creata, se viene fatta bene la crosticina, l'effetto Maillard, se viene fatta bene, i succhi rimangono dentro il pezzo di carne. È quello che io consiglio a tutti quando fate la carne, mi raccomando. Una volta cotta, che ha il cuore a seconda del tipo di carne che avete, avvolgetelo nella stagnola, lasciatelo riposare 10 minuti. In questo modo tutti i succhi non si perdono fuori dal pezzo di carne, ma rimangono dentro e la carne rimane succosa e morbida. E questo è il segreto. Che cosa credete? L'effetto Maillard è quello che crea la crosticina in tutti i lati della carne, quella che sigilla già all'inizio i succhi, ecco perché va fatta bene. Dopodiché ci sono altre cotture, eccetera, eccetera. Ma se serve l'intingolo, perché è giusto che ci sia, io vi assicuro che siamo nel 2026 e ci sono ancora dei cuochi che addensano l'intingolo con la farina. Con la farina di frumento, così non la può mangiare solo determinate persone. E così la gente che o è allergica o è celiaca, che è celiaca non è allergica al glutine, il celiaco è intollerante al glutine, non lo può mangiare. Infatti tutte le volte chiedo: ma come è stato addensato con la farina? Basterebbe un cucchiaio di farina di riso, basterebbe della mezzena e ce ne vogliono veramente pochi grammi, basterebbe della fecola di patate. No, non ci vuole un fulmine e potrebbe essere mangiata da tutti. Comunque, torniamo a noi. Ordinare anche il dolce, ripeto, una panna cotta, la panna cotta che spesso, spessissimo ormai, non è neanche più fatta con latte e panna, ma è fatta con quelle miscele liofilizzate, dove forse, se la pagate 2 euro ci straguadagnano. Non abbiate né a male, ma è così, cari amici e colleghi ristoratori. Quindi pagare una panna cotta 7 euro è un insulto. È un insulto, quindi non la prenderò mai, ma mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai. Fatelo anche voi, non la prendete. Piuttosto fate senza dolce, uscite e andate a mangiare il gelato, che costerà 3,50 euro, ma magari è artigianale e dici va bene, vale la pena. A un caffè con qualcuno che non vedi da troppo. Sì, perché a volte capita. Ci sono anche ora delle persone che non sono proprio sempre attaccate al cellulare, non sono sempre sui social, e quella volta che a una persona o un'amica gli viene in mente, dici: guarda, quando ti trovi a passare di qui, per favore, mandami un messaggio, ci vediamo, beviamo un caffè insieme. È bellissimo, perché poi, per esempio, la mia amica Stefania, la mia amica Patrizia, che siamo amiche da tantissimo tempo perché facevamo insieme parte del club del libro della Mondadori di Crema, siamo rimaste in contatto, abbiamo anche un gruppo WhatsApp, però non sempre.

la mia vita con le loro vite coincide, a maggior ragione adesso che io vivo molto lontano da casa, però appena ci possiamo vedere, fosse anche una volta l'anno, e non è un caffè, di solito è alcolico,

che mi scrive spesso su Messenger che invidia la mia nuova vita. Ma che cosa invidi? E vedi che io faccio meravigliose foto magari dove mi trovo, perché è nel luogo in cui io sto lavorando. Ma io ho messo in gioco tutto, ho messo in gioco tutto. Avevo un lavoro stabile, uno stipendio mal pagato, però c'era comunque una sorta di, tra virgolette, serenità nell'essere, nella quotidianità, perché ero vicino a casa, ai miei genitori, non mi mancava nulla, la mia casetta, la mia indipendenza. Tante cose però non funzionavano. Qui non è che io sto bene perché scelgo tutti i giorni qualcosa che mi piace veramente, una libertà che prima non avevo. Ed è qualcosa che mi piace, ma non è che io sia priva di difficoltà e non faccio neanche vedere cose non vere. Però c'è sempre qualcuno che pensa che tu stia sempre meglio di lui. Che invidia, che fortuna, tu vivi al mare. Sì, però, cioè, le difficoltà non è che mancano. Io ho scelto di vivere al mare, ma ho rinunciato a tantissime cose. E non è che tutto il giorno sono in spiaggia col cocco bello in mano, il pareo, e la ghirlanda. Non è esattamente così. Sono spesso e volentieri sulla barca a sgurare la barca, a pulirla, a prepararla per gli ospiti e neanche me la posso godere. Ma va bene così. Amo fare la radio, amo fare scusate, sì, la TV. Perché adesso è TV, amo fare la TV, amo chiacchierare con voi, amo sperimentare cibi nuovi. Adesso per la nuova stagione 2027 si stanno prospettando un sacco di possibilità, un sacco di progetti nuovi e sono tornata a studiare. Ma dici, ma come a studiare? Eh sì, perché nella vita se fai sempre determinate cose, quelle che hai appreso in gioventù, negli studi, te le sei dimenticate, quindi una spolverata anche a cose che sai già, ma dici, non mi ricordavo che i gradi erano questi, non fa mai male, non fa mai male. A ballare anche se non sei capace, ah, non c'è Mauro in giro, non c'è Mauro in giro, quindi dire di sì a chi ti invita a ballare anche se non sei capace. Allora, quanto è bello ballare, quanto è bello avere la sensazione di libertà nei movimenti. Quanto è bello cantare anche se siamo stonati, ma chi se ne importa? E io ripeterò sempre quello che ha detto Michela Giraud, quanto è bello poter far schifo. Lei è stata molto violenta in questa cosa, perché la parola schifo, ne abbiamo parlato più volte, è molto forte. La parola schifo è ovunque tu la metti, è terribile. È terribile. Quanto è bello essere un po' imbranati, quanto è bello non essere la perfezione, quanto è bello essere buffi. Io l'ho scoperto quando sono finalmente stata amata per quella che sono e non per un ideale. Probabilmente tutte noi siamo state qualcosa, qualcuno di diverso a seconda di chi eravamo o di co scusate, di con chi eravamo. Ma scoprirsi, nonostante la nostra bellezza, la nostra intelligenza, avvenenza, tutto quello che volete, però essere se stessi. Quindi inciampare nelle formiche, avere la possibilità di essere buffe. Ma quanto è bello! Quanto è bello! Perché la perfezione, ne abbiamo parlato un sacco di volte, ragazzi, la perfezione non esiste. Però avere la possibilità di rilassarsi e lo fai solo quando sei con la persona giusta. È così che funziona. E quindi anche ballare, se non siamo capaci, la paura di Mauro che mi dice quando mai balleremo insieme. Mettiti le scarpe chiuse, perché se tu sbagli magari ti pesto, vale anche per lui. Mettiti le scarpe chiuse perché se sbaglio ti pesto. Però non ha importanza, perché la persona che ci ama, imparare a conoscerci, pregi i difetti e capisci quanto è importante essere amate per quello che siamo, perché nessuno è perfetto. Però la persona che ti ama ama anche queste imperfezioni perché un po' ti supporta e ti sopporta. So che non è bello essere sopportati, però diciamoci la verità, su 4 settimane al mese, quante volte

Quante volte abbiamo delle crisi umorali? Non le stiamo a contare, dai, dai, non le stiamo a contare. E quindi dall'altra parte, cioè, c'è anche un povero uomo che dice: vabbè, mamma mia, aspetta, vado a prendere le sigarette finché non ti passa. E si sta così. A fare una strada più lunga, se è quella che ti fa stare meglio. C'è stata una volta dove... Ho ancora qualche minuto? Sì, fantastico. C'è stata una volta che in autostrada abbiamo incontrato un super ingorgo. Probabilmente ci fu un incidente stradale. E mi ricordo che c'è stata proprio... sapete come dici? Oh no, guarda! C'è una deviazione a San Severino o San Severo, adesso non ricordo bene, sulla tratta Roma-Milano, quindi in Toscana comunque. Abbiamo detto, ascolta, piuttosto di passare 2 o 3 ore incolonnati, facciamo una deviazione e andiamocene da qualche parte. Guarda, da qualche parte arriveremo. Chi se ne importa? Chi ci aspetta a casa? Gli animali sono con noi, allora non avevamo il gatto. Gli animali sono con noi, Agata e Filippo sono con noi. E non ci aspetta nessuno a casa. Quando arriviamo, arriviamo. Abbiamo fatto questa deviazione, questa strada più lunga, e siamo capitati in un agriturismo dove siamo stati divinamente. Abbiamo pranzato, ci hanno fatto riposare tranquillamente sull'sdraio della piscina. Siamo stati un incanto. Dopodiché, a un certo orario, anche guardando il navigatore che si era liberata, ma adesso siamo tornati a casa. La strada più lunga, se fatta con la compagnia giusta, ti fa star davvero bene e non te ne accorgi, anzi vorresti non finisse mai questa strada lunga, perché a volte la scorciatoia non servono. Le scorciatoie nella vita, secondo me, le prendono i furbi e chi non ha una sana professionalità e chi non ha mai poi molto da raccontare. Questa sono, so di essere molto severa quando dico certe cose. Dire di sì a partire anche se non hai organizzato tutto. Io ho due amici, sono due fidanzati, ma si sono trovati, loro organizzano tutto proprio alla perfezione, sanno dove andare a fare colazione, sanno qual è l'albergo, sanno che in quella zona c'è questo ristorante e possono fare questa cosa e la organizzano, ma ovunque loro vadano. Ci sono dei punti, dei ritrovi dove si deve andare per forza per questioni anche di alimentari, perché anche lei è celiaca come me. Per esempio io e Mauro no. No, perché per noi è fondamentale, per esempio, come quando si ha dei figli piccoli, che ci sia il posto per i nostri cani, ci sia il posto per poterli portare fuori 2 o 3 volte al giorno e poi quando dedichiamo a noi stessi li possiamo lasciare, perché loro sono bravissimi, sono più bravi di alcuni bambini, ve lo posso giurare. A fare qualcosa per la prima volta, ecco, io queste cose le adoro. Dire di sì a fare le cose per la prima volta, a dire io non ho mai dipinto in vita mia. Prenditi una tela, prendi dei colori, magari in una piccola scatola dove puoi richiudere e non va male, un acquarello, qualsiasi cosa, e prova a disegnare qualsiasi cosa, parti da un ananas, parti da anche disegnare le tegole, è una cosa che adoro tantissimo, mi piace, è bellissimo disegnare le tegole. Partiti da quello, perché niente come colorare può farvi star bene. Fatelo con un mobile, ma io direi iniziamo dal piccolo. Io, per esempio, amo fare ricette nuove, amo tantissimo sperimentare, tantissimo. Ora, sono in una casa, come sapete, a Salerno, dove il mio forno non è che mi possa regalare delle prestazioni. Devo ancora capire come funziona. Io sono abituata ai Rational, che veramente lo puoi utilizzare sia come un forno normale che ha tutte le sue potenzialità, già è una Ferrari fondamentalmente, già tutti i suoi programmi fatti, e poi mi sono trovata purtroppo un cavolo di forno che non si capisce, non che non lo capisco, è talmente elementare che probabilmente perché è troppo elementare non lo capisco. Però sì, è quello, fate una cosa per la prima volta. A tornare in un posto che ti ha fatto star bene. Dite di sì a quel posto, anche da soli. Ad essere quello che chiama per primo. Ha una seconda possibilità quando la prima non ha raccontato tutta la storia. A riprendere qualcosa che ti manca più di quanto.

Tu ammetti. Potrebbe essere anche lo studio. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Se ti manca, cercala in fondo al cuore e poi te la ritrovi, vedrai. A lasciarti andare senza sapere già come andrà. Che ne fotte? Ma che te ne frega? Io ho finito il mio tempo, mannaggia, io ho finito il mio tempo, ma sta cosa è troppo carina, la riprendiamo dopo. Devo salutarvi perché ho i miei minuti contati, ma la riprendiamo dopo, ve lo prometto.

0: la Mariah Carey. La tua Mariah Carey con Hero.
1: Oh, Christmas
0: is you. Mariah, che ti è successo, cari? Così poi una cosa, ovviamente, cioè uno invecchia certamente, ma la bellezza, la gentilezza, c'è vento oggi, va così. Cioè, sto impazzendo, sembro troppo Sweeney. Cari amici, ben ritrovati al nuovo appuntamento, alla seconda parte di SVR, il programma diffuso della televisione italiana. Possiamo partire come al solito, come di consueto. Signore e signori, benvenuti, per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403 su Teleroma 56. Che cosa sta succedendo?
1: Niente.
0: Dimmi, è complicatissimo, è difficilissimo. Bene, allora, siccome, lo sapete, l'abbiamo già accennato, ci stiamo avvicinando a settembre succederà qualcosa di meraviglioso ed è questo.
2: Nexun TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexun TV, canale 403.
0: Full Gas, come li chiamiamo noi, mi piace dai e gas, nel senso che quando c'è Full Gas, che è il nome del canale, quando ci entri dai e gas, perché giustamente vai in moto, macchine, motori, tutto quello che è velocità ci sarà Full Gas sul programma 403, appunto Nexun Channel, premendo il tasto rosso entrerete poi nel mondo incantato di tutte quelle che sono le sottopance, chiamiamolo così, della televisione Italia Nostri TV, contro radio, tutto quello dedicato al calcio e anche ai motori. Detto questo, continuando a parlare di turismo, perché ovviamente quello è il sottotitolo era è turismo e traffico, perché ci stiamo rendendo conto di come determinate mete, c'era un articolo che mi hai mandato tu dal Messaggero, ci sia un'invasione totale. Però ora la domanda è questa: l'invasione totale c'è perché c'è realmente, perché c'è sempre stata e prima non ci veniva detto, perché non lo vedevamo,
1: non ce lo dicono.
0: E perché non ce lo dicono, oppure perché è realmente così? E se è realmente così, quali sono le motivazioni per cui prima c'erano? Perché non si può spiegare che c'è a Cortina per salire sulle Tre Cime di Lavaredo ci siano una fila e la gente cioè sentieri che tu di montagna che tu dovresti fare camminando, c'è la gente in fila come a prendere l'ostia in chiesa. Ora, per fare una foto? Cioè, allora il Covid non è servito a nulla? Cioè, quello mi domando io, perché cioè, non si spiega.
1: Senti, a me viene da ridere anche per altre cose. Ti posso leggere questo?
0: Sì, l'ho vista.
1: A Granezza, nel comune di Louisiana Conco, vicino ad Asiago, una coppia è stata sorpresa a consumare un picnic proprio davanti al cimitero britannico. Ora, io immagino noi che passeggiamo e diciamo... Pensa a te, ma guarda che bellissimo prato e non c'è nessuno a far picnic. Dai, fermiamoci qui, non c'è nessuno. Fatela la domanda. Veramente siete dei minus abens. Fatevela la domanda perché non c'è nessuno a fare un picnic, ma semplicemente a sdraiarsi e fare la pennichella lì. È un cimitero.
0: Ma cioè, si vede, cioè, capito che si vede. La signora che ha riportato questa cosa, che ha poi chiamato ovviamente quelle che era, è una signora che va lì per passando per Asiago, ti ricordi, ti dicevo che noi anche con i miei genitori andavi sui campi di battaglia della prima guerra mondiale e c'erano i soldati italiani, c'è il cimitero inglese, il cimitero americano, eccetera, anche a Ponte Cagnano, diciamo noi,
1: cioè, è molto bello, molto
0: lo sbarco degli alleati è venuto in quelle spiagge lì di Salerno, di Ponte Cagnano, Eboli, tutta quella zona lì. È normale che ci vuole uno rispetto per i morti, due per chi comunque in qualche modo ha combattuto in maniera cruenta.
1: Ma come fate a fare?
0: E tu, brutta idiota, col tuo brutto idiota di moroso, inutile nella vita, perché allora sarete inutili nella vita, ed è per questo che poi c'è un problema nel mondo, è per quello che poi vengono fuori i ragazzini, come abbiamo visto stamattina, che cioè E devo fare la colazione con il lattuccio, con lo yogurt grechino, con le gocce di cioccolato e con i crispy e col... Ma vai a mangiare pane, salame e cipolla, ma che cosa stai dicendo?
1: Ti devo dire questa cosa, nel cercare delle notizie ovviamente, allora c'è la notizia di qualche giorno fa dove un papà stava scalando il Fujiyama. Cioè, Fujiyama comunque è, ci puoi andare.
0: Monte Fujiyama.
1: Il Monte Fuji con il figlio di 7 anni. A un certo punto il figlio dice: papà, io sono stanco e non ce la faccio più. Papà lo guarda e gli dice: oh, stai qui, ma aspettami. E ha continuato a scalare, ha continuato a fare la sua escursione e ha lasciato il bambino, parliamo di Giappone, vero Fujiyama?
0: Sì.
1: E parliamo di Giappone, cioè non è che ti portano via i figli così. Allora, la cosa divertente è stato leggere i commenti. Lo sapete che io vado a leggere i commenti. Gli uomini e le donne mai stati così contrapposti. Gli uomini ha fatto bene, deve svegliarsi perché non è possibile, già a 7 anni devi capire, devi essere un uomo, poi so anch'io che siano tutti dei pappamolla sti ragazzi, le figli e le mogli, cioè sì, e le donne. Oh, disgraziato, oh, non si fanno queste cose, oh mio Dio, non è vera questa notizia, vero? E allora, la contrapposizione, gli uomini che dicono che il bambino deve capire com'è diventare un uomo, cioè che comunque piano piano puoi seguirlo il tuo papà, ok? E che il padre ha fatto bene a lasciarlo lì, e tutte le mamme indignate. Allora io dico, madri indignate, siete fautrici di questi nuovi uomini, sì, che non servono a niente.
0: Che poi voi non volete, perché poi quando voi vi venite lasciate o vi dividete dai vostri mariti, quelli vi trovate. Le vostre figlie femmine, quegli uomini si ritroveranno, quelli lì che corrono da mamma, che non riescono a capire la differenza tra il ruolo della donna come compagna e il ruolo della donna come proprietà o come madre o tutte le varie differenze.
1: Perché
0: per loro sono sempre stati serviti e riveriti dalla donna.
1: E protetti. Allora, va bene, a 7 anni. Però non credo che ci sia questo padre sia stato così incosciente. Sicuramente c'è stato un modo di mettere in sicurezza il bambino, perché allora c'è una cosa che io sto imparando da quando faccio questo lavoro, è non fidarmi mai e poi mai di quello che dicono i giornali, mai.
0: I giornalisti, i social,
1: perché siete dei...
0: È come mia madre che mi chiama: sai, ho letto su Facebook che c'è, cioè, mamma, quello che hai letto su Facebook, se lo leggi su Facebook vuol dire che è falso.
1: Sì.
0: Punto.
1: Sì. Infatti ho imparato a non fidarmi assolutamente di quello che scrivono, perché fanno i titoloni per far entrare nella notizia. E siete veramente della gente che dovrebbe. Se veramente siete iscritti all'albo, veramente. Dovete mangiarvelo.
0: Il discorso mi dicevi prima.
1: La responsabilità sono delle madri che difendono sempre i figli, soprattutto quelli maschi. Li difendono sempre in oltranza, hanno sempre la giustificazione. Si prodigano loro per fare ciò che magari dovrebbe fare il figlio. Il papà gli dice: ascolta, adesso vai giù e sistemami il garage, sistemami gli attrezzi. Arriva mamma e lo fa lei. Ma perché lo devi fare tu? Ed è questo un esempio,
0: sì,
1: come un altro. In una proprietà dici: mi sostituisci tu per questa mezz'ora, per questa mezza giornata? E la mamma dice di no. Certo, la mamma lavora al tuo posto e tu te ne vai in giro a bighellonare. Queste madri sbagliano, perché le giovani donne che si trovano a avere questi ragazzi che scappano davanti alla difficoltà, che si arrendono, che frignano e tornano da mamma sotto l'ala della chioccia, ma non se ne fa niente,
0: ti ripeto, vai a superare loro abituati ad avere sempre sì da una figura che è una donna. Cioè, quando si parla di maschilismo,
1: bravo,
0: o di patriarcato,
1: hai detto giusto,
0: è diverso se tu sei abituato ad avere sempre sì e mai un no da una donna. Quando la tua compagna ti dice no, è finita, tu sbrocchi, fai come un bambino. Fai come il bambino che fa i capricci, ovviamente andando all'estremo, e quindi uccidi e fai femminicidi.
1: Perché?
0: Oia di...
1: Perché la mamma ha sempre, soprattutto il figlio maschio, diciamo, non ditemi che non è vero, la mamma ha sempre protetto il figlio maschio, e non si sa quale è il motivo, quindi sempre sì, tutto sì, va bene sì. questo dice, vabbè, ma la vita è così, è meravigliosa. Beh, quindi certo, la donna che tu ami di più al mondo, ti dici sempre sì, nella tua testa è giusto così. Quando hai a che fare con una ragazza che ti dice no, perché non mi piaci, perché non va bene, perché non mi sta bene, impazzisci, perché non sai gestire.
0: Ma
1: no,
0: non è il patriarcato, no, è il matriarcato,
1: certo,
0: gestito da io sono l'uomo e quindi aggia per forza di aver ragione perché la mia mamma mi ha detto sempre così. Comunque, se il famoso Michael Jackson diceva, a meglio, c'era una frase, diceva when in doubt, knock him out, cioè quando sei in dubbio, pistalo, e Michael Jackson diceva, beat it.

0: Michael Jackson, Beat It, da tanto che non lo vedevamo, da tanto che non lo ascoltavamo, sempre bella questa canzone. Cari amici di SVR, sono Mauro Caputi, Simona Monaco al mio fianco, stiamo chiacchierando del discorso matriarcato.
1: Aspetta, ritornando un attimo, sì, questo discorso. Ritorna un attimo al discorso che stavo facendo prima della gente cafona e di questi Minus Abens meravigliosi. Adesso vi leggo questa. Ma forse perché io ho un caro amico che fa soccorso in elicottero e dice: a luglio sulle Dolomiti un elicottero del SUAM 118 ha subito ritardi perché alcuni escursionisti stavano prendendo il sole sulla piazzola d'atterraggio. Ma vi rendete conto? Nessuna conseguenza, ma il soccorso alpino ha dovuto ribadire l'ovvio: una grande H dipinta a terra non indica zona solarium.
0: Sì,
1: impazzisco, io vi giuro, io impazzisco per queste cose.
0: È per quello che vedo, io
1: impazzisco.
0: Non voglio, io non le voglio leggere. Perché...
1: No, ma io impazzisco perché io so che c'è gente stupida al mondo, ma lo sappiamo tutti. Ed è giusto ribadire che non siamo tutti uguali. Col piffero che siamo tutti uguali. C'è gente bella, brava, bella e brutta, nel senso bella ma cattiva, ma c'è di tutto.
0: Di tutto.
1: Ma
0: di
1: i
0: tutto.
1: Peggiori sono gli ignoranti. No, questi, ragazzi, questi dici, ma forse è la prima volta che uscite di casa, è come quando apri le gabbie degli animali selvatici che escono un pochino timorosi e poi
0: non
1: puoi,
0: di tutti
1: i colori.
0: Non puoi, devi
1: no,
0: devi
1: ragazzi, non è possibile sta cosa.
0: Devi
1: cioè,
0: togliere,
1: prendi il sole sull'H, la pista d'atterraggio dell'elisoccorso.
0: Sì, oppure prendi il sole su, come si chiama, in un cimitero.
1: Sull'altare della patria a Roma?
0: Della patria.
1: L'abbiamo visto anche questo.
0: O ti fai il bagno in qualsiasi, nella fontana di Trevi o nella bar, perché devi farlo, cioè poi dopo vi lamentate.
1: Allora, io sono dell'idea che quello che tu facevi tanti anni fa, perché allora si poteva, ovvero prendere a pallinate sulle chiappe i tuoi animatori, dovrebbero farlo ancora adesso. Cioè vedi una persona che sta avendo un comportamento orribile, orribile, oppure neanche con i pallini che gli fai male, ma la vernice.
0: Sì, la vernice, sì, il paintball. Si chiama mancanza di servizio militare. Grazie a coloro che l'hanno tolto.
1: A sinistra, no?
0: Perché sì, bravi, siete stati furbi, avete creato dei veri uomini che poi dopo mandate nelle piazze a distruggere le città. Però quando devono fare
1: lasciamo perdere.
0: Dobbiamo lanciarci in questa cosa. Cari amici, il nostro è un programma divertente, allegro, simpatico, gioviale. Soprattutto, però cioè, quando ti sembra, cioè, veramente, quando ti metti a leggere.
1: Sì, che ogni tanto sai che mi sento Tudor,
0: figlio di Khmer
1: che sì. Dà
0: che disturba il sonno di Khmer,
1: perché Pdor?
0: Comunque dai la bella, dai quella bella notizia, ragazzi, che arrivano in una baita e fuori dall'orario, 15:03, ecco, tromba d'aria qua.
1: No, non era una baita, mi sembra. Vabbè, era un ristorante.
0: Abbiamo 30 secondi, un Vabbè, ristorante.
1: Il ristorante alle 13, alle 3 e mezza sta già chiudendo, ci sono dentro i ragazzi che hanno ormai finito, però chiedono questi tre ragazzi di poter mangiare qualcosa. Il proprietario del ristorante gli dà comunque quello che gli può dare, però gli fa accomodare ovviamente nello spazio fuori. Quando tornano la sera per il servizio serale, vedono tutto pulito, anche quello che magari si era dimenticato il servizio del pranzo, vedono tutta l'area fuori pulita. I ragazzi hanno ringraziato in questo modo. La cosa che mi fa più dispiacere è che fa più notizia l'educazione che ormai la maleducazione.
0: Cioè, più notizia la maleducazione che l'educazione, diverso.
1: No, fa notizia che ci stupiamo del fatto che ci siano ragazzi educati.
0: Ah, certo,
1: perché
0: certo.
1: Ormai la maleducazione ha all'ordine del giorno.
0: Bene, cari maleducati, non ci guardate, grazie per voi.
1: Sigla.

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per

consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

questo rito di cui sto parlando, un rito quasi apotropaico secondo me. Ci si trova in 10, 11, 12, 20, al massimo 20, attorno a un tavolo, con una cadenza annuale, si mangia una pizza generalmente e si parla del più, del meno, molto del più e poco del meno. E niente, c'è chi ne esce sconfitto, c'è chi ne esce vincitore, però di fatto tutti dobbiamo prima o poi partecipare a una cena di classe.

0: calci vuoti, sulla scia di una promessa vigliacca. 10 anime perse si ingarbugliano tra loro come cuffie nella tasca di una giacca. Nell'istante in cui entrano alla perla di mare, sanno già che lo rimpiangeranno. Mentre paga Bonelli, sorseggia l'amaro e dice al barista: ci si vede tra un anno.
1: Cari amici, tra 15 giorni più o meno, 20 giorni, riprenderanno le scuole e quindi tra un po' si ritornerà.
2: Lezioni di inglese, noi viviamo proprio...
3: Annusalo. No, chiudi gli occhi e annusa quell'odore di libri, di zaino nuovo.
2: L'astuccio nuovo con le matite di legno. No,
3: sì, annusalo, sentilo. L'ingresso a scuola, la prima volta che ancora al tempo c'era quel retrogusto di bidella fumante.
2: Nel senso proprio
3: sì, che fuma le sigarette, sì.
2: Tu lo sai che io ricordo i miei primi giorni di scuola in prima elementare? Io li ricordo, non so chi, non chiedermi perché... Ma è così, mi ricordo la mia compagna di banco, Stefania Fugazza, ma quanto ci divertivamo, tant'è che ci divertivamo così tanto che la maestra Angela ci ha divise, perché non eravamo sempre distratte, perché ridevamo tantissimo.
3: Ah, ok, perché siamo litigaste.
2: No, e tutt'oggi che siamo rimaste amiche, quando ci vediamo le sciocchezze che ci escono dalla bocca, è come, a volte è come se il tempo non si fosse mai fermato.
3: Ah, è vero, bello, io non so, no. Ricordi elementari qualcosa, ma ho gli odori, come ti dicevo, gli odori di quando andavi a scegliere lo zaino nuovo.
2: No, non riesco a ricordare, ma ricordo di quando
3: andavi a prendere appunto le matite, le emozioni. Quando tornavi dall'estate, in realtà tu sapevi già che entravi nel mood scolastico, quindi dovevi recuperare quello che erano tutti i vari compiti che non avevi fatto, o per qualche fortuna, perché mamma ti aveva parato e non te li aveva fatti fare. Poi dopo arrivava papà a settembre, ma le vacanze sono fornute, vai, dai gas, appunto, e mettiti a studiare. Quindi quello era il rientro a scuola. Ma apriamo ufficialmente la terza parte, cari amici di SVR, come signore e signori, benvenuti per voi.
2: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì.
1: Davvero? Vi già schiacciato?
0: Sì, certo. Dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56. Sì, dobbiamo spedire quello che dobbiamo spedire. È così. E detto questo, ricordando, poi parleremo, ne parleremo più avanti sicuramente di delle vacanze del rientro a scuola. Ma mi piacerebbe magari nei prossimi giorni intervistare, se ritrovo qualche ragazzo qua dello junior.
1: Siamo pieni
0: per capire
1: settimana.
0: Appunto come affrontano il loro rientro dalle ferie. E continuando a parlare di turistica Foni, appunto, uno, Venezia, se ne è parlato tantissimo, dove, lasciando perdere il periodo di Capodanno, Carnevale, dove c'è un'invasione, c'è sempre tanta, troppa gente. E tutto questo, l'altro giorno c'era un video di uno che con una moto ad acqua camminava impennando per i canali a Venezia.
1: Allora, a me sembrava tipo l'isola, ti ricordi l'isola che mi hai fatto, Burano? Mi sembrava Burano, quei canaletti lì.
0: Sì, probabile. Cioè, adesso stavo leggendo in Puglia.
1: Ho guardato molto bene quel video, quel filmato lì. Innanzitutto non sembrava italiano. E comunque, a giudicare dalla presenza fisica, era un ragazzo molto giovane.
0: Sì, no, sicuramente.
1: Era molto molto giovane, forse era stato un ventenne, perché non aveva polpacci, non aveva struttura fisica da uomo, quindi era un ragazzino imbecille.
0: Resta il fatto, sì. Metti a rischio i gondolieri. Il problema è che se te becca un gondoliere veneziano, non è simpatico. Non è perché, siccome non per la tutto quello
1: che
0: non è
1: perché, siccome sei un turista, esatto, allora ti viene concesso tutto. Venezia non funziona così,
0: capito? Quindi ho visto che comunque c'è questo estremo uso, quello che non abbiamo visto, per esempio, a Vieste. L'altra sera sono andati a fare due passi a Vieste, hai visto overtourism? Tanta gente c'è, è normale.
1: C'era tantissima gente.
0: E quello c'è, è normale.
1: A proposito, se non ci vedete più, ma proprio più, ho dei sani saluti, è perché abbiamo preso un grattevinci.
0: Se dovessimo aver vinto questa cosa, ve lo diciamo, giusto per farvi rosicare, ciao.
1: No, non è vero. Vi accorgeresti da piccoli dettagli.
0: Brava, a proposito di Puglia, a luglio, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari, i volontari di Retake hanno recuperato in un solo pomeriggio più di 20.000 cicche di sigaretta e svariate scarte di plastica. Cioè, noi facciamo tutto con la poesia del mare, con poetica, per cercare di tenere il mare pulito,
1: con
0: le associazioni, eccetera eccetera, eppure le, ma ora rientriamo, vedi, è quello il meccanismo quando parlavamo di cosa succede e perché in alcuni stati funziona e altri no. In spiaggia negli Stati Uniti è vietato fumare, punto. Vuoi fumare? Te ne vieni sopra dove c'è la strada, dove ci sono i posaceneri, dove puoi fumare solo dove ci sono i posaceneri.
1: Loro pensano che i posaceneri sia la spiaggia, sia il posacenere
0: grande.
1: Bene,
0: perché? Perché se lo fai in Italia, fascismi, eccetera, non si può fumare in spiaggia. Anch'io fumo, è normale, voglio stare in spiaggia e fumare una sigaretta, perché no? Ma dovrebbero essere proprio i bagnini che si ribellano. Cioè, io bagnino posso arrivare in spiaggia la mattina e corretino setacciare chissà quante cicche di sigarette? Mi devo fare un culo così perché i ragazzetti la sera devono andarsi a fumare i cannoni o fumare sigarette in spiaggia e buttarle a terra?
1: Ieri eravamo in spiaggia a fare la trasmissione e c'era l'aiuto bagnino che l'ho visto passare non so quante volte, e tutte le volte che passava aveva una sigaretta nuova in bocca, cioè che stava iniziando. Ho detto: ma ragazzi, ma non hai neanche 18 anni, devi avere già due carbonelle al posto dei polmoni, e via, una sigaretta violetta, una sigaretta
0: quello
1: violetta.
0: Alcune regole date in alcuni stati servono sicuramente, perché probabilmente ci hanno ragionato più di noi. Negli Stati Uniti perché non danno da bere puoi bere sopra i 21 anni? Perché? Perché così tutti i sedicenni stupidini, eccetera, che ci sono in giro, non vanno a bere alcol.
1: Ma soprattutto bere alcol, ragazzi, ma è scientificamente provato che in qualche modo va a interrompere, a modificare la vostra crescita.
0: Ma nemmeno della loro crescita a me non me ne frega niente, possono rimanere anche come gli pare. Possono rimanere anche stupidi. L'importante è che se tu a 16 anni ti vai a bere 3 birre, sei ubriaco e poi vuoi fare rissa perché ti senti invincibile, a me quello mi interessa.
1: Certo.
0: Credo poi che uno si vuol fumare 70 sigarette, come dire, cioè, so cacchi tu, cioè nel senso,
1: i polmoni
0: sono i tuoi, io non mi devo preoccupare, non mi posso preoccupare.
1: Ma
0: della
1: io mi preoccupo
0: salute.
1: A questo punto della natura.
0: Esatto. Mi preoccupo di tutto il resto, mi preoccupo dei ragazzini, perché in Italia ancora non è venuta fuori una legge che vieta ai 16 anni di bere o di fumare? Ah no, dopo la mezzanotte non si vendono più alcolici. Dove? Chi? Quando? Che se tu lo vieti la gente poi non guadagna.

0: più soldi perché sono i primi minorenni a bere, a bere e a fumare. Quando? Cioè, vedi che hai voglia a lamentarti dei Maranza in giro? Hai Maranza, togligli l'alcol, togligli il fumo, togli le sigarette, basta, gli rimangono solo i vestiti di me. Cioè,
1: sì, vestiti di me.
0: Cioè, di che stiamo a parlare? Questo è il concetto di in alcuni stati ci sono queste leggi, queste regole, qua in Italia purtroppo qua non ci sono.
1: Ci si arriva sempre troppo tardi.
0: Lo scopriremo, ti posso regalare una canzone bellissima?
1: Sì, ma soprattutto se lo fai qui, fascista, sei un fascista.
0: È pericoloso, le regole, non si sa mai, si mettono. Ti voglio regalare una canzone bellissima, Patrick Swayze, con She's Like a Wind.
1: No, vabbè.
0: Ti posso provare a fare la presa come... quella...
1: Ma perché sono dimagrita in queste due settimane da quando sono qui?
0: Cosa c'entrano?
1: Potresti fare la presa.
0: Ma l'avrei fatto comunque.

0: Dai, fai un sospiro. Fallo.
1: Allora, posso dire che... mia. Ma ogni volta che ci penso, a parte che mi commuovo,
0: sì,
1: però
0: sì,
1: io sento la sua mancanza, perché era proprio uno di quegli artisti completi. Sapeva cantare.

0: cantare, sapeva ballare, sapeva recitare.
1: Sì.
0: Era veramente completo. E dici quanto è ingiusta la vita, che lui non c'è più e purtroppo abbiamo altre cose che si rimangono a galla. E un'altra che invece, un altro che mi manca, che sento la sua mancanza, è di Lucio Dalla, sua canzone,
1: certo,
0: annuale, la sua poesia annuale. Io sento la sua mancanza.
1: Anche estiva, perché io mi ricordo l'anno in cui uscì C'è una casetta piccola così.
0: Attenti al lupo.
1: Attenti al lupo, esatto.
0: Quello tante
1: finestre le colora.
0: Che aveva sempre una metà, c'era sempre una metafora da capire. Bello.
1: Grande, così è. C'era un comico romano bravissimo, Luciano Lembo, che lo imitava benissimo, era divertentissimo vedere quando appunto faceva l'imitazione di Lucio Dalla, ed erano appunto quelle presenze e quelle canzoni costanti che ogni estate uscivano. Ci sono anche adesso, attenzione, per un periodo ci ha smaronato Baby K, meno male che non c'è più perché sono canzoni non ho mai, però l'estate per esempio i The Colors, mi piacerebbe che i The Colors diventassero quelli che d'estate ti cacciano quella canzone bella da ascoltare, tipo Partenope, no? Che abbiamo sentito,
0: sì,
1: l'altro giorno.
0: A me piacciono tanto quei ragazzi.
1: Sì, The Colors, spero appunto che riescano, cioè hanno già il loro successo, ovviamente. Sono in quella linea di mezzo, cioè non sono i super, cioè come dire, sai, gli joliet di turno, quei fenomeni.
0: Ancora non riempiono gli stadi.
1: Ancora, però hanno il loro grande ascolto, ed è giusto così.
0: Ma sono
1: così.
0: Dei musicisti veramente
1: sono
0: molto
1: dei
0: bravi.
1: Musicisti bravissimi, bravi The Colors, cioè è la musica italiana in generale che va a riempire.
0: Il successo dell'anno scorso, di 2 anni fa, che ora non mi sovviene, Ibiza qualche cosa, e che l'hanno tradotta, hanno dovuto tradurla anche in inglese perché aveva avuto un successo talmente furioso,
1: certo,
0: la volevano anche in inglese. Queste sono cose che ti fanno bene al cuore, perché secondo me sono bravi ragazzi, mi piace quando il merito viene ripagato in questo modo.
1: Sì, perché la musica ti permette di fare quello. Poi è ovvio che con lo Junior Club che dicevamo, ci sono un sacco di ragazzi, vogliono ascoltare una playlist. Se vi dovessi dire la playlist, alcune le mettiamo, però tutte vogliono questa ossessione di Samurai J.
0: Sì,
1: non escono.
0: Ma anche la settimana scorsa e l'altra ancora.
1: Sì, aspetta, dov'è? Vediamo se trovo anche solo Samurai J. Eccola qua. Ecco questa qua, il sotto è questa, ma vi giuro, ma ce la chiedono.
0: E lei chi è?

0: Questa è quella che Samurai J ha portato a Sanremo, no?
1: Davvero?
0: Eh sì, quella dove c'era Belen,
1: ah,
0: no?
1: Ah, che beveva dal piede.
0: Dal piede di Belen, esatto.
1: Ingenio.
0: Poi l'ha rifatta in...
1: E le bambine... Le bambine che la volevano cantare al karaoke, magnifiche nanette, e ovviamente non sapevano leggere, ma la sapevano a memoria.
0: Sì, a memoria.
1: Stanoce.
0: Stanoce. Obsession. Che cazzo.
1: No, ma è meraviglioso. Meraviglioso.
0: Ma vai a cantare al karaoke. Dai, per piacere. Però ecco, queste, cioè, le nuove leve sono loro, no? Le nuove leve che ti portano quei tormentoni. Ecco, lui per esempio io lo identificherei come il Raff degli anni 90. Cioè, andando a parlare, cioè, perché tu, no, ci sono quelli lì, sai.
1: A me piace che... Alfa.
0: Alfa, sì, Alfa è con quello con Jovanotti, per
1: sì,
0: esempio,
1: sì,
0: anche
1: sì.
0: Lì.
1: Quello che è andato, certo. Non mi ricordo, penso a Sanremo, e aveva la maglietta nera con il cuoricino giallo, te lo ricordi?
0: Sì, molto carino, bravo, sì, sì,
1: Alfa.
0: Jovanotti, che hanno fatto Buon Vento, la canzone, no? Se non sbaglio,
1: sì,
0: era,
1: sì, sì, quella.
0: Era quella con... Oh. Con Lorenzo Cherubini, a te, molto carino, bravo, sì, ha fatto anche con Mano Ciao, la mañana me gustas tu, me gustas tu.
1: Puoi fare karaoke anche tu,
0: sì,
1: vedo,
0: stasera voglio fare karaoke, voglio andare a fare karaoke, anche lì, karaoke, altro ma.

0: host in villaggio, anche il must in villaggio da fare, il karaoke. Le cose da fare in villaggio. In villaggio è il must da fare è torneo di calcio, karaoke. Cioè non puoi non fare una serata karaoke.
1: Ma neanche una serata, cioè, ma anche un torneo di pallavolo.
0: Anche un torneo di pallavolo, vabbè, quello sì, no, quelli sono i master.
1: Che bello vedere i ragazzi, perché il gioco della pallavolo può essere anche a squadre miste che giocano insieme.
0: Certo.
1: Cioè 2-2, 2-2, e mi piace.
0: Metti le gambe, togli le gambe, io le taglierebbe queste gambe. E con questo andiamo a chiudere, cari amici. Tu lo so che stavi ripartendo, ma ci mancano 20 secondi, no. E quindi... cari amici, vi ricordo di seguire i Gossip con Simona Monaco, e ne avrà da raccontare e da dire. Grazie ancora per essere stati con noi, ci vediamo domani come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Tra campionato e mercato, un'altra settimana infuocata. Oggi, ricordiamolo, si chiude questa sera 20:30 la finestra di mercato in Italia e quindi c'è veramente pochissimo tempo per chiudere le ultime trattative. Andiamo subito tra poco in casa Roma, ma prima, a proposito di casa Roma, diamo un'occhiata a quello che è accaduto ieri, perché la Roma è veramente, sta giocando a Forza 4. Ve lo ricordate quel giochino del Forza 4, Ezzo? 4-0 in casa contro la Fiorentina, 4-0 a domicilio in casa del Lecce, con un Malen strepitoso, 5 gol in 2 partite, tripletta all'esordio contro la Fiorentina, doppietta ieri che stappa la sfida contro il Lecce, poi la rete di Solé e la rete che è arrivata poi nel finale di partita quando tutto sembrava ormai chiuso da parte di Mora, e quindi la Roma in vetta alla classifica e Roma scatenata anche sul mercato, perché intanto sono ore estremamente calde. Allora andiamo a raccontare perché sono calde queste ore, perché il Chelsea sta facendo sul serio pronta un'offerta da 52 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro, con oppure l'inserimento nella trattativa anche di Gittens, attaccante esterno 2004 che interessa anche alla Roma, per Kone. Quindi Manu Kone potrebbe partire alla volta del Chelsea. A quel punto occhio che la Roma deve guardare subito a quelli che potrebbero essere i sostituti. Allora i nomi potrebbero essere quelli di Højbjerg dell'Olympique Marsiglia, sul quale c'è stato anche un sondaggio recente da parte della Juventus, poi parleremo anche della Juventus che vede, come avevamo anticipato, anche vicino all'operazione di Thuram, che probabilmente dovrà andare sotto i ferri, anche per lui ci si attende uno stop lungo. È vero che è arrivato nella serata di ieri sera, sbarcato a Caselle, ma c'è la possibilità anche di andare a cercare un altro centrocampista. Højbjerg era un'idea, ma chiaramente adesso la Roma, con più cash nelle tasche, può andare a strappare il giocatore all'OM. Pista comunque complicata, ma attenzione anche a Fofana del Milan o Keita del Parma. Chiaramente le ore da qui al termine del mercato manca pochissimo e quindi bisogna incastrare tutto tra cessioni ed acquisti, e saranno ore caldissime in casa giallorossa. Tornando alle sfide di ieri, che hanno completato la seconda giornata del campionato di Serie A, c'è anche da registrare la vittoria al photo finish dell'Atalanta sul Bologna, rete che è arrivata da Samardžić al 96esimo, con il Bologna che aveva resistito fino ad ora, poi fino al 90esimo, poi nei minuti di recupero appunto arriva il gol di Samardžić che trascina la Dea che allo stesso tempo è scatenata sul mercato, perché dopo aver preso Rowe proprio dal Bologna, che non ha potuto schierarlo chiaramente in campo ieri, anche qui mi viene in mente una scena del film che vi ripropongo sempre, che è Moneyball, ti chiamo, oh, stasera non me lo fa giocare contro perché lo prendo io. Il Bologna capitola 1-0, c'è un po' di fermento in casa tra i tifosi del Bologna, e comunque cominciano a vedere una squadra che ha un progetto che va lontano rispetto a quelli che sono stati gli anni d'oro recenti del Bologna, che vince la Coppa Italia, che lottava per un posto in Champions League. Adesso invece si sta un po' smembrando come squadra. L'Atalanta vince, dicevamo, Atalanta che potrebbe stappare ulteriormente il mercato della Juventus, perché si attende in queste ore un assalto a Cabal della Juventus. Dovesse andare in porto la trattativa, la Juventus ha già pronto l'accordo con Tagliafico e sarebbe la chiusura del mercato della Juventus. Juventus che ieri intanto ha preso Sar, nel senso che Sar è arrivato a Caselle letteralmente, visite mediche, ci dovrebbe essere a breve anche l'annuncio, così come in mattinata dovrebbe arrivare Woltemade dal Newcastle in prestito secco, con una cifra vicina ai 4 milioni, 3 milioni e mezzo, 4 milioni, senza nessuna opzione di riscatto, e quindi con il giocatore che arriverà in prestito secco, tant'è che questo è stato l'aspetto che ha un po' rallentato i dialoghi con il giocatore, che è lusingato dalla Juventus, sì, ma non voleva arrivare letteralmente in affitto. Ma in affitto arriverà, anche perché la Juventus poi ha prestato Jonathan David, avete visto anche in mattinata la partenza del giocatore canadese alla volta dell'Atletico Madrid, per lui un prestito con opzione di riscatto a 25 milioni, ma insomma potrebbe sempre ritornare, così come potrebbe tornare Openday. Allora la Juventus non può rischiare di trovarsi poi il reparto offensivo affollato, anche perché ricordiamo che Woltemade era costato al Newcastle una cifra vicina agli 80 milioni, il valore di mercato attuale è circa 50 milioni, non proprio aderente alle casse della Juventus. Allora questi più o meno i temi, ma ce ne sono tanti altri. Allora buongiorno da Vincenzo Marangio, da l'informissima Andrea Maiocca dall'altra parte del vetro, e andiamo a pizzicare lui, Alessandro Santarelli. Santa, dove stai?
2: Mi hai fatto venire mal di testa, Maraggio, guarda, c'ho il mal di testa.
1: Un'altra volta ti
2: c'è mica una pillola, perché mi è venuto un mal di testa.
1: Ma tu già prendi quelle altre pillole, quindi non sono compatibili con il mal di testa.
2: No, io non prendo nessuna pillola, Maraggio.
1: Santa, allora, ma qua è vero che è presto per dirlo, però la Roma sta mettendo una bella, si sta mettendo su una bella strada, sia in campionato che poi sul mercato, che potrebbe arrivare anche vicino.
2: Ma quando ve lo dico io mi prendete in giro e allora...
1: Fai sempre perché
2: forse qualcosina vedo, di Malen siete voi stupiti, non io, perché il giocatore lo conoscevo. Quest'anno la Roma ha fatto l'in, cioè giustamente ha detto vabbè, usciamo un attimo dai paletti del fair play, anche se ci sono sempre, ma un pochino più alleggeriti. Questo può essere l'anno per provare a vincere lo scudetto e la Roma ha fatto l'in. Questo non vuol dire che lo vincerà, però secondo me l'Inter deve guardarsi molto molto molto attentamente dalla Roma. Oggi io, se dovessi giocare il mio eurino, lo giocherei sulla Roma e non sull'Inter per la vittoria dello scudetto.
1: Quindi vedi la Roma avanti all'Inter e sicuramente avanti al Napoli, che comunque è uscita con una sconfitta contro il Como in questo turno di campionato. Come l'hai visto il Napoli di Allegri?
2: Male, non male, ma male, molto male. Vabbè, non è un mistero che sono estimatore di Allegri, però adesso comincio a capire un po' i limiti di questo allenatore. Poi è la seconda giornata di campionato, cambieranno molte cose, però io sinceramente non ho visto grandi differenze tra la vittoria di Genova, col Genoa fortemente condizionato dal clamoroso errore arbitrale, e la sconfitta con il Como. Perché? Perché se l'arbitro non si addormenta in quella situazione lì e annulla il gol del Napoli, il Napoli a Genova non vince mai, e anzi ha rischiato pure di perdere. E col Como onestamente è vero, c'è stata un'occasione in cui l'arbitro sembra che possa aver torto qualcosa al Napoli, no? Però il pareggio non sarebbe stato meritato.
1: Beh, poi era fuori gioco, anche se questo fuori gioco,
2: esatto,
1: vale, continua a non convincere, perché
2: nemmeno a me, generale... nemmeno a me. Domenica, anzi sabato, affronta l'Inter. Sai, il Napoli potrebbe ritrovarsi a 3 punti, è già staccato di 5 punti da Roma, che supererà l'Atalanta, e Inter, se l'Inter dovesse battere Napoli. Guarda, io già mi proietto, secondo me Inter-Napoli è un pareggio. Sì, Inter-Napoli è un pareggio, mentre non ci sarà storia tra Roma e Atalanta. Sai, terza giornata, Vincenzo, agosto, anzi no, settembre, tutto quello che vuoi, però ritornando sul ragionamento del Napoli, i difetti del Napoli, e sono tanti, e si vedono, si sono visti sia nella prima che nella seconda giornata.

0: non è un caso.
1: Tra l'altro, adesso continueremo a parlare anche di quelli che sono gli altri colpi di mercato, le altre squadre che si muovono. Sì, già queste partite, questi primi incroci possono raccontare qualcosa, come per esempio la sfida tra Juventus e Milan. Però adesso entriamo nel dettaglio di quelli che possono essere i colpi della Juventus di fine mercato, che possono forse dare qualche freccia importante in più a Spalletti. Però prima di chiudere l'argomento Roma, ti chiedo cosa ne pensi eventualmente di questo colpo qui, ovvero la cessione di Koné, l'arrivo eventualmente nel lavoro che la Roma sta facendo di Fofana, che poi manca poco, perché in realtà Gasperini si è un po' opposto alla cessione di Koné, fino all'ultimo ha detto nella serata proprio di ieri: non ho sentori di addio, invece oggi. Quindi che significa? Che comunque c'è una cessione inevitabile da parte della Roma? Gittens potrebbe in qualche modo, insieme a Fofana, riequilibrare il centrocampo, o quanto perde la Roma senza Koné?
0: Ma in qualità, Vincenzo, dovesse arrivare una cessione con Koné, rimarrei molto sorpreso. Cioè, poi non cambio idea sul fatto che la Roma possa vincere lo scudetto e continua a investire quell'euro. Però rimarrei sorpreso, perché Koné è venduto l'ultimo giorno di mercato. Sì, Højbjerg è un buon giocatore, Fofana no, cioè Fofana non vale un quarto di Koné. Fofana è uno che ha un grande fisico, però non c'ha piedi, quindi cioè, ce l'ha ma montati al contrario. Rimarrei sorpreso di questa cessione, devo dire la verità. So che la Roma cerca Gittens da tempo, che è un buon prospetto, però si indebolirebbe molto al centrocampo, quindi io rimarrei molto sorpreso, molto sorpreso.
1: Juventus, ieri sbarca Caselle Sarr, che comunque insomma viene dalla Tottenham in prestito, ma con un eventuale facile, diciamo, riscatto da parte della Juventus per una cifra totale di 30 milioni. Ma soprattutto dovrebbe arrivare in mattinata per le visite mediche Woltemade. Oggetto misterioso, nel senso che c'è il partito di quelli che dicono un colpo da scudetto per la Juventus, c'è il partito di quelli che dicono non è un giocatore che scalda, bisogna vederlo, e soprattutto quando arrivano giocatori in prestito secco magari devi capire anche che tipo di apporto ti danno sotto tutti i punti di vista. Però guardando, io ho passato la serata a guardarmelo un pochettino, guarda un po', perché comunque non lo conosco,
0: no, come lo conosci tu. Hai guardato il suo sosia? Tu hai guardato il sosia di Walter?
1: No, quelli li guardi tu su quella piattaforma strana che segui. Però, ecco, non è che assomiglia anche peraltro a Föhler.
0: Porno. No, ma lui è il figlio di John Holmes, è uguale.
1: Ok, perfetto. Il figlio di John Holmes, detto questo, è un giocatore che, a guardarlo in campo, ha fisicità, che 1,98 m, insomma ce li ha, quei centimetri che chiedeva Spalletti ce li ha, è uno che partecipa anche alla manovra, è uno che fa da sponda, quindi tecnicamente è proprio il giocatore ideale di Spalletti. Leggevo oggi Tutto Sport che lui se l'è studiato a lungo, i video di non fare battute, i video di Woltemade, che abbiamo anche ribattezzato, sono le 11:15 di mattina, tant'è sono i bambini all'ascolto. Abbiamo ribattezzato come Voldemort, tra l'altro, sì, ieri l'abbiamo ribattezzato così. Comunque si è guardato a lungo questi video e pare abbia detto ok, sì, è lui, è il giocatore che voglio. Cosa ti aspetti da questo giocatore? Ovviamente deve arrivare a fare le visite mediche, deve firmare, perché l'affare che si lascia sempre tutto un alone di sospetto, di attenzione, quindi prima delle firme non si annuncia nulla.
0: Ma al di là delle battute che ci porteremo dietro, non lo so, io non sono né del partito che è il giocatore che fa vincere scudetto alla Juventus, perché mi sembrerebbe di prendere in giro i tifosi, però non credo nemmeno che sia un Jonathan David della situazione, un Open Da. Io lo colloco un po' nel mezzo. Sì, ho visto anch'io, allora qualcosa avevo visto in Champions nel Newcastle. Allora, non è mai un giocatore che vale 80 milioni di euro, ma sappiamo che la Premier sta totalmente drogando il mercato. Allora, se avessi avuto dei soldi da spendere, Vincenzo, ti dico la verità, ma detto che poi quello che dico oggi può essere totalmente ribaltato, non l'avrei mai preso. Cioè, se avevo 50 milioni non pensavo a lui, ok? Però in una situazione in cui ti trovi a 48 ore alla fine del mercato, a 24 ore alla fine del mercato, sei riuscito nell'impresa di dar via il poro David, che è un giocatore veramente una cosa mai vista alla Juventus, in negativo insieme a Open Da, io voglio dire che peggio di David non può fare, perché se fa veramente peggio di David, cioè siamo in un cul-de-sac, come piace molto a Rossi.

0: Perciò ti dico questo, Vincenzo, tra Colomani e lui mi aspetto 20 gol in due, ecco. Sempre più della coppiata Davido Pendà, che ne hanno fatti 7 in 2.
1: Ci sono già dei messaggi per te. Santarelli guarda anche le difese con cui ha giocato la Roma, è forte, ma 6 gol su 8 se li sono fatti da soli le squadre con cui ha giocato, difese con la Brodo, dice Gianni da Brindisi.
0: È sempre colpa dell'Astri. Comunque, vedi Marangio, io non la devo fare più la mattina, perché come torni te arrivano messaggi, ci sono io, non c'è nessuno, quindi io
1: perché dico, tu non gli dai considerazione, io invece li accolgo tutti.
0: Non farò mai più, ho fallito e non farò mai più la mattina, quindi Marangio, arrangiati.
1: Rispondi. Al nostro amico, non sei d'accordo?
0: No,
1: allora, Lecce ieri male, l'ho detto anche Di Francesco.
0: Sì, e anche la Fiorentina che poi ne ha prese pure 3 dal Frosinone, per l'amor di Dio. Però ragazzi, la Roma in questo è una squadra forte, punto. Poi è chiaro che quando giocherà già con l'Atalanta un po' l'asticella si alza, ma in questo momento la Roma è forte contro l'Atalanta, è forte contro la Fiorentina, è forte contro il Frosinone. Poi siamo alla seconda, però come ti dico che ho visto delle cose negative nel Napoli nella prima e nella seconda, ti dico che ho visto delle cose molto interessanti nella Roma nella prima e nella seconda. Poi mancano 36 giornate, vediamo.
1: A proposito di Napoli, ci scrivono ancora e ti vado a leggere i messaggi. Ciao ragazzi, io sono stato a Napoli col Como, sabato sinceramente imbarazzante, non capisco come può fare un campionato con quella difesa, immagino il riferimento è al Napoli che ha perso. Buongiorno. Ha rinnovato Marianucci, non Marinucci, però insomma forse i tifosi del Napoli si aspettavano qualcosa di più dal mercato di De Laurenti, che però era stato chiaro, devo cedere per acquistare. Dopodiché in genere Allegri è un po' il mago della difesa, no? A me piace ricordare anche che l'anno scorso sì, la prima in casa la perse addirittura con la neopromossa Cremonese, poi però ha indovinato 22 risultati utili di fila, quindi vogliamo dare un po' di tempo?
0: Allora Vincenzo, è chiaro che gli va dato tempo e il Napoli alla lunga verrà fuori. Io però te l'ho detto, come ho sempre elogiato Allegri, in questo momento, se no ci prenderemmo in giro, ti dico che aver visto il Napoli due volte e aver visto lo stesso atteggiamento a Genova e in casa con il Como mi fa pensare che evidentemente alcune critiche, non quelle aprioristiche di quel poraccio con la barba, ma che quello è un poraccio, ma oneste, ti dico che Allegri, se continua così, Napoli va poco lontano. Cioè la partita, poi l'hai vista anche te Vincenzo, sì, il gol che fa il Napoli di Højlund è un'invenzione di Højlund, e la cosa che io seguivo con particolare attenzione era il coinvolgimento di Højlund nella partita, e Højlund nel primo tempo tocca pochissimi palloni perché non c'aveva compagni accanto. Cioè, mi ha sorpreso anche la posizione di McTominay, che è un giocatore dominante nella tre quarti avversaria, erano tutti dietro la linea del pallone, e questo è, ripeto, senza le critiche aprioristiche, è però diventato un po' il marchio di fabbrica di Allegri. Se non cambia un po' mentalità, io ti dico che il Napoli rischia, Vincenzo, rischia al quarto posto alla grande.
1: Anche perché lì davanti c'hai Elison Santos, c'è comunque ancora Neres che bisogna capire come recupera dall'infortunio, c'è comunque Politano che è un abitué, diciamo, lì davanti, c'è comunque appunto Højlund, tecnicamente c'hai Lucca. Insomma,
0: Lucca lasciamo perdere.
1: Sì, lasciamo perdere, però ce l'hai. C'hai le opzioni, ce le hai. Quando nel secondo tempo ha messo, diciamo così, i big in campo, il Napoli che in genere quando metteva questi big ti schiacciava, il Napoli che ricordiamo di Conte, adesso invece è stato un po' più fanfarone nella manovra offensiva, quindi è lì che bisogna lavorare.
0: Sì, decisamente Vincenzo. Guarda, io credo che come sempre dobbiamo guardare il doppio lato della medaglia. Il primo è quello negativo, il secondo è quello che magari Massimiliano deve ancora trovare la coratura del cerchio con questa squadra, e forse piano piano il Napoli verrà fuori, perché come hai detto te qualità ce n'è, però c'è molto da lavorare. E guarda che questo passaggio Inter-Arsenal dovesse far 0 punti sarebbe un problema,
1: Sì, perché poi cominciano ad affiorare nervosismi, ansia, anche se da questo punto di vista sappiamo bene che Massimiliano Allegri è il classico allenatore che sa mantenere la calma e sa poi rifarsi, diciamo, sul campo. Se il Milan perdesse Fofana per darlo alla Roma, perde più la Roma con Eo o il Milan con Fofana?
0: Fofana è fuori dal progetto, quindi secondo me fa un errore la Roma. Io ti ripeto, non cambia il mio giudizio sulle possibilità della Roma, ma ora sono le 11:23 minuti primi, se alle 12 o alle 12:30 o alle 13 vendono Manu Koné, io resto sorpreso.
1: Però intanto qua insomma tempo stringe, ma sembra che più si va avanti più c'è questa possibilità.
0: Ma sai, lì devono fare una scelta che è molto semplice: o si pagano la multa a novembre, che magari sarà una multa pure salata, oppure vendono Manu Koné e non pagano la multa.
1: L'Inter è pronta a schierare contro il Napoli i suoi inglesi che sono arrivati. Soprattutto il mercato dell'Inter ti è piaciuto? Bisognava fare poco sostanzialmente, e me devo dire la verità, mi sta piacendo molto Martinez come portiere, perché al di là di quello che fa in porta anche nelle uscite mi piace molto, mi convince molto. Ha detto che Svilar ieri si è confermato, no? Nell'unica sbavatura difensiva grave della Roma è andato lì, ha chiuso il contropiede, quindi il portiere diventa importante, un fattore in tutte le grandi squadre. Però ti chiedo insomma se l'Inter si è anche rinforzata più rispetto all'anno scorso, se resta più o meno qualitativamente come l'anno scorso.
0: Allora, i tre inglesi, due sono forti, e penso a Stones, però bisogna vedere come sta, e penso a Jones, che non faceva il titolare, ma sappiamo che insomma in Italia è anche male, non faceva il titolare, quindi abbiamo visto. L'altro, Spence, è un buon giocatore, ma secondo me non vale Dumfries. Dopodiché l'Inter ha un'intelaiatura ben solida, però dove perderà punti l'Inter, Vincenzo? Le perderà in Champions, perché l'anno scorso hanno fatto una scelta, quella di uscire clamorosamente, no? Perché poi se esce la Juventus allora è sempre un fallimento. L'Inter l'anno scorso esce col Bodo Glimt, io questo lo ricordo sempre a tutti, perché altrimenti si fa due pesi e due misure. Quindi l'Inter, per vincere lo scudetto l'anno scorso, ha lasciato la Champions uscendo col Bodo Glimt, lo ricordo ancora. E quest'anno che fa? Quest'anno cosa pensa di fare? Io non credo che abbia la rosa, perché poi ci sono alcuni giocatori, sì, allora, la rosa a livello numerico c'è, cioè, però ci sono alcuni giocatori che hanno un anno in più, che hanno un'usura maggiore, e quindi ce la farà a lottare con una Roma così in campionato e tenere il doppio fronte? Io non credo, ti dico la verità, non credo. Dovrà fare delle scelte. Poi la scelta sarà aprire un ciclo in campionato, vincere il secondo scudetto consecutivo, però rischi di uscire un'altra volta in maniera abbastanza azzardata in Champions. Hanno un allenatore che è Chivu, che è molto elogiato, a me sai che non piace, però l'anno scorso ha vinto lo scudetto. Farà una scelta intorno a febbraio-marzo, Vincenzo.
1: I tifosi dei TMV Radio ti sollecitano e ti chiedono, e in questo caso ce lo chiede Alex, tifoso interista: a me piace abbracciare tutti i tifosi che parlano di tutte le squadre, non in maniera,
0: certo,
1: polemica come fa qualcuno.
0: Molto.
1: E Alex dice: vi domando una cosa, ma Woltemade, in arte Voldemort, mi sembra più un'opportunità che un voler accontentare Spalletti. Non notate una scollatura tra Spalletti e la dirigenza? Voi pensate a un progetto Spalletti o navigate anno per anno? Woltemade come si può integrare con Colomani nello schema di Spalletti? Io vedrei bene Alebegovic, Woltemade e con Sesau, ma ovviamente non puoi lasciare 50 milioni in panchina. La domanda è interessante, no?
0: Perché dico che l'amico intanto vedi che io non funziono, perché a me queste domande interessanti e belle non arrivano la mattina, quindi ringrazio questo amico e io la mattina non ci sarò mai più, sappilo Marangio. No, ha molta ragione, gli faccio i complimenti perché è una domanda molto intelligente, molto interessante. Io allora parto dalla prima. Secondo me Woltemade, tanto oggi faremo esercizio, è più un'opportunità che non una scelta, come dire, condivisa da tutti. Però la dico dov'è che ha ragione, sulla questione Colomani, perché io la penso esattamente come lui. Cioè io non vedo il tedesco, così almeno faccio prima, insieme a Colomani. Io non ce li vedo insieme, a meno che Colomani giochi sotto punta. Però è una Juventus troppo sbilanciata, perciò è una bella patata bollente in mano a Spalletti.
1: Quindi Woltemade, patata bollente, ho capito. Allora, altri messaggi che sono arrivati. E l'hai fatto tu il titolo stavolta, è colpa tua. Fabio da Torino, vedi che continuano Se la Roma vende Manu Koné, addio sogni di scudetto. Mi sembra eccessivo questo, Fabio.

0: A Torino, tu che ne dici? Però è vero anche una cosa, è vero anche una cosa, anche nella domanda di Fabio c'è un pensiero intelligente, perché Ale, il calcio lo racconta, tu puoi avere un grande attaccante, puoi avere uno straordinario portiere, un buon difensore, ma il centrocampo è il motore, c'è niente da fare.
1: Sì, allora, prima cosa, tanto ringrazio anche Fabio che non era mai presente con me, tutti presenti con te, benissimo.
0: Ma perché tu non li leggi?
1: Sì, sì, allora, Fabio ha ragione, però non è che la Roma, se perde Manu Koné, si ritrova con Kumainers, il Kumainers l'anno scorso, tanto per dire.
0: Vabbè, speriamo comunque... che vediamo cosa succede quest'anno, no, per adesso certo, ha certo fatto una presenza tipo Atalanta, ma...
1: Però ha delle valide alternative, è chiaro che perdi, a parte non credo che lo venderà, poi mi direte voi, oggi vedremo, però è chiaro che perdi il giocatore più forte in mezzo al campo, questo è verissimo, perciò si può sostituire, però Vincenzo, si può sostituire e rimane sempre una squadra fortissima.
0: Domande per te, vedi, non te le faccio, te le fanno gli amici. Allora, cosa pensi del possibile arrivo di Tagliafico? Questo sarebbe un gran colpo.
1: Sarebbe un gran colpo per la Juve, intanto perché mette da parte Cambiaso, che è iniziato veramente male, gli dà la possibilità di guarire
0: la caviglia per lui, ricordiamolo, quindi niente di particolarmente grave, ma col Milan dovrebbe non esserci.
1: Ecco, quindi poteva fare anche la foto col bambino, vabbè, detto questo,
0: sì.
1: Però sarebbe un grande colpo, sarebbe un grande colpo, è vero che c'ha 34 anni, è vero che la corsia sinistra l'ha macinata in su e in giù, però è un giocatore che darebbe su quella fascia tanta spinta e sì, sarebbe un colpo molto importante per la Juve.
0: Allora, intanto nell'affare David Atletico Madrid c'è anche la cessione del baby Gil Push. Come è una perdita importante della Juve secondo te?
1: Ma guarda, io l'ho visto diverse volte.
0: Sì,
1: secondo me è un buon centrale difensivo. Infatti, tra i due, guarda, promette di più Gil Push di David, onestamente.
0: Ma quindi mi faceva un favore così.
1: È a titolo definitivo?
0: È a titolo definitivo, così pare. Quindi sarebbe
1: guarda, fra i tanti giovani che ha la Juventus, questo è uno su quale secondo me si poteva puntare. Ti dico, non è Usen, però è un giocatore che ha senso della posizione, è strutturato fisicamente, lavora bene di reparto, mi è piaciuto e sì, quando l'ho visto sono rimasto un po' perplesso, però probabilmente ha detto, ascolta, noi ti prendiamo sta roba qua, però dacci anche uno serio, insomma.
0: Allora, la diciamo notizia del giorno continua a essere la cessione di Koné, perché arrivano conferme che la società avrebbe detto in separata sede a Gasperini, Koné in vendita, ci serve anche il cash, quindi
1: nonostante l'opposizione,
0: no, ma sono di più, sono 60 milioni, che gli vuoi dire?
1: 60 tipponi sono tanti.
0: Tu mi risistemi i conti e tutto quello che magari ho trasgredito dal punto del fair play finanziario, quindi eventualmente così. Senti, Bangula al Bologna, formula dell'operazione da 14 milioni, ritorna in Italia, tu lo conosci molto bene, come lo vedi questo colpo del Bologna?
1: Marangio, segnati questa cosa, il Bologna rischia pesantemente la retrocessione.
0: L'avevi detto anche della Lazio, che è prima in classifica a 6 punti dopo 2 giornate.
1: Io l'avevo detto anche della Lazio, ma ti dico che la Lazio intanto ha fatto 6 punti e hanno fatto bene, tra l'altro hanno fatto una buona partita, però io ti dico che una tra Lazio e Bologna rischierà.
0: In questo momento più Bologna che Lazio.
1: Giocaci te in quell'ambiente di domenica. Giocaci.
0: Ah no, certo. Domenica sarà veramente.
1: Perché è vero che c'era Tringali con il suo abbonamento in tribuna Montemario accanto al presidente. No, perché Tringali
0: è
1: poi.
0: È il portaborse oramai.
1: È il portaborse di Lotito, ma a parte questo, poi c'è una cosa che mi ha fatto un po' di tenerezza, ti dico la verità. Perché a un certo punto c'erano dei bambini che hanno provato a fare un coro. Lazio, Lazio, cioè. Bello, no? Però veramente triste. Io no, però sono dalla parte io sono dalla parte tifosi a Lazio. Guarda, quello che stanno facendo i tifosi a Lazio, secondo me
0: è un atto d'amore.
1: È un atto di grande amore, e poi ora mi atterrò delle antipatie, ma secondo me è molto più d'amore l'atto di chi sta fuori di chi non va dentro. Quindi Tringali, che ha fatto l'abbonamento in tribuna Montemario accanto a Lotito, è veramente una brutta persona.
0: Alessandro dice: Fabio, ero presente e mi hai letto anche un messaggio. Ah,
1: grazie,
0: ok,
1: Fabio.
0: Hai visto? Sei tu. Ma noi andiamo avanti con i messaggi che continuano a fioccare. Allora, il nostro amico
1: Araldo,
0: Uwe.
1: Io ci avrei appena fare una cosa alle 11.38, te lo dico.
0: Vabbè, c'è ancora due minuti per noi. A conti fatti, io non ritengo quello della Fiorentina un grande mercato, se escludiamo Atta. Voi cosa ne pensate? Cosa ne pensa Santarelli?
1: Vedi che, guarda, ma io, cioè, se è tornato in balangio tutta una serie di domande non interessanti, di più, bravi.
0: L'amico,
1: bravi.
0: La,

0: Tra l'altro prendi un altro attaccante uguale nelle caratteristiche a Pellegrino, perché è molto simile.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
5: Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godere

Meno male che c'è il dito nella piaga. Bene, questo era il video di Dito nella Piaga, Businessman è il titolo. Ben ritrovati amici, guardate un po' l'atmosfera. Questa è l'atmosfera dell'aperitivo della sera, come lo chiama l'intelligenza artificiale, perché ormai avrete, vi sarete resi conto che le intelligenze artificiali, che sia ChatGPT, che sia Gemini, che sia qualsiasi intelligenza artificiale, le chiama tutte nella stessa maniera, Golden Hour. Quindi adesso, se voi andate a fare una qualsiasi locandina o a prendere, aprire i social e volete, oh, dove vado stasera? Aspetta, fanno la Golden Hour qui, la Golden Hour lì, e sono tutte locandine uguali. Cari amici, benvenuti, quindi appuntamento serale, quindi per una volta mi fate fare la puntata, una puntata di Yes We Are al tramonto, in spiaggia, belli, rilassati. Di solito sono la mattina, sotto il sole, 1014 gradi di calore, almeno adesso mi sto godendo un po' la brezza serale. È brezza, giusto, signor assistente Magnanti? È la brezza questo? Grazie, è la brezza serale. Magari mi sbaglio con i venti, è anche brutto. Allora, diamo il via, signore e signori, benvenuti, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 in tutta Italia, e su Teleroma 56 per gli amici che ci seguono dal Lazio, in questo programma diffuso, il primo programma diffuso della TV italiana. Perché? Perché noi ci dividiamo in tre parti solitamente. Nella prima parte sono solo io, poi si unisce anche Simona Monaco, ma poi oggi lo sapete qua le vacanze stanno finendo, quindi il momento in cui noi registriamo dal villaggio Green Park Village di Vieste è finito, manca poco, sono le ultime due puntate, dopodiché torniamo in studio. È vero che tornando in studio c'è l'aria condizionata e questo aiuta molto, però vuoi mettere, cioè guarda, io sto qua guardando davanti a me e vedo, c'ho il sol, virumare, quanto è bello, spiega tanto, sentimi. Questo era il concetto di base. Allora, prima parte del programma, stavo sfogliando un po' quello che era il mondo dei social network. Sapete un po' il mio, non voglio dire odio, però il mio fastidio ogni tanto su quello che è il mondo di internet. Ma perché? Ora, stamattina è successa una cosa, mi chiama mia madre alle 8 del mattino. Ora, voi immaginate cosa prova un figlio, i miei, sapete, abbiamo parlato spesso, mio padre ha 86 anni, mamma più o meno ne ha 80, se ti chiamano alle 7:30/8 del mattino, che può essere successo di così grave? Ti preoccupi, no? Poi sei magari in un punto dove il telefono non prende, non arriva, eccetera, ti chiamano, ah, corri fuori, vai, emergenza, pericolo, che succede? Mauro? E non mi funziona internet. Come non ti funziona internet, mamma? Che è successo? E non mi funziona il telefonino, non va in internet. Non va in internet, mamma, che hai fatto? E quindi ti devi mettere a fare lezioni di internet ai tuoi genitori. Mo, loro lo chiamano internet, cioè proprio lo chiamano in generale, quindi non vai a capire se è perché hanno finito i giga. Vagli a spiegare che cosa sono i giga. Mamma, hai finito i giga? Che ne so, io ho pagato alle poste, vai a capire che è successo. Lo so, mamma, non lo so, va bene, quindi vai a capire, fagli fare il numero. Loro per esempio hanno le poste, loro hanno Poste Italiane, ecco, perché giustamente le poste ci si può fidare, quello è il loro concetto, no? Sapete, i vecchi genitori a cui vogliamo tanto bene, però hanno delle loro convinzioni, tipo la banca no, l'ufficio postale sì, perché l'ufficio postale è delle poste, e quindi fidiamoci, perché la mia mamma metteva i buoni fruttiferi, metteva le 100.000 lire sul buono fruttifero. Vero anche che 100.000 lire che mi ha messo mia nonna nel 77, quando sono nato, le ho ritirate qualche anno fa, e erano un po' di soldini. Grazie nonna, quindi, che ti aiuta, mi aiuta in questo. Però andare a spiegare la mattina alle 8 senza aver fatto colazione ai vostri genitori come funziona internet e perché non funziona, e quindi cos'è successo, è perché
loro, succede anche a noi, in realtà succede spesso anche a noi, stai al telefono, metti il telefono in borsa o in tasca, tocchi e c'è quella famosa cosina, la tendina che scende giù dall'alto, no? Voi prendete il telefono, avete presente, tirate giù la tendina, è normale, chiamata tendina, la chiamano tendina, però magari è schermata, vada a chiamare in un modo, e le devi spiegare dove si trova la connessione dati. Quindi, mamma, cosa vedi? C'è scritto wifi, bluetooth e c'è un aereo. Ecco, no, lascia perdere quello, vai avanti, c'è un'altra cosa. C'è una cosa scritto hotspot, è quello? No, non è quello, vai avanti, ci sono le due freccette, le hai viste? Sì, no, non ci sono, bene, ecco, quelle, devi cliccare su quelle. Ora, considerate che per spiegare questa cosa che vi ho spiegato in 30 secondi più o meno, mia madre è partita dal telefonata alle 8, alle 9 e mezza, eravamo quasi riusciti a risolvere il problema, perché appunto lei telefonando, cliccando, andando su Facebook, andando a fare i fatti di tutte, perché non leggo i commenti su Facebook. Mamma, non ci dovresti neanche essere su Facebook. Quindi anche lì si apre il dibattito. Voi a casa, immagino che tutti quanti voi abbiate dei genitori che hanno voglia di usare internet, hanno voglia di usare il telefono, ma a chi sta dover risolvere il problema? A chi sta a dover risolvere il problema di non funziona internet? Sta a noi figli, sì, ma perché noi li vogliamo bene, e questo è il succo della vita, è questo. E poi per magia, voilà.

0: Rihanna, ti ho portato una canzone speciale, una bomba per quest'estate.
1: Una canzone
0: Una canzone forte, guarda.
2: Sarà il più grande successo di quest'estate.
0: Lo dico perché la canto io, Lo dico perché ti entra in testa e non ti esce più.
1: Come si chiama?
0: Hit Parade.
3: Ah, ambiziosa!
0: Adesso te la canto. Come me la faccio sentire?
4: Qui.
0: Sì.
4: Adesso.
0: Adesso.
5: Dobbiamo proprio ora.
1: Qua.

0: Ed eccola qui una delle novità più interessanti di questa stagione.
1: Già te la canto, guarda. Hit Parade.
2: Il suono dell'estate 2026.
3: Una coppia inedita, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Ok, ci
4: sono i DJ. Ma che è incredibile.
5: Uno dei successi dell'estate.
6: Forte questa canzone.
7: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.
8: Hit Parade.
7: Hit Parade.
9: Già l'ho in testa.
10: Brano che porta anche la firma di Lorenzo Giovanotti.
11: Hit Parade, noi siamo dove vorrei.
12: Cioè in cima.
11: Eh beh,
13: sì. Senti che bomba.
14: Sì, ma questa non te la togli più dalla testa.
15: Che hit, Claudia.
16: Sì, Marco, si chiama proprio Hit Parade.
12: E si chiama Hit Parade, la canzone appunto di Gianni Morandi, ma l'hanno detto tutti i miei colleghi, ormai sono passati da tutti, da tutte le radio, da tutte le televisioni, l'hanno detto, l'hanno accennato, Hit Parade, la canzone di Gianni Morandi e Alessandro Amoroso, che, attenzione, aggiungo io, tanto vabbè, me lo posso permettere anche un po', paraculi, attenzione, vi siete trovati la canzoncina, è molto paracula, se andavo io in tutte le radio a dire Hit Parade, col cavolo che ci davano ascolto, bravo Gianni Morandi, meriti del tuo successo. Allora, mancano 5-6 minuti al termine della prima parte di Yes We Are, sono Mauro Caputi, siete con me dal Green Park Village di Vieste, villaggio perfetto per le famiglie, infatti abbiamo visto tanti ma tanti bambini e ieri sera hanno fatto vedere a tutti i bimbi Demon Hunters, va bellissimo ragazzi, non pensavo mi potessi appassionare a K-pop drama. Allora, noi parliamo di turismo, parliamo di in questa settimana parliamo di quello che è il mondo del turismo ed è uscito un decalogo, visto che molti magari stanno rientrando dalle vacanze, alcuni col treno, alcuni con la macchina, alcuni con l'aereo. Adesso notizia di qualche giorno fa di quella signora che è stata praticamente investita dal fascio di vento dell'aereo di Skiathos, dove si mettono dietro un aereo in decollo, no? Bella la pista, bello il momento, bello tutto, ma se vi mettete dietro le turbine di un jet è normale che un po' di spostamento d'aria, cioè purtroppo lo spostamento d'aria fatto della signora che cadendo a terra ha battuto la testa, di conseguenza fate attenzione, capisco che il reel, capisco che il social, capisco che tutto possa essere super figo perché comunque poi lo pubblicate, lo postate, lo fate vedere, ah che bello eccetera eccetera, sì, però certe cose sono anche pericolose. Stesso volo, stessa direzione, purtroppo si è dovuto fermare e hanno dovuto far sbarcare dei bagagli perché era troppo pesante. Ragazzi, gli aerei non è che non decollano, cioè com'è il principio di volo, non è perché hanno i motori decollano perché la portanza che si crea sulle ali fa decollare l'aereo. Se è troppo pesante l'aereo, cor cavolo che decolla, o magari correte dei rischi. Quindi il pilota vede, calibra il peso, dice no, troppo pesante, non si decolla, non si parte, facciamo scaricare i bagagli che vi verranno consegnati a casa. Panico, paura, ovviamente, cioè tutta la parte delle persone che, e io lo capisco anche, chi sta in volo, è normale, cioè tu dici io ho tutti i bagagli, sto tornando a casa, no, non posso tornare perché i bagagli pesano troppo. Ma non è solo i bagagli, è tutto, gli aerei purtroppo funzionano così, ma ci sono delle piccole regole che hanno dato le agenzie e le compagnie aeree che sono regole fondamentali da seguire, ma non solo tanto per la corretta, per il poter partire tranquillamente, ma anche proprio per vivere tranquillamente tutto che è quello che è il previaggio, tipo fare, questo siamo noi italiani in realtà, devo ammetterlo, fare la fila troppo presto non fa partire l'aereo prima, infatti dicono le compagnie aeree, mettersi in fila 40 minuti prima dell'imbarco spesso significa stare solo in piedi 40 minuti in più, soprattutto se i posti sono assegnati. Quello è, cioè la corsa a salire su, è perché siamo abituati all'autobus, no? Quindi c'è, cioè, sta cosa devo prendere il posto, no, sono assegnati, quelli sono i posti, sei numero 57A finestrino e ti devi andare a sedere lì, punto, cioè non è che c'è altra motivazione, quindi non decolla se qualcuno, cioè se non ci sono tutti, l'aereo a meno che non ci siano dei ritardi clamorosi, non decolla. Una volta chiuso il gate, ciao, arrivederci. Non fate come quello che non era su un aereo ma era su una nave, che anche quest'anno vanno fuori, la nave arriva in porto, vi lascia la mezza giornata libera, la giornata libera per vedere, che ne so, Barcellona, altri posti, qualsiasi cosa vi porti a vedere, poi voi vi dimenticate perché una cosa, un drink, una gira, una chiacchiera, vi dimenticate, e poi volete che il comandante della nave vi metta a tornare, capitano, capitano, no, non funziona così, capito? E lo stesso in volo, cioè non è che una volta che quello è. Quindi non mettetevi a fare la fila troppo presto. Nella cappelliera dell'aereo, quella lì che poi le hostess arrivano e chiudono, ci va solo il bagaglio a mano. Di solito lo spazio sopra i sedili serve soprattutto per trolley e bagagli più grandi. Borse, zaini piccoli, giacche, quanto possibile stanno meglio sotto il sedile da davanti, così c'è più spazio per tutti. Ma come al solito noi, a me che me frega, io ci metto sopra quello che mi pare, giustamente ci vai a mettere sopra la tua giacca, la tua cosa, e non c'è spazio per altri trolley, magari di altre persone che in questo caso invece hanno lo stesso vostro diritto di utilizzare la cappelliera. Si chiama senso civico nel mondo, sapete com'è? Il famoso senso civico. La tendina del finestrino la gestisce chi siede al finestrino. Questa non è una regola scritta, ovviamente, è una regola di quelle non scritte, che però si chiama buon senso. Chi ha quel posto può decidere se tenere la tendina alzata o abbassata, tenendo però conto del contesto: decollo, atterraggio, sole diretto o passeggeri che dormono. È normale che se uno, cioè, ci sono delle situazioni in cui le tendine devono essere abbassate per un discorso di luci e altro, va bene, questo ci sta, quindi te lo dicono le hostess, ci sono delle informazioni che vengono dette dalle hostess o dagli steward. Ma se quella a fianco a voi sta riposando, evitate di mettervi a fare ad alzare e abbassare le tendine, perché magari è giusto, sempre per il famoso senso civico, permettere a tutti di godersi bene il volo. Il bracciolo centrale idealmente è di chi sta in mezzo. Questo spesso succede nei posti, nei tre posti, no? Prendi i voli, siete in tre, uno, due, tre, te capita il posto in mezzo. Dove metto il braccio? Allora, quello centrale deve stare tipo con le braccette messe tutte dietro così. Perché? Perché magari di fianco c'è quello che se ne frega e dall'altro lato c'è quell'altro che se ne frega e se spaparanza, bello tranquillo, e io che sono in mezzo al posto in volo mi devo stare tutto il volo così. No, allora pian piano uno inizia a sbracciare e poi spesso si finisce pure a discutere. Quindi la regola vuole che il posto al finestrino è alla parete, quindi appoggi il gomito sulla parete, il posto al corridoio ha più libertà di movimento, chi sta in mezzo invece appunto ha il trauma del posto in mezzo. Lasciategli almeno i braccioli, almeno uno, perché poi ti puoi anche mettere, in realtà io ho capito con i vari amici che se io metto io il braccio un po' più dietro e lui il braccio un po' più avanti, riusciamo a stare comodi tutti e due con i braccioli. Poi altra regola non scritta: reclinare il sedile, sì, ma non sempre. Ma di queste regole ne parleremo nella seconda parte di Yes We Are al tramonto. Vi ringrazio come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci. Per voi sigla.

0: Allora, probabilmente i più giovani non se la ricorderanno, probabilmente i più giovani non avranno quell'emozione che molti di noi, anche se comunque eravamo piccoli più o meno, hanno vissuto ascoltando quella canzone e emozionandosi.
1: Era Italia 90, per
0: era Italia, esatto, quindi molti di loro non erano nati. Io penso che, parlando con gli animatori, alcuni di loro, quando io facevo la mia prima stagione nel 2002, ancora non erano nati, quindi
1: perché
0: figurati.
1: Ci sono dei 2006, 2007.
0: Quello. Italia 90 per noi è stato forse l'anno più bello dedicato ai mondiali, anche se l'altra sera ho visto, sabato sera, ho visto più o meno la stessa emozione davanti a una televisione con la partita del Napoli. Perché non vedevano l'ora la prima partita.
1: Ho vinto
0: anche Raffaele super felice che del 2-0, se non sbaglio, del Napoli contro il Bologna, forse, non sì, lo so, non vorrei, sapete che noi di calcio ne parliamo
1: mai.
0: Poco, praticamente mai. Oggi parleremo di parole che hanno preso un significato, che avevano un significato, ma sono arrivate ad averne un altro in generale per cause che andremo a scoprire.
1: È come il telefono senza fili.
0: Brava, è come il telefono senza fili.
1: Vi ricordate?
0: E quello lì che dici, se te fossi il film per gli dèi, e di là arriva, ciao, sono arrivati gli dèi, cioè che ne so, quello è il
1: pasta, il, e fagioli, questo, la parola pasta è pasta e fagioli, e fagioli, poi dice buongiorno agli elefanti,
0: ah.
1: Arriva proprio una cosa completamente diversa, che meraviglia. Però secondo me c'erano delle parole molto semplici. Ci doveva essere l'anello furbo che a un certo punto diceva invento una parola, perché non è possibile, a parte lui che dice potter e capisce boxer, però effettivamente
0: ancora esatto, l'assonanza ci sta, se tu poi la metti
1: così.
0: Alla vocina piccola, col microfono, con l'eco sul palco, non
1: Federico,
0: è la stessa,
1: me lo ricorderò,
0: cosa.
1: Me lo porterò sempre
0: il
1: nel cuore,
0: Federico, è vero, un bravo bambino. Allora partiamo ufficialmente, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: deriva da un vecchio modo di salutare veneziano che era schiavo.
1: Schiavo
0: vostro, nel senso quando passava una signora o comunque passava chiunque, schiavo vostro. Se andate a vedere nelle commedie del Goldoni, spesso quando arriva Pulcinella, quando arriva Arlecchino, tutti i vari personaggi del carnevale salutano facendo le loro zompetelle dicendo schiavo vostro signora, schiavo vostro. Questo schiavo, andando ad accorciarsi man mano, diventa oh no, ce l'ho dietro. Ragazzi, ce l'ho dietro.
1: No, vogliamo... non ci voglio stamattina.
0: No,
1: non ho voglia di odiarlo stamattina.
0: No, perché schiavo vostro. Abbiamo un animatore che fa le imitazioni tutte uguali, bravo. E da lì siamo arrivati a ciao, ok? Tipo anche il... E anche in americano il famoso you, no? La parola you,
1: sì.
0: Presente quello che dicono, quello che vogliono fare i rapper o i maranzini di adesso, cretini eccetera, inutili, capito? Quelli lì, oh you bro, lo you, pensate, arriva dal napoletano, cioè i primi immigrati napoletani a New York, in America, giustamente tra di loro si salutavano come si fa adesso, si fa a Napoli, nella loro città. Uè, guaglio!
1: Oh, certo! Che guaglio è guaglione.
0: Guaglio è ragazzo, cioè, esatto.
1: Quindi okay. È un ciao ragazzo.
0: Sì, però da guaglio poi per prendere in giro gli americani, i neri americani, hanno iniziato a prendere guaglio, io. E da lì hanno trasformato,
1: perché non sapevano pronunciare,
0: esatto,
1: guaglio.
0: Brava. E quindi la parola guaglione, guaglio, è stata trasformata in yo per dire oh Joe.
1: Ma pensa a te, ma come siamo meravigliosi noi,
0: noi italiani.
1: Mettila come mettila, ma
0: anzi, noi italiani eravamo odiati e tuttora lo siamo, tanto che in alcune città, in alcuni posti, veniamo paragonati ai portoricani. Cioè noi non siamo mai, cioè se tu vedi anche Scarface, molti pensano che appunto il ruolo di Scarface, di Al Pacino, sia italiano, perché veniva doppiato da Amendola con uno slang eccetera, ma in realtà Al Pacino era portoricano e noi i portoricani purtroppo eravamo visti nella stessa maniera,
1: perché sempre siamo latini,
0: sì, perché abbiamo sempre poi...
1: ma questa cioè siamo visti come portoricani, ma perché è l'ignoranza di base dell'americano medio?
0: Ma è allora, consideriamo adesso, giochiamo, non me ne vogliate voi che ascoltate, però diciamo che negli anni 50, quando, o anche 40 dopo la guerra, quando ci fu la grande immigrazione italiana verso gli Stati Uniti, non è che ci andavano, come dire, il Brambilla Fumagalli,
1: no.
0: Mi ci andava, che ne so, il Piddu sardo che partiva da lì, mi ci andava il siciliano, il napoletano, e non è come dire eravamo alti, belli e super figoni. Di media si arrivava in
1: monociglio
0: che a malapena parla italiano, con le gambe storte, inarcuate, e sembravamo portoricani. Cioè non cubani, perché i cubani
1: sono,
0: hanno
1: tutti
0: più,
1: belli.
0: Hanno più un come dire, una deriva afroamericana, afroide, no? Quindi da Cuba più e più così. I portoricani hanno altre, più spagnoli, perché poi a Puerto Rico, sai, è arrivata le navi, eccetera, eccetera. Quindi è diversa la fisionomia, che ci hanno sempre affibbiato a essere uguale. Quindi anche noi non è che fossimo voluti tanto bene, poi ci hanno messo la mafia, tutte le solite tarantelle, tutte le solite cose.
1: Però almeno noi non abbiamo inventato il ketchup.
0: Almeno non abbiamo, forse, non lo so, magari sì. Va bene, rendiamo omaggio a Napoli e alla vittoria dell'altro giorno con una canzone che si chiama 081 Joliet.
2: Mi cut. Poi mettono per spalta a pigliare a quei bindo come ha fatto presidente. Con Victor Osimhen sotto un mini gelere, per chi sta fa silenzio. E giri nudo tra stadi, lindo tempo che adorigno in un bicchiere d'acqua. La gente non mi chiama gelere, mi chiama perché se lo vado

0: Lui era Joliet, la canzone era 081 081, che è il prefisso telefonico. Pensa, non c'è più, non c'è più. Una volta si usava fare 081 e il numero di telefono quando si chiamava a casa, probabilmente adesso si sa.
1: Ma quanto
0: ancora
1: ami tu l'81?
0: Ah, gli 81 amo tantissimo, gli 81, che c'entra quello lì.
1: Cosa è successo? Cosa è successo? Quando è stato sabato che ti hai venuta la pelle d'oca? Raccontalo.
0: Ah, vabbè, c'era è arrivato un ragazzo
1: ragazzi, ve lo giuro, gli ho visto la pelle d'oca di una contentezza.
0: Ma sì, perché quando stai, noi siamo stati tutta una settimana con quei ragazzi, cioè li abbiamo visti per tutta la settimana, ciao, scherza ridi, ma ti fermi mai a parlare. Poi mi hanno visto in moto, è uno di questi, sapete, ho l'arde, ci mancherebbe, è uno di questi ragazzi, viene, ma no, perché anche sai, anche mio fratello c'ha la moto, ma dico, guarda, grande, vedi, lui non ha la moto, ma c'ha il monopattino, c'è un monopattino che cammina a 1000 all'ora.
1: Che va più veloce di me in macchina.
0: Così è. E quindi con questo ragazzo, sì, c'ha la moto come la tua, ma di dov'è? Di Roma, ma dai, tanto ci conosciamo tutti a Roma. Quelli con il lowrider ST come la mia. Ah no, si chiama Fabrizio. Fabrizio come? Ah no,
1: no, ha detto anche mio fratello.
0: Ok, e da lì vero fratello
1: di sangue.
0: Esatto, e fa parte di un club che sono gli Hells Angels di Eternal City di Roma, che saluto calorosamente. Poi ci vedremo a settembre all'Eternal City Motor Show, quindi un evento meraviglioso dedicato al mondo delle moto.

0: moto e anche un po' delle auto, perché ci saranno auto, quelle lì, sai, quelle tipo un po' cicane, portoricano, che è un, a proposito di Porto Rico che parlavamo prima, Porto Ricano a Roma è un'istituzione per le macchine anni 60. Quindi hanno solo auto d'epoca che arrivano prima degli anni, fino agli anni 60.
1: Ma io quella volta alla Tierna City, che la, quella volta che sono venuta con te, mi sembra di averlo visto, sai?
0: Sì, può sì, essere, loro sono...
1: Perché loro ci sono sempre.
0: Sì, sì, loro ci sono, sicuramente si chiama Muscoletto perché appunto è...
1: è Muscoletto.
0: È Muscoletto, è bello muscoloso. Allora, tornando alle parole che di uso sono arrivate a... sempre negli Stati Uniti, no? Abbiamo parlato di yo, inteso come guaglio, e anche la parola ok.
1: Okay. Questa è una cosa che ho sempre voluto. Come, cosa vuol dire? Si chiamano acronimi, giusto?
0: Esatto, sì, ma più che altro nascono dalla moda di dover storpiare le parole, perché un po' lo slang, un po' la presa in giro, un po' il modo di fare, un po' eccetera, la parola era all correct. Ok,
1: cioè,
0: okay. Quando dici, okay. Quando ok, quando tu dici ok, fai, vuol dire che una cosa va bene,
1: va bene,
0: no?
1: Sì, sì.
0: È all correct, tutto corretto, tutto bene. Storpiandola, all, dicendo all, ok, agli italiani, agli italoamericani, a tutti quanti, quanti.
1: Perché all, ricordiamo che è scritto A-L-L.
0: Esatto, all correct. Quindi non riuscendo a capire bene la cosa, la A, che è, si pronuncia all, è diventata una O. Correct, non sapendo come scrive correct, mettevano la K.
1: Eh sì, perché dice, se stesse americano, figurati se la C, ecco. Troppo banale. No.
0: Esatto. Poi la sua popolarità nacque poi quando la campagna di Marty von Buren, soprannominata All Kinder Hook, che va a capire, già nel senso, la campagna che non abbiamo visto, mi scappano via così, è arrivata la Guardia Costiera, sì, mi sa di sì. È arrivata la Guardia Costiera, stavano scappando tutti, va bene, succede, quindi all correct, ok, yo, ok, capito, da lì nasce la parte del okay. Ok, allora vediamo se qualcuno invece sa che cosa significa SOS, SOS, fammi vedere, vediamo se troviamo, vediamo se, ah ecco ce l'ho, abbiamo il bagnino, chi meglio di lui, l'assistente bagnanti, ci può dire, senza leggere, da dove arriva l'etimologia della parola SOS. Benissimo, detto questo. Allora, SOS venivica da Save Our Soul, oppure per i marinai Save Our Ship, salvate la nostra nave. Ok, quindi Save Our Ship era proprio quello, serviva proprio per indicare, ah, aiutateci, aiutate, abbrevia, accorcia, accorcia, accorcia, ecco che arriva il famoso SOS.
1: Ah, ce l'ha, è con il codino,
0: guardia. E ci ricordi che c'era una pubblicità famosa, visto che abbiamo parlato prima di creme solari?
1: Sì.
0: Qual era?
1: Certo, SOS Glisolid.
0: Brava, brava, una delle pubblicità che ti entravano in
1: viene
0: testa.
1: Viene in tuo soccorso, viene... ed era glicerina pura.
0: Glicerina pura,
1: eh.
0: Te la metti io addosso, cioè, grazie tante che
1: ti
0: non...
1: scivolava pure nonna.
0: Cioè, ti mettevano al sole, friggevi, erano bambini fritti al tempo. Vedo,
1: sì,
0: come...
1: diciamo che la Glisolid veniva dopo, cioè era per una crema emolliente, dopo
0: sì.
1: Magari l'ascoltatore
0: eri ustonata e quindi ti mettevi la famosa Glisolid, che era in quel barattolino
1: rosso
0: rotondo,
1: proprio tipo SOS, giocava sui colori rosso e bianco.
0: Rosso e bianco, quindi tu arrivavi lì che ci aveva quella,
1: tutte le famiglie ce l'avevano in casa, tra la Prep e la Glisolid e il Lasonil erano le creme che secondo me non dovevano mai mancare in casa degli italiani.
0: Allora, la Prep non me la ricordo a casa mia.
1: La Prep, ah,
0: sì, no, quella, a casa mia non
1: allora,
0: me la ricordo.
1: La prep fa tutto, antiscotti, si pungono gli insetti, se ti morsica tua moglie, tu tutto.
0: Ma come se ti morsica tua moglie? Ma
1: sì, no, perché te lo meriti.
0: Ma no, c'entra. E ti, vabbè, se ti morsica tua moglie, allora mettiti la prep. No, a casa mia la prep non c'era. C'era sicuramente la Glisolid, c'era la Nivea, mi ricordo la Nivea per
1: sì, era una crema emoliente la Nivea.
0: Emoliente, normale. E
1: per le secchezze della pelle.
0: E sai che cosa non c'avevo io, che avevano le mie cugine giù a Salerno? Il mercurio bromo.
1: Cromo.
0: Non l'ho mai messo, non lo so.
1: Sì, adesso è diventato illegale. È illegale ormai da qualche anno.
0: Sulle ferite.
1: Ti metti del mercurio cromo. È quello che poi diventa marrone, no?
0: Quello rosso, quello che è
1: sì, rosso.
0: Rosso.
1: Che... Adesso c'è tra l'altro il betadine. Che è quello che veramente, se avete delle piaghe, se avete qualsiasi tipo, con questo veramente vi rimette a nuovo in due giorni, se non addirittura in una giornata. È veramente
0: il
1: miracoloso.
0: Il betadine è quello che usano in sala operatoria.
1: Sì, è un cicatrizzante disinfettante.
0: Disinfettante, però al tempo quando
1: c'era il mercurio cromo.
0: C'era il mercurio, per sicuro è cromo, sì, cromo. Il mercurio cromo, e faceva ridere perché vedevi sti bambini che cadevano, arrivava la nonna che con la cugina che prendeva e inondava le gambe di rosso a sti ragazzini che giravano.
1: Sì, perché non si, no. Cioè, si doveva mettersi sulla pezzetta, però era figo perché ti sembrava di esserti fatto
0: più male.
1: Sì, che la cosa era più grave, che magari un graffio, che fa tutto mercurio cromo.
0: Era una cicatrice di guerra,
1: sì.
0: Era tipo una cicatrice
1: era
0: di guerra.
1: Troppo divertente.
0: Però
1: su
0: da noi, per esempio, almeno io non me lo ricordo, cioè non me l'hanno mai messo, i miei mettevano l'acqua ossigenata.
1: Mamma l'ha buttato via mica tanto tempo fa.
0: Davvero?
1: C'era, sì, tipo nel 1986 il microcroma dell'80. Mamma, magari un po'...
0: Scaduto? Magari no!
1: Ma è chimico!
0: No, però, cioè, mia nonna Ima prendeva proprio direttamente con l'alcol. Cioè, lei prendeva il coso rosa, che poi è rosa, perché l'alcol, sapete, no, che l'alcol non è rosa. L'alcol è colorato di rosa, ma l'alcol è trasparente. Hanno fatto rosa perché così la gente non se lo beve e non se l'ingurgita, magari nascosto.
1: Certo, gente che non ha i tappi nel naso.
0: L'alcol butta giù come se non ci fosse un domani. E l'alcol diretto sulla ferita, che tu sentivi quel... E mia nonna, diceva tiri in forza, imparerai a sopportare il dolore. Che le nonne di una volta erano qualcosa di magnifico, erano veramente, ti rinforzavano le nonne di una volta. Le nonne di una volta veramente ti facevano diventare uomo.
1: Perché se quello è dolore, chissà poi quando sentirai il vero dolore.
0: Vero dolore cosa sarà mai? Se riesci a sopportare l'alcol sulla ferita aperta.
1: Comunque il prep è anche, per esempio, un antinfiammatorio dopo aver fatto la barba.
0: Certo.
1: Cioè chi si magari gli vengono fuori i cosoni qua per la barba, magari di irritazione,
0: esatto.
1: E li mette il prep è anche una crema rinfrescante.
0: Sì, quando ti ustioni ti rinfreschi bene. Allora, cari amici, noi siamo giunti al termine di questa seconda parte di Yes We Are, ci vediamo tra poco con la terza e ultima parte, ma come fanno i bravi presentatori, signori e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo di mercato, dell'ultimo giorno delle trattative, ma anche di campionato, perché la Roma è diventata davvero travolgente in questo avvio della Serie A. Ieri un'altra vittoria per 4-0, quella contro il Lecce, ancora protagonista Malen, trascinatore della Roma, Malen che adesso è a quota 5 gol dopo la tripletta rifilata la prima giornata alla Fiorentina, la doppietta di ieri. Andiamo dunque a vedere e anche a leggere quelle che sono state le sue dichiarazioni a fine gara. Malen, attraverso la pagina di Tutto Mercato Web, le leggiamo proprio adesso. Malen che ha parlato del sogno scudetto, però bisogna pensare partita per partita, ha detto il gruppo mi sostiene, ha detto dobbiamo restare concentrati, affrontare ogni gara con la stessa determinazione, i sogni esistono per un motivo, tutti dovrebbero sognare, noi siamo molto focalizzati, però partita dopo partita dobbiamo procedere con umiltà e continuare a lavorare come stiamo facendo. Poi gli è stata fatta anche una domanda su Lulli, il giovane che è stato impiegato sia contro la Fiorentina che contro il Lecce, ha detto sta giocando molto bene, corre per noi, crea occasioni, difende con grande attenzione, siamo molto orgogliosi di lui e lo sosteniamo in tutti i modi.

0: di possibili. È un ragazzo che sta dando un contributo fondamentale alla squadra, insomma una Roma lanciatissima in questo avvio di campionato. Adesso però iniziamo a fare una serie di riflessioni sul mercato, oltre che sul campionato. Sentiamo che cosa pensa a questo proposito Emiliano Viviano, intervistato proprio nella sede del calciomercato a Milano da Niccolò Ceccarini, direttore di tuttomercatoweb.com.
1: Se tu dovessi indicare oggi la regina di queste trattative, quale squadra faresti?
2: No, secondo me ci sono tante squadre che hanno lavorato bene, la Juve ha lavorato bene, la Roma ha lavorato bene, la Fiorentina ha preso un sacco di giocatori, magari un po' in ritardo sull'amalgama, anche l'Inter per quel poco che doveva fare l'ha fatto bene, il Milan ha lavorato bene in uscita, ha preso un grande centravanti. Ti dico, se te ne devo dire una, ti dico, se prende l'esterno alto a sinistra come sembra possa fare oggi, la Roma secondo me ha fatto un mercato veramente di livello ottimo.
1: Ecco, una delle ultime operazioni di mercato è stato Ken al Como. In tanti hanno discusso sul fatto se Ken sia proprio il
2: Como,
1: giocatore.
2: non ho nominato il Como.
1: Esatto, però comunque se Ken al Como sia proprio il giocatore giusto per lo schema di Fabregas, perché tutto questo grande palleggio, questa profondità che può dare Ken è un po' diversa rispetto forse all'idea di Fabregas, o secondo te è l'uomo giusto al posto giusto?
2: Magari di base pensi di no, ma in realtà secondo me invece gli dà un'opzione che il Como non ha, e secondo me è stato proprio quello che sono andati a cercare, cioè un giocatore che a volte ti possa tenere palla da solo, possa attaccarti la profondità, possa fare reparto molto più di Dubigas, e secondo me sarà molto ma molto utile, specialmente in Europa.
1: Senti, Vicario cosa può dare alla Juve? Perché aveva bisogno anche di rilanciarsi, portare il giro alla nazionale per tanto tempo, ha vissuto un momento difficile al Tottenham, non rientrava nei piani di De Zerbi, oggi è il portiere della Juve.
2: Innanzitutto è iniziato benissimo, perché la prima partita non ha dovuto far molto, l'altro giorno fa una parata eccezionale, ma veramente eccezionale, di livello altissimo, quindi secondo me può dare quella sicurezza e quella calma che non è che voglio dire che Di Gregorio non dava, ma si era creata una situazione attorno a Di Gregorio in cui secondo me spesso veniva anche penalizzato al di là delle prestazioni, e quindi oggi lui è partito bene, quindi c'è più fiducia, più calma da parte di tutti, e questo nell'ambiente può essere positivo, no?
1: Parlavi della Roma, secondo te, al di là di quello che ha fatto anche nella partita di ieri contro il Lecce, perché poi sembrava, no, che quella contro la Fiorentina fosse la giornata storta solo della Fiorentina, in realtà è la Roma che oggi è la squadra probabilmente già più in forma del campionato. Può essere l'anno buono per lottare per lo scudetto?
2: Oddio, quello non lo so, credo di sì, credo nel senso che secondo me l'Inter parte davanti a tutti, ma lo dicono tutti, non si nasconde nemmeno l'Inter dietro a quella cosa, però la Roma è forte, ha un allenatore che secondo me è un fenomeno, ha fatto dei grandi acquisti, c'è entusiasmo, è bene che stiano poi fari spenti come è giusto che sia, ma non mi meraviglierei di vederla campione, ecco.
1: Ti aspettavi Allegri al Napoli? Cosa può dare Allegri al Napoli? Perché ho la sensazione che quella seconda parte della scorsa stagione abbia lasciato un po' il segno, no? Nel Milan. Molto bene il girone d'andata e male il girone di ritorno.
2: No, non me l'aspettavo perché va un po' in controtendenza con quasi tutte le scelte di De Laurentiis presidente, no? Dove si andava a cercare un calcio offensivo, un calcio anche estetico. Allegri è un allenatore diverso, è un grandissimo gestore non solo di calciatori, dell'ambiente. Secondo me forse De Laurentiis dopo questi anni cercava uno che mettesse un po' di calma nell'ambiente, nei giocatori. Sicuramente può risistemare tante situazioni che si erano create gli anni passati. È che quest'anno il campionato è molto competitivo, ci sono tante squadre forti e quindi non c'è molto tempo per fare, diciamo, delle prove oppure per sperimentare. Bisogna fare i punti perché le squadre avanti sono forti.
1: Ecco, volevo chiederti questo binomio che si è ricreato a Bergamo, Giuntoli-Sarri, cioè questo nuovo percorso secondo te potrebbe portare, non dico ai fasti di Napoli perché c'erano anche altri giocatori e l'ambiente era un po' diverso, però l'Atalanta di Sarri e Giuntoli dove la vedi?
2: Allora, guarda, ti dico, ovviamente sono in ritardo perché ti dico le due prestazioni non sono state prestazioni eccezionali, questo secondo me era normalissimo, una squadra che ha giocato per 9 anni con indicazioni totalmente opposte a quelle che chiede Sarri, però è una squadra che dimostra valori, una squadra che non vuole perdere, ha fatto una fase difensiva ottima nelle due partite, l'allenatore è fortissimo, il direttore è fortissimo, quindi diciamo che me li aspettavo più indietro dal punto di vista dei risultati, perché comunque le prime due partite, no, Bologna e Sassuolo, non erano facili. Credo che questo per loro sia una sorta di anno zero, però se i risultati vengono.
1: Senti, Aquilani è un predestinato secondo
2: Sì,
1: te?
2: assolutamente. assolutamente, ecco, la squadra che mi ha impressionato tantissimo è stata la prima partita del Sassuolo da Aquilani, comunque allenatore nuovo, tanti giovani in campo, giocatori comunque con un livello diverso dalla Serie A per carriera fino adesso, no? Tanti giovani, e si è vista subito la mano di un grande allenatore.
1: Senti, come si spiega a Firenze in questo momento Beto e non Zirkzee?
2: Ma guarda, io ovviamente adoro Zirkzee, giocatore

0: Vuole giocare, vuole venire fuori, spesso non gioca neanche da punta, quindi ovviamente Zirkzee è un giocatore clamoroso, però credo che la Fiorentina necessitasse di uno come Beto, come caratteristica.
1: E fino ad ora qual è l'acquisto che più ti intriga, diciamo, di quelli che sono arrivati nel campionato italiano o quelli che sono stati fatti nelle ultime ore? C'è un giocatore che dici voglio proprio scoprirlo?
0: Ce ne so tanto, ma Rodrigo Mora per primo e ha già fatto vedere ottime cose, con la Fiorentina quasi fa gol, ieri fa gol, ha fatto un assist bello per Dybala, è uno. Voglio vedere Alibegovic, che ovviamente forse farà un po' più fatica a trovare spazio perché la concorrenza è tanta, e l'altro è Gonzalo Ramos, secondo me è un centravanti clamoroso.
1: Senti, ti porto per l'ultima domanda, o quantomeno le ultime due domande, sulla nazionale. È tornato Mancini, presidente Malagò, che sensazioni hai? Perché poi alla fine si parla molto in Italia, però io stretto a giro di posta mi aspettavo, no, già qualche segnale, non tanto sulle convocazioni, sui giocatori, quanto su una riforma del calcio italiano. Ieri parlavamo con alcuni agenti, tante squadre, troppe, 60 squadre professionistiche per quanto riguarda la Serie C, no, e più la Serie B e la Serie A. Secondo te bisogna partire anche da questo oppure c'è dell'altro?
0: Ci sarebbero tantissime cose da dire. Io ero felicissimo di Maldini e Leonardo, perché secondo me non solo per competenze ma proprio perché venivano da un mondo esterno a quello che è la federazione e le federazioni, e quindi potevano riformare. Oggi Mancini è un grande allenatore, non ci sono dubbi, però mi sembra che si vada nella direzione di tutto uguale, e quindi non mi sembra che le cose vadano molto bene. Secondo me il calcio è da riformare da lontano. Sono contento ci sia Zola all'interno, perché so che è una persona con valori e soprattutto una persona che sicuramente farà il bene, non dico che gli altri non lo facciano, dico che però sono stati fatti tanti errori e le persone che hanno commesso questi errori sono quasi tutte ancora lì.
1: Certo, sono d'accordo con te, questo non è cambiare tanto per non cambiare nulla alla fine. Ultima domanda, me ne ero scordata prima, Chivu, chi l'avrebbe detto? E anche come personalità, come modo di gestione, io sinceramente non ci credevo fino in fondo.
0: Io non avevo dubbi, perché innanzitutto è una persona per bene, lo conosco, è stato mio compagno di squadra, è uno che ha grande personalità, anche se magari non era uno in campo che si, diciamo, che lo faceva vedere,
1: sì.
0: E soprattutto è uno che sa stare nel gruppo, è uno che sa farsi credere dai giocatori, perché è leale, e soprattutto sta dimostrando di essere un grande allenatore, perché poi tutte queste cose qui, ok, va bene, ma poi bisogna essere bravi in campo. Lui ha preso una gestione ottima di Inzaghi, con risultati ottimi, due finali di Champions,
1: è stato bravissimo, sì.
0: Ed è stato bravissimo a portare piano piano la sua idea, sia di calcio che di allenamento che di gestione, e i giocatori gli vogliono bene, i risultati ci sono, mi piace come parla, mi piace che non si nasconda, quindi ti dico ottimo.
1: Voto da 1 a 10 a Pier Esposito?
0: 10.
1: Quindi non può migliorare, no, può migliorare ancora.
0: No, però umiltà, capacità di stare nella squadra, capacità di adattarsi al tipo di calcio, Pio è veramente, oltre a essere bravo, è quel tipo di ragazzo che deve essere un esempio per gli altri ragazzi, per comportamenti, per maniera di parlare e di giocare.
1: Quindi siamo in buone mani là.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività.
4: Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.

0: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Penso che il Como sia un esempio da seguire, non sono, hanno speso anche tanto,
5: sì, sì,
4: perché altrimenti facciamo finta che non spendono, parliamoci chiaro, il Como ha una proprietà tra le più ricche al mondo, mi sembra che sia il 27°, 30° uomo più ricco al mondo, e hanno un allenatore fantastico, un progetto, non mi meraviglia vedere, un anno o due anni fa feci delle battute con i miei collaboratori e dissi che non mi meraviglierei se fra 3 o 4 anni, 2 anni il Como vincesse lo scudetto.
5: Non ci siamo tanto lontani, perché siamo al quarto posto.
4: Appunto, e quest'anno sono convinto che sia una squadra che possa far male a tutti. Ha cominciato subito a Napoli. Certo, per noi che abbiamo vissuto la storia del Como in passato ci stride un pochettino, no, vedere il Como in Champions League e che batte il Napoli, però questa è una grandissima squadra che farà parlare di sé, perché ha una grande proprietà, una grande dirigenza, perché anche Charlie Ludi è diventato un
5: Charlie sarebbe Carlo Alberto Ludi
4: e gli amici Charlie, però è diventato un top manager anche lui e un grande allenatore.
6: Parliamo adesso anche di giovani e lo facciamo attraverso questa intervista al responsabile del settore giovanile dell'Inter, Massimo Tarantino.

0: Ma in questo momento da parte del nostro club c'è un'attenzione particolare sul reclutamento e sullo sviluppo del talento, l'abbiamo detto prima, chiaramente è un argomento molto complesso perché abbraccia un po' un sistema e quindi è complesso, però per quanto riguarda il nostro club oggi noi siamo in questo momento fortemente sollecitati dal nostro presidente, dalla nostra proprietà, che è quello di reclutare talento con responsabilità, perché la prima cosa è responsabilità. Quindi lavorare sul nostro territorio cercando fino a una certa età di mettere in condizione i ragazzi di poter vivere la famiglia, di poter vivere il contesto su cui, dove sono nati, e poi eventualmente entrare in una fase di reclutamento un po' più nazionale e internazionale più avanti, sicuramente cercando di pesare molto il livello di chi reclutiamo. Detto questo, in questo momento stiamo cercando, come diciamo prima, di sviluppare ogni giocatore diventa per noi un progetto, quindi non solo allenare una squadra ma soprattutto cercare di conoscere meglio possibile i nostri ragazzi e cercare di individualizzare il percorso, perché ognuno di loro è diverso e ognuno di loro ha bisogno di un accompagnamento diverso. Questo ci sta dando sotto il nostro punto di vista dei grandi risultati, perché oggi avere comunque tanti 2008 che hanno fatto una tournée con la prima squadra, sono stati molto protagonisti, vederli giocare oggi in Under 23, quando i nostri 2008 giocano in Under 23, i 2007 ancora giocano in Under 20, questo secondo me ci dà l'indice che la direzione probabilmente è corretta.
1: All'interno della strategia c'è una scelta in discontinuità un pochino col passato che mi incuriosisce, quella di Bigica, perché poi nel corso degli ultimi anni si tendeva sempre a premiare allenatori che venissero dalle categorie inferiori. Cosa vi ha convinto più di tutto di questo allenatore, del suo profilo, per scegliere poi lui effettivamente ad affidargli la primavera?
0: Ma Emiliano rappresenta sicuramente un allenatore molto importante per la categoria, un allenatore oggi che ci può dare sicuramente esperienza, che può aiutare i nostri ragazzi sicuramente ad acquisire quelle capacità non solo tecnico-tattiche ma anche caratteriali che possono formare il giocatore. Diciamo prima, l'atleta ha bisogno di lavorare su più fattori della prestazione, uno di questi è anche quello mentale. Emiliano rappresenta per noi un allenatore con un grande temperamento che, oltre a valorizzare la parte tecnico-tattica, sa anche tirare fuori il meglio da ogni ragazzo. Noi siamo molto contenti del lavoro che sta facendo fino adesso e, ripeto, il focus rimane sempre quello di reclutare e creare talento, ed è lo scopo in questo momento principale che ha il club.
2: Direttore, nella formazione del talento avete intrapreso la strada della seconda squadra. Le chiedo quali sfide e quali possibilità rappresenta la convivenza tra un Under 23 e la primavera?
0: Le sfide sicuramente sono quelle di trovare il giusto bilanciamento che serve a entrambe le categorie. Chiaramente per noi che serviamo, noi Under 20, diciamo che serviamo due categorie sopra, quindi sia la prima squadra e l'Under 20, dobbiamo bilanciare un po' meglio i numeri, bilanciare bene gli obiettivi, le strategie. Cioè, oggi per noi non è importante solo considerare che un giocatore possa andare in Under 23, ma anche la riflessione quanto possa giocare in Under 23 rispetto a quanti ne può fornire invece di minuti l'Under 20. Quindi tutte queste strategie sono tutte strategie che lavoriamo insieme con tutto il team dell'area sportiva, cercando di offrire il meglio a ogni talento che abbiamo in casa, cercare di offrire il percorso migliore che lo può aiutare a crescere.
1: Se posso un'ultima battuta, venendo all'attualità, perché c'è un ragazzo che forse più di altri sta rubando l'occhio, che è Carrara in primavera. Può essere lui uno di quelli pronti poi eventualmente a un ulteriore salto già da quest'anno, magari, insomma, presto?
0: Guarda, è un po' presto per dirlo. Noi siamo contenti perché Carrara, come tanti altri ragazzi, lavora bene, è la cosa più importante per noi. Oltre ad avere le capacità tecnico-tattiche, la cosa più importante, ci rendiamo conto che poi li spinge ad alti livelli, è la motivazione che hanno e la capacità di apprendere. Carrara insieme ad altri ragazzi ha queste capacità, però è importante avere pazienza e cercare di capire quali possono essere gli sviluppi per un ragazzo come Carrara. Magari se torniamo un pezzettino indietro, fino a 5-6 mesi fa magari non pensavamo Bovio potesse essere un giocatore con queste potenzialità, però nel momento in cui gli si è presentata l'occasione e lui ha lavorato bene, abbiamo scoperto tutti che ha una maturazione che gli ha permesso di affrontare questa esperienza. con Carrara e con tutti

0: Gli altri dobbiamo solo continuare a lavorare, fare in modo che prima o poi, nel momento in cui gli capita un'occasione, lui possa essere più pronto possibile. Questa è l'unica cosa che possiamo fare, poi lasciamo al tempo la possibilità di capire su quale livello si assesterà.
1: E con le parole di Tarantino siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

Allora, lanciate una monetina e provate a indovinare chi, gli unici due, potevano creare una canzone chiamata Hangover con un video così demenziale, se non loro due, quindi PSI, quello del famoso Gangnam Style, e Snoop Dogg. Con questo pezzo appunto chiamato Hangover apriamo la seconda parte di Yes We Are, cari amici, vi do il benvenuto, sono Mauro Caputi. In questa seconda parte sono ancora da solo perché appunto Simona è già tornata verso gli studi, quindi le sue puntate di Gossip le vedrete appunto già tra poco direttamente da lì, ma apriamo ufficialmente il programma e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 in tutta Italia, e su Teleroma 56, quindi salutiamo tutti gli amici che ci guardano, ci ascoltano, ci scrivono al 338-591-4319, grazie. Ora, questa volta, per una volta ho deciso di trasmettere al tramonto, guardate, cioè adesso man mano la spiaggia si sta così liberando. E tutti i turisti, tutti coloro che hanno goduto fino adesso del momento del bagno, del relax, del pomeriggio, del caldo, stanno andando verso cena, quindi si faranno la doccia, si sistemeranno per andare poi al cena al ristorante, chi andrà a vedere Vieste, chi magari si muoverà, andrà a fare un giro verso Peschici, molto bella Peschici. Siamo andati l'altra sera, certo ci hanno fatto parcheggiare sul parcheggio in alto, ho dovuto fare 7 ore e mezza a piedi, ecco, però va benissimo, Peschici è molto bella da vedere, mi manca della Puglia, di queste zone, Vieste l'abbiamo vista, Peschici, Rodi, cos'altro c'è, Vico del Gargano, non so quali altre, signora Silvana mi aiuta adesso con lei, quali altri posti belli si possono visitare, Rodi Garganico è bella? Rodi è molto bella, sì, Peschici l'abbiamo vista, è molto min, molto di classe, molto carina, bene, intanto salutiamo la signora Silvana che sta anche lì chiudendo, le ho occupato il bar io con la mia trasmissione. Allora, nella prima parte abbiamo dato dei consigli per chi viaggia in aereo, dovevamo ancora finire di darli in realtà, quindi giusto per fare un recap per chi non avesse visto la prima parte della puntata, quindi a fare la fila troppo presto non fa partire l'aereo prima cosa subito da dire al volo proprio perché è un aereo. Nelle capriere ci va solo il bagaglio a mano, quindi abbiate rispetto di chi sta con voi e chi va a volare, di tutti gli altri passeggeri. Nelle capriere ci sta solo il bagaglio a mano, non ci infilate cappotti, scarpe, panini, bibite, come vuole o quant'altro. Bene, la tendina del finestrino la gestisce chi siede al finestrino, ovviamente, torniamo sempre a ripetere, con un certo senso civico, cioè cercate di capire sempre nel rispetto di chi vi sta, di chi vi sta a fianco, cioè non è che per forza dovete dare fastidio perché siccome siete voi al comando, come dire, dovete per forza dare fastidio agli altri, quindi per piacere date un attimino di controllo. Il bracciolo centrale idealmente di chi sta in mezzo, visto che ha già la rottura di scatole di stare in mezzo, e già questo non è che sia proprio facile, già per questo, per piacere, come si dice, no, cercate di in qualche modo regolare quella che è la posizione del gomito senza dover dare per forza fastidio a tutti. Andiamo alla prossima, al prossimo step, perché ci sono molti reel e si vede spesso le persone che litigano per questo motivo. Reclinare il sedile sì, ma non sempre. Tecnicamente si può fare, ma durante il pasto, per esempio, è meglio evitarlo, perché dove c'è avanti. Prima di abbassare lo schienale conviene controllare chi c'è dietro, magari è il vassoio aperto
un computer sulle ginocchia o semplicemente uno spazio vitale già ridotto al minimo. Quindi si tratta, come al solito, purtroppo le regole bisogna darle, ma in realtà, se ci andate a ragionare, si tratta di regole di buon senso, di senso civico, non è che è così complicato, no? Basta andare a capire un attimino determinati accorgimenti di buon vivere, no? Di buon vicinato, che dovrebbe essere la stessa cosa anche a casa. Altra cosa, ecco, per esempio, quella a me fa proprio venire i brividi, già mi vengono i brividi adesso. Togliersi le scarpe non è sempre una buona idea. Quindi se siete in volo, ma questo vale in generale, anche chi in macchina, fai un viaggio in macchina con 3-4 persone e se levano le scarpe. Ma perché? Perché vi dovete levare le scarpe? Magari avete fatto 72.557 passi e avete quel leggero, delicatissimo profumino, come dire, e io me lo devo sorbire perché tu te vai a levare le scarpe. No, anche meno, anche se il volo dura molte ore, mi è successo quando sono stato negli Stati Uniti, ho fatto Roma, Londra, scalo a Londra, da Londra sono arrivato poi a San Francisco erano ben 14 ore di volo, capite che sicuramente uno te viene la voglia delle vattere, ma allora o parti direttamente con una scarpa un attimino più leggera, ma se tu te vuoi mettere, che ne so, i super anfibioni e poi pretendi di levarteli in volo sotto il mio naso, no Daniel San, mi direi proprio che non è una bella e ottima idea. Ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo in studio.

Rolling Stones, The Colors, il video con un grande personaggio, con un grande personaggio della musica neomelodica, con la sua Ferrari che era Gianni Celeste e poi Eva Enger nel video appunto di Rolling Stones dei The Colors. Allora, stavamo parlando, come vedete il tramonto è mai quasi passato, ma il sole c'è ancora, c'è un po' di luce, io mi sto scurendo sempre di più, speriamo di riuscire a fare tutte e tre le puntate, speriamo, perché ovviamente calibrando i tempi uno dovrebbe essere veramente calibrato, però la prima puntata al tramonto me la sto godendo tutta, perché veramente la spiaggia adesso si sta pian piano liberando e quindi sono da solo praticamente, tra un po' rimarrò da solo io a parlare con il vento. Allora, attenzione, eravamo rimasti a togliersi le scarpe, non è sempre una buona idea, anche se il volo dura molte ore, anche se tanto non dà fastidio, in uno spazio chiuso e condiviso il comfort personale e convivenza devono sempre trovare un buon compromesso. Altra cosa, anche qui è importantissima, perché spesso succedono poi i problemi dovuti proprio a viaggiare in gruppo, non significa occupare tutto l'aereo. A me è successo. Successo di viaggiare con il club, lo sapete, in moto, andavamo spesso all'estero, viaggiavamo molto ed eravamo magari in 7, 8, 10, 15 persone a prendere un aereo, però non significa che l'aereo era nostro, era monopolizzato da noi e quindi facevamo tutto il bordello, il casino che volevamo. No, proprio per niente, no, non si fanno queste cose, no. Quindi attenzione, cioè nel senso, cercate in qualche modo di avere sempre rispetto per tutti quanti, cioè il rispetto in qualche modo ci deve essere, perché se no non so come spiegarvelo, cioè proprio non è difficile, no? Avere rispetto per le altre persone. Quindi può esserci chi lavora, chi dorme, chi ha paura di volare, chi semplicemente vorrebbe arrivare a destinazione in silenzio, quindi parlare, ridere, commentare il viaggio, farlo appunto come se non ci fosse nessun altro attorno, non è una cosa carina che consigliamo, o meglio, non è che consigliamo, che si dice, cioè, non fatelo, ecco, semplice, non fatelo. Bene, allora, altra cosa che noi italiani amiamo fare, lo facciamo in autobus, lo facciamo in treno, lo facciamo in, non si sa perché, lo facciamo un po' ovunque, ma lo facciamo, e questo è certo, alzarsi appena l'aereo atterra, non accelera lo sbarco, questa è la regola. Non è che se l'aereo, ora, se viaggiate, avete già viaggiato un pochino di volte, vi sarete resi conto di come funziona un atterraggio, cioè l'aereo arriva, quando tocca la pista, non è che appena tocca la pista si aprono le porte e vai tutti liberi, e no, appena tocca la pista l'aereo ha questa fase di rullaggio, la torre di controllo chiama il pilota, dice ok, sei autorizzato a uscire all'uscita numero X, quello prende, esce, se ne va, esce. Una volta arrivato lì deve aspettare, bisogna fare tutti i controlli prima di poter spingere, non è la macchina che arrivi, parcheggi e spegni la macchina, ok, no, deve fare i controlli, quindi prende, arriva e si spegne. Una volta che attende l'autorizzazione poi per poter aprire quelle che sono le porte, ovviamente se è l'attracco direttamente al gate, quindi con quel serpentone che si attacca all'aereo e voi scendete, entrate già direttamente dentro, un conto. Aerei più piccoli spesso atterrano in pista, quindi devono aprire le scalette, devono fare tutte le cose di emergenza, devono arrivare il personale di sicurezza. Vi ripeto, non è un procedimento anche se ormai si è velocizzato molto, vero? Cioè succede, l'avete visto. E cosa però, se voi vi alzate e vi mettete già belli tranquilli in fila ad aspettare, e quando si scende, e fate, cioè no, anche perché ipoteticamente non è difficile la discesa, anche perché non sono tutte da una stessa parte, spesso aprono, fanno, cioè sia discesa dietro che discesa davanti.

Alcune compagnie aeree vi dicono addirittura da che parte salire e scendere, perché sul biglietto c'è scritto, che ne so, sei 22D. Il biglietto 22D ha l'ingresso dove? All'ingresso sulla parte anteriore dell'aereo. Il 59B ha l'ingresso alla parte posteriore. Bene, se sapete che è quello, andate alla parte posteriore. Come siete saliti dalla parte posteriore o anteriore, ne potrete anche scendere, chiaro? Quindi non è che se siete in fondo all'aereo dovete per forza scendere dalla parte avanti del vostro aereo. No, no, ci sono le cose. Quindi alzarsi subito e mettersi là in fila pronti quando apre la porta per scendere, non fa né aprire prima le portiere né facilita ovviamente i bagagli, anche perché magari chi è seduto, che è dietro di voi o magari può scendere prima, si deve trovare a voi col bagaglio o l'ascella pezzata che state prendendo il bagaglio sopra la propria testa. Quindi evitiamo, ok? Quindi questa è un'altra delle regole base che le compagnie aeree hanno iniziato a dire, a demandare, a condividere sui social e non solo, per fare in modo che tutti quanti i passeggeri all'interno di questo loro mondo, mondo bellissimo di volo, possano in qualche modo godersi un viaggio sereno. Daddy Yankee, yo!

E sulle note di Subelo noi siamo giunti al termine, ecco che arrivano pazzi in monopattino alle mie spalle. Siamo giunti al termine di questa seconda parte, cari amici, grazie per essere stati con noi. Il tramonto arriva, salutiamo la signora Silvana che ha chiuso il bar perché sono ormai è sera, lo sapete, questa è una versione al tramonto di SVR in solitaria. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra poco alla terza parte, come fanno i bravi presentatori. Arrivederci per voi, sigla.

0: I caccia della NATO sono decollati d'urgenza dalla base di Hamar in risposta alla violazione dello spazio aereo in Estonia da parte di una serie di droni. L'allarme è stato successivamente revocato dalle forze di difesa locali. Il ministro degli esteri Margus Thaknä ha sottolineato la prontezza dell'alleanza nel tutelare i territori alleati, definendo l'episodio una conseguenza diretta dell'aggressione russa in Ucraina. Nelle stesse ore un massiccio attacco russo condotto con droni e missili sull'Ucraina ha causato la morte di 12 persone e decine di feriti. Tensione altissima nello stretto di Hormuz e nei cieli del Medio Oriente. Donald Trump ha diffuso un video generato con l'intelligenza artificiale per mostrare la distruzione dei terminal petroliferi iraniani, definito ridicolo da Teheran, mentre il vice J.D. Vance lo ha descritto come un avvertimento politico. Nel frattempo, dopo un raid americano sull'isola di Larak contro i lanciamissili dei Pasdaran, la Guardia Rivoluzionaria ha risposto lanciando vetture verso le basi statunitensi in Giordania ed Emirati Arabi. Mario Calabresi si avvia ufficialmente alla corsa per Palazzo Marino. Il giornalista ha annunciato l'addio a Cora Media e la rinuncia alle cariche di direttore editoriale e presidente del CDA di Bewater Content per intraprendere questo nuovo percorso civico e politico. Con un messaggio inviato ai collaboratori e diffuso sui social, Calabresi ha spiegato di sentire forte richiamo verso nuove sfide amministrative per la guida del capoluogo lombardo. Si apre un fronte interno a Carroccio. Un gruppo di ex parlamentari ed ex dirigenti provinciali, guidati da Gianluca Pini, ha istituito il comitato per la convocazione del congresso federale della Lega Nord. L'iniziativa punta a riprendere controllo del marchio originale, attualmente gestito come Bad Company, per il piano di rientro dei 49 milioni di euro, sottraendola al commissario Igor Liezzi e contestando la linea politica nazionale impressa negli ultimi anni da Matteo Salvini. Lo stabilimento Stellantis di Mirafiori sospenderà le attività produttive il 2, 3 e 4 settembre per la carenza di componenti destinati ai propulsori delle vetture ibride. L'azienda ha precisato che il blocco non deriva da una flessione del mercato, ma da una domanda di veicoli ibridi nettamente superiore alle previsioni iniziali. La criticità coinvolge anche il sito taxi di Carmagnola, con l'azienda al lavoro per riallineare i ritmi di fornitura alla richiesta dei clienti. Il Tribunale di minorenni dell'Aquila ha autorizzato il percorso di ricongiungimento per i tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco. Secondo quanto riferito dai legali dei genitori, l'iter concordato con i servizi sociali prevede un riavvicinamento progressivo. I minori potranno effettuare rientri diurni immediati nella casa di Palmoli per poi passare a trascorrere i fine settimana in famiglia a partire dal mese di ottobre, monitorando il pieno reingresso nella vita comunitaria. Tragedia familiare ad Apice, nel Beneventano, all'interno del ristorante Hotel Licciardi. Poco prima dell'orario d'apertura per il pranzo, uno dei tre fratelli che gestivano la struttura ha aperto il fuoco contro i due familiari, uccidendoli sul colpo, per poi rivolgere l'arma contro se stesso e togliersi la vita. Sul posto i carabinieri per eseguire i rilievi scientifici e ricostruire i motivi del diverbio che ha portato al duplice omicidio-suicidio. La tragedia che ha colpito il Nepal ci ricorda che le comunità sono vulnerabili. Per questo la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, accompagnata dal messaggio di Papa Leone XIV, richiama istituzioni e cittadini alla responsabilità di tutelare insieme persona, ambiente e pace. Così Letizia Moratti, europarlamentare del PPE e presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia.
1: Proteggere l'ambiente significa proteggere vite umane. Le tragedie provocate da alluvioni, frane ed eventi estremi causati dal cambiamento climatico, come abbiamo visto anche in Nepal, ci dicono che non possiamo più perdere tempo. Nella giornata del creato, il messaggio di Papa Leone XIV ci richiama alla responsabilità. L'Europa deve fare di più. Prevenzione, sicurezza del territorio, manutenzione dei fiumi. Basta burocrazia assurda. Tronchi e detriti rimossi dagli alvei non possono diventare un ostacolo burocratico alla prevenzione. Curare il creato significa anche questo, prevenire le tragedie prima di piangerne le vittime.
2: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di mercoledì. L'anticiclone rimane presente sul Mediterraneo, protegge anche l'Italia, seppure dalle infiltrazioni di aria un po' più umida riusciranno a lambire le Alpi, porteranno un po' di variabilità qua e là anche sui nostri rilievi, sia alpini che appenninici. Vediamo la nuvolosità presente, ci sarà qualche annuvolamento in transito a iniziare dalle regioni settentrionali. Poi nel corso del giorno qualche nuvola sparsa anche al centro-sud, comunque non particolarmente consistente. Il sole prevarrà per gran parte della giornata. Dal punto di vista delle precipitazioni, dunque, ci sarà la possibilità di qualche locale fenomeno in formazione nel corso del giorno, segnatamente sui settori alpini centro-orientali, qualcosa anche sull'Appennino settentrionale e su quello meridionale nel corso del pomeriggio e della sera. Sul resto d'Italia prevalenza di tempo asciutto. Questa è la previsione, con una giornata ancora nel complesso soleggiata su gran parte delle nostre regioni, ma con qualche annuvolamento in transito che darà luogo a qualche rovescio, qualche temporale sulle Alpi orientali e, come vedete, anche sull'Appennino meridionale, possibilità di temporali sparsi al pomeriggio. Le temperature si mantengono sempre tipicamente estive, anche se con un qualche grado in meno rispetto ai giorni precedenti, ma comunque oltre i 30 gradi su gran parte delle nostre regioni. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Cresce l'attesa per il Gran Premio di Formula 1 di Monza, presentato ufficialmente oggi a Milano. Dal 3 al 6 settembre il circuito Brianzolo ospiterà un appuntamento già sold out per la domenica, che vede Kimi Antonelli in testa al mondiale e la Ferrari pronta a giocare le sue carte. Il presidente dell'ACI Geronimo La Russa e il presidente di Formula 1 Stefano Domenicali hanno sottolineato la straordinaria risposta del pubblico, mentre la scuderia Ferrari celebrerà a Monza i 30 anni dal primo anno di Michael Schumacher a Maranello con una livrea speciale per Leclerc e Hamilton. Nei posticipi di ieri sera, che hanno chiuso la seconda giornata di Serie A, la Roma travolge 4-0 Lecce al Via del Mare con uno show di Malen, autore di 2 gol e 2 assist, e vola in vetta alla classifica. Vittoria allo scadere per l'Atalanta, che supera 1-0 il Bologna alla New Balance Arena grazie a un tiro con colpo dal limite di Samardzic al 96esimo. Entrambe le formazioni salgono a quota 6 punti insieme a Inter, Milan, Juventus e Lazio. Brutte notizie per il Napoli: Scott McTominay sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento d'ablazione per correggere una lieve aritmia benigna riscontrata durante gli ultimi controlli medici. Il centrocampista scozzese tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri soltanto dopo la sosta per le nazionali, indicativamente per la sfida contro Frosinone a ottobre, saltando così in match di campionato e coppa con Inter, Arsenal, Bologna e Fiorentina. Ultime frenetiche ore di calciomercato prima del gong: la Juventus ha definito l'arrivo a Torino del centrocampista Pep Matar Sarr dal Tottenham per le visite mediche, ha chiuso con il Newcastle per il prestito dell'attaccante Nick Woltemade, operazione che sblocca il passaggio di Jonathan David all'Atletico Madrid. Operativa anche la Roma, che ha fondato il colpo da 35 milioni per l'esterno Jamie Leveling dello Stoccarda, cedendo Robinho Vazza all'Hull City. Esordio vincente per i colori azzurri ai campi di Flash Meadows a New York per l'ultimo slam stagionale: Matteo Berrettini ha sconfitto Stan Wawrinka con il punteggio di 7-6-7-6-6-0, regalandosi la sfida al secondo turno contro l'argentino Mariano Navone, autore dell'eliminazione a sorpresa di Novak Djokovic. Avanza anche Luciano Darderi, che ha superato in 4-7 il britannico Van der Ken. Si ferma invece al primo turno la corsa di Elisabetta Cocciaretto, battuta in 2 set dalla ceca Siniakova. Sconfitta casalinga per l'Italbasket nella quinta finestra di qualificazione ai mondiali 2027. A Pesaro la nazionale guidata da Luca Banchi si è resa 64-76 alla Serbia di Nikola Jokic al termine di un match combattuto per oltre 3 quarti. Non sono bastati agli azzurri 23 punti di uno scatenato Nico Mannion e i 15 di Simone Fontecchio per evitare l'allungo serbo nel finale. L'Italia scivola così al terzo posto nel girone J in vista dei prossimi impegni di novembre. Prosegue senza ostacoli il cammino della nazionale femminile di pallavolo agli europei in Repubblica Ceca. A Brno le ragazze del CT Julio Velasco hanno travolto la Bulgaria con un netto 3-0, parziali 25-18, 25-13, 25-13. Una prestazione solida guidata dall'attacco di Caterina Antropove, Paola Gonu e dalla regia d'Alessia Orro. Le azzurre conquistano così l'accesso ai quarti di finale, dove attenderanno la vincente della sfida tra Repubblica Ceca e Svezia. Sport, inclusione e cittadinanza europea correranno insieme lungo le strade della Città dei Papi. È stata presentata a Roma, nello spazio interattivo Esperienze Europa David Sassoli, la seconda edizione della Viterbo Half Marathon, in programma domenica 27 settembre nel capoluogo della Tuscia, con partenza alle 9 da Piazza dei Caduti e inserita nel calendario nazionale FIDAL.
1: La mezza maratona di Viterbo, la seconda edizione, una grande manifestazione durante la settimana europea dello sport. Uno sport che cerca di essere all'altezza dell'incarico che la nostra Costituzione gli ha riconosciuto, un valore sociale e di promozione del benessere psicofisico. Diciamo la vera sfida del nostro tempo. Un'inclusione che è un punto di partenza, uno sport che è uno strumento di dialogo, uno strumento di prevenzione sociale e sanitaria, ma soprattutto di promozione di un benessere di tutte le persone, a prescindere dalle loro abilità, dalle loro disabilità.
0: La manifestazione è inserita nella Settimana Europea dello Sport, è promossa dalla vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna e organizzata dall'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia e dalla rappresentanza della Commissione Europea in Italia, con il supporto di Opes APS, ASD Viterbo Runners e una vasta rete di istituzioni, enti locali e federazioni sportive.
2: L'anno scorso è stata una scommessa, ci auguriamo che grazie all'avvio della seconda edizione possa diventare una manifestazione strutturale. Abbiamo coinvolto tantissime associazioni di persone con disabilità, Sanità, associazioni di promozione sportiva. Abbiamo voluto investire anche sulla comunicazione dal punto di vista turistico e ringraziamo il Ministero del Turismo per il suo patrocinio. Ringraziamo il Ministero dello Sport che in maniera veramente forte promuove questa maratona. Noi crediamo che è una maratona che possa promuovere valori importanti, che possa essere a misura di famiglia come i servizi che intendiamo promuovere e soprattutto possa essere non solo un evento sportivo ma un grande evento territoriale, possa essere un modello anche per altri paesi d'Europa.
0: In programma anche una staffetta non competitiva 4x5 km pensata per favorire la partecipazione, l'inclusione e il gioco di squadra.
3: Quello che stiamo cercando di seminare da quasi 4 anni a questa parte e comincia piano piano a dare dei frutti, questo si vedrà ancora di più strada facendo. Vuol dire che lo sport sta veramente diventando un elemento centrale delle politiche pubbliche e il cittadino lo percepisce come un fattore di benessere. Credo che sarà ancora più importante quando riusciremo con continuità a misurare l'effetto della pratica sportiva sulla spesa sanitaria.
4: Vi dico subito che qui è un inferno, anche se sembra calma piatta, come vi sto registrando questo video, poco prima delle 14, perché fra 10 minuti vado in diretta su Sport Italia, quindi seguitemi lì, so che sarete in tanti e vi ringrazio. Facciamo degli aggiornamenti veloci, intanto partendo dalla sorpresa della giornata, perché davano per conclusa in negativo l'operazione Goodunson Lazio, e io stamattina vi ho raccontato di una riapertura a sorpresa che ha portato alla svolta. Una notizia nata all'improvviso nella notte tra sabato e domenica: la Lazio voleva chiudere il mercato, che non è ancora chiuso, quindi aspettiamo per qualsiasi cosa, con un colpo a effetto, ha trattenuto per il momento Cancellieri e ha chiuso l'operazione Goodunson. Quindi da sabato domenica alla svolta di stamattina, al via libera per le visite, la Lazio avrebbe accettato qualsiasi tipo di formula e ha accettato poi la formula del prestito con diritto di riscatto fra i 10 e i 15 milioni. Perché Goodunson? Perché la Lazio ha cancellato tutte le piste estere, ci sono stati dei discorsi avviati per chiudere determinate operazioni, utilizzerà Goodunson nei 3 ruoli di attacco, giocando col 4-3-3, se sarà sempre questo il discorso tattico di Gattuso, se dovesse cambiare modulo sarebbe più adattabile, è un acquisto importante.

0: importante all'interno di una sessione di mercato che ha visto la Lazio comunque chiudere dei colpi significativi, Sutalo, Frattesi, Pinamonti, Woodmanson, senza grande disponibilità economica. Quando ha avuto la disponibilità economica ha fatto un disastro, perché Ratkov, che è stato liberato per il Levante qualche giorno fa, non è stato un acquisto compatibile rispetto ai soldi spesi. Dia era stato liberato già nella giornata di ieri per andare in Francia, e quindi adesso ci mettiamo l'anima in pace, o quasi, sulla Lazio, vedremo quello che accadrà. Intanto è un traffico internazionale di arrivi, entrate, uscite, è arrivato il famoso Woltemade, acquisto importante per l'attacco della Juve. Vi do un aggiornamento su Cabal, il tentativo che l'Atalanta aveva fatto preannunciandolo ieri sera con la Juventus per il prestito con obbligo a determinate condizioni, fin qui non ha avuto esito. Nel senso che la Juventus non ha chiuso il sostituto, Cabal sta facendo qualche resistenza, l'Atalanta ci riproverà ancora, ma per il momento, mentre vi sto parlando, è una situazione bloccata. Esattamente come ci sono state delle ufficialità su cose annunciate nei giorni scorsi, per esempio ieri Sulemana, il centrocampista dell'Atalanta, ovviamente non l'attaccante che in questo momento è infortunato, è andato al Sassuolo. È attivo il Torino, che ha preso Patterson per la fascia destra dall'Everton, e quindi è un'operazione completata. Sta chiudendo anche l'affare Braganca per il centrocampo dallo Sporting, non ha ancora formalizzato la cessione di Gineitis al Celtic, ma c'è ancora tempo, e vediamo come finisce la vicenda Mandragora, che resta sempre in bilico. Mi avete chiesto, ma la Fiorentina cedendo Goodson andrà su un altro esterno offensivo o su un altro centrocampista con quelle caratteristiche nelle ultime ore di mercato? Teniamo Torsberg, teniamo situazione a sorpresa, tanto ormai mancano 6 ore e quello che ci sarà cercherò di raccontarvelo con dovizia di particolari. E attenzione ai last minute, perché qui passano, tornano, salgono. Mi giro qui, siamo longa di fuma, e qui sta succedendo davvero di tutto. Stai fumando? Io sto registrando il video. Scusami, sto registrando, stai fumando? No, giusto, ti abbiamo immortalato, siamo contenti, perché questo è il bello della diretta.
1: È un po' di nervosismo.
0: È un po' di nervosismo, dai. Fumiamo pacchi di sigarette, soprattutto quanto? 4? Meno 4? Ma non mi fanno dei segnali di fumo che non riesco a capire, mentre lui fuma. E vi chiedo scusa, ragazzi, perché qui l'ultimo giorno, anche alla mia età, è un delirio abbastanza insopportabile, però siamo abituati. Vi stavo dicendo, dobbiamo stare attenti alle situazioni da ultimo minuto? Sì, perché qualche settimana fa vi avevo dato una proposta di Jorge Mendes al Milan per il suo difensore fresco di nomina, fresco di scuderia, Thiago Gabriel. Mentre vi parlo è una situazione ancora impostata, cioè ancora in piedi. Il Lecce chiaramente deve trovare un sostituto, il ragazzo sa di avere un'opportunità, non c'è accordo, ma è una cosa da seguire. Ci sono altri 2 club interessati a lui, quindi vediamo se il Milan aggiungerà un difensore nelle ultime ore di mercato, e anche questa cosa qui la dobbiamo seguire. Dobbiamo seguire la vicenda Bondò, perché Bondò non c'è, che io sappia, il Monaco, perché è stato accostato al Monaco, ma a me questa cosa non risulta. Risulta invece il Le Havre. Un'altra pista francese, Troyes, che si può aprire più avanti, e dobbiamo anche monitorare la vicenda legata all'Olympique Lione su Fofana, perché il centrocampista del Milan, che voleva andare al Galatasaray, che aveva accettato la destinazione Lione, anche perché Fonseca, se non ricordo male, l'ha allenato e lo conosce bene, al momento, mentre vi parlo, non ci sono accordi, ed è un'altra cosa che dobbiamo seguire nel dettaglio. Vi chiedo scusa se questa situazione in questo momento comporta gravi perdite sotto ogni punto di vista. Dicevo, Thiago Gabriel va seguito anche il discorso collegato alla fatto di dover formalizzare il rinnovo di contratto di Pio Esposito. Nel pomeriggio ci sarà un incontro, e questo incontro ve lo abbiamo raccontato nei dettagli più che l'incontro, l'intesa già raggiunta nelle scorse settimane. L'Inter aveva intenzione di blindare Pio Esposito senza quel tipo di margine di manovra e di situazioni diverse, malgrado l'interesse di diversi club inglesi nelle ultime settimane. È molto attivo anche il mercato.

di Serie B, di serio è andata al Benevento, molte società stanno cercando di rafforzarsi, è attivo il Monza in Serie A, è attivo il Cagliari alla ricerca di una punta, vediamo.

0: da Cabal può andare o su Romagnoli o su un giovane centrale mancino che l'Atalanta cerca, e poi se non dovesse andare a Romagnoli ci sarebbe il mercato aperto all'estero, e anche questa cosa eventualmente può essere seguita da stasera dopo le 20 in avanti, perché il mercato finisce in Italia ma ci sono finestre aperte ovunque, quindi presteremo anche lì attenzione. Chiudo su cosa? Sulla Roma, perché la vicenda Gittens e la vicenda Leveling, dal mio punto di vista, mentre mi parlo, sono due partite ancora non completamente chiuse, vanno seguite. Ha bloccato la cessione di Coné fino a prova contraria che non c'è Gasperini. La Lazio aveva fatto un sondaggio per Mandela Keita del Parma, che poi non ha avuto grande profondità, perché fino a questo momento, ripeto, fino a prova contraria che non c'è, è ancora un calciatore della Roma, Manu Coné, e diventa imprescindibile, perché qualsiasi sostituto, con tutto il rispetto per un ottimo interprete come Mandela Keita, sarebbe evidentemente inferiore a Manu Coné. Ragazzi, vi mando un abbraccio, aiutatemi moralmente, ci vediamo tanto su Sport Italia dalle 14 e poi ancora qui per un altro aggiornamento quando potrò. Un saluto affettuoso, ciao.
1: Ben ritrovati, un aggiornamento con le previsioni di Trabimeteo per i prossimi giorni. Partiamo come sempre dal satellite che ci mostra la situazione in tempo attuale, con delle perturbazioni che transitano da ovest verso est, dalle isole britanniche verso l'Europa centro-orientale, ma interessano solo l'Europa centrale a nord dell'arco alpino. Il Mediterraneo è sempre interessato ad alta pressione, anzi nel weekend ci sarà una nuova spinta dell'alta pressione nordafricana con caldo, una nuova vezione di aria calda che dal Nord Africa interesserà Spagna, Francia, Italia, temperature ancora pienamente estive. In questo weekend anche fino a 35-36 gradi da nord a sud. Andiamo a vedere intanto le mappe di precipitazioni per martedì e mercoledì. Intanto martedì tra sole e qualche nuvola di passaggio sull'Italia, qualche localizzato piovasco, breve temporale di calore sull'Appennino meridionale e sulle Alpi, più probabili sulle Alpi di nord-est, altrove praticamente non succede nulla. Domani e ancora qualche temporale dal pomeriggio sulle Alpi centro-orientali, e questa volta qualche temporale in più anche sull'Appennino centro-meridionale, soprattutto Appennino Calabro-Lucano, Campano, non escludiamo qualche cella temporalesca, altrove praticamente non succederà nulla. Ecco invece nel fine di settimana l'alta pressione, una nuova pulsazione dell'alta pressione africana sul Mediterraneo con temperature in ascesa, di nuovo un weekend con temperature abbondantemente sopra media. Queste sono le massime di giovedì, ma poi nel weekend tenderanno ancora a aumentare. Possiamo notare già in molte località massime che oscilleranno tra i 30 e i 36 gradi. Vediamo uno sguardo anche alle temperature del mare, che si mantiene sempre ben oltre le temperature medie di quello che dovrebbero essere i primi di settembre, con valori sul Tirreno meridionale, lo Ionio, osservate tra i 28 e i 30 gradi. Insomma, sono temperature da Mar dei Caraibi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo, oppure trovate dettagli sul nostro sito web.
2: Prove di dominio e prove di sofferenza, avete fatto una partita un po' così.
3: Ma il calcio è questo. Bisogna capire i momenti, bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto. Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze, attaccanti avevano tanta voglia di fare gol, i difensori volevano difendere perché avevano capito l'entusiasmo dell'avversario, le energie fresche che loro hanno messo nei ultimi 15 minuti, e nasce questo tipo di partite. Però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato. Oggi veramente abbiamo creato tanto, purtroppo non l'abbiamo chiusa. Questo tipo di partite alla fine rischia anche di non portarle a casa. Direi che siamo stati anche bravi a fare di tutto per capire quei momenti, quegli attimi di sofferenza, con un finale magari a cardiopalma che qualche cuore poteva anche andare via, siamo riusciti a vincere, che era la cosa più importante.

0: Buonasera, prego.
1: Buonasera.
2: Volevo chiederti, Jones lo possiamo considerare un jolly a tutti gli effetti, cioè può giocare in tutte e tre le posizioni indifferentemente, anche in quella di Çalhanoğlu volendo?
1: Non lo so, di sicuro può giocare da 8, a destra o a sinistra, di sicuro può giocare largo perché l'ha fatto anche a Liverpool. In questo momento abbiamo Çalhanoğlu, abbiamo Zielo, che per me anche lui è un play, abbiamo Stankovic, abbiamo visto l'anno scorso a tratti anche Petr in quella posizione, Barella stesso. Noi dove abbiamo bisogno, con le caratteristiche dei nostri giocatori, con la loro bravura, con la loro esperienza, con quello che portano dal punto di vista della personalità, delle conoscenze del gioco, di una tecnica squisita, riusciamo a alternare e a cambiare in base a quelle che sono le necessità, in base a quello che è l'avversario.
0: Grazie dello sport, prego.
3: Buonasera.
1: Buonasera.
3: Lei lo scorso anno ha rilanciato o comunque rianimato molti calciatori che sembravano in difficoltà. Quest'anno uno dei calciatori che sembra diverso dal passato è Pavard. Volevo capire cosa ha fatto per convincerlo a tornare ad alti livelli a disposizione dell'Inter e quanto il suo atteggiamento abbia cambiato le vostre strategie, visto che avete cercato anche dei difensori.
1: Allora, prima di tutto io di Pavard non ho mai parlato, né perché se n'è andato né perché è successo qualcosa tra me e lui, punto. Per me, io so chi è Benji e lo sapevo anche l'anno scorso, c'è stata un po' di incompressione da parte di quello che era stata una scelta mia, un po' di quello che era accaduto durante la stagione scorsa, un po' di quello che era accaduto anche durante l'estate, ma io non ho mai messo nei dubbi il valore di Pavard, e lo ha fatto vedere quando è tornato, perché ho visto un giocatore con tanta voglia di riuscire a stare in questo gruppo, perché Inter è Inter, perché lui a Milano sta bene, perché è nata la figlia, perché si è sposato, perché gli fa piacere stare in questo gruppo, e quando uno con quelle qualità ha tanta voglia e fa vedere in allenamento e fa vedere anche in preparazione, ma anche nelle partite ufficiali, per me non c'è problema e non c'è mai stato problema.
0: Repubblica, l'ultima.
4: Buonasera mister.
1: Buonasera.
4: Voi adesso avete una settimana intera per prepararvi e poi ci sarà la Champions, avrete un po' meno tempo tra una partita e l'altra. E volevo chiedere, prima di due partite importantissime come quelle col Napoli e Real Madrid, quali sono dalla gara di questa sera le indicazioni più importanti che si porta, cioè le cose su cui ha capito che bisogna lavorare in questi sette giorni?
1: Prima di tutto, e qua mi riferisco a quelli che hanno fatto il mondiale, a Stones, a Çalhanoğlu, a Kanji, Sucic, Thuram, Lautaro, oggi hanno fatto minuti e purtroppo noi siamo costretti a condizionarli nelle partite ufficiali, purtroppo, per fortuna, non so come dire, però si vede un po' di ruggine, si vede un po' di mancanza di preparazione, e oggi mi porto quello, che Stones ha fatto ancora 30 minuti credo, o 20, che Çalhanoğlu ha fatto 60, che Sucic ha fatto 60, che Marcus per la prima volta ha fatto 30 e Lautaro che ha fatto 90, ecco, Akanji anche lo stesso 70, e siamo questi in questo momento e dobbiamo fare questo tipo di scelta per avere tutti allo stesso livello, per non aspettare poi, non lo so, la sosta, tra l'altro arriva tra un po' la sosta e loro vanno in nazionale, quindi noi dobbiamo prepararli al meglio per quello che è il nostro cammino in questo campionato. A volte dobbiamo avere anche la comprensione che magari la squadra dal punto di vista estetico può calare, però sono giocatori importanti per noi e sono sicuro che al più presto li avremo in condizione e pronti a dare 100%.
5: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali.

0: Con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Mi conosce bene, Nicola. Sai che non cado in questa provocazione. Sono molto contento di quello che ho visto, sì, però prima di tutto dire oggi che abbiamo visto 32 giocatori che sono eroi, secondo me. Io sono bagnato, una sauna. Come hanno fatto a giocare questa partita bella tutti 32? È un merito incredibile. Non si poteva pressare, come sicuramente a dicembre si vedranno di partite più intensità, però anche con questo i ragazzi hanno avuto la mentalità giusta di andare a prendersi la partita, a prendersi il possesso, a lottare quando non abbiamo la palla, quella resilienza di quelli 15 minuti quando tu sai che ti mettono a De Bruyne, che ti mettono a Neres, che ti mettono a Alisson, a Luca, a Spinazzola, che sembrava che non finiva mai. Questo è una squadrone il Napoli, per questo gli dono molto molto valore, non è nessun messaggio, è solo provare di continuare a migliorare. Siamo una squadra che, per tanto che si parla da noi, che a me non mi importa perché sappiamo molto bene chi siamo e che vogliamo fare, di dove si arriva questi due ultimi anni, tanta umiltà e lavoro. Oggi non siamo una squadra normale perché oggi si festeggia, poi noi con la musica come se avevamo vinto una finale. Sicuramente il Napoli, si vince oggi al Como, vanno tutti a casa, è una cosa normale, per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così, godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo il Napoli, che ha iniziato 20-25 anni fa con il presidente a fare quello che noi stiamo provando di fare, un giorno ci sarà naturalità e magari vincere il Maradona potrebbe essere una normalità, però non è questo caso. Manca tantissimo per arrivare a questo livello di quello che ha fatto questa società, quello che ha fatto l'Atalanta, quello che hanno fatto tantissimi altri, che questo sì è merito. Noi siamo nuovi, abbiamo iniziato poco fa e dobbiamo avere sempre la prudenza e la umiltà di continuare a lavorare e crescere.
2: Buonasera Fabrica, si può dire che stasera, non so se per la prima volta, questo me lo può dire lei, si è vista anche l'altra faccia del Como, di una squadra straordinariamente matura nel secondo tempo, negli ultimi 20 minuti, forse addirittura nell'ultima mezz'ora, quando sì, il Napoli ha cominciato a mettere un po' di pressione, voi vi siete difesi e bene, senza mai, come dire, distrarvi.
1: Un po' di pressione, io direi abbastanza pressione, però sì che è vero che ho visto tre partite e ci dobbiamo abituare a questo livello dove andiamo quest'anno, che sono 45 minuti top, direi. Abbiamo preso alcuna occasione in un cross laterale, un paio che non si poteva fare molto meglio a livello di aggressività e di duelli, però sì che partita top. Dopo 15-20 minuti secondo tempo bene, però abbiamo iniziato a capire, a vedere che loro hanno cambiato un po' il sistema, hanno fatto dei cambiamenti con gente di tantissima qualità ed è uno contro uno. E dopo, capendo questo, le ultimi 15 minuti dove la squadra, sì, in blocco basso, sì, non piace essere là, però capire che quando si alza tanto il livello ci sono momenti che non può essere sempre tutti happy flower e giocare e non fare questo. Allora lo abbiamo capito, è una cosa che già abbiamo identificato dall'anno scorso, soprattutto dopo quella partita con il Milan in casa. E penso che oggi è una grande prova contro una grandissima squadra, grandissimi giocatori, dobbiamo continuare a crescere perché è solo la seconda partita, no, del campionato e non vuole dire niente.
3: Mister, buonasera, Giovanni Mieri, Stabia Channel. Ecco, partite equilibrate come queste vengono decise dai dettagli. Quanto è stato importante Baturina? Ha fatto un grande lavoro, si accentrava spesso per tirar fuori Di Lorenzo, ha fatto un gol da trequartista che si stacca e poi dalla sua pressione è dato il gol del 2-1. Quanto sta crescendo sotto la sua gestione, anche come personalità in partite importanti come queste, in uno stadio importante come il Maradona?
1: Su Martin? Sì, Martin è un grandissimo giocatore che ha cresciuto tantissimo la seconda parte della stagione. Anche penso che in Coppa Italia ha fatto una grandissima partita anche qua, a Napoli. E dopo ha fatto un grande mondiale, è arrivato un po' più tardi delle altre, insieme a Sane, a Nico, che anche

0: è arrivato anche tardi, però sì che si sta abituando. Per esempio l'altro giorno ha fatto un po' di fatica il primo tempo e l'abbiamo tolto, no? E oggi un'altra opportunità e ha fatto molto bene. Per questo sono ancora giocatori molto giovani che lo dobbiamo capire. Oggi la nostra metà, l'average age, l'età media era di 24 anni, Napoli era 29. Stiamo lottando contro squadra di campioni, che noi siamo molto giovani, che alcuna volta andrà bene. No, io devo sapere questo, avere la pazienza di formarli, perché sono non solo un allenatore che deve vincere, sono un formatore, sono un educatore, perché sono tutti ragazzi, bambini, ancora di più dell'anno scorso, che stanno arrivando, e niente, gente come Cialova, gente come Omiglia, sì che è vero che devono dare una mano in tutto questo, lo spogliatoio.
1: Buonasera mister. Buonasera. Gennaro Perna, viene da Napoli. Le volevo chiedere, quale calciatore ruberebbe a questo Napoli in questo momento, se ne potesse scegliere uno solo? E poi una curiosità, l'approccio alla prossima Champions, che sensazioni le porta? Io glielo posso chiedere adesso perché poi non ci rivedremo più, però la Champions come pensa di affrontarla?
0: Beh, realmente non è il momento, ok? Come capirei manca una partita importantissima. A Genoa si deve fare al meglio, ci saranno tantissime partite dove loro sono meglio di te, allora già dall'inizio deve accettare, loro sono un 80% per vincere la partita, tu hai un 20%, come con quel 20% io esco dal 99.9% di quel 20% per vincere la partita, e sarà così sfortunatamente. Quando vai troppo veloce nel processo, come stiamo facendo noi 5-6 anni in avanti, alcuna volta te la deve, in alcun posto deve concedere qualcosa, sicuramente sarà là, e niente di più. Genoa, partita importantissima per noi, non ne penso niente nella Champions, te lo giuro, perché questo è un processo di passo a passo, anche se vogliamo sempre guardare in avanti, e la vita sono piccoli momenti, e oggi è un gran momento, e da domani si inizia a pensare a venerdì. Ok, grazie.
2: Si sente?
3: Sì.
2: Ok. Ciao mister, parto da una frase che ha detto poco fa a Radio Nostalgia un tifoso di un club dei 25 tifosi che erano qua, dice: noi abbiamo sostenuto la squadra ha già fatto fatica a sostenere noi, e oggettivamente si fa fatica a dar ritorto perché per 75-80 minuti si è visto poco. Le voglio chiedere un giudizio su questa partita, cioè se ha lasciato un po' di amaro in bocca anche a lei vedere questo Genoa, poi primo tempo in modo particolare, sbagliare tutto quello che si poteva sbagliare.
4: Secondo me non eravamo partiti malissimo, fino al gol loro c'era abbastanza equilibrio. La cosa, il sostegno non lo posso, il sostegno nostro e loro non lo posso dire io quanto deve essere, e non lo posso misurare io. E il fatto è che tiriamo poco, non arriviamo mai a tirare in porta, arriviamo nella loro tre quarti, costruiamo anche in maniera un po' più pulita rispetto all'anno scorso, ma si tira poco in porta. E per tirare in porta bisogna andare in verticale come abbiamo fatto tante volte l'anno scorso, una cosa che ci ha portato dei vantaggi, e bisogna saltare l'uomo. Non abbiamo tantissima gente che salta l'uomo, ne abbiamo poca, e quindi dovremmo pensare a qualcosa di un po' più diverso, verticale, pratico, rispetto a quello che abbiamo visto nel primo tempo. La reazione degli ultimi 20 minuti secondo me è stata positiva, magari meno ordinata di quello che abbiamo visto nel primo tempo, un po' di cuore, salti due volte l'uomo, butti la palla dentro e qualcosa crei. Non voglio dire banalizzare tutto, ma arrivare a tre quarti campo è bello, poi dopo se non tiri mai non è quello che piace a me e non è quello che ti porta punti.
2: Allora in tal senso, e poi cedo la parola ai colleghi, ti chiedo se l'ingresso di Mike Tri, si è preso questa responsabilità anche Messias qualche minuto prima di provare a creare superiorità numerica e saltare l'uomo, se forse è una delle migliori indicazioni che arriva da oggi, e cosa si può fare anche con Baldanzi che forse copre tanto campo ma poi negli ultimi metri qualcosa gli può mancare.
4: Penso che Mike Tri sia entrato bene, penso che è entrato bene Osmaic, penso che siano entrati bene Junior come sempre, hanno portato freschezza, hanno portato anche qualche inserimento senza palla, e si è preso responsabilità, ha gestito bene anche la palla, meglio nella zona di centrocampo rispetto a quello che aveva fatto di solito nelle amichevoli, ed è una risorsa per noi, un ragazzo giovane di intensità, di gamba.

0: Per quanto riguarda Baldanzi, quando loro ci marcavano a uomo cercavamo di portarlo lontano dalla loro linea difensiva per scoprirli un pochino, come tutta la squadra, insomma, quando la squadra è un po' piatta, viene risucchiato anche lui da questo torpore, e poi anche lui deve dare di più negli ultimi metri specialmente, trovare quei guizzi, che a noi possono farci la differenza. Non ci dimentichiamo mai che giochiamo contro una squadra forte, abbiamo giocato contro due squadre forti, non è che abbiamo giocato contro squadre che competono per, fra virgolette, il nostro stesso campionato.
1: Schiava Pietro.
2: Buonasera mister, ecco, parlavi di due squadre forti, quindi che sono di livello superiore al Genoa, ecco, con due atteggiamenti diversi, no? Con il Napoli li avete messi lì all'angolo e poteva essere una partita da punti, quella di oggi obiettivamente no, cioè poi poteva scapparci nel finale, però forse sarebbe stato troppo. Ti preoccupa questo passo indietro a distanza di una settimana? Può aver pesato sulla testa di alcuni giocatori questo mercato che si chiude tra un paio di giorni?
0: No, io non c'è. Sì, mi preoccupa, tutto mi preoccupa, tutto mi deve preoccupare. L'altra partita è stata molto buona, e avremmo meritato punti e sappiamo perché non le abbiamo portate a casa. Questa è stata meno buona e quindi devo essere preoccupato, devo analizzare onestamente quello che è successo in campo, cercare di capire perché, per come, cercare di capire cosa fare la prossima, che contiamo una squadra forse ancora più forte della Lazio, che oggi per mezz'ora ho visto la partita distrattamente, ha messo sotto il Napoli in maniera importante a casa loro, quindi è vero che ci sono obiettivi diversi, ma noi dobbiamo giocarcela anche contro queste squadre forti, perché poi i risultati li abbiamo fatti anche contro le squadre forti l'anno scorso. E mercato, sappiamo che siamo una società che ha bisogno di fare delle uscite, io cerco di essere più concentrato possibile sulla partita, la società ha degli obblighi, ha degli onori, degli oneri, e quindi cerchiamo di lavorare noi quando siamo quelle due ore sul campo in maniera molto professionale su quella che è la partita. Poi intorno ovviamente non posso dire che c'è stata la stessa concentrazione sulla partita rispetto alle prossime, spero.
2: L'ultima è proprio in tema di mercato, questi ultimi due giorni, cosa ti aspetti in entrata? E hai detto che ci saranno delle uscite, ecco, che cosa ti attendi, cosa ti hanno detto?
0: Mi aspetto un po' quello che mi aspettavo, cioè, l'altro anno, cioè, noi ci siamo salvati a maggio, 5-6 partite prima della fine, abbiamo usato le ultime partite per conoscerci un po', per valutarci e per capirci. Ci sono delle cose che sono chiare in questa squadra negli ultimi 30 metri fa un po' fatica, gli mancano un po' di spunti, gli manca uno contro uno, quindi questo era quello che avevamo cercato del quale abbiamo parlato, mi sto impappinando, abbiamo parlato di questo a maggio e penso che sia quello che ancora ci serva di più, ma questa è una squadra che poi qualsiasi cosa uscirà fuori dagli ultimi due giorni di mercato dovrà trovare una quadra, dovrà e potrà salvarsi, cioè se abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare, anche così.
3: Buonasera mister, la sensazione che si è avuta un po' oggi rispetto magari alla partita con Napoli, dove avevate messo un piglio che ricordava un po' quello della scorsa stagione, di una squadra che ancora non ha trovato la sua strada, la sua identità, cioè un po' a metà fra il tentativo di giocare a pallone e a volte avere invece quella grinta che vi ha anche aiutato tanto oltre al gioco a salvarvi l'anno scorso. Non so se hai questa sensazione, qui ci può anche stare perché siete all'inizio e comunque hai dei giocatori diversi. E poi sul mercato dici di saltare l'uomo, ti chiedo per una volta di un giocatore di cui si parla tanto in quest'estate, che è il Shaarawy, un giocatore ancora libero, non so se può essere un calciatore su cui a volte ci avete pensato.
0: gli uomini che erano in campo oggi erano gli stessi su per giù, tranne su Amorim, che hanno giocato contro il Napoli, e sono gli stessi che c'erano l'anno scorso, quindi non può essere un problema di novità o di non conoscersi se una partita viene fatta molto bene, una partita viene fatta meno bene. Tentare di giocare e essere aggressivi è esattamente il piano gara di oggi, è esattamente il piano gara che abbiamo avuto contro il Napoli. A volte riesce, a volte non riesce, ci sono anche gli avversari. A me piacerebbe giocare tutti 90 minuti come abbiamo giocato gli ultimi 20, mi piacerebbe giocare 90 minuti come abbiamo giocato i primi 60-55 contro il Napoli. Ci sono anche gli avversari che hanno valori importanti, la Lazio ha valori, penso di non dire niente di nuovo se dico che ha valori superiori ai nostri. Però ripeto, se si può fare 60 minuti bene contro il Napoli, si possono fare anche contro la Lazio, quindi noi dobbiamo lavorare in funzione di fare le cose meglio di come le abbiamo fatte stasera, analizzare con grande serenità, siamo ad agosto ancora, quindi tempo per capire, per analizzare ce l'abbiamo, dobbiamo solo appunto capire chi siamo dal 2 settembre, capire chi siamo, come vogliamo difendere, come vogliamo pressare, come vogliamo costruire e soprattutto come vogliamo fare gol.
1: Buonasera, mister. Stiamo aspettando il microfono. Rispetto alla gara con il Genoa, stavolta non è riuscito nel finale a riprenderla e a cambiare un po' il passo. Cosa è mancato? Solo una questione di condizione? Un po' di coraggio?
4: Rispetto a Genoa abbiamo avuto anche, secondo me, occasioni migliori. Già nel primo tempo, non facendo un buon primo tempo. Ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, e questo ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi, quindi è capire certi momenti della partita, perché dopo l'1-1 in quel momento lì prendere il secondo gol sicuramente ci ha fatto male, ma la cosa più diciamo clamorosa è stata quando a 20 secondi alla fine del primo tempo abbiamo subito un tiro in porta che ha parato Meretti, subito dopo il calcio d'angolo dove ha colpito la palla di testa uno da solo. In quei momenti lì la partita devi comunque portarla a casa, anche sul 2-1, perché se prendi il gol del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo, dopo diventa tutto più difficile, quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita, quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
5: Mister, buonasera. Questo è il dato negativo, però qualcosa di positivo è venuto anche fuori, il fatto che comunque Fabregas ha un po' snaturato il suo gioco perché aveva visto che Napoli veniva su e comunque veniva con tante idee propositive e questo un po' l'ha messo in difficoltà, si è chiuso tanto, ha fatto dei cambi sicuramente difensivi. Cosa si porta a casa di positivo lei da questa partita?
4: Allora, quello che ho detto prima del negativo è perché bisogna migliorare, perché come dico sempre, se non aumentiamo un po' la percezione del pericolo poi diventa difficile quando difendiamo. Poi dopo ci sono state le cose importanti, perché il primo tempo abbiamo avuto anche occasioni, nonostante che il primo tempo sicuramente non è stato bellissimo, però abbiamo avuto delle occasioni importanti. Il secondo tempo poi l'abbiamo messi nella metà campo avversaria, ma questo cosa voglio dire? Che i ragazzi devono capire che le partite durano 95 minuti, non è che finiscano al 40esimo, al 30esimo, al 60esimo, ma anche gli ultimi 7 minuti devi avere la lucidità, di avere la pazienza, soprattutto quando hai la squadra avversaria vicina all'aria, di essere più lucido. Basta vedere che negli ultimi 30 secondi abbiamo avuto l'occasione con Luca, quindi quello c'è positivo. I ragazzi devono capire che sono una squadra forte, che comunque le occasioni le creiamo. Bisogna migliorare in questo momento quello che è certi momenti della fase della partita. Da questa parte
6: la Repubblica. Sera, eccomi, salve. Tra le cose da migliorare c'è anche l'approccio, perché pure a Genoa hanno cominciato loro e poi voi siete usciti, il Napoli è uscito fuori, anche oggi no, i primi 20 minuti il Como, poi hanno segnato, il Napoli ha pareggiato. È anche questo un altro aspetto da migliorare?
4: Assolutamente, ma siamo solamente all'inizio della stagione. Dispiace molto, soprattutto perché era la prima in casa, e sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare il risultato. Però ci sono delle cose positive e bisogna assolutamente migliorare quelle che sono le cose negative, ma soprattutto, ripeto, questa attenzione di stare un pochino più attenti in certi momenti della partita.
7: Mister, al di là dell'episodio del secondo gol, le volevo chiedere nel secondo tempo per lei cosa non aveva funzionato nei tempi sulla pressione, perché molte volte mi venivano in mezzo, e in generale, al di là dell'episodio, cos'è che non ha funzionato?
4: Nel primo tempo? Nel primo tempo loro sono stati molto bravi, erano più freschi, si muovevano tutto in continuazione e noi facevamo fatica, però in quei momenti lì io capisco che vorremmo avere sempre la palla, ma non la possiamo avere per 90 minuti. In quei momenti lì se loro riescono a muoversi, siccome il Como lo fa molto bene perché sono molto bravi, non devi subire, perché poi dopo la partita cambia, è lunga, e a quel punto lì poi dopo nel secondo tempo puoi cercare di giocarla per poterla vincere. Ecco perché in quei momenti lì bisogna un attimino sicuramente migliorare e comportarsi in modo diverso, cosa che avevamo fatto a Genoa nel momento di difficoltà. Grazie, buona serata.
8: Italia, nella prima frazione, nel primo tempo, e fino ai cambi di mister Allegri, siete parsi abbastanza incapaci di cambiare il canovaccio della gara, insomma, col Como che teneva palla, pressava e creava occasioni. Ecco, era veramente incapacità o era un piano gara, insomma, pensato in quel modo per poi provare successivamente coi cambi a metterli in difficoltà? Grazie.
9: Ma sapevamo che loro anche l'anno scorso hanno dimostrato di essere la squadra che fa più possesso palla in Serie A, quindi sicuramente non era facile affrontare questo tipo di squadre. C'era da dire anche che non sempre potevamo andare a pressare, perché un po' loro sono bravi a metterti in mezzo, un po' per, come ho detto prima, le temperature che erano veramente alte, abbiamo cercato di chiudere le linee dentro e sfruttare poi, quando avevamo la palla, provare a giocare, a metterli là o sfruttare le ripartenze. Abbiamo, come ho detto prima, concesso due leggerezze che ci sono costate caro, e potevamo gestire meglio subito dopo il pareggio, perché comunque l'avevamo ripresa il momento, e rimanere un po' più solidi e compatti, però dobbiamo rimboccarci le maniche subito, perché arriva un'altra grande sfida e dobbiamo essere pronti.
10: Ciao Alex, senti, però anche in fase difensiva, quando il Como avanzava, soprattutto nel primo tempo, dava sempre la sensazione che poteva essere pericoloso, riuscivano a trovare sempre spazi tra le linee, riuscivano a entrare in area, secondo me con troppa facilità, cioè è mancata un po' forse di intensità, di cattiveria, perché arrivavano al limite dell'area veramente con semplicità. Ecco, da questo punto di vista forse pensi anche tu che ci sia qualcosa da migliorare? Grazie.
9: Sicuramente si può migliorare sotto tutti gli aspetti, questo è un aspetto su cui lavoreremo nei prossimi giorni. E potevamo evitare qualche imbucata, loro hanno grande qualità, però magari, come hai detto bene, dovevamo essere un po' più cattivi e concentrati, però c'è anche da dire che arrivavano fino lì, poi occasioni grandi, a parte i gol, un'altra occasione non sono neanche state forse create, quindi è vero che eravamo un po' bassi, abbiamo sofferto un po' il loro possesso palla, però si può sicuramente migliorare, si deve migliorare questo aspetto come anche altri.
11: Uscito molto presto dal campo e è andato negli spogliatoi. Le chiedo se usa fare sempre così, se le serve questo momento anche di solitudine all'inizio per fare la sua analisi, e cosa ha pensato quando è sceso subito per primo negli spogliatoi, all'emozione di San Siro, alla partita, il suo primo pensiero.
12: Yeah, I do all the time. Every time that finish the game, it doesn't matter the result, especially when we win. I go right away to the dressing room because I need to calm down and I know that I'm the face of the team. So I will give my face no matter what the result here. So it's important for me to understand the game a little bit and to calm down because I'm like you, a little bit like the Italians, a really passionate guy. So I need 5

0: 5 minutes for me, for myself. The first thinking was, we have a lot to do. When we finished the game, my feeling was, we are so far from the team that we need to be a very, very strong team. But also, I was really proud for the guys, because they are being brave and they are working really hard. So my first feeling was happy because we won, but also I was thinking already what I should say here and what I should train in the next training.
1: Bonfanti, poi Gioia.
2: Buonasera mister, pensando al Torino e al Venezia, un passo avanti o un passo indietro come qualità di gioco? E lei dice dobbiamo lavorare very hard, che cosa manca per vedere il Milan di Amorim?
0: In this moment everything is a pass in front, not behind, because even the difficulties help us to understand what we need to work. So everything that happened today, it's also very good to give the step forward. Was two completely different games. Torino is a squadra that we understand what they are going to do, is going to be system v system, is easier to understand what is going to happen, but sometimes it's harder to control. In this game, you saw the rotation of the team. So we need to adapt so many times. We need to leave one against one. Koni sometimes was playing one against one with 30 meters. So all these details, I understand what is hard for my team or not. So I will say that is a step forward because we won. And we understood what we need to train in the next week.
3: Sia a Torino che stasera dietro la punta. Quindi volevo chiederti dove preferisci giocare, dove ti senti a tuo agio e dove pensi ovviamente che il mister possa utilizzarti di più nel corso di questa stagione. Grazie.
4: Beh, penso che l'avete già visto, sono un giocatore che può giocare a diverse posizioni, quindi io non ho un ruolo proprio che preferisco. Ne ho parlato con il mister prima che iniziava la stagione, mi ha detto che mi vedeva un po' più dietro l'attaccante per giocare in spazi un po' più stretti, quindi io comunque è una posizione anche dove mi sento al mio agio, e come l'ho sempre detto, ovunque dove giocherò darò sempre il 100% per aiutare la squadra, perché quello è il più importante questa stagione, di creare un gruppo e che ognuno che gioca, qualsiasi la posizione che sia, dà il suo 100% per aiutare la squadra e aiutare a prendere i 3 punti.
5: Francesco Bonfanti, Telecity.
6: Ciao Alexis, buonasera. Era la prima volta che tornavate a San Siro dopo il Cagliari. Che effetto ti ha fatto e che sensazioni hai avuto nei confronti dei tifosi? Cioè, vi sentite in qualche modo in debito nei loro confronti per quello che è stato?
4: Beh, in debito no, perché penso che i tifosi sanno che comunque, anche se non siamo arrivati al nostro obiettivo l'anno scorso, abbiamo sempre dato il 100%. Poi ovviamente nel calcio sappiamo che le cose possono anche girare male, quello che è successo l'anno scorso, però penso che siamo stati bravi quest'anno a dimenticarsi tutto, a lasciare tutto dietro di noi e ripartire su delle basi nuove con un nuovo allenatore. Quindi oggi per noi era importante, davanti ai tifosi, anche in questa giornata in memoria a Franco Baresi, di dare il 100% e di far vedere un nuovo Milan, diciamo. È quello che abbiamo fatto, prendendo anche i 3 punti, e quindi continueremo nelle prossime settimane così, con questa mentalità.
5: Facciamo l'ultima con Fabio Conte, Agenzia Aria, dopo lasciamo spazio al mister che aspetta.
7: Ciao, Leao va via, è venuto a salutarvi, quali sono le emozioni, quant'è la storia, è stata abbastanza lunga anche la tua vissuta insieme a lui, anche se sei mancato qualche anno, cosa lascia Leao e che ricordo ti lascia?
4: Beh, penso che avete sentito quello che ha detto il mister ieri nella conferenza prima della partita. Sappiamo tutto che Rafa è un grandissimo giocatore, che quando sta bene può far cambiare una partita lui da solo, e io l'ho sempre detto a Rafa, cioè per me può essere uno dei giocatori più forti al mondo. Penso che nessuna storia è eternale, c'è sempre un momento per staccarsi, e penso che Rafa ha pensato di fare il di partire in questo momento è scelta sua. Noi gli auguriamo il meglio e spero davvero per lui che farà bene nella sua nuova avventura. Ci dispiacciamo, però dobbiamo andare avanti adesso e guardare la nostra squadra e provare a fare il meglio nelle prossime settimane.
1: Robdic JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
8: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
9: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
10: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
11: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
12: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
13: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
14: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dal
15: di giornata, ma siamo certi che ce ne saranno tanti. Poi le notizie che arrivano direttamente da da Milano, la sede del calciomercato, dalla nostra Claudia Marrone, che sarà lì insieme a Tommaso Bonanni, Daniele Najar, Nicolò Ceccarini, insomma tutta la squadra mercato di tutto mercato web, riguarda il Vicenza, perché è alla ricerca di un attaccante in queste ultime ore di mercato, e la scelta sembra essersi ridotta a due giocatori, che sono Silmer Kai del Tirol e Giuseppe Di Serio dello Spezia, e Edoardo Soleri era un altro nome, ma forte il Tirol. Ovviamente non si tratta di Serie C, sono squadre che orbitano ormai, che sono in Serie B, ma il Vicenza è stata la grande protagonista lo scorso anno della grande cavalcata in Serie C, che ha portato poi la squadra di Gallo a conquistare con grande merito la Serie B. È un po' quello che vuole fare l'Union Brescia quest'anno nel girone A, un Brescia che è in testa al girone A, che si è chiuso ieri sera. C'erano gli ultimi posticipi della seconda giornata, vediamo come sono andati. Novara Folgore Caratese è finita con un bellissimo 2-2, una gara ricca di gol, primo punto quindi in Lega Pro in Serie C per la Folgore Caratese. Pareggio, altro pareggio 1-1 fra Albino Leffe e Ospitaletto, con l'Ospitaletto che ha pareggiato in allo stadere connessi. Desenzano Trento terminata 0-0, successo del Cittadella in casa del Renato, rete di Paolucci arrivata al minuto numero 43. Treviso Lecco 0-0, altro pareggio. Le altre gare poi del girone A: Arignano Provercelli 1-0, Carpi Juventus Next Gen 3-3, Dolomiti Bellonesi Alcione Milano 0-0, Lumetane Gian Erminio 1-0, Pergolettese Union Brescia 0-1. Quindi la classifica vede l'Union Brescia e il Cittadella che sono a punteggio pieno. Ovviamente non Brescia, lo abbiamo detto più volte, è la squadra che sarà a battere nel girone C, ma il Cittadella quest'anno è iniziato bene, a differenza dello scorso anno, quando l'inizio era stato veramente da incubo. Due vittorie per Brescia, dietro abbiamo 4 punti Juventus Next Gen, Ospitaletto, Alcione Milano, Alef, Trento, Doriti Benonesi e Arzignano, poi 3 punti per il Mezzane, 2 punti per il Desenzano e Lecco, 1 punto per Carpi, Folgore, Caratese, Novara, Treviso e Provercelli, Gian Erminio, Provercelli, Gian Erminio, Renate e Provercelli, 0 ancora ferme, senza assecco di vittorie e di pareggi. Andiamo, giusto per cronaca, vedere quali sono stati i risultati anche nel girone, negli altri due gironi. Girone B: Benese Vado 0-0, Ostia Mare Grosseto 1-2, Ravenna Latina 3-1, Torres San Benettese 1-0, Forlì Pescara 5-3, una grande prestazione del Forlì, ma il Pescara comunque contro le reti avrebbe vinto praticamente quasi contro tutte le squadre del girone. Pineto Livorno 0-0, Spezia Campo Basso 1-0, Atalanta Under 20 Guidonia 2-1, Gubbio Reggiana 1-2, Vicesero Perugia 2-2. Qui abbiamo un gruppone di squadre composto da Forlì, Ravenna, Vado, Grosseto, Perugia, Reggiana, Spezia e Livorno a 4 punti, e poi via tutte le aree. Chiudiamo con risultati della seconda giornata del girone di Serie C, con il girone C, con Scoppola rinviata dal Bari in casa del Barletta. Il Barletta si è imposto 3-0, vinto anche Casarano 4-3 con il Giuliano, gara ricca di gol e di emozioni. La Cavese ha battuto 3-1 il Cerignola, Scafatese e Picerno 0-2, Foggia Salernitana 1-1. Ne abbiamo parlato ieri con gli amici di Salerno di quanto sta succedendo in casa Salernitana. Due sconfitte e un pareggio fra Coppa Italia e campionato in questo avvio di stagione per la squadra di Cosmi, che sicuramente non ha iniziato bene, anzi tutto il contrario. Savoia Casertana 1-2, Sorrento Crotone 1-0, Cosenza Potenza 1-2, Inter Under 23 Altamura 1-1, Monopoli Catania 2-0, altra squadra di Catania netta difficoltà in questo inizio di campionato, a 0 punti in classifica. Ovviamente non è l'ultima, perché c'è il Crotone che parte da meno 6, penalizzazione inflitta dalla giustizia sportiva per dei mancati pagamenti nel fine della scorsa stagione. Davanti a punteggio pieno abbiamo Potenza, Picerno e Sorrento, sono 5 le squadre per adesso a punteggio pieno in Serie C dopo 2 giornate, nel girone C2, nel girone A. Ma il campo non si ferma, non si ferma, perché stasera, terminata il secondo turno, la seconda giornata di campionato, si torna in campo questa sera in Serie C con la Coppa Italia Serie C alle 20. Campo basso Scafatese, alle 21 Bari Picerno, Potenza Monopoli e Ravenna Forlì. Ricordiamo la Coppa Italia Serie C, che è molto importante perché chi la vince poi si guadagna un posto diretto alla fase nazionale playoff, e quindi vincerla è un grosso vantaggio, perché poi le squadre possono anche chiudere un pochino più in basso in classifica e avere comunque l'accesso alla fase nazionale dei playoff. Quindi vedremo come andrà avanti questa sera, tante gare interessanti per quanto riguarda la Coppa Italia Serie C. Diciamo comunque l'ultimo giorno di mercato, ci collegheremo poi ovviamente dopo con tutti i nostri colleghi al Sheraton di Milano, sede del calcio mercato Gong, questa sera alle 20. Ci sono tante notizie che arriveranno, che sono arrivate, che stanno arrivando. Abbiamo detto dell'ufficialità del Crotone che ha preso Barcella in prestito dal Frosinone, ma vado a leggere altre due notizie che ci arrivano dagli amici di tuttoc.com, che oggi anche loro sanno impegnatissimi. Maffero rinnova con la Sanbenitese fino al 2028 e passa poi in prestito al Varesino. Secondo quanto raccolto da tuttoc, ha fermato contratto fino al 30 giugno 2028 e si trasferirà poi al Varesina, club lombardo che milita in Serie D. Altra notizia che riguarda la Regina, clamorosa retromarcia dopo il trasferimento all'Ecco, la successiva risoluzione consensuale con il Milan. Andrea Magassi, ricordate, doveva andare all'Ecco, poi ieri ha risolto contratto con il Milan futuro per motivi personali, e l'attaccante è atteso dalla Regina per firmare un contratto biennale, quindi si trasferisce in Serie D. Insomma, importante per la Regina di Claudio Lotito. Chiudiamo con l'ultima notizia che ci arriva da tuttoc. Secondo quanto raccolto dai colleghi di tuttoc, Alessandro Vimercati è sempre più vicino al Treviso. Difensore mancino classe 2002 in uscita dal Südtirol dovrebbe approdare al club veneto, salvo sorprese dell'ultima ora. Quindi anche il Treviso, che è stata una delle grandi del mercato di questa Serie C, non ha intenzione di fermarsi anche in queste ultime ore. Vimercati potrebbe essere uno degli ultimi colpi in queste ultime ore di calcio mercato. Ricordiamo alle 20 il Gong, la chiusura della sessione estiva di calcio mercato, poi se ne riparlerà a gennaio, ma ovviamente il mercato non dorme mai, su tutto mercato web ormai lo sapete, il mercato è il nostro pane quotidiano. Allora, siamo arrivati alla conclusione della prima parte della nostra trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Redo. Siamo in diretta nell'ultimo giorno.

0: sessione di mercato in questo martedì 1 settembre 2026, sera alle 20, il gong che chiuderà la sessione estiva di calciomercato. Come vedete, siamo in diretta su TMV Radio e anche su il 61, canale 61 del digitale terrestre, per parlare di tutto quello che succederà nel corso della giornata, perché sarà una giornata ricca di ufficialità, ricca di trattative lambo, tante squadre di tutte le categorie, ovviamente, ma noi per altri 40 minuti ci concentriamo sulla Serie C in particolar modo. Poi ovviamente, se ci sono clamorose novità di calciomercato, ve le racconteremo, perché il mercato web racconta tutto, dalla Serie A alla Serie C, passando per tutti i campionati esteri. Ma per parlare di Serie C ritrovo con immenso piacere il direttore di Tutto C, Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno.
1: Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ci siamo, caro Ivan, ultimo giorno di mercato, alle 20 il gong. Abbiamo prima sentito Tommaso Bonan, che ci ha un po' illustrato il grande impiego di forze della squadra di Tutto Mercato Web e Tutto C e TMV, ovviamente, per seguire con attenzione le ultime ore del calciomercato. Cosa ti aspetti, da chi ti aspetti qualcosa? Perché ieri qualcosa si è mosso, Catania qualcosa doveva fare e lo ha fatto. Cosa ti aspetti oggi per quanto riguarda le squadre di Serie C?
1: Guarda, aspetta, una marea di ufficialità di colpi, quindi è difficile sì. Andare a pescare, perché sappiamo come funziona l'ultimo giorno del mercato. La sanità non risolve la questione del mattino, ieri c'è una sì. Fagiano, c'è una... Dato che fuori dal progetto c'è una rottura abbastanza profonda, e bisogna capire dove cioè, se andrà, perché altrimenti rischia appunto di venire fuori in questa prima parte di stagione. Magrassi, insomma, dovrebbe aver scelto la regina, il dottore su cui sì. C'era un certo fermento, che era saltato in una sorprendente accordo con il Lecco. Non è ufficiale, quindi usiamo il condizionale. So se aspettarmi un colpo di coda da Bari, probabilmente sarebbe anche il caso, visto l'avvio di campionato. Me aspetto uno sì. da Catana, che secondo me può ancora rinforzarsi. Sembra una squadra che può essere una mina vagante anche per quelle che immaginiamo come favorite alla vittoria nel girone C. No, mi aspetto un po' di cose. Ci sono stare un'oretta per parlare di quello che ci si può aspettare sì. oggi.
0: Tra l'altro ti interrompo perché parlavi di arriveranno tante ufficialità, ne è nata un'altra, perché lo Spezia, club che è retrocesso nel passato campionato, saluta Filippo Bandinelli, che può vestire l'azzurro dell'Empoli, lascia il club ligure a titolo definitivo e torna in Toscana, dove è cresciuto e ha costruito parte importante della propria carriera. Ecco, Ivan, parlavi della Sertana, no? Tu dicevi una delle mine vaganti. Non so se sei d'accordo su questo girone C, che ad oggi, anche per come è iniziato, è molto più imprevedibile di come ce lo aspettavamo, perché magari ci aspettavamo le big già lì, invece abbiamo il Tania fermo a 0 punti, abbiamo il Crotone con la penalizzazione, il Bari che ha iniziato sì con la vittoria, poi ha preso una scoppola dal Barletta, la Renitana è a un punto, insomma, che un girone particolare dove potrebbero esserci davvero delle sorprese per la promozione.
1: Sì, sì, poi diciamo che ovviamente si andranno un po' a riequilibrare, cioè squadre come
0: sì, c'erano
1: il Sorrento, che ora sono a pieni punti, probabilmente poi insomma non fa un campionato di quel tipo, però sì, è molto, molto, molto più equilibrato di quello, non dico che ci si deve aspettare, perché in realtà tutte, diciamo, ci sono tre big, cioè, secondo me il Crotone è un po' fuori da questo elenco, da

0: bisogna
1: vedere cosa, perché eccoci, non ti sentivo più, Ivan. Scusa, siamo... abbiamo avuto un problema di linea, ecco.
0: Ah, perfetto. No, non so dove ci siamo persi, dove mi avete perso. Dicevo che...
1: All'inizio.
0: Ah, all'inizio, ah, perfetto. Però sono sorpreso fino a un certo punto. Io tolgo il Crotone dall'elenco. Sì. Non è una squadra che ha quell'ambizione. La Salernitana ha scelto la strada della continuità, però rispetto a un progetto che ha mostrato delle falle, e secondo me ancora un po' di roba da fare per essere competitiva ad alti livelli. Il Bari ha ovviamente una grandissima difficoltà nella relazione con la piazza, perché
1: sì.
0: Giocare, cioè, al di là del fatto che poi ha messo a Barletta, giocare in un San Nicola vuoto è molto pesante, perché sì. Non stati, sono quelli stati caldi da 50 persone che ti fanno impressione.
1: Allora, differenza, se vieni.
0: Sì, esatto. E non so se Rastelli sia l'allenatore giusto, francamente. Non so se sia andato nel momento giusto per incontrarsi. Il Catania ha fatto un bel mercato, ha cambiato tanto. In questo caso, secondo me, ha preso un ottimo allenatore. Ha bisogno di giocatori che si sacrificano, cioè che fanno quello che chiede lui, corrono, si sacrificano in un certo modo, si inseriscono nel suo progetto tecnico, e non sempre il fatto di prendere dei nomi di grido si coniuga bene, per dimenticare che comunque poi ci sono anche state delle, diciamo, delle problematiche, nel senso che comunque è una società che pesa con qualche difficoltà. Può esserci una sorpresa in zona C, poi magari se tre alzano il passo, soprattutto da Catania, me lo aspetto fortemente, anche se pure dal Bari sarebbe riuscito a tenerselo. Però secondo me, per esempio, la Casertana, ripeto, è una squadra che mi piace, che non si può dare per favorita per ovvie ragioni, ma che se dovessi scegliere un outsider, secondo me potrebbe dire la sua.
1: Vedremo quale sarà. Siamo solo alla seconda giornata del campionato. Ricordiamo oggi una lunga giornata da seguire, con, come ci diceva Tommaso Bonani, diretta, lunga diretta su TMV Radio, da partire dalle 13 fino alle 20:30, alle 20 gong del calcio mercato. Insomma, Ivan, buon lavoro, e noi ovviamente ci sentiamo presto, però qui su A Tutti ci risentiremo nei prossimi giorni. Grazie, Ivan.
0: Buon proseguimento, ciao.
1: Ringraziamo il direttore di Tutto C, Ivan Cardia, ma anche collega ovviamente di Tutto il Mercato Web, che sarà molto molto impegnato quest'oggi a Milano, all'hotel Sheraton, e non solo, perché le trattative non fanno solo all'interno dell'hotel Sheraton, che è la sede del calciomercato, lo sarà fino a stasera alle 20, con tanti club pronti ad affare il last minute, non solo in Serie C ovviamente, ma in tutte, anche in Serie B e in Serie A. Ovviamente noi per altri un'altra mezz'ora ci concentriamo sulla Serie C. Torniamo invece a quanto è successo ieri sera con le gare, con i posticipi della seconda giornata di Serie C. La sfida fra Desenzano e Trento si è conclusa sullo 0-0. Noi sentiamo, andiamo a sentire adesso le parole di Tabiani, tecnico del Trento, oppure se andiamo direttamente in collegamento dall'hotel Sheraton di Milano, dove dovrebbe esserci pronta Claudia Marone. Aspettiamo qualche secondo, Costantino, magari in cabina di regia, fammi sapere se Claudia si è collegata. Io intanto velocemente vado a leggere l'ennesima ufficialità che è arrivata questa mattina. Ancora non si è collegata Claudia. Allora andiamo a sentire le parole del tecnico del Trento Tabiani, eventualmente torniamo poi in collegamento con Claudio Marrone. Andiamo a sentire le parole di Tabiani, tecnico del Trento.
2: Commentiamo questo 0-0 è maturato dopo una partita ricca di occasioni da ambo le parti, qua sul campo del Desenzano, anche se si è giocato

0: eccezionalmente aspetto.
1: Ah beh, è stata una partita bellissima, penso, da vedere. Entrambe le squadre hanno avuto diverse occasioni per poter far gol. È stata una partita bella, come tutti i ragazzi hanno provato fino alla fine. Abbiamo avuto la fase iniziale dove ci hanno messo in difficoltà, andavano molto forte sia con che senza la palla e siamo stati bravi a reggere quel periodo lì iniziale. Poi abbiamo avuto una fase dove abbiamo avuto noi diciamo, il predominio. Ma al di là di tutto è stata una bella partita, ripeto, è un po' solo che è finita 0-0 sia per noi che per loro, però a volte si vincono partite che creano poco o si vedono tanti gol con poche occasioni. In questa partita sono viste tante occasioni e pochi gol, perché abbiamo preso tre palli noi, uno loro e entrambe le squadre hanno avuto, fino alla fine hanno provato a vincere la partita.
0: So che guardi sempre.
2: E queste sono le parole di Tajani. Ho finito 3-0 la sfida con Desano, ma tante, tantissime occasioni. Era un po' incredulo sul fatto che fosse finita senza reti la sfida che si è giocata ieri sera. Allora andiamo a Milano, andiamo alla sede del calciomercato allo Sheraton, la nostra postazione. Troviamo Claudia Marrone. Ciao Claudia, buongiorno.
3: Questa
2: E ovviamente
3: Roma.
2: non ti sento. Ecco, ci sento. Ok. Non ti sentivo adesso, sì, è stato bellissimo.
3: Buongiorno a tutti gli
2: Buongiorno, Claudia.
3: ascoltatori. Allora, sembro tipo un fantasma o luci in mappa che forse ispirano più di quando facessero quelli di Baraduzzo, però sono io, non ho
2: Sì,
3: ancora
2: ti
3: incontrato il
2: conosciamo anche con le luci.
3: sì, no, perfetto. Perfetto.
2: Allora, cara Claudia. Claudia, fino alle 20, gong finale alle 20, lì all'Hotel Sheraton di Milano, sede del calciomercato, la nostra squadra di mercato web e TV Radio è già sul posto, ma noi ci concentriamo ovviamente sulla nostra Serie C. Sono arrivate già diverse ufficialità, intanto te ne leggo una al volo, perché è arrivata adesso, che riguarda il Cerignano. Torna Giovanni Volpe, per lui contratto fino al giugno 2028, quindi un'altra ufficialità. Ne arriveranno tante oggi, cara Claudia.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Phoenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
8: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
9: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
3: Ma io che lo strappo, soprattutto dopo la storia Instagram del cacciatore, sia così irrisibile. È anche qualcosa per
2: entrare,
3: secondo me, un po' di quelle convivenze forzate che magari poi, non so, si risolverà a gennaio, però ecco, io credo che questo possa creare un po' di problemi alla squadra granata, che ripetiamo non ha neppure iniziato bene questa stagione e, insomma, dopo quello che è stato l'anno scorso, qualche dubbio me lo lascia. Dal girone B non mi aspetto grosse cose, anche perché credo che il Ravenna di Papa abbia completato la rosa, cosa magari era sicuramente la Reggiana, lo stesso abbiamo parlato. Ieri si è curato Giacomo Farid, è stato, insomma, si è risolto questo discorso legato all'attaccante che si è salutato in Latina, una Latina che ora dovrà necessariamente compensare la partenza del calciatore che era stato vicino proprio a Enna, ma poi per scusarsi un po' della situazione i romagnoli hanno optato per altre scelte. Insomma, Rabbi non chiedeva del tutto Parigi, ma qualcosa di sicuro aveva smosso, per cui vediamo adesso anche il Latina cosa farà. Di sicuro un tassello avanti ci dovrà essere. Nel girone, secondo me, per esempio al Brescia manca veramente poco per essere la squadra, già ora è la squadra a battere.
10: Già ora?
3: Non
10: sì.
3: Credo. Non credo che abbia così tante rivali. È vero che Trent e Cittadella magari potranno dire a loro, però oggi il Brescia di sicuro è la grande favorita. Io credo che con 1-2 acquisti molto mirati possa poi rendere tutto molto molto debole. È vero che non è una squadra che comunque ha necessità di fare grosse cose, forse da sistemare un paio di situazioni, ma legate a qualche scambio, però ecco, non credo sia un problema il mercato del Brescia, anzi saranno ore forse tranquille per la Leonessa.
2: Claudia, faccio un attimo una parentesi in Serie A, perché ovviamente per avere di cronaca anche sul mercato web è uscita ora l'indiscrezione che riguarda la Ranta, che ha di fatto chiuso il colpo Jonathan Rowe dal Bologna, tanto che a qualche minuto l'esterno inglese è già arrivato a Lingonia per sottoporre le visite mediche con la società nerazzurra e firmare il contratto che lo renderà un nuovo calciatore della Dea. Prestito oneroso 5 milioni di euro con obbligo di scatto a 30 più 5 di bonus, quindi una faia complessivamente da 40 milioni. Ovviamente siamo lontani dalle cifre che ci sono in in Serie C, però questo è veramente un gran... Tutto il mercato, sì, prometto 40 milioni, prendiamo tutta Serie C. Sì, probabilmente sì, ma è bello anche...

0: avanza qualcosa per gennaio. Se avanza qualcosa
1: Sì,
0: per
1: no, no.
0: gennaio.
1: Avanza anche qualcosa, secondo me, anche per l'estate prossima. Claudia, ti parlo un attimo sul campo, perché tanto di mercato ne abbiamo tempo, abbiamo tempo per parlare. Arriviamo con la chiusura della trasmissione, ci concentriamo un secondo sul campo. Stasera, vabbè, Coppa Italia, se ci si torna subito in campo, però ti voglio chiedere un tuo giudizio su queste prime due giornate di campionato. Un po' le abbiamo già dette parlando del mercato, ovvero l'Union Brescia che ha punteggio pieno, che è la favorita, ma occhio a Cittadella, girone B, grande equilibrio, girone C, molte incognite, perché come dicevamo le big stanno sentando, ci sono tante sorprese. Insomma, che idea ti sei fatta dopo queste prime due giornate?
0: Intanto una cosa, giustamente dicevi oggi scenderà in campo la Coppa Italia, ma ieri per la piscina anche gli ultimi principi, anche l'Area A, che
1: Sì.
0: si giocherà con la Coppa e la Freccia Rossa. Ora io mi chiedo, è davvero necessario per giocare gli ultimi 2 giorni di mercato?
1: No,
0: Io
1: ma
0: questo mi
1: tanto
0: chiedo,
1: uguale, lo fanno tutti gli anni.
0: non siamo purtroppo noi che facciamo gli orari, però al netto di questo chiaramente sembra una cosa
1: Almeno è
0: poco
1: Coppa
0: senso,
1: Italia,
0: è
1: lo scorso c'era il
0: un poco
1: campionato.
0: senso, però sì, no, assolutamente, ma infatti vedremo poi a gennaio, però secondo me insomma diciamo che qualche scelta può essere rivista, no? Recentemente abbiamo visto anche la Fiorentina che festeggia il centenario il giorno della partita, io dico chiedi in anticipo che non sai mai come può andare in gara, però insomma sono state comunque tornando
1: Esatto.
0: alla Serie C 2 giornate forse strane, ma strane io direi più tardi per quel che riguarda il girone C. È un
1: Sì.
0: girone C dove forse qualcosa non ci si aspettava, ma ne abbiamo già detto prima, forse il Bari che era partito bene, è vero che l'avversario non era forse dei più temibili, la Cavese magari una rosa, forse a livello di caratura un po' meno esperta di quella biancorossa, però è lo schiaffo che ha preso venerdì o
1: Dal
0: sabato, non ricordo
1: Barletta.
0: quando ha giocato quel sabato. Però insomma, non so, io allora, se nel girone B, come giustamente detto, c'è molto equilibrio, però secondo me alla lunga verranno un po' fuori le squadre che l'anno scorso creeranno un po' una spaccatura, nel girone C alla fine questo non ci sa, e anzi, le cosiddette big, Catania, Salernitana, Bari, secondo me dovranno ben guardarsi da qua possibile outsider, perché ci sono comunque altre squadre con grandi disponibilità economiche che possono poi farlo stesso. Alla fine l'anno scorso nessuno avrebbe pensato sul Benevento, soprattutto dopo il cambio in panchina, e poi il presidente di Vito ha avuto la grandissima intuizione di affidare tutto a Florore, che ha cambiato la stagione, però ecco, insomma, collegandosi leggermente a quella che è stato il passato giallo-rosso, vediamo se Auteri con il Poggia non potrà magari giocare qualche
1: Brava.
0: scorsa. Spero che il Poggia, perché arriva in C da riammesso, ma andiamo poi indietro negli anni, il Mantua va vinto il girone
1: Il
0: A, l'ha
1: manto,
0: rimesso qualche anno fa, insomma,
1: esatto.
0: quando ha sfruttato la Serie B, era una squadra su cui nessuno avrebbe puntato un euro, prendendo che invito tutti a non smettere, però nessuno avrebbe detto sì, il Mantua va da riammesso, va in Serie B, così è stato, magari il Poggio non riesce a ripetere qualcosa, il Poggio è una squadra piuttosto quadrata e di sicuro con pressioni differenti rispetto alle altre, cosa di cui deve tenere un po' conto, secondo me, anche se io penso che Catania, Salernitana e Bari dovrebbero dare abbastanza faccia alle pressioni.
1: Siamo arrivati alla conclusione della nostra seconda parte di trasmissione. Noi ovviamente ti ringraziamo e ti lasciamo al tuo lavoro lungo ed estenuante lavoro di giornata. Ricordiamo, fino alle 20, ultimo giorno di calciomercato, ci sarà tantissimo da scrivere, tantissimo da fare. Grazie mille, Claudia.
0: Grazie mille a te, Dan, grazie a tutti i radioascoltatori, sarà felice il mio passi oggi, poi ovviamente torneremo con qualche flash sulla RC anche nel corso della diretta radiofonica di Chiambu Radio.
1: Grazie mille, a presto Claudia. Allora, come dicevamo, siamo arrivati alla conclusione della seconda parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, state con noi.

0: terza e ultima parte per quanto riguarda l'approfondimento sulla terza serie professionistica italiana a tutta cinque in diretta su TMV Radio e sul 61 canale 61 del digitale terrestre in questo martedì 1 settembre 2026, ultimo giorno di calcio mercato alle 20 il gong, poi non ci sarà più tempo, chi avrà fatto le sue trattative, chi non le avrà fatte si dovrà mangiare le mani per non aver trovato il tempo per farlo, perché c'è tempo fino alle 20, fino alle 20 di questa sera, tante trattative che seguiremo ovviamente qui in diretta su tutto il mercato web e su TV Radio con una diretta speciale a partire dalle 13 fino alle 20:30 con i nostri inviati a Milano, Tommaso Bonan, Daniele Najar, Claudia Marrone, Ivan Cardia e anche il direttore di tutto il mercato web .com Nicolò Ceccarini per parlare di quello che succede non solo ovviamente in Serie C ma anche in Serie B, in Serie A, anche per quanto riguarda i mercati esteri, perché sono in fermento anche lì tante trattative in Premier, in Liga, in Bundes, insomma in tutti i mercati, in Turchia, la Turchia che è diventata una nuova potenza del calcio europeo e lo ha dimostrato negli ultimi anni con i grandi acquisti, molti che arrivano dalla Serie A come Leao, Lukaku, insomma tanti volti noti nel calcio italiano. Allora, altra specialità di giornata, perché non mancheranno certo oggi le ufficialità, riguarda il Forlì che accoglie dal Torino la punta 19enne Tommaso Gabellini, comunicato sui club, sui canali social del club. Tommaso Gabellini e Biancorosso, no, attaccante della rosa di mister Campedelli. Benvenuto Tommaso, ti aspettiamo al Lo Morgagni, insomma un nuovo innesto, ragazzo giovane che dal Torino va a farsi le ossa in Serie C al Forlì. Allora, noi siamo arrivati praticamente alla fine della nostra trasmissione, ci salutiamo andando a sentire le parole di mister Birindelli, tecnico del Novara, dopo il pareggio 2-2 ieri sera con la Folgore Caratese. Ovviamente l'appuntamento con a tutta C per domani mattina alle 9:45 a mercato chiuso, ma voi dovete lasciarci, restate su TMV Radio per, come vi ho detto, dalle 13 diretta speciale fino alle 20:30 per seguire tutte le ultime trattative di mercato per tutte le serie, Serie A, Serie B, Serie C, ma anche tutti i campionati esteri. Restate con noi, adesso ci salutiamo con le parole di mister Birindelli.
1: Grazie a posto questa partita, però chiaramente è malissimo e poi magari alla fine vi siete chiusi poco e avevate bisogno.
2: Sì, mi spiace perché abbiamo preso il primo gol quando eravamo rimasti in 10, infortunio a Moretti. Però i ragazzi non hanno perso lucidità, sono rimasti compatti e hanno dimostrato un valore di gruppo che ci ha messo tutte le energie. Poi noi abbiamo dovuto cambiare anche qualcosa, perché se no qualcuno se lo dimentica, noi sugli ultimi acquisti sono arrivati tardi e qualcuno non ha fatto neanche preparazione o comunque non a fare minutaggio di partite amichevoli. Michetti arrivava da un lungo stop per infortunio e Zubel non aveva fatto minutaggio, e quindi sapevamo che poi a lunga avrebbe pagato. Poi Ginetto

0: Zambataro in compattate, non ha fatto un rigo con la squadra e quindi l'ha fatto per conto suo, e quindi bisogna solo che ringraziarlo perché ha fatto una prestazione importante. Non è ancora al top, quindi lo sappiamo, però ci ha dato la nostra mano. E ripeto, poi cosa dire, due episodi ci hanno condannato, però ripeto, gli errori personali non entro in merito, perché può sbagliare un attaccante, può sbagliare io, può sbagliare l'arbitro nel giudizio. Andiamo avanti, questa prestazione è un punto di partenza per me importante per i ragazzi, perché a cose normali prende gol, infortuni, cambi un ragazzo dove lo metti a freddo e ti fa una partita importante, quella di Cannavaro, perché per me alla di tutto si è sempre a disposizione, si allena sempre con grande professionalità, e oggi ha mostrato il suo valore, sono felice per lui. E ripartiamo dalla prestazione, gli episodi ci hanno condannato, speriamo che da un avanti, ecco, migliorare questa fortuna tra virgolette in infortuni di questo genere.
1: Parlando degli episodi singoli anche italiano, magari visto un portiere che non ha, secondo me, la tranquillità, forse forse è un mese che si parla di acquistare un portiere e probabilmente il portiere già ha pagato psicologicamente in questo momento, forse è stata gestita meglio la situazione dal punto di vista societario.
0: Ma allora, innanzitutto i ragazzi sono dei professionisti, quindi le voci che entrano e escono, se noi stiamo attenti a quello che dice o quello che dicono fuori, diventa un problema. Un giorno siamo bravi, un giorno dopo siamo degli asini, ci vuole equilibrio. Ci vuole equilibrio, il ragazzo sicuramente ha commesso degli errori come tutti, è un ruolo purtroppo fondamentale, perché dopo di lui non c'è più nessuno, quindi si sbaglia, si prende gol, e questo è un dato di fatto, è innegabile. Bisogna, detto a lui, sono entrato, deve stare sereno, deve ritrovare tranquillità, e chiaramente poi capisco chi viene allo stadio, che è libero di dire e esprimere il proprio pensiero, però ecco, anche una mano dall'esterno alla seconda del campionato. Cioè, la sensazione è che l'ambiente si è già prenduto nei suoi confronti, questo sicuramente non lo aiuta. Noi sicuramente li staremo vicino. Stiamo vicino.
2: Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionisti calcio su TV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ultimo caffè di mercato di marzo, chiamiamolo così, ultimo giorno di trasferimenti, si chiude alle 20, sta ragionando un po' su quelle che potevano essere le operazioni più importanti che si potevano sviluppare nel corso della giornata e quali soprattutto big fossero ancora in vista, no? per determinare acquisti. Intanto c'è comunque la Juventus. Juventus deve completare la staffetta da David Bormade con visite mail, firme, quindi comunque è un affare da definire, da formalizzare. Se Cabala all'Atalanta arriva agli Afico, quindi la Juventus sicuramente è in pista. Roma alla fine si è trovata a dover trovare l'ultimo giorno un esterno d'attacco, nonostante ne abbia trattati tanti e per vari motivi, non soltanto risalenti alle volontà di fare operazioni o meno, si è trovata oggi senza avere in pugno il giocatore chiesto da Gasperini, perché l'Eveling gli ha cambiato idea, perché su Luis Enrique ci sono stati dei problemi con il club, perché Guidez il Chelsea non si è deciso ad aprire, per Nico Gonzalez, che potrebbe essere un'opportunità che la Roma ha valutato ma senza mai affondare, prima che poi Nico Gonzalez tornasse determinante per Spalletti. Devo dire la verità, Spalletti ha sempre pensato che Gonzalez potesse essere determinante per la Juventus. Spalletti, la parte tecnica, tant'è che durante il mondiale Spalletti lo chiamava per dirgli quando torni sarai importante per la Juve. Poi è chiaro, la società valutava anche darlo per motivi di stipendio, di alti, di rosa, di lista, di alternative in quel ruolo, ma Nico Gonzalez

0: oggi è portante, quindi diventa praticamente impossibile che possa riattivarsi qualcosa per la sua cessione in così poche ore. E quindi da Roma, sinceramente, capiremo su quale profilo riuscirà, se troverà un giocatore in queste poche ore adatto a Gasperini, quindi che Gasperini debba assolutamente promuovere e con le condizioni giuste per poterlo fare. E il Napoli, sappiamo che senza l'uscita di Lang non avrebbe fatto quell'intervento in attacco di un certo tipo. Il Milan, da come ho capito, ha finito se non sistemare il discorso delle uscite, quindi Fofana, che ancora a ieri notte con Lione non aveva sistemato alcune problematiche. C'è il discorso di Mori, che però mi sembra bloccato. Poi ci sono dei mercati che finiscono comunque dopo, che quindi permettono, tipo quello turco, di poter eventualmente andare a attingere per poter alzare determinati esuberi. C'è la Lazio che sta cercando il giocatore esterno punta dopo Dia e Rakov sono andati via, quindi capire se farà l'operazione cancelliere Gudmundsson, se farà l'operazione Mann, se prenderà qualcosa dall'estero, se farà Icardi. Ha provato fino a ieri, ha tentato di convincere il giocatore di fare un'offerta, ma non è arrivata un'apertura significativa da parte di Icardi. Ricordiamo poi chi è vincolato con Icardi, o come Sharawi, che però credo che oggi alla fine vada al Genoa, sono opportunità che tu puoi cogliere assolutamente anche dopo le 20 di oggi, quindi da domani in poi. Poi c'è la Fiorentina, che comunque sta ancora lavorando sull'uscita di Mandragora, eventuale arrivo di Torreira o di Cancellieri per Gudmundsson. Quindi il Torino deve fare ancora tanto in poco tempo, il Bologna è un centrocampista. Credo che Norton Café a Venezia possa essere l'operazione più pazza di quest'ultimo giorno di mercato, perché di notte parti stavano ancora trattando. C'era il Leicester che spingeva Norton Café, ma il giocatore pare voglia rimanere in Italia, e quindi questo discorso di Norton Café a Venezia può davvero concretizzarsi nella giornata di oggi. E poi, come sempre, l'ultimo giorno di calciomercato presenta sorprese. L'ultimo giorno di calciomercato è talmente pazzo in Italia, lo dico sempre, schizofrenico, che vengono completate delle operazioni mai pianificate, mai programmate durante l'anno, e che possono nascere soltanto nei corridoi dello Sheraton, dove io mi trovo in questo momento. Tra l'altro, pensare davvero che soltanto in Italia, quindi soltanto nel nostro paese, esiste l'ultimo giorno di calciomercato in un hotel. Non esiste da nessun'altra parte del mondo, non solo d'Europa, del mondo. Non si trovano le società, gli agenti di A, di B, di C. Poi qui di A non c'è tantissimo, sono più di B, di C adesso Sheraton, però una volta c'erano i box, si trovavano tutte le squadre di Serie A. Adesso si trovano un po' meno, ma con un appuntamento, un quartiere generale dove fisicamente ci si trova, anche a livello media, tutti quanti in un hotel della nazione, non esiste in nessun altro paese del mondo, e questo rende il calciomercato italiano ancora di più, è sempre il più bello, più affascinante, il più pazzo del mondo. Allora, buon caffè di mercato, buon ultimo giorno a tutti e a presto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. Milan News, in podcast.
2: Amiche e amiche di Milan News, il podcast, un saluto e ben ritrovati a tutti quanti da Lorenzo De Angelis. Oggi sicuramente è la Cheating Day, il trequartista anglo-americano sta svolgendo, insomma, il consueto di visite mediche, di sportiva, prima della firma sul contratto con il Milan. Ma è anche il giorno dell'addio di Santiago Jiménez, che ieri, ve l'abbiamo documentato, il messicano ha lasciato Milano da Linate Praia in direzione Oporto, e dell'esperienza fallimentare del Bebote e Rosnero abbiamo parlato in compagnia del loro amico, del collega di ESPN Latino America, Daniel Martinez.
3: Entonces, ¿qué decir de cosa dire de la experiencia Santi Jiménez? Obviamente grande rammarico, una mal boca, perché conoscendo la persona, conoscendo il giocatore, le qualità, è stato assolutamente inespresso. Ha avuto una serie di una dietro l'altra di situazioni sfavorevoli, dalla prima lesione, quella che non si è mai chiarito che cosa lo teneva dolorato.

0: dopo va bene, cioè le persuasioni che già conosciamo, che numerarle uno a uno sarebbe lunghissimo. La mia impressione è che c'è stata una possibilità inespressa, c'è stato un affievolirsi di quelle possibilità e di quella forza iniziale che sembrava doveva essere una molto buona notizia per il giocatore, ma anche per il Milan, che aveva investito tanto e che aveva visto in lui una possibilità di giocatore importante. Però il calcio è così, il calcio può prendersi cose che momenti che non si immagina nessuno. Io sono sicuro che chi ha visto a Santi Giménez e ha scelto di comprarlo, chi l'ha visto giocare tra l'altro in Europa e nel Feyenoord, sa che non è il giocatore che abbiamo visto purtroppo in Italia, e non lo è stato non per colpa sua, sino per tante situazioni esterne che, come dico, sono venuti a mancare e a provocargli una serie di inconvenienti che lo hanno veramente prima intristito, perché l'ho visto molto triste nell'ultimo periodo, e dopo non ho fatto esprimere le capacità del giocatore che chi lo ha visto giocare, come dico, è sicuro di che ce l'abbia in corpo. A un calcio inespresso completamente in Italia, è stato una vera delusione, perché veramente l'entusiasmo che si era creato intorno al giocatore, non solo in Italia ma anche nel suo paese natale, nel Messico, e alla fine per queste circostanze è rimasto solo una illusione, è rimasto inespresso. Adesso, come lui stesso ha detto, si presenta un'altra opportunità. La vita sempre dà rivaggi, la vita sempre dà rivincite, forse al Porto si potrà ritrovare, e chi dice che sempre è solo un prestito per adesso, dopo potrà tornare in Italia e mostrare a questo popolo che lo ha ricevuto con tanto calore che quello che è successo è stata una circostanza, una brutta circostanza, una brutta esperienza. Naturalmente capisco la delusione dei tifosi, che alla fine non ce la facciano più, volevano cambiare. Che succede? Il calcio è fatto dei risultati. A me dispiace che non siamo riusciti a conoscere non solo il giocatore, sino anche la persona, perché chi ha avuto tratto con lui può testimoniare della sua bravura, della sua persona, e questo per quello dispiace di più, perché quando a una brava persona le cose non vanno bene, uno può che dispiacersi ancora di più. Niente, è finita questa esperienza, che sicuramente ci marcherà profondamente al giocatore, e segnerà anche un po' in negativo, purtroppo, il mercato aveva fatto con tanta speranza il Milan, e questo dispiace anche perché quando si cerca talento in Latinoamerica e questo talento dopo non viene, non ripaga questa fiducia, dopo si ripercute anche su tutto il mercato nostro, anche non il mercato latinoamericano. Però adesso c'è da alzare la vista, come credo che come deve fare Jiménez ripartire con più forza e cercando di avere un po' più di fortuna. Credo che la fortuna, come in ogni capitolo della vita, è fondamentale, è importantissima, e in questo caso Jiménez non è stato fortunato e il Milan neanche. Speriamo in un futuro migliore, gambi due.
1: Milan News, il podcast.

0: Cari amici di TV News, buonasera, ben ritrovati al solito appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo di mercato, dell'ultimo giorno delle trattative, ma anche di campionato, che la Roma è diventata davvero travolgente. Questo avvio della Serie A, ieri un'altra vittoria per 4-0, quella contro il Lecce, ancora protagonista Malen, trascinatore della Roma, Malen che adesso è a quota 5 gol dopo la triplica rifilata alla prima giornata alla Fiorentina, la doppietta di ieri. Andiamo dunque a vedere e anche a leggere quelle che sono state le sue dichiarazioni a gara. Malen, attraverso la pagina del mercato web, le leggiamo proprio adesso. Malen che ha parlato del sogno scudetto, però bisogna pensare partita per partita, ha detto il gruppo mi sostiene, ha detto dobbiamo restare concentrati, affrontare la gara con la stessa determinazione, i sogni esistono per un motivo, tutti dovrebbero sognare, noi siamo molto focalizzati, però partita dopo partita dobbiamo procedere con umiltà e con lavorare come stiamo facendo. Poi gli è stata fatta anche una domanda su Lulli, il giovane che è stato impiegato sia contro la Fiorentina che contro il Lecce, ha detto sta giocando molto bene, corre per noi, crea occasioni, vende con grande attenzione, siamo molto orgogliosi di lui e lo sosteniamo in tutti i modi possibili, è un ragazzo che sta dando un contributo fondamentale alla squadra, insomma una romanciatissima in questo avvio di campionato. Adesso però iniziamo a fare una serie di riflessioni sul mercato oltre che sul campionato, sentiamo cosa pensa a questo proposito Emiliano Viviano, intervistato proprio nella sede del calcio mercato a Milano da Niccolò Ceccarini, direttore di tuttomercatoweb.com.
1: Se tu dovessi indicare oggi la regina di queste trattative, quale squadra faresti?
2: No, secondo me ci sono tante squadre che hanno lavorato bene, la Juve ha lavorato bene, la Roma ha lavorato bene, la Fiorentina ha preso un sacco di giocatori, magari un po' in ritardo sull'amalgama, anche l'Inter, quel poco che doveva fare l'ha fatto bene, il Milan ha lavorato bene in uscita, ha preso un grande centravanti. Ti dico, se te ne devo dire una, ti dico, se prende l'esterno alto a sinistra, mi sembra possa fare oggi, la Roma secondo me ha fatto un mercato veramente di livello.
1: Ecco, una delle ultime operazioni di mercato è stato Ken Alcon. Tanti hanno discusso sul fatto se Ken sia proprio il giocatore, esatto, però comunque se Ken Alcomo sia proprio il giocatore giusto per lo schema di Fabregas, perché tutto questo grande palleggio, questa profondità che può dare Ken è un po' diversa rispetto forse all'idea di Fabregas, secondo te è l'uomo giusto al posto giusto?
2: Magari di base pensi di no, ma in realtà secondo me invece gli dà un'opzione che Como non ha, e secondo me è stato proprio quello che sono andati a cercare, cioè un giocatore che a volte ti possa tenere palla da solo, possa attaccarti la proprietà, possa fare reparto molto più di Dubigas, e secondo me sarà molto molto utile, specialmente in Europa.
1: Senti, Vicario cosa può dare alla Juve? Perché aveva bisogno anche di rilanciarsi, portare nel giro nazionale per tanto tempo, ha vissuto un momento difficile al Tottenham, ma non rientrava nei piani De Zerbi, oggi il portiere della Juve.
2: Tutto è iniziato benissimo, che la prima partita non ha dovuto fare molto, l'altro giorno fa una parata eccezionale, ma veramente eccezionale, di altissimo, quindi secondo me può dare quella sicurezza e quella calma che non è che vuol dire che Di Gregorio non dava, ma si era creata una situazione attorno a Di Gregorio in cui secondo me spesso veniva anche penalizzato al di là delle prestazioni.

0: Quanto è romantica, ecco, brava, sì, canticchia.
1: Everybody, you and me.
0: Sì, esattamente, proprio quello. Everybody, you and me. Bello, mi piace. cari amici, ben ritrovati. Rieccoci, finalmente, finalmente in studio. Siamo rientrati dopo 15 giorni. Quant'è? Sì, più o meno 15 giorni. Non in ferie, ma in
1: quel
0: villaggio,
1: di...
0: in quel di Vieste. Siamo rientrati dopo questo periodo in cui siamo stati, appunto, non solo a fare il programma, ma a dare quello che è il nostro apporto professionale all'interno di una struttura turistico-alberghiera importante, comunque in un posto importante come Vieste, perché comunque Vieste ha, per quanto sia isolata proprio a livello geografico, perché per arrivare a Vieste posso dire che è isolata in qualche modo, ma ha una recettività infinita, cioè hai un mondo che nei mesi di luglio e agosto principalmente si va a lanciare tutta quanta su un paese come Vieste. Recettività, e c'erano delle interviste che stanno venendo fuori in generale, poi sai, adesso a settembre inizia tu a tirare le somme della stagione, e la stagionalità si accorcia sempre di più, cioè i mesi impegnativi sono luglio, agosto, da metà giugno forse, e forse primi di settembre,

0: e per certi settori. Per altri invece si allunga perché appunto la gente sceglie di andare in vacanza a settembre, però i villaggi dicono io non tengo perché ho troppe spese per tenere aperto un villaggio quando magari ho la mezza capienza.
1: Però che meraviglia. Ma allora, abbiamo visto l'anno scorso, noi qui a Salerno, che settembre è stato ancora un mese molto caldo.
0: Sì, sì,
1: Cioè,
0: sì.
1: abbiamo più prenotazioni noi piccolini che a settembre che neanche ad agosto. Altre realtà sono tutti pieni ad agosto, di ciarpame tendenzialmente, e a settembre invece io probabilmente sposterei un po', ma cioè, non so,
0: La,
1: però
0: la, la...
1: settembre è un mese che può essere molto
0: Sì,
1: proficuo.
0: ma la domanda che spesso ci si fa, e questo non si capisce ancora il turismo italiano come mai, perché non, perché quando tu al nord le spiagge come Bibbione, Lignano Sabbiadoro, Caorle, Lago di Garda, Riccione più o meno, arrivando fin là, sono aperte fino a ottobre le strutture turistiche, piene, comunque a pieno regime, lavorano. Mentre al sud
1: E sono venisian.
0: non vedono, sembra quasi che non vedano l'ora di chiudere, perché arrivano comunque stremati da un turismo che è.
1: Ma voglio dire, o c'è qualcosa veramente che non va nelle cucine, perché è incredibile questa cosa. Com'è che la cucina al nord o in queste realtà del nord tranquillamente arrivano, magari non tranquillamente, però a settembre, ottobre, voglio dire, la fatica è la stessa. Penso che la gente sia tanta comunque, o c'è qualcosa che ci sfugge nell'organizzazione della ristorazione al nord che al sud non c'è.
0: Ah, credo che hai fatto una domanda super intelligente, ne
1: Dai.
0: parleremo. Sì, è bella questa domanda, molto figa, però partiamo ufficialmente con la stagione, diciamo, noi invernale, non ancora, però anche noi
1: E ogni volta che parliamo di inverno, aprica.
0: siamo rientrati di nuovo in studio, anche se so che farai delle puntate in esterna, perché tornerà a trovarti nel tuo mondo di gossip, il tuo salottino. E torna a trovarti la tua amica, quindi parlerete di trucco, lo parlerete
1: Di
0: ovviamente in
1: consigli,
0: spiaggia, di
1: tanti
0: consigli,
1: consigli.
0: e ne parlerete in spiaggia. Ma partiamo ufficialmente, cari amici, benvenuti, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco e da Mauro Caputi, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, per voi
1: Sigla.
0: l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, e salutiamo tutti gli amici che ci guardano e ci ascoltano. Allora, ciao, ciao amici! Torniamo alla...
1: Mi manca un sacco questa canzone.
0: La metteremo. Allora, torniamo alla domanda che hai fatto, la differenza magari tra il mondo turistico del nord e il mondo turistico del sud. Questo magari anche perché noi siamo stati in Puglia, ma c'è la Calabria, la Campania, la Sicilia, quindi varie regioni che però tutte quante hanno un periodo di chiusura che è intorno al 13 settembre. 13 settembre chiudi tutto. Ora tu hai parlato di ristorazione, però analizzando al nord o comunque quello può essere Lago di Garda o vedi Veneto, Liguria anche, e ci sono meno villaggi turistici, cioè è proprio il turismo che è diverso. Cioè i villaggi turistici che ci sono, ti faccio esempio a Bibbione perché l'ho vissuta,
1: Certo.
0: cioè uno dei villaggi più grandi, più forniti, cioè si chiama villaggio turistico internazionale, all'interno c'è anche un acquapark in te, cioè proprio
1: Enorme.
0: è enorme, ci sono piscine, ci sono un posto meraviglioso, però è tutto basato su casette mobili di super qualità, sono bellissime.
1: Chiamati bungalow, giusto?
0: Sì,
1: Non
0: sono
1: sono
0: dei
1: bungalow.
0: bungalow, sono delle case mobili molto belle, molto, cioè, non quelle lì, cioè, delle casette, però non ci sono ristoranti dove tu fai la pensione completa.
1: Certo.
0: Cioè, la problematica che spesso viene nelle strutture turistiche è la famosa pensione completa, che negli anni 90, 80, quando è nato, eccetera, che facevano addirittura l'all inclusive, riuscivi a gestirla perché avevi anche dei costi dove la vacanza costava. cioè rapportiamoci sempre al prezzo, cioè l'abbiamo fatta l'analisi stando giù, e il prezzo medio di una settimana di agosto a Vieste è di 2000 euro per tre persone, quattro persone, per la famiglia di quattro persone spendono 2000 euro più o meno ad agosto, e comprendendo l'appartamento, l'alloggio, l'animazione,
1: il posto
0: ombrellone in spiaggia, quindi servizio spiaggia, servizio e pensione completa. Pensione completa che prevede, come abbiamo già parlato, di tre antipasti, tre primi, tre secondi, dolce,
1: quattro
0: frutta,
1: primi.
0: Quattro primi a scelta, quindi tu te vai a prendere. E sembra che non vada mai bene.
1: Certo, mettili d'accordo tutti. Poi un conto, ho fatto anche questa analisi, un conto se dai da mangiare, e lì sono tutte famiglie italiane, solo una famiglia straniera ho incrociato nel nostro peregrinaggio. se dai da mangiare gli italiani, non ha importanza di che ceto sociale siano, anzi tendenzialmente più il ceto sociale è basso, perdonatemi, ma più hanno delle rogne, perché sono bravi solo loro, sanno cucinare meglio solo loro, e hanno questa arroganza di criticare sempre per sempre comunque il cibo. Ora, noi sappiamo benissimo il rapporto costi, eccetera, eccetera, però anch'io che so cucinare in determinato modo, ho detto, ma allora allontano dalla mia testa il fatto del può piacermi o meno. Se vengo servita e riferita per una settimana, posso anche non fare il critico di MasterChef, dei make, capite? E quindi ho detto, ma sì, vengo servita e riferita, va benissimo, non fa niente, perché l'analisi dei costi, se qualcuno dovesse veramente avere il cervello per farlo, sanno perfettamente che una famiglia di quattro persone a quel prezzo non si potrebbe mai permettere di andare a mangiare a un ristorante, quindi taci e apprezza comunque l'ospitalità. Io ho fatto anche questa cosa, ho detto anch'io, e tu sai,
0: sì.
1: Ho detto va bene, però vengo servita e riferita, chi se ne frega se mangio, se ci sono sempre, non so, barbabietole, pomodori, insalatina, è tutto fresco, perché è tutto fresco, arriva tutto fresco tutti i giorni, apprezziamo questa cosa,
0: sì,
1: sì, grato.
0: No, e a parte sì, l'apprezzare che certo, le problematiche della ristorazione ci saranno sempre, e le ho notate anche in posti meravigliosi, tipo in Grecia, dove lì, anche lì c'era l'all inclusive, dove si lamentavano perché le fettine di carne erano troppo piccole, però tu considera che lì tu andavi, c'era la carne fresca tagliata, messa lì, tu prendevi, la davi allo chef, te la cucinava, sai, come sulle navi, prendi la carne, la cucini, sono troppo piccole, me ne devo mangiare 5, ma la domanda, a casa te ne mangi 5? Credo, cioè, è quello, cioè, è il, uno vorrebbe o pensa che il fattore che è tutto compreso, allora mi permette di mangiare all'infinito, mangiare 70 cornetti, mangiare 70, prendersi le Nutelle, portarsele a casa.
1: E in questo modo comunque c'è un sacco di spreco.
0: Esatto,
1: tantissimo,
0: esatto,
1: spreco.
0: E certo, entra in un meccanismo che su al nord in qualche modo in alcune strutture di un certo tipo hanno bypassato. Nel senso, al villaggio turistico internazionale ci sono 3-4 ristoranti all'interno che ti danno la possibilità di mangiare quello che vuoi, ma lo paghi.
1: Certo.
0: Lo paghi a parte, cioè vuoi andare a mangiare bene, se no te la mangi a casetta tua, te vai a fare la spesa e te la mangi. Altra cosa, su difficilmente vedi arrivare macchine cariche di cibo, e noi abbiamo visto negli anni eccetera arrivare persone con la macchina stracarica presa al di fuori e prese a casa. Sì, è vero, se io compro al supermercato di casa ha un costo, se lo vado a comprare a Vieste ha un altro costo, perché costa di più,
1: due volte
0: l'abbiamo,
1: di più, anche
0: e l'abbiamo visto,
1: e mezzo, sì.
0: Perché quelli magari devono campare per quel periodo, ed eccola qua il cerchio che non si chiuderà mai, perché se tu hai una stagionalità così breve è normale che tu lavori per 2 mesi e basta. Avendo la stagionalità lunga e hai la fortuna di avere il posto che ancora te lo permette, perché su a ottobre, cioè guarda cosa è successo a Cremona, a Brescia, in quelle zone lì, cioè è brutto tempo.
1: Ti ricordi
0: eppure
1: come,
0: la gente,
1: come
0: cioè...
1: è successo tipo 3 anni fa che a Crema si è un po' aggrandinato, ma a Cremona ha sfasciato tutto, ha sfasciato
0: tutto.
1: Quest'anno si è ripetuto, infatti la paura più atroce su è proprio questi momenti di panico, che c'è questa grandinata assurda, dopodiché basta, il nulla cosmico.

0: Io avevo appena comprato la macchina nuova.
1: Sì,
0: così.
1: Esatto, quella è la parte più difficoltosa.
0: Al nord, in queste città, l'estate per loro è finita con la prima pioggia. Di solito

0: regime, tanto che cercano ancora personale e aprono ad aprile. È ovvio che anche a livello strutturale, sai, arrivare magari a un turista tedesco, arrivare fino a Bibbione ci impiega 2 ore, arrivare fino a Vieste ce ne impiega 12. E per un turista normale arrivare a ottobre, andare a ottobre in vacanza a Vieste, uno lavora, ha gli impegni, quindi è diverso.
1: Si punta più sugli stranieri.
0: Sugli stranieri che magari non ti ci arrivano a Vieste, non ti ci arrivano in Calabria. È quella la sfiga del sud, perché essendo lontano da quello che è il mondo straniero, fai fatica a
1: avere una ricettività.
0: Una ricettività diversa e quindi a dare quei servizi. Allora, ti voglio regalare un pezzo bellissimo di Pino Daniele. È una, siccome l'hanno fatto un remake, ma non c'è il video, quindi metteremo il video di un concerto live di Pino Daniele con la stessa canzone, ci mancherebbe, ma non con lo stesso la stessa.
1: Non ho capito niente, fammi vedere.
0: Allora, il video è quello lì di Pino Daniele.
1: Sì, ma
0: ok, ma la canzone è quella originale fatta bene in studio.
1: Ok,
0: okay?
1: Perfetto,
0: così te la regalo.

0: Questa canzone si chiama Oinè, quello che state vedendo di sottofondo è un live del 1987 a Napoli, quindi figuriamoci. Guardate che... c'è un live con tutta la band di Pino Daniele, la parte che avete sentito, quella fatta bene, è stata rimasterizzata nel 2021, quindi aveva anche un audio, come sentite, diverso, più accurato, ecco, migliore da ascoltare proprio in televisione, ma il live di Pino Daniele, di Un Uomo in Blues.
1: Allora, io posso dire una cosa?
0: Certo.
1: No, nel senso, è una mia percezione, una mia idea.
0: Sì.
1: È qualcosa che sento. Allora, io ascolto tanta musica, ma da quando viviamo insieme, siamo insieme e siamo veramente, siamo mesi spesso, tu mi hai portato ad ascoltare della musica che magari sì, sentivo, ma non ho mai approfondito. Mi faccio in questo caso una fattispecie di Pino Daniele, che sto ascoltando moltissimo, non solo da quando siamo qui, ma da quando comunque siamo insieme, perché è qualcosa che a livello musicale tu ammiri moltissimo.
0: Certo.
1: Abbiamo visto, se non ricordo male, ma stavamo facendo altro, un documentario su Pino Daniele,
0: sì.
1: Il quale non ricordo se era il fratello o il figlio, mi pare il figlio, sta curando tutta la sua discografia, cioè non è solo un uomo veramente con un'anima molto profonda, parlo di Pino Daniele,
0: sì.
1: Ma anche molto prolifero, cioè nel senso ha fatto tantissime cose, cioè, ci sono tantissime sue tracce, tantissimi suoi lavori che magari ancora noi non conosciamo, e neanche il figlio è riuscito a catalogare
0: ma
1: tutto.
0: Perché i musicisti, come sai, amano creare, se non crei, è come per te in cucina, se non crei muori, io se non creo muoio, ma noi continueremo a creare nella prossima mezz'ora. Intanto vi lasciamo in questa prima parte di Yes We Are, ringraziandovi per essere stati con noi, e come fanno i bravi presentatori, a tra poco per voi.
1: Sigla.

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti,

0: gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pegeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: è abbastanza, dico, facile da imitare.
1: Gabriel.
0: Ce l'ha provato quel giovane, però è promettente, promettente. Allora, Tom Cruise se ne esce con una nuova chicca che tutti aspettavamo. Non solo uscirà Top Gun 3, Maverick 3. Quindi figuriamoci, andiamo avanti.
1: Ma sto ragazzo.
0: Ma perché, è come diciamo prima, se non crei ti annoi, ciò durerete prima o poi, tanto quanto mi mancherà da campare. Vabbè, altri un po' li campo facendo quello che amo fare. Tanto moglie, magari come amante, c'ho Anna de Armas, non lo so, perché non si sa mai niente del gossip di Tom Cruise. Quindi figuriamoci. E che faccio? Faccio film, e in questo caso con Anne Hathaway se ne esce con...
2: Hey. Looks on to me.
3: You think?
1: Yeah. Hey. Poi ce lo traduci. Mazza, c'è la panza lei! Cioè questa fa film col panzone?
0: Aspetta, ma sto dice.
2: That what?
3: That what? Let's make the movie, that what?
2: Ever have the baby, and then we're gonna make this movie. That's a good idea. Okay. Make, you have the baby, then we'll go make the movie. We're coming out summer of 2028. Don't be late.
3: Are you sure you
2: want to
3: go with that?
2: I don't know. I'm trying. Whatever happens.
0: Allora, è un video simpaticissimo di lui e Anne Hathaway in cui dicono, ok, fanno partire il classico video tipo reel da selfie, no? Premono play e quindi dicono, e adesso, and now what? Adesso che facciamo? Adesso, eccetera, si allunga, si allontanano e si vede questa macchina della NASCAR. Macchina della NASCAR, per chi non lo sapesse, sono delle gare di auto americane che vanno su un circuito a cerchio, sono auto di serie, modificate senza dubbio per un discorso di sicurezza, ma devono essere auto di serie, non devono avere tutte le cose che possono avere le macchine da Formula 1, devono essere, ne so, Toyota, Mustang, quella lì, devono essere auto di serie che vengono messe in gara. E aveva già fatto un film che si chiama Giorni di Tuono, Day of Thunder, con la sua ex moglie Nicole Kidman, dove lui appunto faceva il pilota. Adesso non credo che rifaccia il pilota, non lo so qual è la trama, ci sarà Anne Hathaway di mezzo. E quindi quando vanno a dire, bene, nell'estate 2028, non fate tardi, don't be late, non fate tardi in summer 2028, perché sta per uscire Day of Thunder. Perché deve uscire? Perché lei dice, quando faccio un bambino, perché lei è incinta, quindi dice, ok, allora facciamo così, prima fai il bambino e poi iniziamo a fare il film.
1: Ecco perché è 2028.
0: Ok, esattamente, quindi nasce questa cosa e ritorna Day of Thunder con Tom Cruise, mentre non si sa ancora quando uscirà Maverick 3. Allora, siccome si sta avvicinando anche la mostra del cinema a Venezia, stavo guardando un altro reel carinissimo, e che perché uno non li vedeva, oggi forse ringraziando anche la tecnologia notavi determinati particolari, o forse magari non li abbiamo notati perché eravamo molto piccoli e quindi ancora di cinema. Hanno messo a paragone tre film di James Bond con...

0: non con Sean Connery, mi è sfuggito il nome adesso, con l'altro, con Roger Moore, sì. Con Roger Moore, che ha fatto tre James Bond, cioè ne ha fatti diversi, ma in quei tre, 77, 78 e 79. E c'era questo easter egg, questi regali che fanno i registi, per richiamare sempre. C'era un attore che veniva richiamato solo per fare una parte, ed era... sì.
1: Aspetta, forse l'ho letto, l'ho visto questo libro, però dimmi.
0: Esatto, faceva solo la parte dell'ubriacone, cioè di uno che beveva. E praticamente tutte le volte che lui si inquadrava, lui con la bottiglia in mano, che si faceva uno sciottino di qualche cosa, beveva, eccetera, spuntava fuori James Bond con le diavolerie che gli regalavano. Quindi una volta esce fuori con una macchina dal mare, lui era in spiaggia, stava bevendo sta bottiglia, e James Bond esce con sta macchina dall'acqua. Esattamente, è bellissimo, è stupenda, bravissima, fenomenali. Ed esce, quindi lui guarda la bottiglia e la butta. Film successivo,
1: sono ubriaco,
0: esatto. Film successivo a Venezia, in Piazza San Marco, James Bond, questo sta per bere di nuovo, James Bond esce su una gondola che ha le ruote e quindi cammina per Piazza San Marco, fa l'inseguimento, e quello rivede sta cosa, dice no, e butta via l'alcol. Terzo film, 79, James Bond sulle montagne, scia, lui è in montagna che sta facendo il bombardino, arriva James Bond che zompa sugli sci, sui tavoli, quindi scia su tutti i tavoli, risalta, capriola, scende giù, e quello è butta via.
1: È carinissima questa cosa, perché chi è attento, esatto, vede che dice, ma sto uomo è sempre lo stesso, e ovunque vado in vacanza arriva James Bond.
0: Esatto, esattamente.
1: Dice, vabbè, ma devo smetterla di bere
0: perché non è possibile.
1: Anche un bel
0: un easter egg,
1: è anche un bel smettila di bere.
0: Non mi viene la parola. Però c'è, in molti film c'è stata questa cosa, anche se non sbaglio in Batman, o c'era questa cosa dove quello che stava bevendo succede qualcosa di talmente assurdo che diceva
1: cosa ha mandato da bere.
0: Esatto. C'è anche in Ritorno al Futuro, volendo essere pignoli, quando Marty McFly ritorna indietro in Ritorno al Futuro 1, ritorna nel 1985 per salvare Doc, e la macchina si schianta dentro il cinema, e l'ubriacone del paese, quello classico che è conosciuto da tutti, che è sulla panchina, che si alza, è forte questa cosa, perché aveva visto sta macchina volante arrivare, e quindi non se lo spiega.
1: Ma scusami la domanda, forse io non ho capito bene, tu hai detto che hai messo a paragone tre film di Roger Moore con tre film di Sean Connery?
0: Sean Connery e Roger Moore.
1: Ah, scusami.
0: Sono dove il James Bond era Roger Moore.
1: Ok, scusa, ho capito. Era... Sean Connery, ho pensato che ci fosse questa persona anche
0: nel... No, sono solo nei film dove c'era Roger Moore.
1: Però mi piace
0: Moore.
1: Questa parte un po', non dico un po' comica, questo piccolo cameo che
0: sì,
1: va
0: esatto,
1: a ripetersi,
0: e che magari appunto se tu li vedi, li guardi, non te ne rendi conto subito, perché magari io per esempio non credo di aver mai visto un James Bond di Roger Moore o di Sean Connery, comunque tutto, o di Pierce Brosnan, tutto intero.
1: Nemmeno io.
0: Cioè, sono film che quando eravamo piccoli sono usciti, ma eravamo piccoli, comunque c'era il mito di James Bond, i nostri genitori senza dubbio, però non avevano quella cosa anche dell'andare a catturare.
1: Sì, soprattutto della velocità, adesso sono molto più veloci.
0: Sì, sì, certo, c'è proprio tutta un'altra tensione diversa, ti vai a rivedere un film con Roger Moore, ne abbiamo visto uno con Sean Connery.
1: Tu ti sei addormentata.
0: È normale, ma perché c'è questa cosa, l'attore era diverso, cioè era meno azione e non c'era la finzione dietro, cioè registrare, fare un film in CGI o col green screen dietro ti permette di avere dei movimenti, perché tanto poi ci metti il dietro e lo sistemi. Loro giravano veramente con la pellicola, con quello, il chuck, sì, più sì, chuck facevi, sì.
1: più pellicola consumavi
0: e più costava, e dovevi muoverti nell'ambiente, e dove non avevi le cose, la tecnologia per mascherare o coprire determinate cose, nel senso la coltellata magari oggi con la risoluzione che abbiamo, vedi che la infilava tra
1: l'ascella e la
0: oppure i pugni, cioè erano
1: però
0: diversi.
1: Erano comunque molto bravi gli stuntmen.
0: Sì, sì, c'erano, quando c'erano gli stuntmen.
1: Ed erano generalmente molto più bravi gli stuntmen dei cattivi, che erano quelli
0: che si prendevano un sacco di armi. Erano veramente tutte cose estremamente provate e bellissime da vedere, proprio come ne parlava anche Bud Spencer, no? Che lui era uno di quelli che spiegava, è stato accusato di usare violenza nei film da alcuni genitori del tempo, e giustamente lui diceva: ma ora genitori, no, capiamoci bene, ma secondo voi un ceffone che do a uno sulla testa gli può permettere di fare una capriola?
1: Ma soprattutto non si permetterebbe mai di toccare.
0: E no, sì, appunto, erano degli stunt.
1: E però c'era un'ignoranza di base, una non conoscenza che ora abbiamo.
0: E quello che dà fastidio è che ora nei film fanno vedere veramente cose cruente, cioè cose che non spaventano i ragazzi che li vedono. Cioè uno che arriva a prenderti e spara pam pam pam addosso, cioè dovrebbe farti paura, più delle botte che uno si prendeva.
1: Sì, sì, sì,
0: cioè
1: sì.
0: La crudeltà all'interno per rappresentare la realtà, questo ci sta. Cioè è ovvio che nei film di oggi rappresenti una realtà, magari in alcuni film crudele, che una volta però dai, mettete i pugni di Terence Hill.
1: Perché probabilmente se vedi che, a parte che loro non c'è mai stato, sì, i cattivi avevano la pistola in mano, ma non hanno mai sparato.
0: No, mai. Bene, vi regalo una, visto che abbiamo parlato di California, di Casa al Mare, uno dei grandi cantanti era Tupac con Dr. Dre. Tupac sta iniziando il processo per la sua morte a Las Vegas.

0: quasi un film praticamente, questo di Tupac, di Dr. Dre. Come dicevo prima, è iniziato dopo quanti anni dalla sua morte, 97 se non sbaglio, 96-97, è morto Tupac a Las Vegas, e è arrivato uno, no, perché l'ho ucciso io, che so tutto, un sacco di interviste, ha scritto pure libri, giustamente dopo anni la polizia è arrivata,
1: 96.
0: Ha detto, 96, e hanno detto, ah bravo, hai scritto libri, hai fatto le interviste, vuol dire che sai che è, e da lì è nato. Adesso appunto era già in galera, quindi sta venendo anche Suge Knight, quello lì che l'ha prodotto, dice io però non parlerò, non dirò a nessuno, perché...
1: Segreti.
0: Sì, no, lui dice, piuttosto che fare l'infame, secondo lui la cosa, chiunque sia stato, anche se ha ucciso mio amico, ma io non farò mai, non dirò né sì, che è colpa di chi o né quello è, se la giustizia ce l'ha, lo sa fare, non ha bisogno di me. Questo è quello che dice, e va bene. Comunque, per pareri. Detto questo, siamo arrivati al termine di questa seconda parte. Vi salutiamo, vi ringraziamo come al solito per essere stati con noi. Applausi scroscianti per Simona Monaco e da Mauro Caputi. Ci vediamo tra poco per voi.
1: Sigla.

0: Secondo me Achille Lauro un po' si è ispirato molto, ma chi non lo farebbe a ispirarsi a un mito come David Bowie? Cioè è qualche cosa di unico, sì, sì, cioè proprio. Bene, bene, bene, pronti cari amici, iniziamo questa terza e ultima parte di Yes We Are con gli applausi scoscianti dal cielo per lei, la Simona Monaco, brava, brava, brava. E io sono Mauro Caputi e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi
1: sigla.
0: L'appuntamento, la terza parte dell'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, cari amici, ma voi siete pronti? Siete pronti perché a settembre, manca poco, sta per aprire finalmente, ufficialmente, il canale Full Gas.
2: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme, nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: Full Gas, Nexum TV, canale 403. Full Gas, o come amo chiamarlo io, Dai Gas. E noi ci vedremo poi ovviamente a Eternal City, tra un po' inizieremo a passare anche i video a Eternal City Motor Show a settembre, 24, 25, 26 settembre all'ex gazzometro a Roma, e ci saranno moto, motori, quindi ha voglia di mettere contenuti sul mondo di Full Gas. Detto questo, oggi ti voglio parlare in questa ultima terza parte, visto che abbiamo visto prima con Tom Cruise Anna Hathaway che è incinta,
1: e ci sono 42 anni, è il terzo bambino,
0: sì, brava. Comunque c'è questa teoria, c'è questo mondo, lo sai che a Hollywood o in generale nel mondo amano le teorie di complotto o comunque le teorie strane, quelle cose che un po' vanno dal soprannaturale, già partendo appunto da, come avevamo menzionato prima, Ritorno al futuro, e stavamo guardando delle immagini in cui si ipotizza una notte da leoni di Michael J. Fox, quindi Marty McFly, con Doc Brown in giro per il tempo. Quindi invece di fare una notte da leoni, no? A Las Vegas fanno una notte da leoni nel tempo, quindi prendono la macchina, vanno su e giù, dalla nascita di Gesù, dove ci sono loro, o ritornare indietro nel tempo e andare quando Marty beve con la mamma, eccetera, e far ubriacare Marty, oppure andare con Prince, Michael Jackson, a festeggiare, a fare una nottata, cioè così, queste cose qua, un immaginario diverso. Ma Hollywood supera tutti, perché secondo una teoria,
1: questa è la teoria però della reincarnazione,
0: esatto, sì, parliamo di teorie, anzi fammi mettere, scusa un attimo mia, cioè così almeno mettiamo il giusto, ci sta. Secondo una teoria, il marito di Anne Hathaway sarebbe la reincarnazione di William Shakespeare. Sembra assurdo, è vero, ma la coincidenza è talmente curiosa da aver fatto impazzire milioni di persone. Adam Schulman, marito dell'attrice, somiglia in modo sorprendente ad alcuni ritratti tradizionalmente associati a William Shakespeare. Il volto, la barba, lo sguardo.
1: Il naso dritto.
0: Per molti la somiglianza è troppo evidente per essere ignorata. Ma il dettaglio più incredibile è un altro. La vera moglie di William Shakespeare si chiamava proprio Anne Hathaway. Oggi, secoli dopo, un uomo molto simile al poeta inglese è sposata con un'altra Anne Hathaway. da cui nasce la parte più romantica di questa teoria. Shakespeare sarebbe tornato in un'altra vita per ritrovare ancora una volta la sua Anne, una storia che sembra quasi scritta apposta per un film, no? Amore, destino, reincarnazione e una coincidenza impossibile da non notare.
1: È vero, eh? Nome e cognome fa veramente...
0: Sì, a rendere tutto ancora più incredibile c'è una frase spesso attribuita a Shakespeare. Prometto che ti cercherò nella prossima vita. Vera o leggenda, poco importa, dicono. Un uomo simile al poeta, un'altra Anne Hathaway, secoli dopo, e l'idea che certe anime sappiano sempre
1: ritrovarsi. Meraviglioso. Che sì, ma anche che per esempio noi, che abbiamo una mente piuttosto lucida e non dico non siamo facilmente influenzabili,
0: no.
1: Però guardando queste cose dice... È bellissimo,
0: sì.
1: Cioè, dici, soprattutto perché no? Se fosse,
0: e se fosse,
1: fosse. E a quanto pare lo è, e mi piace moltissimo questa cosa, pensarlo, anche perché non c'è nulla di magico, c'è semplicemente comunque il destino, genetica, tutto questo messo insieme, certo, la poesia, è bellissima questa cosa.
0: Sì, no,
1: abbiamo sempre detto che le anime destinate sono veramente si trovano
0: sì assolutamente,
1: in un modo o nell'altro,
0: questo senza dubbio. Ed è bella questa idea, perché comunque soprattutto se un poeta, come si dice, che poi il
1: poeta.
0: Bello di Shakespeare, poeta, Shakespeare fa parte, pensa te quanto il giro, di un paradosso, tornando a Ritorno al Futuro e tornando a quello che è, di un paradosso chiamato Bootstrap.
1: No, non lo conosco.
0: Un paradosso spazio-temporale in cui...
1: Che tu ami molto queste
0: che
1: cose.
0: Che io amo queste cose.
1: E il mio cervello si incricca.
0: Esattamente, perché ci sono dei paradossi nel mondo che ti scippano il cervello, come hai detto tu te, ti lasciano perplesso. Per esempio, ti faccio il paradosso di Bootstrap, dove c'è Shakespeare in mezzo.
1: Sentiamo.
0: Un viaggiatore nel tempo consegna a Shakespeare le sue opere prima che le scriva.
1: Ah, ok.
0: Uno viaggia nel tempo e consegna a Shakespeare le sue opere prima che Shakespeare le scriva. Shakespeare le copia e diventa Shakespeare. Bene, quindi per diventare Shakespeare, se non il viaggiatore del tempo non le avesse consegnate, non sarebbe Shakespeare.
1: È chiaro.
0: Bene. Ma chi le ha create davvero queste cose?
1: Te lo so.
0: È quello il paradosso. Chi le ha create? Quindi esiste un ciclo infinito, ok, che va a far crollare la casualità. Cioè, se il viaggiatore del tempo non avesse consegnato le opere a Shakespeare, Shakespeare non sarebbe diventato famoso, non sarebbe, ma se non fosse diventato famoso Shakespeare, il viaggiatore del tempo del futuro non le avrebbe potute riportare.
1: Ma soprattutto, domando, a che pro? Cioè, mi spiego, cioè, io creo delle opere meravigliose e le viaggio nel tempo è per darle a un perfetto e che rende famoso le mie, ma cioè, capisci cosa intendo?
0: No, infatti questo è il paradosso.
1: Per quale motivo, cioè... cosa mi interessa far diventare Shakespeare dal momento che io sono il genio e il creatore di opere così meravigliose?
0: Ma non puoi creare un Romeo e Giulietta. Se tu scrivi Romeo e Giulietta oggi, è stato creato da Shakespeare.
1: Certo, ma nello spazio temporale
0: quello,
1: che quando, cioè... Shakespeare ancora non ha creato Romeo e Giulietta, ma l'ho creato io in una data perché è questo che... Chi è il viaggiatore
0: del
1: tempo?
0: Sì, ma magari non l'ha creato lui. Cioè, il viaggiatore... cioè, è come se Marty McFly, che parte da oggi, prende... Stavo cercando uno dei tuoi libri che hai sparsi per casa. prende il tuo libro, prende un libro...
1: Il figlio del cimitero.
0: Prende il... Sì, vabbè, a parte... rimaniamo su Shakespeare, per esempio, no?
1: Vabbè, mio diverso.
0: Prende il Macbeth.
1: L'Amleto.
0: Okay. Prende l'Amleto da oggi, prende la sua macchina, va indietro. Ah, tu sei Shakespeare, tieni. Guarda cosa ho scritto, questo è l'Amleto. E glielo dà. Lui lo scrive e diventa Shakespeare.
1: Sì, ma io, com'è chiaro?
0: E quello è... Non
1: ma
0: è che
1: è
0: io l'ho scritto... Cioè, non è che io scrivo l'Amleto e glielo porto scritto da me. Io prendo dal tempo di oggi, porto un libro.
1: Ah, wow, sì, che trip.
0: Un trip è difficile. Cioè, ci sono dei paradossi nel mondo che sono intriganti, tipo il paradosso del sortite. Un granello. Sorit, scusami per la sortita così. Cosa dice questo paragrosso? Un granello di sabbia non è un mucchio.
1: Ok.
0: Aggiungine un altro e ancora non è un mucchio. Però continuando un granello alla volta, quando è che diventa mucchio?
1: Certo.
0: Cioè un riso, metti il riso, non è un mucchietto di riso.
1: Person, people.
0: Esatto. Quando è che diventa un mucchietto di riso? A che numero? Qual è il credo? Quindi i confini precisi di questo paradosso dimostra che non esistono né nel linguaggio né nella realtà. Scusate, è venuto uno sternutino del paradosso quando passo dei paradossi. Ah, senti il paradosso dell'onnipotenza. Questo è bello, questo è meraviglioso.
1: Dai.
0: Questo ti intrippo. Può un essere onnipotente creare una roccia tanto pesante da non riuscire a sollevarla? È la domanda del paradosso. Se sì, allora non è onnipotente perché non può sollevarla. Se no, non è onnipotente perché non può crearla. Credo. Quindi qualunque risposta tu vada a dare distrugge il concetto di onnipotenza. Quindi se sei onnipotente puoi costruirla e la puoi alzare, però se non la puoi alzare non sei onnipotente e non la puoi alzare. Se non sei onnipotente da costruirla, non sei onnipotente. Sono i paradossi che ti flippano il cervello.
1: Aiutatemi.
0: Sì, ci sono dei paradossi veramente belli. Vedi per esempio, la nave di Teseo, senti questo paradosso. Una nave di legno viene sostituita una tavola, poi un'altra, finché ogni pezzo è nuovo.
1: Ok.
0: Ora, è ancora la stessa nave? La domanda è, e se qualcuno ricostruisse con il legno usato, tolto dalla nave, un'altra nave uguale, quale sarebbe la nave originale, quella vera?
1: Allora, per quello che mi riguarda, delle ristrutturazioni, potrei anche dirla alla mia maestra questa cosa, però se allo scheletro della nave tu ne sostituisci dei pezzi con dei pezzi nuovi, questa è un'altra barca. Se invece aggiusti i pezzi che già ci sono, è un restauro conservativo, quindi è ancora la stessa barca. Ma se tu dall'esoscheletro della barca togli i suoi pezzi, ne metti di nuovi, non è più la barca, cioè non è più quella barca di prima. Se invece restauri quello che c'è senza toccare niente, ripeto, restauro conservativo, è ancora la stessa barca. Se li cambi tutti i pezzi, tutte le tavole, così non è la stessa barca.
0: È quello,
1: il mio ragionamento è quello.
0: Cambiano tutte le tavole.
1: Sì, cioè, non è più la barca di Teseo.
0: Bene, poi c'è il paradosso del mentitore. Un uomo afferma: sto mentendo in questo momento. Se dice la verità, allora mente. Se mente, allora dice la verità. Non esiste nessuna risposta. La frase si divora da sola e crea un ciclo infinito che tormenta i filosofi da oltre 2000 anni.
1: Sì, effettivamente è vero. Se ti dico, io in questo momento sto mentendo, ma ti dico la verità che sto mentendo.
0: E quindi
1: non stai mentendo se dici la verità. Ma no, sì, è vero, è verissimo.
0: Però se stai mentendo non puoi dire la verità. E quindi ecco che si ripercuote il paradosso. Che beh, io adoro i paradossi.
1: Il paradosso di Russell?
0: Ve lo dico dopo questo pezzo bellissimo di Stevie Wonder ad Hyde Park nel 2016.

0: Stevie Wonder, Easy Love, sì, nel senso questa bello, versione è lungo.
1: Bello tarchiatello, eh.
0: Vabbè, 2000, questo penso 2016, so 10 anni fa, dai, Park, quindi figurati, un pezzo meraviglioso della storia di Stevie Wonder, Isn't She Lovely, come non è in, Isn't She Lovely, Simona Monaco? Bene, cari amici, allora...
1: Carina. Isn't She Lovely, lovely è un senso,
0: sì,
1: di...
0: Sì, non è amorevole, adorabile. Non è adorabile, esatto, sì, è quella lì. Allora, stavamo parlando dei paradossi, purtroppo abbiamo quasi terminato il tempo, c'era l'ultimo paradosso, quello lì, di paradosso di Russell, viene chiamato, dove immagina un barbiere che rade tutti gli uomini del paese che non si radono da soli. Ok? Ma il barbiere rade se stesso?
1: Se sì?
0: Se sì, non dovrebbe. Perché se lui rade, se invece no, dovrebbe. Nel senso che se tu radi quelli che non si radono da soli, sì, perché non sono in grado di radersi, sì, da soli, ok?
1: Tu non dovresti raderti da solo, perché sei in grado di raderti da solo.
0: Esattamente.
1: È quello, ma che spacco tutto adesso, adesso mi spacco la faccia a voi che non avete niente da fare e pensate a queste cose. Ma
0: è bellissimo,
1: trovate delle soluzioni per i tumori,
0: figa. Io adoro, sì, ho capito, queste sono le cose filosofiche che da anni e anni spaccano le teste ai filosofi
1: e a gente che non ha voglia di lavorare.
0: Esatto, va bene, ci si pensa. Bene, detto questo, grazie per essere stati con noi, chiudiamo qua la puntata, ci vediamo domani ancora qui su Nexon Channel, su Tele Roma 56 per chi ci guarda da lì, anche in replica, salutiamo tutti gli amici della replica, seguite Gosvip con Simona Monaco e come fanno i bravi presentatori, arrivederci per voi.
1: Grazie. Grazie. Sigla.

Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info

0: contatti www.conartscarl.it.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti

0: ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.
1: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
2: I caccia della NATO sono decollati d'urgenza dalla base di Hamari in risposta alla violazione dello spazio aereo in Estonia da parte di una serie di droni. L'allarme è stato successivamente revocato dalle forze di difesa locali. Il ministro degli esteri Margus Thaxna ha sottolineato la prontezza dell'alleanza nel tutelare i territori alleati, definendo l'episodio una conseguenza diretta dell'aggressione russa in Ucraina. Nelle stesse ore un massiccio attacco russo condotto con droni e missili sull'Ucraina ha causato la morte di 12 persone e decine di feriti. Tensione altissima nello stretto di Hormuz e nei cieli del Medio Oriente. Donald Trump ha diffuso un video generato con l'intelligenza artificiale per mostrare la distruzione dei terminal petroliferi iraniani, definito ridicolo da Teheran, mentre il vice J.D. Vance lo ha descritto come un avvertimento politico. Nel frattempo, dopo un raid americano sull'isola di Larak contro i lanciamissili dei Pasdaran, la Guardia Rivoluzionaria ha risposto lanciando vettori verso le basi statunitensi in Giordania ed Emirati Arabi. Mario Calabresi si avvia ufficialmente alla corsa per Palazzo Marino. Il giornalista ha annunciato l'addio a Cora Media e la rinuncia alle cariche di direttore editoriale e presidente del CDA di Bewater Content per intraprendere questo nuovo percorso civico e politico. Con un messaggio inviato ai collaboratori e diffuso sui social, Calabresi ha spiegato di sentire forte richiamo verso nuove sfide amministrative per la guida del capoluogo lombardo. Si apre un fronte interno a Carroccio. Un gruppo di ex parlamentari ed ex dirigenti provinciali, guidati da Gianluca Pini, ha istituito il comitato per la convocazione del congresso federale della Lega Nord. L'iniziativa punta a riprendere il controllo del marchio originale, attualmente gestito come Bad Company, per il piano di rientro dei 49 milioni di euro, sottraendola al commissario Igor Liezzi e contestando la linea politica nazionale impressa negli ultimi anni da Matteo Salvini. Lo stabilimento Stellantis di Mirafiori sospenderà le attività produttive il 2, 3 e 4 settembre per la carenza di componenti destinati ai propulsori delle vetture ibride. L'azienda ha precisato che il blocco non deriva da una flessione del mercato, ma da una domanda di veicoli ibridi nettamente superiore alle previsioni iniziali. La criticità coinvolge anche il sito taxi di Carmagnola, con l'azienda al lavoro per riallineare i ritmi di fornitura alla richiesta dei clienti. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha autorizzato il percorso di ricongiungimento per i tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco. Secondo quanto riferito dai legali dei genitori, l'iter concordato con i servizi sociali prevede un riavvicinamento progressivo. I minori potranno effettuare rientri diurni immediati nella casa di Palmoli per poi passare a trascorrere i fine settimana in famiglia a partire dal mese di ottobre, monitorando il pieno reingresso nella vita comunitaria. Tragedia familiare ad Apice, nel Beneventano, all'interno del ristorante Hotel Licciardi. Poco prima dell'orario d'apertura per il pranzo, uno dei tre fratelli che gestivano la struttura ha aperto il fuoco contro i due familiari, uccidendoli sul colpo, per poi rivolgere l'arma contro se stesso e togliersi la vita sul posto. Ci ricorda che le comunità sono vulnerabili, per questo la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, accompagnata dal messaggio di Papa Leone XIV, richiama istituzioni

0: cittadini ha la responsabilità di tutelare insieme persona, ambiente e pace. Così Letizia Moratti, europarlamentare del PPE e presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia.
1: Proteggere l'ambiente significa proteggere vite umane. Le tragedie provocate da alluvioni, frane ed eventi estremi causati dal cambiamento climatico, come abbiamo visto anche in Nepal, ci dicono che non possiamo più perdere tempo. Nella giornata del creato, il messaggio di Papa Leone XIV ci richiama alla responsabilità. L'Europa deve fare di più. Prevenzione, sicurezza del territorio, manutenzione dei fiumi. Basta burocrazia assurda. Tronchi e detriti rimossi dagli alvei non possono diventare un ostacolo burocratico alla prevenzione. Curare il creato significa anche questo, prevenire le tragedie prima di piangerne le vittime.
2: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di mercoledì. L'anticiclone rimane presente sul Mediterraneo, protegge anche l'Italia, seppur dalle infiltrazioni di aria un po' più umida riusciranno a lambire le Alpi, porteranno un po' di variabilità quella anche sui nostri rilievi, sia alpini che appenninici. Vediamo la nuvolosità presente, ci sarà qualche annuvolamento in transito a iniziare dalle regioni settentrionali. Poi nel corso del giorno qualche nuvola sparsa anche al centro-sud, comunque non particolarmente consistente, il sole prevarrà per gran parte della giornata. Dal punto di vista delle precipitazioni dunque ci sarà la possibilità di qualche locale fenomeno in formazione nel corso del giorno, segnatamente sui settori alpini centro-orientali, qualcosa anche sull'Appennino settentrionale e su quello meridionale nel corso del pomeriggio e della sera. Sul resto d'Italia prevalenza di tempo asciutto. Questa è la previsione, con una giornata ancora nel complesso soleggiata su gran parte delle nostre regioni, ma con qualche annuvolamento in transito che darà luogo a qualche rovescio, qualche temporale sulle Alpi orientali e, come vedete, anche sull'Appennino meridionale, possibilità di temporali sparsi al pomeriggio. Le temperature si mantengono sempre tipicamente estive, anche se con un qualche grado in meno rispetto ai giorni precedenti, ma comunque oltre i 30 gradi su gran parte delle nostre regioni. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Cresce l'attesa per il Gran Premio di Formula 1 di Monza, presentato ufficialmente oggi a Milano. Dal 3 al 6 settembre il circuito brianzolo ospiterà un appuntamento già sold out per la domenica, che vede Kimi Antonelli in testa al mondiale e la Ferrari pronta a giocare le sue carte. Il presidente dell'ACI Geronimo La Russa e il presidente di Formula 1 Stefano Domenicali hanno sottolineato la straordinaria risposta del pubblico, mentre la scuderia Ferrari celebrerà a Monza i 30 anni dal primo anno di Michael Schumacher a Maranello con una livrea speciale per Leclerc e Hamilton. Nei posticipi di ieri sera, che hanno chiuso la seconda giornata di Serie A, la Roma travolge 4-0 Lecce al Via del Mare con uno show di Malen, autore di 2 gol e 2 assist, e vola in vetta alla classifica. Vittoria allo scadere per l'Atalanta, che supera 1-0 il Bologna alla New Balance Arena grazie a un tiro con colpo dal limite di Samardžić al 96esimo. Entrambe le formazioni salgono a quota 6 punti insieme a Inter, Milan, Juventus e Lazio. Brutte notizie per il Napoli. Scott McTominay sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento d'ablazione per correggere una lieve aritmia benigna riscontrata durante gli ultimi controlli medici. Il centrocampista scozzese tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri soltanto dopo la sosta per le nazionali, indicativamente per la sfida contro Frosinone ottobre, saltando così in match di campionato e coppa con Inter, Arsenal, Bologna e Fiorentina. Ultime frenetiche ore di calciomercato prima del gong. La Juventus ha definito l'arrivo a Torino del centrocampista Pep Matar Sarr dal Tottenham per le visite mediche, ha chiuso con il Newcastle per il prestito dell'attaccante Nick Woltemade, operazione che sblocca il passaggio di Jonathan David all'Atletico Madrid. Operativa anche la Roma, che ha fondato il colpo da 35 milioni per l'esterno Jamie Leveling dello Stoccarda, cedendo Robinho Vaz all'Al City. Esordio vincente per i colori azzurri ai campi di Flash Meadows a New York per l'ultimo slam stagionale. Matteo Berrettini ha sconfitto Stan Wawrinka con il punteggio di 7-6-7-6-6-0, regalandosi la sfida al secondo turno contro l'argentino Mariano Navone, autore dell'eliminazione a sorpresa di Novak Djokovic. Avanza anche Luciano Darderi, che ha superato in 4-7 il britannico Van der Ken. Si ferma invece al primo turno la corsa di Elisabetta Cocciaretto, battuta in 2-7 dalla ceca Siniakova. Sconfitta casalinga per l'Ital Basket nella quinta finestra di qualificazione ai Mondiali 2027. A Pesaro la nazionale guidata da Luca Banchi si è resa 64-76 alla Serbia di Nikola Jokic al termine di un match combattuto per oltre tre quarti. Non sono bastati agli azzurri 23 punti di uno scatenato Nico Mannion e i 15 di Simone Fontecchio per evitare l'allungo serbo nel finale. L'Italia scivola così al terzo posto nel girone G in vista dei prossimi impegni di novembre. Prosegue senza ostacoli il cammino della nazionale femminile di pallavolo agli europei in Repubblica Ceca. A Brno le ragazze del CT Ulio Velasco hanno travolto la Bulgaria con un netto 3-0, parziali 25-18, 25-13, 25-13. Una prestazione solida guidata dall'attacco di Caterina Antropove, Paola Egonu e dalla regia d'Alessia Orro. Le azzurre conquistano così l'accesso ai quarti di finale, dove attenderanno la vincente della sfida tra Repubblica Ceca e Svezia. Sport, inclusione e cittadinanza europea correranno insieme lungo le strade della Città dei Papi. È stata presentata a Roma, nello spazio interattivo Esperienza Europa David Sassoli, la seconda edizione della Viterbo Half Marathon, in programma domenica 27 settembre nel capoluogo della Tuscia, con partenza alle 9 da Piazza dei Caduti e inserita nel calendario nazionale FIDAL.
1: La mezza maratona di Viterbo, la seconda edizione, una grande manifestazione durante la settimana europea dello sport. Uno sport che cerca di essere all'altezza dell'incarico che la nostra Costituzione gli ha riconosciuto, un valore sociale e di promozione del benessere psicofisico. Diciamo la vera sfida del nostro tempo. Un'inclusione che è un punto di partenza, uno sport che è uno strumento di dialogo, uno strumento di prevenzione sociale e sanitaria, ma soprattutto di promozione di un benessere di tutte le persone, a prescindere dalle loro abilità, dalle loro disabilità.
0: La manifestazione è inserita nella Settimana Europea dello Sport, è promossa dalla vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna e organizzata dall'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia e dalla rappresentanza della Commissione Europea in Italia, con il supporto di Opes APS, ASD Viterbo Runners e una vasta rete di istituzioni, enti locali e federazioni sportive.
2: L'anno scorso è stata una scommessa, ci auguriamo che grazie all'avvio della seconda edizione possa diventare una manifestazione strutturale. Abbiamo coinvolto tantissime associazioni di persone con disabilità, associazioni di promozione sportiva. Abbiamo voluto investire anche sulla comunicazione dal punto di vista turistico e ringraziamo il Ministero del Turismo per il suo patrocinio. Ringraziamo il Ministero dello Sport che in maniera veramente forte promuove questa maratona. Noi crediamo che una maratona che possa promuovere valori importanti, che possa essere a misura di famiglia come i servizi che intendiamo promuovere e soprattutto possa essere non solo un evento sportivo ma un grande evento territoriale, possa essere un modello anche per altri paesi d'Europa.
0: In programma anche una staffetta non competitiva a 4x5 km pensata per favorire la partecipazione, l'inclusione e il gioco di squadra.
3: Quello che stiamo cercando di seminare da quasi 4 anni a questa parte e comincia piano piano a dare dei frutti, questo si vedrà ancora di più strada facendo. Vuol dire che lo sport sta veramente diventando un elemento centrale delle politiche pubbliche e il cittadino lo percepisce come un fattore di benessere. Credo che sarà ancora più importante quando riusciremo con continuità a misurare l'effetto della pratica sportiva sulla spesa sanitaria.

0: Vi dico subito che qui è un inferno, anche se sembra calma piatta, per come vi sto registrando questo video, poco prima delle 14, perché fra 10 minuti vado in diretta su Sport Italia, quindi seguitemi lì, so che sarete in tanti e vi ringrazio. Facciamo degli aggiornamenti veloci, intanto partendo dalla sorpresa della giornata, perché davano per conclusa in negativo l'operazione Gudmundsson Lazio, e io stamattina vi ho raccontato di una riapertura a sorpresa che ha portato alla svolta. Una notizia nata all'improvviso nella notte tra sabato e domenica: la Lazio voleva chiudere il mercato, che non è ancora chiuso, quindi aspettiamo per qualsiasi cosa, con un colpo a effetto, ha trattenuto per il momento Cancellieri e ha chiuso l'operazione Gudmundsson. Quindi da sabato domenica alla svolta di stamattina, al via libera per le visite, la Lazio avrebbe accettato qualsiasi tipo di formula e ha accettato poi la formula del prestito con diritto di riscatto fra i 10 e i 15 milioni. Perché Gudmundsson? Perché la Lazio ha cancellato tutte le piste estere, ci sono stati dei discorsi avviati per chiudere determinate operazioni, utilizzerà Gudmundsson nei tre ruoli di attacco, giocando col 4-3-3, se sarà sempre questo il discorso tattico di Gattuso, se dovesse cambiare modulo sarebbe più adattabile. È un acquisto importante all'interno di una sessione di mercato che ha visto la Lazio comunque chiudere dei colpi significativi: Sutalo, Frattesi, Pinamonti, Gudmundsson, senza grande disponibilità economica. Quando ha avuto la disponibilità economica ha fatto un disastro, perché Ratkov, che è stato liberato per il Levante qualche giorno fa, non è stato un acquisto compatibile rispetto ai soldi spesi. Dia era stato liberato già nella giornata di ieri per andare in Francia, e quindi adesso ci mettiamo l'anima in pace, o quasi, sulla Lazio, vedremo quello che accadrà. Intanto è un traffico internazionale di arrivi, entrate, uscite, è arrivato il famoso Woltemade, acquisto importante per l'attacco della Juve. Vi do un aggiornamento su Cabal, il tentativo che l'Atalanta aveva fatto preannunciandolo ieri sera con la Juventus per il prestito con obbligo a determinate condizioni, fin qui non ha avuto esito. Nel senso che la Juventus non ha chiuso il sostituto, Cabal sta facendo qualche resistenza, l'Atalanta ci riproverà ancora, ma per il momento, mentre vi sto parlando, è una situazione bloccata. Esattamente come ci sono state delle ufficialità su cose annunciate nei giorni scorsi, per esempio ieri Sulemana, il centrocampista dell'Atalanta, ovviamente non l'attaccante che in questo momento è infortunato, è andato al Sassuolo. È attivo il Torino, che ha preso Patterson per la fascia destra dall'Everton, e quindi è un'operazione completata. Sta chiudendo anche l'affare Braganca per il centrocampo dallo Sporting, non ha ancora formalizzato la cessione di Gineitis al Celtic, ma c'è ancora tempo, e vediamo come finisce la vicenda Mandragora, che resta sempre in bilico. Mi avete chiesto: ma la Fiorentina, cedendo Gudmundsson, andrà su un altro esterno offensivo o su un altro centrocampista con quelle caratteristiche nelle ultime ore di mercato? Teniamo Torsberg, teniamo situazione a sorpresa, tanto ormai mancano 6 ore e quello che ci sarà cercherò di raccontarvelo con dovizia di particolare. E attenzione ai last minute, perché qui passano, tornano, salgono. Mi giro qui, siamo longa di fuma, e qui sta succedendo davvero di tutto. Stai fumando? Io sto registrando il video, scusami, sto registrando, stai fumando? No, giusto, ti abbiamo immortalato, siamo contenti, perché questo è il bello della diretta.
1: È un po' di nervosismo.
0: È un po' di nervosismo, dai. Fumiamo pacchi di sigarette, soprattutto quanto? 4? Meno 4? Ma mi fanno dei segnali di fumo che non riesco a capire, mentre lui fuma. E vi chiedo scusa, ragazzi, perché qui l'ultimo giorno, anche alla mia età, è un delirio abbastanza insopportabile, però siamo abituati. Vi stavo dicendo, dobbiamo stare attenti alle situazioni da ultimo minuto? Sì, perché qualche settimana fa vi avevo dato una proposta di Jorge Mendes al Milan per il suo difensore fresco di nomina, fresco di scuderia, Thiago Gabriel. Mentre vi parlo è una situazione ancora impostata, cioè ancora in piedi. Il Lecce chiaramente deve trovare un sostituto, il ragazzo sa di avere un'opportunità, non c'è accordo, ma è una cosa da seguire. Ci sono altri due club interessati a lui, quindi vediamo se il Milan aggiungerà un difensore nelle ultime ore di mercato, e anche questa cosa qui la dobbiamo seguire. Dobbiamo seguire la vicenda Bondò, perché Bondò non c'è, che io sappia, il Monaco, perché è stato accostato al Monaco, ma a me questa cosa non risulta. Risulta invece il Le Havre, un'altra pista francese, Troyes, che si può aprire più avanti, e dobbiamo anche monitorare la vicenda legata all'Olympique Lione su Fofana, perché il centrocampista del Milan che voleva andare al Galatasaray, che aveva accettato la destinazione Lione, anche perché Fonseca, se non ricordo male, l'ha allenato e lo conosce bene, al momento mentre vi parlo non ci sono accordi, ed è un'altra cosa che dobbiamo seguire nel dettaglio. Vi chiedo scusa se questa situazione in questo momento comporta gravi perdite sotto ogni punto di vista. Dicevo, Thiago Gabriel va seguito anche il discorso collegato al fatto di dover formalizzare il rinnovo di contratto di Pio Esposito. Nel pomeriggio ci sarà un incontro, e questo incontro ve lo abbiamo raccontato nei dettagli. Più che l'incontro, l'intesa già raggiunta nelle scorse settimane: l'Inter aveva intenzione di blindare Pio Esposito senza quel tipo di margine di manovra e di situazioni diverse, malgrado l'interesse di diversi club.

0: inglesi nelle ultime settimane. È molto attivo anche il mercato di Serie B, di serio è andata al Benevento, molte società stanno cercando di rafforzarsi, è attivo il Monza in Serie A, è attivo il Cagliari alla ricerca di una punta, vediamo se soprattutto andrà in uscita Borrelli che ha diverse richieste dalla Serie B. Insomma, ragazzi, siamo all'interno di un cantiere aperto, seguiteci perché nelle ultime ore le situazioni si ribaltano, soprattutto tornando alla Lazio. Vi avevo parlato a luglio, il 20 luglio, di Romagnoli che era stato bloccato dall'Atalanta. L'Atalanta, visto che ha subito fin qui un 2 di picche da Cabal, può andare o su Romagnoli o su un giovane centrale mancino che l'Atalanta cerca. E poi, se non dovesse andare Romagnoli, ci sarebbe il mercato aperto all'estero, e anche questa cosa eventualmente può essere seguita da stasera dopo le 20 in avanti, perché il mercato finisce in Italia, ma ci sono finestre aperte ovunque, quindi presteremo anche lì attenzione. Chiudo su cosa? Sulla Roma. Perché la vicenda Gittens e la vicenda Leveling, dal mio punto di vista, mentre mi parlo, sono due partite ancora non completamente chiuse, vanno seguite. Ha bloccato la cessione di Coné fino a prova contraria, che non c'è Gasperini. La Lazio aveva fatto un sondaggio per Mandela Keita del Parma, che poi non ha avuto grande profondità, perché fino a questo momento, ripeto, fino a prova contraria che non c'è, è ancora un calciatore della Roma, Manu Koné, e diventa imprescindibile, perché qualsiasi sostituto, con tutto il rispetto per un ottimo interprete come Mandela Keita, sarebbe evidentemente inferiore a Manu Koné. Ragazzi, vi mando un abbraccio, aiutatemi moralmente, ci vediamo tanto su Sport Italia dalle 14 e poi ancora qui per un altro aggiornamento quando potrò. Un saluto affettuoso, ciao.
1: Ben ritrovati, un aggiornamento con le previsioni di Trabimeteo per i prossimi giorni. Partiamo come sempre dal satellite che ci mostra la situazione in tempo attuale con delle perturbazioni che transitano da ovest verso est, dalle isole britanniche verso l'Europa centro-orientale, ma interessano solo l'Europa centrale a nord dell'arco alpino. Il Mediterraneo è sempre interessato ad alta pressione, anzi nel weekend ci sarà una nuova spinta dell'alta pressione nordafricana con caldo, una nuova vezione di aria calda che dal Nord Africa interesserà Spagna, Francia, Italia, temperature ancora pienamente estive. In questo weekend anche fino a 35-36 gradi da nord a sud. Andiamo a vedere intanto le mappe di precipitazioni per martedì e mercoledì. Intanto martedì tra sole e qualche nuvola di passaggio sull'Italia, qualche localizzato piovasco, breve temporale di calore sull'Appennino meridionale e sulle Alpi, più probabili sull'Appennino nord-est, altrove praticamente non succede nulla. Domani è ancora qualche temporale dal pomeriggio sulle Alpi centro-orientali e questa volta qualche temporale in più anche sull'Appennino centro-meridionale, soprattutto Appennino Calabro-Lucano, Campano, non escludiamo qualche cella temporalesca, altrove praticamente non succederà nulla. Ecco invece nel fine di settimana l'alta pressione, una nuova pulsazione dell'alta pressione africana sul Mediterraneo con temperature in ascesa. Di nuovo un weekend con temperature abbondantemente sopra media. Queste sono le massime di giovedì, ma poi nel weekend tenderanno ancora a aumentare. Possiamo notare già in molte località massime che oscilleranno tra i 30 e i 36 gradi. E diamo uno sguardo anche alle temperature del mare che si mantiene sempre ben oltre le temperature medie di quello che dovrebbero essere i primi di settembre, con valori sul Tirreno meridionale, lo Ionio, osservate tra i 28 e i 30 gradi, insomma sono temperature da Mar dei Caraibi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo oppure trovate dettagli sul nostro sito web.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere.

0: Costruiamo soluzioni.
1: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Tra campionato e mercato, un'altra settimana infuocata. Oggi, ricordiamolo, si chiude questa sera 20:30 la finestra di mercato in Italia e quindi c'è veramente pochissimo tempo per chiudere le ultime trattative. Andiamo subito tra poco in casa Roma, ma prima, a proposito di casa Roma, diamo un'occhiata a quello che è accaduto ieri, perché la Roma è veramente, sta giocando a Forza 4. Ve lo ricordate quel giochino del Forza 4? 4-0 in casa contro la Fiorentina, 4-0 a domicilio in casa del Lecce, con un Malen strepitoso, 5 gol in 2 partite, tripletta all'esordio contro la Fiorentina, doppietta ieri che stappa la sfida contro il Lecce, poi la rete di Solé e la rete che è arrivata poi nel finale di partita quando tutto sembrava ormai chiuso da parte di Mora, e quindi la Roma in vetta alla classifica e Roma scatenata anche sul mercato, perché intanto sono ore estremamente calde. Allora andiamo a raccontare perché sono calde queste ore, perché il Chelsea sta facendo sul serio pronta un'offerta da 52 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro, con oppure l'inserimento nella trattativa anche di Gittens, attaccante esterno 2004 che interessa anche alla Roma, per Kone. Quindi Kone, Manu Kone potrebbe partire alla volta del Chelsea. A quel punto occhio che la Roma deve guardare subito a quelli che potrebbero essere i sostituti. Allora i nomi potrebbero essere quelli di Højbjerg dell'Olympique Marsiglia, sul quale c'è stato anche un sondaggio recente da parte della Juventus, poi parleremo anche della Juventus che vede, come avevamo anticipato, anche vicino all'operazione di Thuram, che probabilmente dovrà andare sotto i ferri, anche per lui ci si attende uno stop lungo. È vero che è arrivato nella serata di ieri sera, sbarcato a Caselle, ma c'è la possibilità anche di andare a cercare un altro centrocampista. Højbjerg era un'idea, ma chiaramente adesso la Roma, con più cash nelle tasche, può andare a strappare il giocatore all'OM. Pista comunque complicata, ma attenzione anche a Fofana del Milan o Keita del Parma. Chiaramente le ore da qui al termine del mercato manca pochissimo, e quindi bisogna incastrare tutto tra cessioni ed acquisti, e saranno ore caldissime in casa giallorossa. Tornando alle sfide di ieri, che hanno completato la seconda giornata del campionato di Serie A, c'è anche da registrare la vittoria 90esimo, poi nei minuti di recupero appunto arriva il gol di Samardžić che trascina la Dea che allo stesso tempo è scatenata sul mercato, perché dopo aver preso Rowe proprio dal Bologna, che non ha potuto schierarlo chiaramente in campo ieri, anche qui mi viene in mente una scena del film che vi ripropongo sempre, che è Moneyball, ti chiamo, stasera non me lo fa giocare contro perché lo prendo io. Il Bologna capitola 1-0, c'è un po' di fermento in casa tra i tifosi del Bologna, e comunque cominciano a vedere una squadra che ha un progetto che va lontano rispetto a quelli che sono stati gli anni d'oro recenti del Bologna, che vince la Coppa Italia, che lottava per un posto in Champions League. Adesso invece si sta un po' smembrando come squadra. L'Atalanta vince, dicevamo, Atalanta che potrebbe stappare ulteriormente il mercato della Juventus, perché si attende in queste ore un assalto a Cabal della Juventus. Dovesse andare in porto la trattativa, la Juventus ha già pronto l'accordo con Tagliafico e sarebbe la chiusura del mercato della Juventus. Juventus che ieri intanto ha preso Sar, nel senso che Sar è arrivato a Caselle letteralmente, visite mediche, ci dovrebbe essere a breve anche l'annuncio, così come in mattinata dovrebbe arrivare Woltemade.

0: dal Newcastle in prestito secco con una cifra vicina ai 4 milioni, 3 milioni e mezzo, 4 milioni, senza nessuna opzione di riscatto, e quindi con il giocatore che arriverà in prestito secco, tant'è che questo è stato l'aspetto che ha un po' rallentato i dialoghi con il giocatore, che è lusingato dalla Juventus, sì, ma non voleva arrivare letteralmente in affitto, ma in affitto arriverà, anche perché la Juventus poi ha prestato Jonathan David. Avete visto anche in mattinata la partenza del giocatore canadese alla volta dell'Atletico Madrid, per lui un prestito con opzione di riscatto a 25 milioni, ma insomma potrebbe sempre ritornare, così come potrebbe tornare Open Day. Allora la Juventus non può rischiare di trovarsi poi il reparto offensivo affollato, anche perché ricordiamo che Woltemade era costato al Newcastle una cifra vicina agli 80 milioni, il valore di mercato attuale è circa 50 milioni, non proprio aderente alle casse della Juventus. Allora questi più o meno i temi, ma ce ne sono tanti altri. Allora buongiorno da Vincenzo Marangio, da l'informissima Andrea Maiocca dall'altra parte del vetro, e andiamo a pizzicare lui, Alessandro Santarelli. Santa, dove stai?
1: Mi hai fatto venire mal di testa, Marangio, guarda, c'ho il mal di testa.
0: Un'altra volta ti
1: c'è mica una pillola, perché mi è venuto un mal di testa.
0: Ma tu già prendi quelle altre pillole, quindi non sono compatibili con il mal di testa.
1: No, io non prendo nessuna pillola, Marangio.
0: Santa! Allora, ma qua è vero che è presto per dirlo, però la Roma sta mettendo si sta mettendo su una bella strada, sia in campionato che poi sul mercato, che potrebbe arrivare anche vicino.
1: Quando ve lo dico io mi prendete in giro, e allora
0: fai sempre.
1: Perché forse qualcosina vedo. Di Malen siete voi stupiti, non io, perché il giocatore lo conoscevo. Quest'anno

0: Le volevo chiedere, quale calciatore ruberebbe a questo Napoli, in questo momento, se ne potesse scegliere uno solo? E poi una curiosità, l'approccio alla prossima Champions, che sensazioni le porta? Io glielo posso chiedere adesso perché poi non ci rivedremo più, però la Champions come pensa di affrontarla?
1: Beh, realmente non è il momento, ok? Come capirei manca una partita importantissima a Genoa. Si deve fare al meglio, ci saranno tantissime partite dove loro sono meglio di te, allora già dall'inizio deve accettare, loro sono un 80% per vincere la partita, tu hai un 20%, come con quel 20% io esco dal 99.9% di quel 20% per vincere la partita, e sarà così sfortunatamente, quando vai troppo veloce nel processo come stiamo facendo noi 5-6 anni in avanti, alcuna volta te la deve, in alcun posto deve concedere qualcosa, sicuramente sarà là, e niente di più. Genoa, partita importantissima per noi, non ne penso niente nella Champions, te lo giuro, perché questo è un processo di passo a passo, anche se vogliamo sempre guardare in avanti, e la vita sono piccoli momenti, e oggi è un gran momento, e da domani si inizia a pensare a venerdì.
2: Si sente?
3: Sì.
2: Ok. Ciao mister, parto da una frase che ha detto poco fa a Radio Nostalgia un tifoso di un club dei 25 tifosi che erano qua, dice: noi abbiamo sostenuto la squadra già fa fatica a sostenere noi e oggettivamente si fa fatica a dargli torto perché per 75-80 minuti si è visto poco. Le voglio chiedere un giudizio su questa partita, cioè se ha lasciato un po' di amaro in bocca anche a lei vedere questo Genoa, poi primo tempo in modo particolare, sbagliare tutto quello che si poteva sbagliare.
4: Secondo me non eravamo partiti malissimo, fino al gol loro c'era abbastanza equilibrio. La cosa, il sostegno non lo posso, il sostegno nostro e loro non lo posso dire io quanto deve essere e non lo posso misurare io. E il fatto è che tiriamo poco, non arriviamo mai a tirare in porta, arriviamo nella loro tre quarti, costruiamo anche in maniera un po' più pulita rispetto all'anno scorso, ma si tira poco in porta. E per tirare in porta bisogna andare in verticale come abbiamo fatto tante volte l'anno scorso, una cosa che ci ha portato dei vantaggi, e bisogna saltare l'uomo. E non abbiamo tantissima gente che salta l'uomo, ne abbiamo poca, e quindi dovremmo pensare a qualcosa di un po' più diverso, verticale, pratico, rispetto a quello che abbiamo visto nel primo tempo. La reazione degli ultimi 20 minuti secondo me è stata magari meno ordinata di quello che abbiamo visto nel primo tempo, un po' di cuore, salti due volte l'uomo, butti la palla dentro e qualcosa crei. Non voglio, posso dire, banalizzare tutto, ma arrivare a tre quarti campo è bello, poi dopo se non tiri mai non è quello che piace a me e non è quello che ti porta punti.
2: Allora in tal senso, e poi cedo la parola ai colleghi, ti chiedo se l'ingresso di Mike Tri, se è preso questa responsabilità anche Messias qualche minuto prima di provare a creare superiorità numerica e saltare l'uomo, se forse è una delle migliori indicazioni che arriva da oggi, e cosa si può fare anche con Baldanzi che forse copre tanto campo ma poi negli ultimi metri qualcosa gli può mancare.
4: Penso che Mike Tri sia entrato bene, penso che sia entrato bene Osmaic, penso che sia entrato bene Junior come sempre, hanno portato freschezza, hanno portato anche qualche inserimento senza palla, si è preso responsabilità, ha gestito bene anche la palla meglio nella zona di centrocampo rispetto a quello che aveva fatto di solito nelle amichevoli, ed è una risorsa per noi, ragazzo giovane di intensità, di gamba. Per quanto riguarda Baldanzi, quando loro ci marcavano a uomo cercavamo di portarlo lontano dalla loro linea difensiva per scoprirli un pochino, come tutta la squadra, insomma, quando la squadra è un po' piatta viene risucchiato anche lui da questo torpore, e poi anche lui deve dare di più negli ultimi metri specialmente, trovare quei guizzi che a noi possono farci la differenza. Non ci dimentichiamo mai che giochiamo contro una squadra forte, abbiamo giocato contro due squadre forti, non è che abbiamo giocato contro squadre che competono per, fra virgolette, il nostro stesso campionato.
5: Schema Pietro.
6: Buonasera mister, ecco,
3: Parlavi di due squadre forti, quindi che sono di livello superiore al Genoa.

0: ecco, con due atteggiamenti diversi, no? Con il Napoli li avete messi lì all'angolo e poteva essere una partita da punti, quella di oggi obiettivamente no, cioè poi poteva scapparci nel finale, però forse sarebbe stato troppo. Ti preoccupa questo passo indietro a distanza di una settimana? Può aver pesato sulla testa di alcuni giocatori questo mercato che si chiude tra un paio di giorni?
1: No, io non c'è. Sì, mi preoccupa, tutto mi preoccupa, tutto mi deve preoccupare. L'altra partita è stata molto buona e avremmo meritato punti e sappiamo perché non le abbiamo portate a casa. Questa è stata meno buona e quindi devo essere preoccupato, devo analizzare onestamente quello che è successo in campo, cercare di capire perché, per come, cercare di capire cosa fare la prossima, che incontriamo una squadra forse ancora più forte della Lazio, che oggi per mezz'ora ho visto

0: Io cerco di essere più concentrato possibile sulla partita, la società ha degli obblighi, ha degli onori, degli oneri e quindi cerchiamo di lavorare noi quando siamo quelle due ore sul campo in maniera molto professionale su quella che è la partita, poi intorno ovviamente non posso dire che c'è stata la stessa concentrazione sulla partita rispetto alle prossime, spero.
1: L'ultima è proprio in tema di mercato, questi ultimi due giorni, cosa ti aspetti in entrata? E hai detto che ci saranno delle uscite, ecco, che cosa ti attendi, cosa ti hanno detto?
0: Mi aspetto un po' quello che mi aspettavo, cioè, l'altro anno, cioè, noi ci siamo salvati a maggio, 5-6 partite prima della fine, abbiamo usato le ultime partite per conoscerci un po', per valutarci e per capirci. Ci sono delle cose che sono chiare in questa squadra negli ultimi 30 metri fa un po' fatica, gli mancano un po' di spunti, gli manca uno contro uno, quindi questo era quello che avevamo cercato di, sul quale abbiamo parlato, mi sto impappinando, abbiamo parlato di questo a maggio e penso che sia quello che ancora ci serva di più, ma questa è una squadra che poi qualsiasi cosa uscirà fuori dagli ultimi due giorni di mercato dovrà trovare una quadra, dovrà e potrà salvarsi, cioè se abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare, anche così.
2: Buonasera mister. La sensazione che si è avuta un po' oggi rispetto magari alla partita con Napoli, dove avevate messo un piglio che ricordava un po' quello della scorsa stagione, di una squadra che ancora non ha trovato la sua strada, la sua identità, cioè un po' a metà fra il tentativo di giocare a pallone e a volte avere invece quella grinta che vi ha anche aiutato tanto, oltre al gioco, a salvarvi l'anno scorso. Non so se hai questa sensazione, qui ci può anche stare perché siete all'inizio e comunque hai dei giocatori diversi. E poi sul mercato dici di saltare l'uomo, ti chiedo per una volta di un giocatore di cui si parla tanto in quest'estate, che è il Shaarawy, un giocatore ancora libero, non so se può essere un calciatore su cui a volte ci avete pensato.
0: Gli uomini che erano in campo oggi erano gli stessi su per giù, tranne Soa Morim, che hanno giocato contro il Napoli, e sono gli stessi che c'erano l'anno scorso, quindi non può essere un problema di novità o di non conoscersi se una partita viene fatta molto bene, una partita viene fatta meno bene. Tentare di giocare e essere aggressivi è esattamente il piano gara di oggi, è esattamente il piano gara che abbiamo avuto contro il Napoli. A volte riesce, a volte non riesce, ci sono anche gli avversari. A me piacerebbe giocare tutti 90 minuti come abbiamo giocato gli ultimi 20, mi piacerebbe giocare 90 minuti come abbiamo giocato i primi 60-55 contro il Napoli. Ci sono anche gli avversari che hanno valori importanti, la Lazio ha valori, penso di non dire niente di nuovo se dico che ha valori superiori ai nostri. Però ripeto, se si può fare 60 minuti bene contro il Napoli, si possono fare anche contro la Lazio, quindi noi dobbiamo lavorare in funzione di fare le cose meglio di come le abbiamo fatte stasera, analizzare con grande serenità, siamo ad agosto ancora, quindi tempo per capire, per analizzare ce l'abbiamo. Dobbiamo solo appunto capire chi siamo dal 2 settembre, capire chi siamo, come vogliamo difendere, come vogliamo pressare, come vogliamo costruire e soprattutto come vogliamo fare gol.
3: Buonasera mister, stiamo aspettando il microfono. Rispetto alla gara col Genoa, stavolta non è riuscito nel finale a riprenderla e a cambiare un po' il passo. Cosa è mancato? Solo una questione di condizione, un po' di coraggio?
4: Rispetto a Genoa abbiamo avuto anche, secondo me, occasioni migliori. Già nel primo tempo, non facendo un buon primo tempo, ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, e questo ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi, quindi e capire certi momenti della partita, perché dopo l'1-1 in quel momento lì prendere il secondo gol sicuramente ci ha fatto male.

0: Ma la cosa più, diciamo, clamorosa è stata quando a 20 secondi alla fine del primo tempo abbiamo subito un tiro in porta che ha parato Meretti, subito dopo il calcio d'angolo dove ha colpito la palla di testa uno da solo. In quei momenti lì la partita devi comunque portarla a casa anche sul 2-1, perché se prendi il gol del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo dopo diventa tutto più difficile. Quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita, quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti, perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
1: Mister, buonasera. Questo è il dato negativo, però qualcosa di positivo è venuto anche fuori, il fatto che comunque Fabregas ha un po' snaturato il suo gioco, perché aveva visto che il Napoli veniva su e comunque veniva con tante idee propositive, e questo un po' l'ha messo in difficoltà, si è chiuso tanto, ha fatto dei cambi sicuramente difensivi. Cosa si porta a casa di positivo lei da questa partita?
0: Allora, quello che ho detto prima del negativo è perché bisogna migliorare, perché come dico sempre, se non aumentiamo un po' la percezione del pericolo poi diventa difficile quando difendiamo. E poi dopo ci sono state le cose importanti, perché il primo tempo abbiamo avuto anche occasioni, nonostante che il primo tempo sicuramente non è stato bellissimo, però abbiamo avuto delle occasioni importanti. Il secondo tempo poi l'abbiamo messi nella metà campo avversaria, ma questo cosa voglio dire? Che i ragazzi devono capire che le partite durano 95 minuti, non è che finiscano al 40esimo, al 30esimo, al 60esimo, ma anche gli ultimi 7 minuti devi avere la lucidità, di avere la pazienza, soprattutto quando hai la squadra avversaria vicina all'aria, di essere più lucido. Basta vedere che negli ultimi 30 secondi abbiamo avuto l'occasione con Lucca, quindi quello c'è positivo. I ragazzi devono capire che sono una squadra forte, che comunque le occasioni le creiamo. Bisogna migliorare in questo momento quello che è certi momenti della fase della partita.
2: Da questa parte la Repubblica.
3: Buonasera, eccomi, salve. Tra le cose da migliorare c'è anche l'approccio, perché pure a Genoa hanno cominciato loro e poi voi siete usciti, il Napoli è uscito fuori, anche oggi no, i primi 20 minuti il Como, poi hanno segnato, il Napoli ha pareggiato. È anche questo un altro aspetto da migliorare?
0: Assolutamente, ma siamo solamente all'inizio della stagione, dispiace molto soprattutto perché era la prima in casa e sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare risultato, però ci sono delle cose positive e bisogna assolutamente migliorare quelle che sono le cose negative, ma soprattutto, ripeto, questa attenzione di stare un pochino più attenti in certi momenti della partita.
4: Mister, al di là dell'episodio del secondo gol, le volevo chiedere nel secondo tempo per lei cosa non aveva funzionato nei tempi sulla pressione, perché molte volte mi venivano in mezzo, e in generale, al di là dell'episodio, cos'è che non ha funzionato?
0: Nel primo tempo? Nel primo tempo loro sono stati molto bravi, erano più freschi, si muovevano tutto in continuazione e noi facevamo fatica, però in quei momenti lì io capisco che vorremmo avere sempre la palla, ma non la possiamo avere per 90 minuti. In quei momenti lì se loro riescono a muoversi, siccome il Como lo fa molto bene perché sono molto bravi, non devi subire, perché poi dopo la partita cambia, è lunga, e a quel punto lì poi dopo nel secondo tempo poi puoi cercare di giocarla per poterla vincere. Ecco perché in quei momenti lì bisogna un attimino sicuramente migliorare e comportarsi in modo diverso, cosa che avevamo fatto a Genoa nel momento di difficoltà. Grazie, buona serata.
5: Italia, nella prima frazione, nel primo tempo e fino ai cambi di mister Allegri, siete parsi abbastanza incapaci di cambiare il canovaccio della gara, insomma col Como che teneva palla, pressava e creava occasioni. Ecco, era veramente incapacità o era un piano gara, insomma, pensato in quel modo per poi provare successivamente coi cambi a metterli in difficoltà? Grazie.
6: Ma sapevamo che loro anche l'anno scorso hanno dimostrato di essere la squadra che fa più possesso palla in Serie A, quindi sicuramente non era facile affrontare questo tipo di squadre. C'era da dire anche che non sempre potevamo andare a pressare, perché un po' loro sono bravi a metterti in mezzo, un po' per, come ho detto prima, le temperature che erano veramente alte, abbiamo cercato di chiudere le linee dentro e sfruttare poi, quando avevamo la palla, provare a giocare, a metterli là o sfruttare le ripartenze. Abbiamo, come ho detto prima,

0: concesso due leggerezze che ci sono costate caro. E potevamo gestire meglio subito dopo il pareggio, perché comunque l'avevamo ripresa il momento, e rimanere un po' più solidi e compatti. Però dobbiamo, come ho detto prima, dobbiamo rimboccarci le maniche subito, perché arriva un'altra grande sfida e dobbiamo essere pronti.
1: No, Alex, senti, però anche in fase difensiva, quando il Como avanzava, soprattutto nel primo tempo, dava sempre la sensazione che poteva essere pericoloso, riuscivano a trovare sempre spazi tra le linee, riuscivano a entrare in aria, secondo me con troppa facilità, cioè è mancata un po' forse di intensità, di cattiveria, perché arrivavano al limite dell'area veramente con semplicità. Ecco, da questo punto di vista forse pensi anche tu che ci sia qualcosa da migliorare? Grazie.
0: Sicuramente si può migliorare sotto tutti gli aspetti. Questo è un aspetto su cui lavoreremo nei prossimi giorni. E potevamo evitare qualche imbucata, loro hanno grande qualità, però magari, come hai detto bene, dovevamo essere un po' più cattivi e concentrati. Però c'è anche da dire che arrivavano fino lì, poi occasioni grandi, a parte i gol e un'altra occasione, non sono neanche state forse create. Quindi è vero che eravamo un po' bassi, abbiamo sofferto un po' al loro possesso palla, però si può sicuramente migliorare, si deve migliorare questo aspetto, come anche altri.
2: Uscito molto presto dal campo e è andato negli spogliatoi. Le chiedo se usa fare sempre così, se le serve questo momento anche di solitudine all'inizio per fare la sua analisi, e cosa ha pensato quando è sceso subito per primo negli spogliatoi, all'emozione di San Siro, alla partita, il suo primo pensiero.
3: I do all the time. Every time that finish the game, I it doesn't matter the results, especially when we win. I go right away to the dressing room, because I need to calm down, and I know that I'm the face of the team. So I will give my face no matter what the result here. So it's important for me to understand the game a little bit and to calm down, because I'm like you, a little bit like the Italians, a really passionate guy. So I need 5 minutes for myself. The first thinking was, we have a lot to do. When we finished the game, my feeling was we are so far from the team that we need to be a very, very strong team. But also I was really proud for the guys, because they are being brave and they are working really hard. So my first feeling was happy because we won, but also I was thinking already what I should say here and what I should train in the next training.
4: Bonfanti, poi Gioia.
5: Buonasera mister, pensando al Torino e al Venezia, un passo avanti o un passo indietro come qualità di gioco? E lei dice dobbiamo lavorare very hard, che cosa manca per vedere il Milan di Amorim?
3: In this moment everything is a pass in front, not behind, because even the difficulties help us to understand what we need to work. So everything that happened today, it's also very good to give the step forward. Was two completely different games. Torino is a squadra that we understand what they are going to do. It's going to be system v system. It's easier to understand what is going to happen, but sometimes it's harder to control. In this game, you saw the rotation of the team. So we need to adapt so many times. We need to leave one against one. Connie sometimes was playing one against one with the 30 meters. So all these details, I understand what is hard for my team or not. So I will say that is a step forward, because we won. And we understood what we need to train in the next week.
6: Sia a Torino che stasera dietro la punta, quindi volevo chiederti dove preferisci giocare, dove ti senti a tuo agio e dove pensi ovviamente che il mister possa utilizzarti di più nel corso di questa stagione. Grazie.
7: Penso che l'avete già visto, sono un giocatore che può giocare a diverse posizioni, quindi io non ho un ruolo proprio che preferisco. Ne ho parlato con il mister prima che iniziava la stagione, mi ha detto che mi vedeva un po' più dietro l'attaccante.

0: per giocare in spazi un po' più stretti, quindi io comunque è una posizione anche dove mi sento al mio agio, e come l'ho sempre detto, ovunque dove giocherò darò sempre il 100% per aiutare la squadra, perché quello è il più importante questa stagione, di creare un gruppo e che ognuno che gioca, qualsiasi la posizione che sia, dà il suo 100% per aiutare la squadra e aiutare a prendere i tre punti.
1: Francesco Bonfanti, Telecity.
2: Ciao Alexis, buonasera. Era la prima volta che tornavate a San Siro dopo il Cagliari. Che effetto ti ha fatto e che sensazione hai avuto nei confronti dei tifosi? Cioè, vi sentite in qualche modo in debito nei loro confronti per quello che è stato?
0: Beh, in debito no, perché penso che i tifosi sanno che comunque, anche se non siamo arrivati al nostro obiettivo l'anno scorso, abbiamo sempre dato il 100%. Poi ovviamente nel calcio sappiamo che le cose possono anche girare male, quello che è successo l'anno scorso, però penso che siamo stati bravi quest'anno a dimenticarsi tutto, a lasciare tutto dietro di noi e ripartire su delle basi nuove con un nuovo allenatore. Quindi oggi per noi era importante, davanti ai tifosi, anche in questa giornata in memoria a Franco Baresi, di dare il 100% e di far vedere un nuovo Milan, diciamo. È quello che abbiamo fatto, prendendo anche i tre punti, e quindi continueremo nelle prossime settimane così, con questa mentalità.
1: Facciamo l'ultima con Fabio Conte, Agenzia Aria, dopo lasciamo spazio al mister che aspetta.
3: Ciao, Leao va via, è venuto a salutarvi, quali sono le emozioni, quant'è la storia, è stata abbastanza lunga anche la tua vissuta insieme a lui, anche se sei mancato qualche anno, cosa lascia Leao e che ricordo ti lascia?
0: Beh, penso che avete sentito quello che ha detto il mister ieri nella conferenza prima della partita. Sappiamo tutto che Rafa è un grandissimo giocatore, che quando sta bene può far cambiare una partita lui da solo, e io l'ho sempre detto a Rafa, cioè per me può essere uno dei giocatori più forti al mondo. Penso che nessuna storia è eternale, c'è sempre un momento per staccarsi, e penso che Rafa ha pensato di partire in questo momento, e è scelta sua. Noi gli auguriamo il meglio e spero davvero per lui che farà bene nella sua nuova avventura. Ci dispiacciamo, però dobbiamo andare avanti adesso e guardare la nostra squadra e provare a fare il meglio nelle prossime settimane.
1: Mister Spalletti, di cosa ha bisogno a centrocampo? A livello numerico sicuramente qualcosa in più, ma vista la preoccupazione per Thuram di cui ha parlato ieri, e questa trattativa sfumata perché sì, adesso di che profilo ha bisogno la Juve?
4: Probabilmente, se viene confermata questa situazione di difficoltà dalla parte medica su Thuram, c'è bisogno di un calciatore a metà campo. I nostri direttori avevano organizzato una situazione che fosse logica e che fosse interessante sotto tutti gli aspetti. Poi è sfumata, per cui ora loro andranno alla ricerca di un altro profilo.
1: Alessio Giuseppe.
5: Sulla partita, mister, di stasera, lei dice sempre non serve essere sempre la stessa versione di se stessi. Oggi abbiamo visto due versioni di Juve, quella prima dei cambi del secondo tempo e quella dopo. Quanto non le è piaciuta la prima versione, quanto le è piaciuta la seconda invece?
4: No, il problema è vostro, perché a me è piaciuta anche la prima e mi è piaciuta molto. Poi è vero, non siamo stati bravi a strappare quello spazio per una triangolazione, per un tiro in porta, nei movimenti lì di accerchiamento all'area di rigore abbiamo fatto un po' di confusione. Ci è mancata l'incornata dentro perché abbiamo fatto 20 cross. Voi vi appellate a quel colpo di testa dove naturalmente Guglielmo Vicario ha fatto una grande parata, perché è quella la situazione,

0: risultato, perché ho sentito il risultato, la Juve ancora qui, là, sotto e sopra. Colpo di testa abbiamo ricevuto. Noi di quei cross lì se ne è fatti 25 nel primo tempo e non siamo stati bravi a fare un colpo di testa. Poi abbiamo fatto una partita serissima, i calciatori hanno fatto una partita con obiettivo, con motivi, con qualità di gioco, con pressione continua. Siamo stati qui dentro tanto a fare queste situazioni qui. Poi è chiaro che ci vuole la zampata, ci vuole poi l'estrema qualità, ci vuole l'anticipazione, ci vuole, però quando stai tanto così io sarei contento di rimanere dentro l'area di rigore quanto ci siamo stati in più. Poi se non si fa gol è chiaro che per voi va tutto male, però il problema è che probabilmente non siamo stati così precisi da impensierire di più, ma di situazioni ce ne sono state molte, insomma, ecco.
1: Campo.
2: Ciao Luciano, vado su Kolumani. Ho visto un Kolumani ha interpretato le sue caratteristiche, le sue potenzialità, soprattutto quando si sono aperti gli spazi e soprattutto quando è entrato Nico Gonzalez. Io non so se ha bisogno magari di un giocatore come Nico più lì vicino. Cosa ne pensi? Perché di partite chiuse ne troverete tante, no? Se è un giocatore che per caratteristiche nello spazio stretto magari fa più fatica e quindi magari averci un giocatore che ci gioca lì dentro lo può agevolare, ecco.
0: Ma io penso che lui sappia giocare in tutte e due le situazioni, perché è un calciatore veloce, tecnico e che ha qualità estrema. Quindi ci deve mettere un po' più di sangue nelle situazioni, un po' più di cattiveria, un po' più di ghigno, perché è quello che secondo me gli mette a posto tutto, perché poi sa fare ogni cosa. È chiaro che per fargli trovare più spazio bisogna parlare con gli avversari. Se venite a parlare con gli avversari e ci vengano ad attaccare, si trova più spazio dietro. Se loro vanno al limite dell'area, di spazio non se ne trova e Kolo ha le qualità per venire via, per ritagliarsi lo spazio da riattaccare dopo, dopo aver palleggiato, aver relazionato con la squadra. Noi abbiamo fatto una grande partita oggi, i ragazzi hanno giocato una grande partita, poi voi potete dire quello che vi pare, perché non posso fare paragoni, se no vi faccio sentire che dite di un'altra partita e che dite della Juventus in base a quello che è stato il comportamento, e vi faccio vedere che differenze ce ne sono poche o ce ne sono molte in base a quello che si dice. Però noi abbiamo fatto una partita serissima, abbiamo concesso due situazioni, non è rigore perché allarga la gamba il calciatore del Parma, il calciatore del Parma che va a mettere il piede vicino, ma poi ora c'è Orsato, ve le leva lui queste muse, io non rischio la galera un'altra volta nel dare un bacio a una, perché ve lo spiega lui come funziona poi sul...
3: Però se vuole baciare De Giuseppe secondo me non c'è problema, contatto, mister.
0: Ma neanche per me c'è problema, si figuri.
4: Non è un problema.
0: Neanche un bel ragazzo.
4: Prendiamo e portiamo a casa.
0: Appunto. Allora, appunto, però questo, cioè quando si parla di contatto, si ritorna lì, ma che roba è un contatto? Ma che è? Un impatto è un impatto. Se no questo è un contatto. È lui che allarga il piede, non lo tocca quasi neanche, niente. Lui gli va ad allargare la gamba, a cercare l'intervento, di essere colpito sull'intervento di Alajbegovic. E infatti in un minuto l'hanno liquidata, come giusto così.

0: Quanto è romantica, ecco, brava, sì, canticchia.
1: Everybody, you and me.
0: Sì, esattamente, proprio quello, everybody, you and me. Bello, mi piace. cari amici, ben ritrovati, rieccoci, finalmente, finalmente in studio, siamo rientrati dopo 15 giorni, quant'è? Sì, più o meno 15 giorni, non in ferie, ma in
1: quel
0: villaggio, in quel di Vieste, siamo rientrati dopo questo periodo in cui siamo stati appunto non solo a fare il programma, ma a dare quello che è il nostro apporto professionale all'interno di una struttura turistico-alberghiera importante, comunque in un posto importante come Vieste, perché comunque Vieste ha, per quanto sia isolata proprio a livello geografico, perché per arrivare a Vieste posso dire che è isolata in qualche modo, ma ha una recettività infinita, cioè hai un mondo che nei mesi di luglio e agosto principalmente si va a lanciare tutta quanta su un paese come Vieste. Recettività, e c'erano delle interviste che stanno venendo fuori in generale, poi sai, adesso a settembre inizia tu a tirare le somme della stagione, la stagionalità si accorcia sempre di più, cioè i mesi impegnativi sono luglio, agosto, da metà giugno forse, forse prima di settembre, per certi settori, per altri invece si allunga, perché appunto la gente sceglie di andare in vacanza a settembre, però i villaggi dicono: io non tengo perché ho troppe spese per tenere aperto un villaggio quando magari ho la mezza capienza.
1: Però che meraviglia. Ma allora, abbiamo visto l'anno scorso noi qui a Salerno che settembre è stato ancora un mese molto caldo.
0: Sì, sì,
1: cioè
0: sì.
1: Abbiamo più prenotazioni noi piccolini che a settembre che neanche ad agosto. Altre realtà sono tutti pieni ad agosto di ciarpame tendenzialmente, e a settembre invece io probabilmente sposterei un po', ma cioè, non so però settembre è un mese che può essere molto proficuo.
0: Sì, sì, ma la domanda che spesso ci si fa, e questo non si capisce ancora il turismo italiano come mai, perché non, perché quando tu al nord ti spiagge come Bibbione, Lignano, Sabbia d'Oro, Caorle, Lago di Garda, Riccione più o meno, arrivando fin là, sono aperti fino a ottobre le strutture turistiche piene, comunque a pieno regime, lavorano, mentre al sud
1: non vedono
0: l'ora di chiudere, perché arrivano comunque stremati da un turismo che è,
1: voglio dire, o c'è qualcosa veramente che non va nelle cucine, perché è incredibile questa cosa. Com'è che la cucina al nord, o in queste realtà del nord, tranquillamente arrivano, magari non tranquillamente, però a settembre, ottobre, voglio dire, la fatica è la stessa. Penso che la gente sia tanta comunque, o c'è qualcosa che ci sfugge nell'organizzazione della ristorazione al nord che al sud non c'è.
0: Credo che hai fatto una domanda super intelligente, ne parleremo. Sì, sì, è bella questa domanda, molto figa, però partiamo ufficialmente con la stagione, diciamo, noi invernale non ancora, però anche noi siamo,
1: e ogni volta che parliamo di inverno aprica,
0: siamo rientrati di nuovo in studio, anche se so che farai delle puntate in esterna, perché tornerà a trovarti nel tuo mondo di gossip, il tuo salottino, e torna a trovarti la tua amica, quindi parlerete di truccole, parlerete ovviamente
1: di consigli.
0: E ne parlerete in spiaggia, ma partiamo ufficialmente, cari amici, benvenuti, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco e da Mauro Caputi, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi.
1: Sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56 e salutiamo tutti gli amici che ci guardano, ci ascoltano.
1: Ciao amici!
0: Ciao amici! Torniamo
1: alla... L'occhito! Mi manca un sacco questa canzone.
0: La metteremo. Allora, torniamo alla domanda che hai fatto, la differenza magari tra il mondo turistico del nord e il mondo turistico del sud.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Poi un conto, ho fatto anche questa analisi, un conto se dai da mangiare, e lì sono tutte famiglie italiane, solo una famiglia straniera ho incrociato nel nostro peregrinaggio, se dai da mangiare gli italiani, non ha importanza di che ceto sociale siano, anzi tendenzialmente più il ceto sociale è basso, perdonatemi, ma più hanno delle rogne, perché sono bravi solo loro, sanno cucinare meglio solo loro e hanno questa arroganza di criticare sempre per sempre comunque il cibo. Ora, noi sappiamo benissimo il rapporto costi eccetera eccetera, però anch'io che so cucinare in determinato modo, ho detto, ma allora allontano dalla mia testa il fatto del può piacermi o meno. Se vengo servita e riverita per una settimana, posso anche non fare il critico di MasterChef, dei make, capite? E quindi ho detto, ma sì, vengo servita e riverita, va benissimo, non fa niente, perché l'analisi dei costi, se qualcuno dovesse veramente avere il cervello per farlo, sanno perfettamente che una famiglia di quattro persone a quel prezzo non si potrebbe mai permettere di andare a mangiare a un ristorante, quindi taci e apprezza comunque l'ospitalità. Io ho fatto anche questa cosa, ho detto anch'io, e tu sai,
0: sì.
1: Ho detto va bene, però vengo servita e riverita, chi se ne frega se mangio, se ci sono sempre, non so, barbabietole, pomodori, insalatina, è tutto fresco, perché è tutto fresco, arriva tutto fresco tutti i giorni, apprezziamo questa cosa,
0: sì,
1: sì, grato.
0: No, e a parte sì, l'apprezzare che certo, le problematiche della ristorazione ci saranno sempre e le ho notate anche in posti meravigliosi tipo in Grecia, dove lì, anche lì c'era l'all inclusive, dove si lamentavano perché le fettine di carne erano troppo piccole, però tu considera che lì tu andavi, c'era la carne fresca tagliata, messa lì, tu prendevi, la davi allo chef, te la cucinava, sai, come sulle navi, prendi la carne, la cucini, sono troppo piccole, me ne devo mangiare 5, ma la domanda, a casa te ne mangi 5? Credo, cioè, è quello, cioè, è il, uno vorrebbe o pensa che il fattore che è tutto compreso allora mi permette di mangiare all'infinito, mangiare 70 cornetti, mangiare 70, prendersi le Nutelle, portarsele a casa.
1: E in questo modo comunque c'è un sacco di spreco.
0: Esatto,
1: tantissimo
0: esatto.
1: Spreco.
0: E quel certo, entri in un meccanismo che su al nord in qualche modo in alcune strutture di un certo tipo hanno bypassato. Nel senso, al villaggio turistico internazionale ci sono 3-4 ristoranti all'interno che ti danno la possibilità di mangiare quello che vuoi, ma lo paghi.
1: Certo.
0: Lo paghi a parte, cioè vuoi andare a mangiare bene, se no te la mangi a casetta tua, te vai a fare la spesa e te la mangi. Altra cosa, su difficilmente vedi arrivare macchine cariche di cibo. E noi abbiamo visto negli anni, eccetera, arrivare persone con la macchina stracarica presa al di fuori e prese a casa. Sì, è vero, se io compro e al supermercato di casa ha un costo, se lo vado a comprare a Vieste ha un altro costo, perché costa di più.
1: Due volte di più, anche
0: e l'abbiamo visto,
1: e mezzo, sì.
0: Perché quelli magari devono campare per quel periodo, ed eccola qua il cerchio che non si chiuderà mai, perché se tu hai una stagionalità così breve è normale che tu lavori per 2 mesi e basta. Avendo la stagionalità lunga e hai la fortuna di avere il posto che ancora te lo permette, perché su a ottobre, cioè guarda cosa è successo a Cremona, a Brescia.

0: in quelle zone lì. Cioè, è brutto tempo.
1: Ti ricordi come è successo tipo 3 anni fa, che a Crema sì, un po' aggrandinato, ma a Cremona ha sfasciato tutto, ha sfasciato.
0: Tutto.
1: Quest'anno si è ripetuto, infatti la paura più atroce su è proprio questi momenti di panico, che c'è questa grandinata assurda, dopodiché basta il nulla cosmico. Io ho appena comprato la macchina nuova.
0: Sì. Esatto, quella è la parte più, cioè, più difficoltosa.
1: Al nord, in queste città, l'estate per loro è finita con la prima pioggia. Di solito era così quando ero bambina, la prima pioggia di agosto ti diceva le ferie
0: finite,
1: stanno vacanze.
0: Esatto.
1: Adesso invece sono le grandinate d'agosto e che l'estate è finita.
0: Però vedi, da alcune parti, io amici sul lago di Garda, dove fino al primo di ottobre comunque continuano ad essere aperti i villaggi a pieno regime, tanto che cercano ancora personale e aprono ad aprile. È ovvio che anche a livello strutturale, sai, arrivare magari a un turista tedesco, arrivare fino a Bibbione ci impiega 2 ore, arrivare fino a Vieste ce ne impiega 12. E per un turista normale arrivare a ottobre, andare a ottobre in vacanza a Vieste, uno lavora, ha gli impegni, quindi è diverso.
1: Si punta più sugli stranieri.
0: Sugli stranieri che magari non ti ci arrivano a Vieste, non ti ci arrivano in Calabria. È quella la sfiga del sud, perché essendo lontano da quello che è il mondo straniero, fai fatica a
1: avere una ricettività
0: diversa e quindi a dare quei servizi. Allora, ti voglio regalare un pezzo bellissimo di Pino Daniele. È una, siccome l'hanno fatto un remake ma non c'è il video, quindi metteremo il video di un concerto live di Pino Daniele con la stessa canzone, ci mancherebbe, ma non con lo stesso la stessa,
1: non ho capito niente, fammi vedere.
0: Allora, il video è quello lì di Pino Daniele,
1: sì, ma
0: ok, ma la canzone è quella originale fatta bene in studio.
1: Ok,
0: okay?
1: Perfetto,
0: così te la regalo.

0: Questa canzone si chiama Oinè, quello che state vedendo di sottofondo è un live del 1987 a Napoli, quindi figuriamoci. C'è un live con tutta la band di Pino Daniele, la parte che avete sentito, quella fatta bene, è stata rimasterizzata nel 2021, quindi aveva anche un audio, come sentite, diverso, più accurato, ecco, migliore da ascoltare proprio in televisione, ma il live di Pino Daniele, di Un Uomo in Blues.
1: Allora, io posso dire una cosa?
0: Certo.
1: No, nel senso, è una mia percezione, una mia idea.
0: Sì.
1: È qualcosa che sento. Allora, io ascolto tanta musica, ma da quando viviamo insieme, siamo insieme e siamo veramente siamo mesi spesso, tu mi hai portato ad ascoltare della musica che magari sì, sentivo, ma non ho mai approfondito. Mi faccio in questo caso una fattispecie di Pino Daniele, che sto ascoltando moltissimo, non solo
0: certo.
1: Da quando siamo qui, ma da quando comunque siamo insieme, perché è qualcosa che a livello musicale tu ammiri moltissimo.
0: Certo.
1: Abbiamo visto, se non ricordo male, ma stavamo facendo altro, un documentario su Pino Daniele,
0: sì.
1: Il quale non ricordo se era il fratello o il figlio, mi pare il figlio, sta curando tutta la sua discografia, cioè non è solo un uomo veramente con un'anima molto profonda, parlo di Pino Daniele,
0: sì.
1: Ma anche molto prolifero, cioè nel senso ha fatto tantissime cose, cioè ci sono tantissime sue tracce, tantissimi suoi lavori che magari ancora noi non conosciamo, e neanche il figlio è riuscito a catalogare
0: ma
1: tutto.
0: Ma perché i musicisti, come sai, amano creare, se non crei, è come per te in cucina, se non crei muori, io se non creo muoio, ma noi continueremo a creare nella prossima mezz'ora. Intanto vi lasciamo in questa prima parte di Yes We Are, ringraziandovi per essere stati con noi, e come fanno i bravi presentatori, a tra poco per voi.
1: Sigla.

0: Allora, anche ovviamente questo video è stato manovrato dai miei genitori, perché ci hanno tolto la scena di quel bacio meraviglioso, con la pelle d'oca di Simona Monaco, che quando vede Tom Cruise in questa scena, in quel bacio, ancora mi si emoziona. Questo vi fa capire quanto io sia una persona umile e onesta, nel senso che io, se dovessi diventare, anzi, per piacere, quando diventerai una famosa chef con un sacco di soldi, io un regalo vorrei nella vita, meglio,
1: lo so.
0: due.
1: Allora, uno lo so, l'altro no.
0: Qual è?
1: Uno è la moto di Tom Cruise.
0: Bravissima, esattamente.
1: Ma
0: esattamente.
1: L'altro l'aereo mi
0: ora,
1: sembra un po'.
0: No, prendici. No, se riusciamo a prenderci quella casetta a Miramar, dove quella lì, dove loro lì vista mare, io sarei felicissimo. Proprio quella lì,
1: non
0: se hai due soldi.
1: Ho
0: capito, però è una casa, nel senso che uno la possa bene. No, non è che sto chiedendo con bambino yacht da 6 milioni di euro.
1: Vabbè, facciamola uguale, no?
0: Però, esatto, sì, certo, dove trovi una spiaggia dove puoi costruire sulla spiaggia. Cioè, ti vedo in America, in California, ci sono delle città costruite proprio sulla spiaggia. Cioè, tu hai come lì la strada, il mare, cioè il mare, la spiaggia e le case. Cioè,
1: e le mareggiate sono tutte delle palafitte?
0: No, non arrivano, perché sono state strutturate già sapendo che comunque il Pacifico
1: è una
0: il
1: cosa meravigliosa, perché a me hanno sempre insegnato di non costruire le case sulla sabbia.
0: No, ma non sono costruite sulla sabbia, sono costruite lungo la costa, la Pacific Coast Highway, è che ti fa tutta
1: costerà
0: la cosa.
1: Niente.
0: Non costerà, appunto. Quindi per piacere vorrei regalare
1: anche un mio rene al mercato nero potrebbe comprarti una casa così.
0: No, secondo me lo si può, lo puoi fare, credo in te. Me la moto, dai, costa 6.000 euro la moto, anche, non è che costa tanto, se vendo la mia potrei anche prenderla quella lì volendo,
1: ma solo anche che, di più.
0: Solo che appunto non è che ti vai poi giri con un Kawasaki GPZ 900R dell'85, che comunque è una moto che
1: è una vecchia signora,
0: poverina, va curata. Bene, partiamo ufficialmente, signori, con la seconda parte. Applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco, e come fanno i bravi presentatori, signori e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.
0: Seconda parte dell'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici. Allora, io mi sto rivedendo con gli occhiali e mi rendo così, sì, ma mi rendo conto che mentre eravamo a Vieste, quando presentavo le serate, dovevo fare come fanno i bravi presentatori, dovevo mettere gli occhiali per leggere.
1: Però tu dove li mettevi? In fronte.
0: Mettevo in fronte, abbassavo e scendevo. Bravi amici. Allora, amici ascoltatori.
1: Così, bravo.
0: Vabbè, dai, ma il buongiorno è abbastanza, dico, facile da imitare.
1: Gabriel.
0: Ci ha provato quel giovane. Però è promettente. Allora, Tom Cruise se ne esce con una nuova chicca che tutti aspettavamo. Non solo uscirà Top Gun 3, Maverick 3, quindi figuriamoci, andiamo avanti.
1: Ma sto ragazzo,
0: ma perché, è come diciamo prima, se non crei ti annoi, ciò durirete prima o poi, tanto quanto mi mancherà da campà, vabbè, altri un po' li campo facendo quello che amo fare, tanto moglie magari come amante, c'ho Anna de Armas, non lo so, perché non si sa mai niente del gossip di Tom Cruise, quindi figuriamoci. E che faccio? Faccio film, e in questo caso con Anne Hathaway se ne esce con...
2: Hey. Looks on to me.
1: Poi ce lo traduci. Mazza, c'è la panza lei. Cioè, questa fa film col panzone?
0: Aspetta, ma sto dice.
2: We're coming out summer of 2028. Don't be late.
3: Are you sure you want to go with that?
2: I don't know. I'm trying. Whatever happens.
0: È Allora, è un video simpaticissimo, lui e Anne Hathaway, in cui dicono, ok, fanno partire il classico video tipo reel da selfie, no? Premono play e quindi dicono, e adesso, and now what? Adesso che facciamo? Adesso, eccetera, si allunga, si allontanano e si vede questa macchina della NASCAR. Macchina della NASCAR, per chi non lo sapesse, sono delle gare di auto americane che vanno su un circuito a cerchio, sono auto di serie, modificate senza dubbio per un discorso di sicurezza, ma devono essere auto di serie, non devono avere tutte le cose che possono avere le macchine da Formula 1, devono essere, ne so, Toyota, Mustang, quella lì, devono essere auto di serie che vengono messe in gara. E aveva già fatto un film che si chiama Giorni di Tuono, Day of Thunder, con la sua ex moglie Nicole Kidman, dove lui appunto faceva il pilota. Adesso non credo che rifaccia il pilota, non lo so qual è la trama, ci sarà Anato e di mezzo. E quindi quando vanno a dire, bene, nell'estate 2028 non fate tardi, don't be late, non fate tardi in summer 2028, perché sta per uscire Day of Thunder. Perché deve uscire? Perché lei dice, quando faccio un bambino,

0: carinissimo. E che perché uno non li vedeva, non, oggi forse ringraziando anche la tecnologia notavi determinati particolari, o forse magari non li abbiamo notati perché eravamo molto piccoli e quindi ancora di cinema. Hanno messo a paragone tre film di James Bond con non con Sean Connery, mi è sfuggito il nome adesso, con l'altro, con
1: Sì,
0: Roger Moore, con
1: sì.
0: Roger Moore. Che ha fatto tre James Bond, ce cioè ne ha fatti diversi, ma in quei tre, 77, 78 e 79. E c'era questo Easter egg, questi regali che fanno i registi, per richiamare sempre. C'era un attore che veniva richiamato solo per fare una parte. Ed era, eh sì.
1: Aspetta, forse l'ho letto, l'ho visto questo libro, però dimmi, dimmi.
0: Esatto, faceva solo la parte dell'ubriacone, cioè di uno che beveva. E praticamente tutte le volte che lui si inquadrava lui con la bottiglia in mano, che si faceva uno sciottino di qualche cosa, beveva, eccetera, spuntava fuori James Bond con le diavolerie che gli regalavano. Quindi una volta esce fuori con una macchina dal mare, lui era in spiaggia, stava bevendo sta bottiglia e James Bond esce con sta macchina dall'acqua. Esattamente,
1: Adò,
0: esattamente,
1: mamma mia,
0: bellissimo.
1: fa impazzire
0: È
1: quella
0: stupenda,
1: colonna sonora.
0: bravissima, fenomenali. Ed esce, quindi lui guarda la bottiglia e la butta. Film
1: Ah,
0: successivo,
1: dice, sono come sono
0: sono
1: ubriaco.
0: ubriaco, esatto. Film successivo a Venezia, in Piazza San Marco, James Bond, questo sta per bere di nuovo, James Bond esce su una gondola che ha le ruote e quindi cammina per Piazza San Marco, fa l'inseguimento, e quello rivede sta cosa e dice no, ma no, e butta via l'alcol. Terzo film, 79, James Bond sulle montagne, scia, scia, scia, lui è in montagna che sta facendo il bombardino, arriva James Bond che zompa sugli sci, sui tavoli, quindi scia su tutti i tavoli, risalta, capriola, scende giù e quello è butta
1: È
0: via.
1: carinissima questa cosa perché chi è attento vede che
0: Esatto.
1: dice: ma sto uomo è sempre lo stesso e ovunque vado in vacanza arriva James Bond.
0: Esatto,
1: Cioè, e dice: vabbè, ma
0: esattamente.
1: devo smetterla
0: Ma devo smettere
1: di
0: di bere perché
1: bere.
0: non è
1: È anche un bel, è
0: possibile.
1: anche un bel come dice, come si dice?
0: È un easter egg? No,
1: No, è
0: no,
1: anche un bel smettila di
0: no.
1: bere.
0: Ah,
1: Non mi viene
0: sì.
1: la parola.
0: Però in molti film c'è stata questa cosa, anche se non sbaglio in Batman, o c'era questa cosa dove quello che stava bevendo succede qualcosa di talmente assurdo che diceva che caspita
1: Cosa
0: sta
1: mi ha mandato da bere?
0: bevendo. Esatto.
1: Ma
0: C'è anche in Ritorno al Futuro, volendo essere pignoli, quando Marty McFly ritorna indietro in Ritorno al Futuro 1, ritorna nel 1985 per salvare Doc e la macchina si schianta dentro il cinema, e l'ubriacone del paese, quello classico che è conosciuto da tutti, che è sulla panchina, che si alza, è forte questa cosa, perché aveva visto sta macchina volante arrivare e quindi non se lo spiega.
1: Ma scusami la domanda, e forse io non ho capito bene. Tu hai detto che hai messo a paragone tre film di Roger Moore con tre film di Sean Connery? Hai
0: No,
1: detto.
0: Sean Connery e Roger Moore.
1: Ah, scusami.
0: Sono dove il James Bond era Roger Moore.
1: Ok, scusa, ma ho capito di Sean Connery, ho
0: Era.
1: pensato che ci fosse questa persona anche nel.
0: No, no, no, sono solo nei film dove c'era
1: Però
0: Roger
1: mi piace questa
0: Moore.
1: parte un po', non dico un po' comica, questo piccolo cameo che
0: Sì,
1: va
0: esatto.
1: a
0: A
1: ripetersi.
0: ripetersi, e che magari appunto se tu li vedi, li guardi, non te ne rendi conto subito, perché magari chi, allora io per esempio non credo di aver mai visto un James Bond di Roger Moore o di Sean Connery, comunque tutto, o di Pierce Brosnan, tutto intero.
1: Nemmeno io.
0: Cioè, sono film che quando eravamo sono
1: Durano troppo.
0: usciti, ma eravamo piccoli, comunque c'era
1: Mamma
0: il
1: sì.
0: mito di James
1: Mamma
0: Bond,
1: sì,
0: i
1: mamma
0: nostri
1: sì.
0: genitori senza dubbio, però non avevano quella cosa anche dell'andare a
1: Ma
0: catturare.
1: soprattutto della velocità, adesso sono molto più veloci i film.
0: Sì, certo, c'è proprio tutta un'altra tensione diversa. Ti vai a rivedere un film con Roger Moore, ne abbiamo visto uno con Sean
1: Ci sono, sono
0: Connery, tu
1: addormentata.
0: ti sei addormentata, è normale, ma perché c'è questa cosa, l'attore era diverso, cioè era
1: I
0: meno
1: tempi
0: azione
1: anche c'erano.
0: e non c'era la finzione dietro. Cioè, registrare e fare un film in CGI o col green screen dietro ti permette di avere dei movimenti, perché tanto poi ci metti il dietro e lo sistemi. loro giravano veramente con la pellicola, con quello è il ciak, sì, più sì, ciak facevi, sì.
1: più pellicola consumavi
0: e più costava, e dovevi muoverti nell'ambiente e dove non avevi le cose per

0: la tecnologia per mascherare o coprire determinate cose, nel senso la coltellata, magari oggi con la risoluzione che abbiamo, vedi che la infilava tra
1: l'ascella e la,
0: capito? Oppure i pugni, cioè erano
1: però
0: diversi.
1: Alcuni erano comunque molto bravi gli stuntman.
0: Sì, sì, c'erano, quando c'erano gli stuntman.
1: Ed erano generalmente molto più bravi gli stuntman dei cattivi, che erano quelli
0: che si prendevano un sacco di armi. Erano veramente tutte cose estremamente provate e bellissime da vedere, proprio come ne parlava anche Bud Spencer, no? Che lui era uno di quelli che spiegava, è stato accusato di usare violenza nei film da alcuni genitori del tempo, e giustamente lui diceva: ma ora genitori, no, capiamoci bene, ma secondo voi un ceffone che do a uno sulla testa gli può permettere di fare una capriola?
1: Ma soprattutto non si permetterebbe mai di toccare.
0: E no, sì, appunto, erano degli stunt.
1: E però c'era un'ignoranza di base, una non conoscenza che ora abbiamo.
0: E quello che dà fastidio è che ora nei film fanno vedere veramente cose cruente, cioè cose che non spaventano i ragazzi che li vedono. Cioè uno che arriva a prenderti e spara pam pam pam addosso, cioè dovrebbe farti paura più delle botte che uno si prendeva. La crudeltà all'interno per rappresentare la realtà, questo ci sta. Cioè è ovvio che nei film di oggi rappresenti una realtà, magari in alcuni film crudele, che una volta però dai, no, mettete i pugni di Terence Hill,
1: perché probabilmente, se vedi che, a parte che loro non c'è mai stato, sì, i cattivi avevano la pistola in mano, ma non hanno mai sparato.
0: No, mai. Bene, vi regalo una, visto che abbiamo parlato di California, di Case al Mare, uno dei grandi cantanti era Tupac con Dr. Dre. Tupac sta iniziando il processo per la sua morte a Las Vegas.

0: quasi un film praticamente, questo di Tupac, di Dr. Dre. Come dicevo prima, è iniziato dopo quanti anni dalla sua morte, 97 se non sbaglio, 96-97, è morto Tupac a Las Vegas e mo' è arrivato uno, no, perché l'ho ucciso io, che so tutto, un sacco di interviste, ha scritto pure libri, giustamente dopo anni la polizia è arrivata,
1: 96.
0: Ha detto, 96, e hanno detto, ah bravo, hai scritto libri, hai fatto le interviste, vuol dire che sai che è, e da lì è nato. Adesso appunto era già in galera, quindi mo sta venendo anche Suge Knight, quello lì che l'ha prodotto, dice io però non parlerò, non dirò a nessuno, perché
1: segreti.
0: Sì, no, lui dice, piuttosto che fare l'infame, secondo lui la cosa, chiunque sia stato, anche se ha ucciso il mio amico, ma io non farò mai, non dirò né sì, che è colpa di chi o né quello è. Se la giustizia ce l'ha, lo sa fare, non ha bisogno di me. Questo è quello che dice. E va bene. Comunque, per pareri. Detto questo, siamo arrivati al termine di questa seconda parte. Vi salutiamo, vi ringraziamo come al solito per essere stati con noi. Applausi scroscianti per Simona Monaco e da Mauro Caputi. Ci vediamo tra poco. Per voi,
1: sigla.

0: Secondo me Achille Lauro un po' si è ispirato molto, ma chi non lo farebbe ispirarsi a un mito come David Bowie? Cioè è qualche cosa di unico, sì, sì, cioè proprio. Bene, bene, bene, pronti cari amici, iniziamo questa terza e ultima parte di Yes We Are con gli applausi scoscianti dal cielo per lei, la Simona Monaco, brava, brava, brava. E io sono Mauro Caputi e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi
1: sigla.
0: E l'appuntamento, la terza parte dell'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, cari amici, ma voi siete pronti? Siete pronti perché a settembre, manca poco, sta per aprire finalmente, ufficialmente, il canale Full Gas.
2: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme, nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: Full Gas, Nexum TV, canale 403. Full Gas, o come amo chiamarlo io, Daje Gas. E noi ci vedremo poi ovviamente a Eternal City, tra un po' inizieremo a passare anche i video a Eternal City Motor Show a settembre, 24, 25, 26 settembre all'ex gazzometro a Roma, e ci saranno moto, motori, quindi ha voglia di mettere contenuti sul mondo di Full Gas. Detto questo, oggi ti voglio parlare in questa ultima terza parte, visto che abbiamo visto prima con Tom Cruise Anna Hathaway che è incinta,
1: e ci sono 42 anni, è il terzo bambino.
0: Sì, brava, comunque c'è questa teoria, c'è questo mondo, lo sai che a Hollywood o in generale nel mondo amano le teorie di complotto o comunque le teorie strane, quelle cose che un po' vanno dal soprannaturale, già partendo appunto da, come avevamo menzionato prima, Ritorno al futuro, e stavamo guardando delle immagini in cui si ipotizza una notte da leoni di Michael J. Fox, quindi Marty McFly, con Doc Brown in giro per il tempo. Quindi invece di fare una notte da leoni, no? A Las Vegas fanno una notte da leoni nel tempo, quindi prima la macchina vanno su e giù, dalla nascita di Gesù dove ci sono loro, o ritornare indietro nel tempo e andare quando Marty beve con la mamma eccetera e far ubriacare Marty, oppure andare con Prince, Michael Jackson, a festeggiare, a fare una nottata, cioè così queste cose qua, un immaginario diverso, ma Hollywood supera tutti perché secondo una teoria,
1: questa è la teoria però della reincarnazione,
0: esatto, sì sì, parliamo di teorie, anzi fammi mettere, scusa un attimo mia, cioè così almeno mettiamo il giusto, ci sta, secondo una teoria il marito di Anne Hathaway sarebbe la reincarnazione di William Shakespeare. Sembra assurdo, è vero, ma la coincidenza è talmente curiosa da aver fatto impazzire milioni di persone. Adam Schulman, marito dell'attrice, somiglia in modo sorprendente ad alcuni ritratti tradizionalmente associati a William Shakespeare. Il volto, la barba, lo sguardo.
1: Il naso dritto.
0: Per molti la somiglianza è troppo evidente per essere ignorata. Ma il dettaglio più incredibile è un altro. La vera moglie di William Shakespeare si chiamava proprio Anne Hathaway. Oggi, secoli dopo, un uomo molto simile al poeta inglese è sposata con un'altra Anne Hathaway. Da qui nasce la parte più romantica di questa teoria. Shakespeare sarebbe tornato in un'altra vita per ritrovare ancora una volta la sua Anne. Una storia che sembra quasi scritta apposta per un film, no? Amore, destino, reincarnazione e una coincidenza impossibile da non notare.
1: È vero. Nome e cognome fa veramente...
0: Sì, a rendere tutto ancora più incredibile c'è una frase spesso attribuita a Shakespeare. Prometto che ti cercherò nella prossima vita. Vera o leggenda, poco importa, dicono. Un uomo simile al poeta, un'altra Anne Hathaway, secoli dopo, e l'idea che certe anime sappiano sempre
1: ritrovarsi. Meraviglioso. Che sì, ma anche che per esempio noi, che abbiamo una mente piuttosto lucida e non dico non siamo facilmente influenzabili,
0: no.
1: Però guardando queste cose dice... È bellissimo.
0: Sì.
1: Cioè, dici, soprattutto, perché no? Se fosse...
0: E se fosse?
1: E a quanto pare lo è, e mi piace moltissimo questa cosa, pensarlo, anche perché non c'è nulla di magico, c'è semplicemente comunque il destino, genetica, tutto questo messo insieme, certo, la poesia, è bellissima questa cosa.
0: Sì, no,
1: abbiamo sempre detto che le anime destinate sono veramente, si trovano.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: In un modo o nell'altro.
0: Questo senza dubbio. Ed è bella questa idea perché comunque, soprattutto se un poeta, come si dice, che poi il bello di Shakespeare... Poeta. Shakespeare fa parte, pensa te quanto il giro, di un paradosso, tornando a Ritorno al futuro e tornando a quello che è, di un paradosso chiamato Bootstrap.
1: No, non lo conosco.
0: Un paradosso spazio-temporale in cui...
1: Che tu ami molto queste cose.
0: Che io amo
1: queste cose. E il mio cervello si incricca.
0: Esattamente.

0: perché ci sono dei paradossi nel mondo che ti scippano il cervello, come proprio come hai detto tu te, ti lasciano perplesso. Per esempio, ti faccio il paradosso di Bootstrap, dove c'è Shakespeare in mezzo.
1: Sentiamo.
0: Un viaggiatore nel tempo consegna a Shakespeare le sue opere prima che le scriva.
1: Ah, ok.
0: Uno viaggia nel tempo e consegna a Shakespeare le sue opere prima che Shakespeare le scriva. Shakespeare le copia e diventa Shakespeare. Bene, quindi per diventare Shakespeare, se non il viaggiatore del tempo non le avesse consegnate, non sarebbe Shakespeare.
1: È chiaro.
0: Bene. Ma chi le ha create davvero queste cose?
1: Te lo so.
0: È quello il paradosso. Chi le ha create? Quindi esiste un ciclo infinito, ok, che va a far crollare la casualità. Cioè, se il viaggiatore del tempo non avesse consegnato le opere a Shakespeare, Shakespeare non sarebbe diventato famoso, non sarebbe, ma se non fosse diventato famoso Shakespeare, il viaggiatore del tempo del futuro non le avrebbe potute riportare.
1: Ma soprattutto, domando, a che pro? Cioè, mi spiego, cioè, io creo delle opere meravigliose e le viaggio nel tempo è per darle a un perfetto boh e che rende famoso le mie, ma cioè, capisci cosa intendo?
0: No, infatti questo è il paradosso.
1: Per quale motivo, cioè, cosa mi interessa far diventare Shakespeare Shakespeare, dal momento che io sono il genio e il creatore di opere così meravigliose?
0: Ma non puoi creare un Romeo e Giulietta. Se tu scrivi Romeo e Giulietta oggi, è stato creato da Shakespeare.
1: Certo, ma nello spazio temporale
0: quello,
1: che quando, cioè, Shakespeare ancora non ha creato Romeo e Giulietta, ma l'ho creato io in una data boh, perché questo, che chi è il viaggiatore,
0: sì,
1: del tempo?
0: Sì, ma magari non l'ha creato lui. Cioè, il viaggiatore cioè, è come se Marty McFly, che parte da oggi, prende, stavo cercando uno dei tuoi libri che hai sparsi per casa, prende il tuo libro, prende un libro,
1: il figlio
0: prende
1: del cimitero,
0: prende il, sì, vabbè, a parte, rimaniamo su Shakespeare, per esempio, no?
1: Vabbè,
0: prende il Macbeth,
1: l'Amleto, okay.
0: Prende l'Amleto da oggi, prende la sua macchina, va indietro. Ah, tu sei Shakespeare, tieni, guarda cosa ho scritto, questo è l'Amleto, e glielo dà, lui lo scrive e diventa Shakespeare.
1: Sì, ma io, che a me è chiaro.
0: E quello non è che io l'ho scritto. Cioè, non è che io scrivo l'Amleto e glielo porto scritto da me. Io prendo dal tempo di oggi, porto un libro.
1: Ah, ma wow, sì, che trip.
0: Un trip è difficile. Cioè, ci sono dei paradossi nel mondo che sono intriganti, tipo il paradosso del sortite. Sortita, è così. Cosa dice questo paradosso? Un granello di sabbia non è un mucchio.
1: Ok.
0: Aggiungine un altro e ancora non è un mucchio. Però, continuando un granello alla volta, quando è che diventa mucchio?
1: Certo.
0: Cioè, un riso, metti il riso, non è un mucchietto di riso.
1: Person, people.
0: Esatto. Quando è che diventa un mucchietto di riso? A che numero? Qual è il, credo? Quindi i confini precisi di questo paradosso dimostra che non esistono né nel linguaggio né nella realtà. Scusate, è venuto uno stenutino del paradosso quando passo dei paradossi. Ah, senti il paradosso dell'onnipotenza. Questo è bello, questo è meraviglioso.
1: Dai.
0: Questo ti intrippo. Può un essere onnipotente creare una roccia tanto pesante da non riuscire a sollevarla? È la domanda del paradosso. Se sì, allora non è onnipotente, perché non può sollevarla. Se no, non è onnipotente, perché non può crearla. Credo. Quindi, qualunque risposta tu vada a dare, distrugge il concetto di onnipotenza. Quindi, se sei onnipotente, puoi costruirla e la puoi alzare. Però se non la puoi alzare, non sei onnipotente e non la puoi alzare. Se non sei onnipotente da costruirla, non sei onnipotente. Sono i paradossi che ti flippano il cervello.
1: Sì,
0: sono dei paradossi veramente belli. Vedi, per esempio, la nave di Teseo. Senti questo paradosso. Una nave di legno viene sostituita una tavola, poi un'altra, poi un'altra.

0: finché ogni pezzo è nuovo.
1: Ok.
0: Ora, è ancora la stessa nave? La domanda è: e se qualcuno ricostruisse con il legno usato tolto dalla nave un'altra nave uguale, quale sarebbe la nave originale, quella vera?
1: Allora, per quello che mi riguarda, ho fatto delle ristrutturazioni, potrei anche dirla alla mia maestra questa cosa, però se allo scheletro della nave tu ne sostituisci dei pezzi con dei pezzi nuovi, questa è un'altra barca. Se invece aggiusti i pezzi che già ci sono, è un restauro conservativo, quindi è ancora la stessa barca. Ma se tu dall'esoscheletro della barca togli i suoi pezzi, ne metti di nuovi, non è più la barca, cioè non è più quella barca di prima. Se invece restauri quello che c'è senza toccare niente, ripeto, restauro conservativo, è ancora la stessa barca. Se li cambi tutti i pezzi, tutte le tavole, così, non è la stessa barca.
0: È quello, li
1: cambiano
0: tutto.
1: Per me, il mio ragionamento è quello.
0: Cambiano tutte le tavole.
1: Sì, cioè, non è più la barca di Teseo.
0: Bene, poi c'è il paradosso del mentitore. Un uomo afferma: sto mentendo in questo momento. Se dice la verità, allora mente. Se mente, allora dice la verità. Non esiste nessuna risposta. La frase si divora da sola e crea un ciclo infinito che tormenta i filosofi da oltre 2000 anni.
1: Sì, effettivamente è vero. Sì, ti dico, aspetta, se ti dico io in questo momento sto mentendo, dice, ma ti dico la verità che sto mentendo.
0: E quindi
1: e
0: non,
1: allora
0: stai
1: non
0: mentendo.
1: Stai mentendo se dici la verità. Ma no, sì, è vero. È verissimo.
0: Però se stai mentendo non puoi dire la verità. E quindi ecco che si ripercuote il paradosso. Che beh, io adoro i paradossi.
1: Il paradosso di Russell?
0: Ve lo dico dopo questo pezzo bellissimo di Stevie Wonder ad Hyde Park nel 2016.

0: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
0: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti

0: I limenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
1: Quanto riguarda l'Italia, quindi siamo pronti per cominciare a tirare un po', come si fa in genere in questi casi, le somme su quello che sono i rinforzi arrivati nelle squadre di Serie A, come giocheranno il prossimo campionato di Serie A, che è già cominciato, siamo già alla seconda giornata di campionato, qualche rinforzo è arrivato, qualcuno si è rinforzato, qualcuno non ha potuto farlo, qualcuno lo ha fatto relativamente, nel frattempo la stagione comunque è cominciata tra campionato e Coppa Italia, perché ci sono altre sorprese per quanto riguarda la Coppa Italia, la Cremonese che batte a domicilio il Parma e la elimina dalla Coppa Italia, peraltro una rete fantastica messa a segno proprio da Licina, giocatore provato anche quest'estate dalla Juventus e poi girato in prestito dalla Cremonese, un gol fantastico, un altro sfiorato, 2-0 contro il Parma, questa non cerca alibi e viene eliminato dalla Coppa Italia, così come eliminato dalla Coppa Italia il Torino per mano del Monza, sono arrivati nel frattempo che si giocava la partita ulteriori rinforzi in casa Torino, ma non è bastato, nel frattempo la sfida con il Monza è stata decisa da una rete di Dani Mota al 48esimo, Torino già fuori dalla Coppa Italia, processi? Probabilmente sì, intanto Juric si è preso una bella rivincita. Nel frattempo, a proposito di processi e di panchine che saltano, nonostante la vittoria della Cremonese sul Parma, è arrivata anche l'esonero di Giampaolo, che dicevo vado avanti per la mia strada, aveva detto fine partita, è una strada che però non combacia più necessariamente a questo punto con quella della Cremonese, che farà altre scelte. Per quanto riguarda invece il mercato, faremo i voti, daremo i voti, quindi tra poco avremo in collegamento telefonico con Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, per parlare un pochettino con lui su quelle che sono state le ultime trattative. Allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia, riabbraccio anche in redazione Lucio Marinucci pronto a subentrare dopo, quando ci sarà anche Maracanà con Marco Piccari pronto a raccontarvi tutti i retroscena di quelle che sono state le trattative dell'ultima giornata di mercato, che ci potrà anticipare naturalmente anche proprio lui, Niccolò Ceccarini. Nick, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Cecca, quanti ore hai dormito stanotte? Che insomma, state giornate pesanti.
2: No,
1: sei crollato.
2: Guarda, ti devo dire la verità, ormai sono abituato. È che magari ti rimane un pochino l'adrenalina, però sinceramente io quando poi finiscono le trattative entro in una modalità che mi piace poco, perché mi sento molto vivo quando faccio il calciomercato. Direi quando non c'è il mercato, quando non c'è la ricerca delle notizie, perché poi chiaramente quando ci sono le partite è molto più difficile, no? Ci può essere il discorso se succede qualcosa, un infortunio, capire, magari non lo so, un problema in uno spogliatoio, analizzare la questione, però l'adrenalina è relativa, invece è molto più bello, divertente, a volte ti fanno anche arrabbiare, ti fanno girare le scatole perché arrivi secondo su una notizia, a volte anche terzo, qualche volta primo, però quello ti tiene sulla corda sempre. E io sono un motivazionale, nel senso ho bisogno di avere questo stimolo continuo, questo pungolo, per cui ti dico, cioè, avrei barattato volentieri, diciamo, il calcio giocato con un altro mese e mezzo di mercato.
1: Ah, perfetto, che però tanto lo sai meglio di me, Cecca, che il mestiere tuo
2: è tutto l'anno,
1: esatto. Non finisce mai, poi è chiaro, si entra nel vivo, adesso c'è un momento di pace, di tranquillità, ma comunque si lavora sotto banco per quelle che saranno le trattative di gennaio, anche perché comunque tanti colpi sono sfumati nel finire.
2: No, dicevo, sto scherzando, perché se mi sente Maurizio Sarri scende da Zingonia, mi viene a cercare qua, grazie, da dove sto, perché tutte le volte mi fa le tue bischierate di mercato, ti distogli l'attenzione di tutti i giocatori, ho detto guarda che per quello che prendete di soldi, cioè non è che potete solo lamentarvi se magari si parla per 10 giorni di quello o quell'altro, però capisco che per un tecnico diciamo il mercato aperto con i giocatori che sono un po' poco concentrati, soprattutto quelli che possono avere mercato, sia difficoltoso. Beh, ma ce ne faremo tutti una ragione.
1: Mi viene un esempio su tutti, sull'aspetto che hai evidenziato adesso, Cecca, quello di Rovo, per esempio, perché Atalanta-Bologna si è giocato senza Rovo nel Bologna, perché si sapeva che sarebbe andata all'Atalanta, così poi come in Bangula è andato al Bologna, e quindi comunque incide un po' la decisione di mercato in determinate partite, perlomeno all'inizio.
2: Incide, anche secondo me, tra le due potrebbe essere più

0: complicata quella di gennaio, perché gennaio, se ci pensi bene, abbraccia molte più partite, poi c'è spesso la Coppa Italia, sì, sì, la Supercoppa, cioè forse il mese di gennaio è ancora più invasivo rispetto questo al mese di agosto, perché il mese di agosto alla fine sono sempre massimo due partite, questo, mentre lì a gennaio ce n'è diverse.
1: Questo è vero, e poi saranno anche trattative,
0: c'è la Champions nel mezzo, cioè voglio dire c'è un sacco di roba spesso,
1: e sì, chiaramente i grandi colpi non li fai perché i grandi giocatori club non te li danno in quella finestra di mercato, però insomma ci saranno tante difficoltà anche lì. Una delle telenovele, Cecca, perché te lo dico, perché è una notizia di pochi minuti fa, una delle grandi telenovele di questo mercato, la conosci molto bene, l'hai seguita, l'hai raccontata, è quella di Frank Kessié, no? Che sembrava essersi rimessa alla Juventus, poi alla fine è successo quello che è successo, le parole di Carnevali sono state abbastanza indicative, anche forti, sono arrivate, è arrivata la risposta da George Atagana della Ambition Group Sport, dall'Ambition Group Sport. Non te lo leggo tutto perché è un comunicato lunghissimo che avrai già letto e che leggerai con attenzione poi anche dopo, però ci sono dei punti importanti che ha voluto stabilire. Sostanzialmente lui dice che Frank Kessié aveva scelto la Juventus da mese ed era convinto della sua scelta, ha aspettato fino all'ultimo il club rivedendo al ribasso le proprie pretese economiche, però poi a un certo punto il calciatore ha fatto una valutazione traendo ragionevoli, dice lui, conclusioni sull'effettiva determinazione del club nel non volerlo, e di fatto ha respinto al mittente le accuse dicendo non è vero che il giocatore non teneva la Juventus, non è vero che io come agente ho pensato solo, diciamo, sostanzialmente alla pecunia, ma che poi quando si è arrivata al dunque la Juve aveva dei limiti e quei limiti non sono stati accettati da Kessié, che poi ci può anche stare, no, complessivamente. Come la vivi questa chiusura di situazione di telenovela che si Juventus?
0: Ma io penso che alla fine sia andato bene a tutti, perché è vero che sì, cioè quello che dice Tanganà è vero, nel senso che sì, ha sempre avuto come priorità la Juventus, e la Juventus sinceramente era interessata, però probabilmente forse non riusciva a coprire quelle che erano le richieste del giocatore con facilità, e per questo un po' temporeggiato, probabilmente avevano bisogno anche di sistemare in altri reparti, no? Che sì, comunque era svincolato, poi però che sì, alla fine io non so, io non voglio fare naturalmente il giudice in questa vicenda tra che sì e la Juventus, però poi alla fine l'Atalanta lo ha riportato a casa, lui è andato volentieri, la Juve diceva si sia sistemata in un altro modo, praticamente non la vedo tutta questa polemica. È chiaro che se la Juventus avesse voluto che sì, o chiudere velocemente che sì, l'avrebbe fatto, esatto, prima, no? E quindi probabilmente forse in quel momento lì aveva altre priorità, e poi le richieste sicuramente non sono state, diciamo, per la Juve giuste inizialmente, e la cosa si è protratta. Però io ho visto, devo essere sincero, io ho visto anche quel famoso, ho visto le immagini del famoso incontro, no, lì a Milano, in cui c'erano Carnevali, Massara, Ottolini, a Tanganà, la gente dice sì, io ho visto sempre un clima abbastanza sereno, tranquillo, cioè voglio dire, cioè quasi come che ormai le persone si fossero un po' già rassegnate a dire vabbè, non abbiamo trovato la quadra, in bocca al lupo a tutti, poi penso no, ha fatto un'altra operazione, quindi è andata così.
1: Il grande caso dell'ultima giornata di calciomercato era la questione Koné. Ci racconti un po' tutti i retroscena di questa vicenda, perché il giocatore insomma ha tentato dal Chelsea, nel frattempo aveva venduto Enzo Fernandez al City, quindi aveva urgenza di prendere il centrocampista, aveva puntato Koné pensando di poterla spuntare, visti tanti soldi messi sul piatto, soldi che alla Roma servono come il pane, vista la situazione dei paletti dell'UEFA, ma poi alla fine è arrivata proprio l'opposizione fisica, immagino quasi, di Gasperini, che ha detto Koné non si tocca, e alla fine Koné è rimasto.
0: È giusto così.
1: C'è una problematica poi per le casse della Roma che verrà rivalutata più avanti. Friedkin ha deciso oramai, si è capito, di seguire, e anche giustamente, la Roma sta facendo molto bene, la linea Gasperini dai tempi in cui ha mandato.
0: Allora, io penso una cosa, cioè che se dovevano sostituire che sì con Fofana hanno fatto bene, ma non perché ci sia qualcosa da fare nei confronti di Fofana. Con Fofana non era la stessa cosa, dai, siamo sinceri, cioè voglio dire, siamo di fronte a una situazione totalmente diversa per quanto mi riguarda, anche per me, se sono una società che ha un'ambizione, ha un progetto, l'ultimo giorno di mercato Koné, lo vuoi, me lo porti via, ma mi dai 120 milioni di euro, cioè l'ultimo giorno mi dai 120 milioni, non è che me ne puoi dare 50 o 60, anche perché io dove lo trovo un altro Koné se arrivo agli ultimi due giorni di mercato? E quindi io doveva arrivare un'offerta talmente fuori mercato alla quale non potevi certamente dire di no, Io credo che invece Gasperini abbia fatto benissimo a avere quella posizione e ha convinto la proprietà a non prenderla in considerazione, anche perché io ho visto la Roma sia con Lecce, ho visto ahimè contro la Fiorentina, io ho visto una squadra veramente bella, fisicamente a posto, però chiaramente questa condizione non la potranno tenere tutto l'anno, perché oggi la Roma va veramente a una velocità impressionante, c'è anche la prima mezz'ora di Lecce, la scuola calcio lì, veramente io ho visto, lascia perdere degli errori individuali che hanno fatto i giocatori del Lecce anche in occasione magari dei gol, però si vede proprio una squadra bella, viva, spettacolare, brillante, cioè a volte mi sembra di rivedere anche l'Atalanta di Gasperini, sì, sì. Cioè traslato il concetto di calcio dell'Atalanta a quello della Roma, no? E quindi secondo me hanno fatto benissimo, non ci sarebbe stato un sostituto adeguato alla prima, parliamoci chiaro e tondo, e quindi si va avanti, cioè voglio dire, questo può essere un anno buono per la Roma. E ora so che c'è Andreone in regia, sì, quindi non lo vuole nemmeno sentire dire questa cosa.
1: Ha voltato le spalle con Scaramanzia.
0: Ha voltato le spalle, ha toccato il ferro da tutte le parti, però cioè, per me il Como perderà un po' di strada perché vorrà fare qualcosa di bello in Champions League. Il Napoli non lo vedo così brillante da dire che sia un avversario, cioè secondo me se la Roma è questa è l'anti-Inter.
1: Ah, sono molto d'accordo con te, Cecca. Mi dai invece il voto più alto di questo calciomercato? A chi lo dai?
0: Ma al Como, devo darlo al Como, perché cioè, non volevo darlo alla Fiorentina, perché comunque sia voglio capire Ken Beto come va a finire, no? Nel senso sulla carta secondo me Beto è meno forte di Ken, però la Fiorentina ha fatto 12-13 operazioni, però stavo prima quando ieri sera ero un attimo fermo a rilassarmi e stavo pensando come si costruisce una grande squadra, no? Si prende un grande difensore, si prende un grande centrocampista, si prende un grande attaccante. Il Como ha speso 60 milioni per Nico Paz, 35 per Chalobà e 35 per Ken. E d'altra parte la squadra era già rodata, era già bella pimpante, bella robusta, bella forte dal punto di vista tecnico, e loro ci hanno fatto tre innesti, che solo questi tre innesti sono 130 milioni, perché sono 60 di Nico Paz, 35 di Ken e 35 di Chalobà. Quindi questi tre acquisti sicuramente hanno rafforzato già una squadra, per cui sarei stato indeciso tra il Como e la Fiorentina, però diciamo diamola al Como, dai.
1: Al Como, il voto più basso?
0: Ma il voto più basso sinceramente, guarda, io allora sarebbe facile dire, io non sono di quelli che oggi punta il dito contro il Napoli e non lo voglio neanche puntare, perché il Napoli ha fatto tutto un discorso diverso, doveva abbassare il monte ingaggio, aveva la rosa forte, chiaramente se guardi gli acquisti fatti da Napoli rispetto a tutte le big uno potrebbe dire allora visto il Napoli non ha fatto mercato ed è stato un mercato insufficiente, però nessuno pensa a quello che naturalmente, perché poi il mercato dipende anche dalle esigenze, dalle necessità,
1: certo.
0: E allora io mi domando, al netto voglio dire di quello che è stato fatto sul mercato, il Napoli con la conferma di tutti i giocatori che aveva, a parte il fatto che gli si è infortunato, no? Buongiorno Marianuccio, quindi hanno dovuto prendere Badiashile, doveva fare uno sostituto, no? Di Lorenzo, e cioè, poi il resto la squadra ce l'hanno forte, solo al centrocampo ci sono rimasti tutti, in difesa ci sono tutti, hanno venduto solamente, no? Gutierrez, se non ricordo male, e quindi alla fine hanno praticamente liberato il posto là davanti di Lukaku, si aspettano qualcosa in più sicuramente da Luca, c'è Højlund, che dovevano fare? Lang è rimasto, Alisson Santos l'avevano preso a gennaio, quindi è chiaro che rispetto alle altre è stato un mercato del Napoli con pochissimi acquisti, però per me non è giusto dargli un voto basso perché la squadra era già forte prima. Ecco, casomai devo dirti che mi aspettavo qualcosina in più dal Milan per la difesa, ma non è un voto basso, non voglio stare a fare voto più alto, voto più basso.
1: Perché ha speso tanto.
0: Il Milan ha speso tanto, però secondo me dietro, ho visto, hanno reintegrato Tomori, ecco, io dietro un difensore secondo me il Milan avrebbe avuto bisogno ulteriormente.
1: Sì, sono d'accordo con questa motorista.
0: Però ecco, purtroppo non ho risposto alla tua domanda.
1: No, più o meno.
0: Vedere dove ci sono le carenze magari in questa fase del mercato.
1: Vogliamo dare invece il voto più alto per la sorpresa del calciomercato, intesa come squadra che, dalla quale non ti aspettavi molto ma che si è mossa con grande intelligenza, la Lazio?
0: Guarda, la Lazio secondo me, per tutto il problema degli indici di liquidità, tutte quelle questioni, no? Che alla fine devi stare a tenere tutto basso, l'asticella eccetera, alla fine è arrivato Gudmundsson, no? Alla fine hanno preso Pinamonti, Alla fine hanno preso Frattesi, solo questi tre giocatori, tanto per

0: fare tre nomi non mi sembrano pochi, e poi ci aggiungerei anche il fatto che forse non è finita qua. Io non voglio chiedere nulla allo Tito, perché mi sembra che insomma non sia molto popolare in questo momento, anche agli occhi, no? Della critica e soprattutto della sua tifoseria. Anzi, allora, allo Tito secondo me dovrebbe fare un passo indietro, perché non può continuare, cioè si deve rendere conto che la tifoseria biancoceleste ha fatto una scelta e non torna indietro, e quindi bisogna che faccia lui un passo indietro, perché continuare così non si può continuare. Per cui secondo me lui dovrebbe fare un passo indietro, che poi non so come possa essere, ma un passo indietro. Però se vuol fare un passo avanti, pensi ai Cardi svincolati.
1: Che comunque insomma mi avrebbe già rifiutato una prima offerta della Lazio, ma c'è ancora tempo eventualmente per trattare. Voto il giudizio sul mercato, che era complicatissimo, quindi con tutti annessi e connessi, della Juventus, Nick.
0: Allora, io sono di parte qui, perché c'è Giovanni Carnevale, quindi sono totalmente di parte. È come quando si parla di Marotta, sono totalmente di parte, quindi è più forte di me, per cui non riesco a essere troppo obiettivo, però credo di avere l'onestà intellettuale per dire che ci voleva un manager come Giovanni Carnevale della Juventus, che ha preso visione della situazione. C'era il discorso del settlement agreement, hanno cercato di capire cosa potevano fare o non fare. È arrivato Massara, che secondo me è un ottimo conoscitore di calcio, c'è Chiellini, c'è Ottolini, quindi hanno una dirigenza calcisticamente parlando molto forte. Che ti devo dire, hanno avuto difficoltà sul portiere? Sì, perché avevano in mano Alisson, parliamoci di Avetondo. Poi Liverpool gli ha rinnovato di un anno il contratto, gli ha fatto saltare il banco, e chiaramente dopo, prima di Bu Martinez, poi hanno cercato Suzuki. Alla fine è arrivato Vicario, che sembra, no, tra virgolette, l'ultima scelta in ordine cronologico, però rimane sempre un portiere di alto livello. Infatti non ho capito come mai il Tottenham sia stato messo, no, fuori un po' dal
1: progetto. Era una domanda che si poneva anche pubblicamente Spalletti, no? Se ci fai...
0: Ecco, esatto, questa è una cosa un po' inspiegabile, perché Vicario è comunque un portiere bravo e forte. Quindi alla fine hanno trovato il portiere e hanno faticato, perché sul portiere hanno perso un po' troppo tempo, questo va detto, perché forse volevano chiuderla prima. E poi ecco, l'unico dubbio che ho non è tanto, allora, Woltemade secondo me è un giocatore che serviva a Spalletti, tant'è che lì secondo me Spalletti ha un po' puntato tra virgolette i piedi, perché forse l'idea loro era Zirkzee, e lui gli ha chiesto un giocatore un po' con caratteristiche diverse, visto quello che aveva detto su Colomani. Ecco, il mio pensiero oggi è su Colomani, soprattutto per quello che ha detto il tecnico bianconero, no? Cioè per quello che lui ha manifestato, no? gli ha tirato una, cioè, diciamo così, una tiratina d'orecchie mica da poco, ecco. No. Come dire, insomma, sarà un motivo, no, perché due anni che non giochi, cioè voglio dire, secondo me l'ha voluto riportare un po' sulla terra, ecco, sì. come non dico nemmeno come atteggiamento, però per fargli capire che la carriera di un giocatore si basa anche su quanto giochi, su quello che fai, sui gol e compagnia cantante. Quindi riuscirà Colomani, visto che hanno speso 40 milioni di euro, a essere la soluzione giusta per la Juventus insieme a Woltemade? Ecco, questo secondo me è il grande nodo della stagione della Juve.
1: Qual è la, diciamo, io ti avevo portato in casa Fiorentina, qual è la problematica che sta nascendo da casa Fiorentina? Perché come dicevi tu, mercato ampio, a volte sì, ha lasciato un po' a bocca aperta in senso positivo tanti addetti ai lavori, anche parte della tifoseria, poi però si comincia esattamente sulla linea dell'anno scorso, due sì, sconfitte sì, pesanti, l'idea che forse cambiare tanto ha portato anche a difficoltà per Grosso per amalgamare tutto, e qualcuno, ti dico la verità, ci ha anche detto dagli addetti ai lavori: ma siamo sicuri che, no, che Vanoli non avrebbe fatto meglio con questo gruppo di squadra, che manca proprio la cattiveria della squadra?
0: Sì, manca la cattiveria, però diciamo che la Fiorentina dell'anno scorso, anche con Vanoli, partiamo dal presupposto che Vanoli ha fatto un miracolo, perché questa squadra è una squadra con poca reattività, l'anno scorso l'ha dimostrato per tutto il campionato, e diciamo che Pioli aveva ereditato la squadra di Palladino, e però il problema è stato che, nonostante, vabbè, chiaro, c'è stato anche qualche innesto, però quel gruppo che era arrivato sesto praticamente ha spento la luce, sicuramente delle responsabilità di Pioli. E io credo che il progetto tecnico di Paratici dopo la salvezza, cioè io penso che quando fai un'annata in una certa maniera possa anche essere giusto cambiare. Non mi è piaciuto il modo con cui hanno salutato Vanoli, questo è una cosa che secondo me hanno sbagliato nella gestione, perché Vanoli a mio avviso ha fatto un ottimo lavoro, perché ha salvato la Fiorentina, e se oggi si parla di questa grande campagna acquisti per la Serie A, il merito è sicuramente di Vanoli, che l'ha tenuta in Serie A, e perché se fosse andata in un'altra maniera oggi la Fiorentina avrebbe dovuto fare una campagna

campagna acquisti per fare dalla Serie B alla Serie A, e sarebbe stato un disastro nell'anno del centenario. Quindi partiamo da questo presupposto. Mille grazie a Paolo Vanoli, che però non è stato salutato nella maniera giusta, ma a volte lo stile nella Fiorentina purtroppo...

0: parlo così, diciamo che Paratici ha esaltato tutti fino alla gestione del caso Ken. Io condivido che possa partire Ken, secondo me era giusto anche che partisse, perché Ken, insomma, non credo fosse molto felice di rimanere alla Fiorentina. Ecco, magari mi aspettavo una risposta pronta, invece sono stati quei 3-4 giorni che hanno un po' bloccato, no, il mercato della Fiorentina, e Zirkzee sì, e Beto no, e poi Kalimuendo, tutto un lavoro del genere che ha dato la sensazione di un po' di confusione. Però poi c'è stato il guizzo finale di Paratici, che insomma, perché ha speso tanti soldi, perché . Questo mercato ha speso tanti soldi, ha preso Pedro Gonçalves, che secondo me è veramente un ottimo esterno, e quindi alla fine, diciamo, con questo guizzo finale, il mercato della Fiorentina non può che essere positivo.
1: No, adesso però serve assolutamente una risposta sul campo.
0: Sì,
1: allora,
0: guarda, io credo una cosa, chiudo, oggi bisogna dare comunque ancora fiducia a Grosso, perché in tanti si pongono la domanda se questa macchina può essere guidata da Grosso. Sì, però le macchine per muoversi hanno bisogno della benzina, del cambio dell'olio, che funzioni tutto, che non ci siano problemi, che funzioni il tergicristallo, eccetera. Per far questo ci vuole tempo, per mettere tutto insieme. E secondo me Grosso ha avuto anche la sfortuna di partire con due sconfitte. Ora ha una pressione enorme, e sabato c'è Fiorentina-Torino.
1: Esatto, ma sabato c'è anche la sfida alle 6 tra Inter e Napoli, e l'Inter, campione d'Italia, è la squadra di cui adesso parliamo. Chiudiamo con l'Inter, aveva poco da fare, così come il Napoli, sì. No, perché squadra già strutturata, forte, eccetera, qualche partenza c'è stata, andava sistemato qualcosa, si è mossa nel miglior modo possibile, è ancora la squadra più forte?
0: Allora, secondo me l'Inter rimane la squadra da battere, non solo perché è campione d'Italia, ma perché, ecco, vedi, il caso di quello che naturalmente dicevo prima io. Ci vuole un attimo pazienza, perché quando l'Inter ha cominciato il suo calciomercato, è arrivato il programma di Palestra, poi il programma di Calahiri, il mercato si è fermato per una quindicina di giorni, poi però la grande società riesce sempre a trovare la chiave giusta per aprire la porta. E allora vai a prendere Stones per la difesa, vai a prendere Spence, vai a prendere Curtis Jones, rinnovi il contratto di Pio Esposito, e quindi hai fatto quello che dovevi fare, hai mantenuto una squadra di livello e soprattutto l'hai portata a essere ancora una volta la favorita per lo scudetto. Quindi io credo che ancora una volta l'Inter, grazie anche al lavoro dei suoi dirigenti, parta con il ruolo di favorita. E il Napoli, ecco, per me il Napoli è un grande punto di domanda.
1: Sì.
0: È un grande punto di domanda, non perché, come ti ho detto prima, perché la squadra ce l'ha, ma dipenderà molto da qual è il vero Allegri, quello del girone d'andata dell'anno scorso o quello del girone di ritorno.
1: No,
0: auguro a Napoli sia quello del girone d'andata dell'anno scorso, perché
1: però anche l'allenatore è cambiato, e questa è la grande interrogativa che dobbiamo fare,
0: perché poi non toglie che col Como puoi anche perdere, perché sì. Como ha dimostrato l'anno scorso di fare delle grandi partite anche contro le grandi squadre, quindi. Però, ecco, sulla lunga gittata non so se questa scelta sarà la scelta giusta, lo dirà solo il campo.
1: No, poi lo dirà il campo, ma ricorderai anche che l'anno scorso il campo disse Cremonese, Milan-Cremonese, vinse la Cremonese, che poi è retrocessa, poi però il Milan indovinò 22 risultati utili consecutivi, quindi anche qui bisogna dare tempo e pazienza al lavoro di Massimiliano Allegri, che però perde McTominay per i problemi che sappiamo, un mesetto e tornerà a disposizione, una perdita importante. Hai quella sensazione però di molti giocatori in questa squadra che si sentono a fine ciclo, tipo quella insomma del decimo posto, per farci un'idea? I Lobot che
0: ma non lo so, io non lo so, però sai, quando non cambi tanto la squadra è necessario cambiare l'allenatore, e quindi Conte è andato via ed è rimasto Allegri, ed è arrivato Allegri. Io penso dipenda dal tecnico, cioè se lui riesce a trovare, anche visto a volte quando sei un allenatore che ti tiene sulla pressione, l'allenatore che ti tiene sulla corda, dopo due anni può stancare il gruppo, no? Questa insomma è la gestione di solito di Conte. Allegri magari potrebbe aver allentato un po' la morsa, e se allenti la morsa puoi mantenere la squadra che era allenata da un altro tecnico, perché c'è una mentalità diversa. Però può bastare, questo non si sa, soprattutto perché l'Allegri dell'ultimo periodo non mi ha lasciato molti dubbi.
1: Ti dico la verità, io sono un grande estimatore, veramente un grande legame con Max Allegri, però anche a me ha lasciato un po' qualche dubbio, perché il calcio sta evolvendo in una direzione molto lontana da quelle che sono le sue idee. Però vedremo se ci saprà stupire ancora. Cecca, grazie mille. Niccolò Ceccarini, ottimo lavoro fatto in questi giorni, soprattutto. Non ti dico riposati, perché tu non ti riposi mai.
0: Vabbè, insomma, cercherò di fare un po' qualcosa di un po' più leggero.

0: Va
1: bene, ciao Cecca, grazie,
0: ciao, ciao, buona giornata
1: a voi, ciao. E il nostro editoriale. Detto questo, noi adesso ci prendiamo un breve break, al rientro andiamo nelle relazioni di tutto mercato web e facciamo voti squadra per squadra, giudizi insieme agli esperti di mercato di tutto mercato web, ma naturalmente io vi chiedo anche a voi i voti e leggo i messaggi che intanto stanno cominciando ad arrivare. A tra poco.

0: Due persone legate alla Russia sono state identificate come presunte autrici dell'attacco con droni all'aeroporto di Lipsial. Si tratta di un uomo d'origine russa con passaporto lettone ed un bielorusso con passaporto russo, il cui DNA è stato rinvenuto su alcune strumentazioni. Stando ai tracciamenti, il bielorusso è entrato nello spazio Schengen grazie a un visto turistico rilasciato dalle autorità italiane a Minsk. Il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha ordinato accertamenti sulla regolarità del rilascio. Un attacco con materiale militare portato avanti dalla Russia in territorio europeo che non tollereremo. Con queste parole la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, al fianco del segretario generale della NATO Mark Rutte, ha condannato le provocazioni di Mosca. Von der Leyen ha ribadito la ferma intenzione di aumentare la pressione sul Cremlino con ulteriori sanzioni per chiudere ogni scappatoia e sostenere gli stati membri presi di mira. La Procura di Torino impugnerà al Tribunale da riesame la decisione del GIP di disporre il solo obbligo di firma senza convalidare il fermo per il 42enne accusato di molestie su una 13enne nel suo mini market. Intanto, sulle serrande dell'attività, chiusa per accertamenti e mancato pagamento delle bollette, sono comparse scritte di protesta. La polizia proseguirà i controlli per decidere su un eventuale provvedimento di chiusura. È definitiva la condanna a 20 anni di reclusione e 3 milioni di euro di multa per Adessa Alem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del caicco Summerlova seccato di Cutro, in cui morirono 94 migranti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, confermando la sentenza d'appello e respingendo le eccezioni su presunti vizi procedurali. I legali di Walter Lavitola smentiscono le indiscrezioni su presunte aggressioni subite dall'imprenditore nel carcere di Rebibbia, confermando che loro assistito sta bene e non presenta segni di percosse. La difesa ha comunque espresso preoccupazione per la sua permanenza nel reparto di alta sicurezza e ha annunciato che chiederà la scarcerazione e riesame per il superamento dei termini di fissazione dell'udienza. Nel 2025 la spesa sanitaria pubblica italiana è scesa al 6,2% del prodotto interno lordo, allontanandosi ulteriormente dalla media europea del 7,1%. Secondo l'analisi della Fondazione Gimbe, il divario con gli altri paesi europei supera i 36 miliardi di euro pro capite. Il presidente Nino Cartabellotta ha sottolineato come questo sottofinanziamento rappresenti una criticità strutturale che sta compromettendo il servizio sanitario nazionale. Il riscaldamento globale supererà la soglia di 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali entro i prossimi anni. L'allarme arriva dal nuovo rapporto dell'UNEP, il programma ONU per l'ambiente. Per minimizzare l'impatto di questo superamento temporaneo, l'ONU sollecita interventi immediati per il taglio delle emissioni di gas serra e l'adozione di strategie massicce di rimozione e stoccaggio dell'anidride carbonica. Sipario alzato sull'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia nel segno di George Clooney, premiato con il Leone d'Oro alla carriera. In conferenza stampa, l'attore regista ha rinnovato il suo legame con la città lagunare e si è espresso criticamente sulla situazione politica statunitense in vista delle elezioni di midterm, ricordando il valore fondamentale del cinema per raccontare le storie del mondo.
1: There's a great word, kakistocracy, which is a country run by the least qualified people. We may even have a kakistocracy right now, but we'll get to it. We will have an election in November that should be a check and balance, and then in 2028, we'll have some restoration into some normalcy. And some, you know, the idea that cruelty is the base, that being cruel and unkind is part of the fun of all this.
2: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì. Ritroveremo condizioni di generale stabilità sull'Europa meridionale e anche sull'Italia per la presenza di quest'area vasta anticiclonica che abbraccia il Nord Africa e poi la penisola iberica, Francia e anche Italia. Perturbazioni più fresche atlantiche, molto più a nord, transitano con moto ovest-est tra Islanda, isole britanniche e Scandinavia. Andiamo a vedere quindi la situazione sull'Italia con una giornata di cielo sereno poco nuvoloso. Assisteremo nel weekend a una nuova pulsazione di aria calda con l'alta pressione africana, temperature in questo fine settimana che raggiungeranno nuovamente anche i 35-36 gradi sul nostro territorio. Zoom precipitazioni per una giornata che vedrà sole o al più qualche isolato temporale di calore in montagna. In sintesi, la mappa dell'Italia ci chiarisce appunto questa giornata soleggiata sulle nostre regioni, con le massime pomeridiane mediamente tra 30 e 35 gradi. Tornerà a farsi sentire il caldo dappertutto. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo visitando il nostro sito web.
3: Oggi è il 2 settembre, ormai sta finendo il 2 settembre perché registro questo video che sono le 19.15, quindi stiamo quasi in conclusione di giornata, ma stamattina, salutando tante persone, rientrando da Milano, parlando con gente che non conosco, non conosciamo, ma con grande piacere, sui giudizi che la gente ti ferma per strada, poi mi sono posto una domanda prendendo il treno per tornare a Roma: ma il mercato è finito? Perché oggi è stata una giornata incredibile, ben ritrovati sul mio canale, incredibile perché mi sembrava il 18 di agosto, non il 2 di settembre, perché sono accadute tante, tantissime cose e qualcosa può ancora accadere, perché molte finestre, alcune finestre di mercato sono aperte in giro per l'Europa e per il mondo, e c'è una condizione imprescindibile, indispensabile, quella di chiudere delle operazioni entro mezzanotte, perché poi devi presentare le liste per l'Europa, e se fai un acquisto devi metterlo dentro la lista. Vi spiegherò per quale motivo questa cosa condiziona la giornata di oggi, e vi ricordo che siccome sto registrando adesso, poi alle 20.30 magari qualcosa può essere cambiata. Intanto partiamo dalla notizia, perché mi sembra un giorno di mercato non degli svincolati, un giorno di mercato normale, perché accadono tantissime cose e molto importanti. Intanto la notizia del giorno è quella di Ausilio, con i comunicati ufficiali, con la promozione di Baccin, con l'addio dopo 28 anni, con un rapporto che era diventato insostenibile nelle ultime settimane. Sono sincero, mi avevano già detto un mese e mezzo fa che il rapporto poteva andare verso la definizione, verso la conclusione, esattamente come è andata, e che Ausilio avrebbe concluso questo mercato e poi avrebbe lasciato l'Inter. Non ne avevo parlato perché ci deve essere anche una forma di rispetto quando qualcuno sta lavorando. Stamattina ho dato delle proiezioni parlando del Tottenham che già mi risultava, vediamo se queste cose però andranno fino in fondo. Ausilio comunque aveva fretta di lasciare l'Inter e di risolvere il contratto. Questa fretta non credo che dipenda soltanto dalla necessità di andare da un'altra parte, credo dipenda dalla necessità di interrompere un rapporto perché qualcosa nell'ultimo periodo non è andato bene, delle incomprensioni probabilmente sul rinnovo di un contratto che sarebbe scaduto nel 2027. Per chi chiede, per chi mi chiede un giudizio, cosa puoi dire dei 28 anni di Ausilio all'Inter? Ausilio ha dato tutto per l'Inter, ha fatto tantissime cose giuste, ha vinto gli scudetti, ha avuto delle intuizioni brillanti. Penso per esempio a quella notte che ricordo molto bene, perché la ricordo molto bene, in contropiede, nel silenzio più totale, prese Brozovic, ma ne ha fatte tante altre di cose giuste. La trattativa che ricordo molto bene per Lautaro Martinez, poi ci possono essere stati degli errori, ma chi non sbaglia sicuramente non è di questo mondo. Quindi gli auguro le migliori fortune e entra nella storia dell'Inter come se fossi idealmente in bacheca, e vedremo più avanti tutti gli aggiornamenti da fare. Stamattina poi ci siamo svegliati con una cosa che ho dato in esclusiva e poi qualche minuto dopo è stata confermata, di Romagnoli all'Al-Sadd. Stanno preparando i documenti, stanno preparando le visite. Vi avevo raccontato nei giorni scorsi che questa storia avrebbe potuto avere un'evoluzione semplicemente perché Romagnoli riteneva concluso il suo ciclo alla Lazio, per tanti motivi anche di incomprensioni che ci sono state, di promesse non mantenute, e quindi vola

verso il Qatar, vediamo e aspettiamo gli ultimi passaggi formali e burocratici. L'Atalanta aveva fatto un tentativo e poi si è fermata nelle priorità, e tra le priorità, o meglio la priorità dei romagnoli era quella, e sarebbe stata sempre quella, di andare in Qatar, anche perché gli hanno fatto una grande offerta e anche perché l'hanno confermata dopo l'addio di Roberto Mancini, che lo aveva cercato a fine gennaio, senza riuscirci. E poi El Shaarawy, che l'avevano mandato da un'altra parte del mondo, ma lui probabilmente non lo sapeva, lui sta facendo già le visite con il Genova. È una trattativa nata a maggio, proseguita a giugno, poi lui ha avuto dei momenti felici della sua vita personale, non professionale, il matrimonio e tutto il resto, ha chiesto qualche settimana, trattino mese di relax, adesso sta per firmare il contratto con il Genoa, un ritorno dopo tantissimi anni, una richiesta e un desiderio di De Rossi. Ci aveva provato il Venezia, ma questa è una cosa che parte da maggio, da fine maggio, e si chiude al 2 di settembre, per dirvi cosa che molto spesso il mercato ti fa aspettare, ti fa aspettare, ti fa aspettare, esattamente come Frattesi a gennaio era quasi della Lazio, l'ha detto lui, e poi è arrivato nella sessione estiva di calciomercato che si è completata. Riccardo Rodriguez, 3 giorni fa, nel silenzio, questa storia che sembra che mi avevano anche smentito, no, impossibile, abbiamo controllato, abbiamo verificato, poi ognuno giustamente sceglie la strada di competenza, ma perché io avevo dato Riccardo Rodriguez? Perché intanto c'è un rapporto con Abate, hanno giocato insieme con ai tempi del Milan, e c'è un rapporto importante, aveva altre 2 proposte e 3 giorni fa e Abate gli ha detto di aspettare, di fermarsi, e lui ha aspettato, si è fermato. Il Torino ha completato la rivoluzione soprattutto a centrocampo e ha deciso di tesserare Rodriguez, che adesso farà le visite e si aggregherà. Perché? Perché è un terzino sinistro che può giocare a 3. Abate gioca a 3, può essere il difensore mancino in caso di necessità. Il Torino cercava un difensore mancino e anche questa sorpresa si sta materializzando. Ne volete altre di sorpresa? Allora, su Icardi e la Lazio in questo momento ho poco da dire, esattamente come avevo poco da dire diversi giorni fa. Mi avete tra virgolette massacrato di domande, ma ci sono conferme, parlano ancora, lui vuole arrivare, ma è vero, vuole venire, non vuole venire, è un problema di soldi, no, è un problema di scelta che lui in questo momento non ha fatto e ha scartato, ma ha spiegato anche il suo agente negli ultimi giorni, e non ci sono delle ulteriori conferme su una virata verso altre soluzioni. E poi le sirene turche, perché il mercato in Turchia è andato avanti, sta andando avanti, non è stato completato, le sirene dalla Scozia, perché Gineitis, anche lui, c'è un'offerta che il Torino dovrebbe accettare entro mezzanotte, non è semplice, ma la seguiamo, perché anche qui è un discorso di liste. Le sirene turche quali? Quelle per Koopmeiners, che la Juve ha respinto, perché il Besiktas ha approvato sia per Fofana del Milan, che poi è andato al Siviglia, che per Koopmeiners, ma non c'erano le condizioni anche da parte dello stesso olandese, non ha mai aperto al trasferimento. E ieri sera, sorpresa assoluta, Gatti e il Porto. Il mercato era finito da 3 minuti, ti vuoi rilassare? No, non ti puoi rilassare, perché mi hanno raccontato questa roba del Porto, questa storia del Porto che mentre vi parlo è ancora aperta, quindi vediamo, ma la sorpresa parte da ieri, lui ha aperto, vuole andare, la Juve non vorrebbe darlo in prestito, anche qui entro mezzanotte, perché altrimenti non può essere inserito nella lista che il Porto vorrebbe completare e deve soprattutto completare. È una richiesta precisa di Farioli, che lo stima molto, c'è il Galatasaray, gli Emirati Arabi, ma sullo sfondo lui ha aperto al Porto. Mentre vi parlo, è una cosa che va seguita, per dirvi che oggi è stata una giornata di calciomercato, è stata una giornata anche di follie, perché come ha raccontato 2 giorni fa Luca Cilli, anticipando questa cosa che sinceramente gli attribuisco tutta la paternità, non ci credevo, cioè la Cremonese prima di una partita di Coppa Italia vinta ieri a Parma aveva deciso di esonerare Marco Giampaolo per prendere, anche questa è una notizia sua, 2 giorni fa, Fabio Pecchia per un ritorno. Qui siamo già oltre la farsa, perché comunque io gli risparmio una partita di Coppa Italia se ho deciso di mandarlo via, ma il calcio in Italia spesso è fatto di queste cose. Auguri, complimenti, in bocca al lupo a Fabio Pecchia, mi dispiace per Giampaolo, soprattutto per la tempistica, non avrà fatto bene, ma è una cosa che secondo me puoi evitare, ma il calciomercato purtroppo è anche questo. Vi ringrazio, mi avete chiesto voti, pagelle.

Amici, i voti, i voti non li danno più neanche a scuola, ma farò un video con i voti, con i giudizi, spero di pubblicarlo domani, entro l'ora di pranzo e quindi sono a vostra disposizione. Ogni richiesta è un ordine. Buon proseguimento.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Dunque è finito il mercato, è tempo di giudizi e anche di voti, ma naturalmente daremo anche una sguardo al campionato perché si avvicina il momento della terza giornata della Serie A. Ne parliamo con il nostro ospite Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito come sempre.
0: È finito il mercato e allora ti chiedo chi si è effettivamente rinforzato di più con acquisti funzionali?
1: Lorenzo, dire qui acquisti funzionali è un parolone, nel senso che poi è il campo che è la prova dell'acquisto che hai fatto, perché sì, sulla carta diciamo sono acquisti funzionali, però poi devi vedere il campo come uno si comporta, se sono funzionali, se sono dei giocatori che non servono a niente. Sulla carta sembrano tutti funzionali, poi l'atto pratico sono i risultati quelli che contano, quindi cioè i direttori fanno il possibile, però il campo è il giudice di tutto.
0: L'Inter si è rinforzata, ha cercato di sostituire e anche magari di alzare il livello, secondo te?
1: Sì, secondo me sì, ma l'Inter aveva già le idee chiare, perché è quella che diciamo nell'ultima fase del mercato, diciamo alle 48 ore, non ha fatto niente, aveva già preparato tutto precedentemente. Gli serviva un centrocampista in più come Jones, che già voleva venire da noi, gli serviva un difensore centrale per sostituire De Vrij e Acerbi per lo Stones, gli serviva un esterno veloce che sostituisse Dumfries, l'ha preso, basta, e a posto così, cioè più di così cosa doveva fare?
0: Ti aspettavi di più invece dal mercato del Napoli?
1: Ma sinceramente direi di sì, perché è stato sfortunato, perché Buongiorno si è fatto male subito. E adesso mi sembra che ci sia un problema a McTominay, no?
0: Sì.
1: Questa è una perdita gravissima per loro, anche perché Anguissa non sta rendendo come dovrebbe rendere. Mezzo a campo sono diciamo pochi giocatori, quindi poi De Bruyne certo è un buon giocatore, ma non è diciamo un giocatore che ti garantisce tantissima quantità, quindi cioè, ha bisogno di un sostegno in mezzo al campo. Lì ci sono dei problemi, sinceramente ci sono tantissimi giocatori, ad esempio a tre esterni sinistri c'ha Lang, c'ha e altri due, che quindi alla fine in alcuni ruoli sono sovrannumeri, in altri magari sono in deficit, quindi magari sì, qualcosa poteva fare.
0: E sabato c'è Inter-Napoli, un Napoli che è reduce dalla sconfitta casalinga con il Como.
1: Ma il Napoli soffre il Como tremendamente, lo scorso anno l'ha sofferto, il modo di giocare. Ma ti dico la verità, per il Napoli è molto più facile giocare contro l'Inter che contro il Napoli, sinceramente, contro il Como, perché il Como lo patisce in modo particolare la partita anche lo scorso anno con Conte. Adesso criticano Allegri, ma anche lo scorso anno con Conte ha fatto fatica sia a Como che a Napoli, quindi è una squadra che il modo di giocare di questa squadra la fa soffrire. Con l'Inter sai, la conosce, è una partita importante, i giocatori sono secondo me sono anche molto più stimolati, non ha niente da perdere perché giocano contro una delle più forti, se non la più forte in Italia, quindi è più, cioè, giocare a prete così per il giocatore del Napoli è più facile, secondo
0: E comunque il Como secondo te si è rinforzato con acquisti davvero da Champions?
1: me. È il modo di giocare suo che gli dà molte possibilità. Se pensiamo che anche il Bodo è arrivato fino in fondo, si può arrivare anche il Como. Beh, il modo di giocare di Fabregas è veramente l'arma vincente. Poi chiaramente ha tutti i giocatori per il suo modo di giocare ideali, quindi è tutto Fabregas. Poi

0: giocatori che sceglie sono tutti giocatori funzionali sul modo di giocare, che è un po', diciamo, la fortuna di tanti allenatori che possono avere un presidente come quello del Como. Ecco, dice, mi serve l'esterno con quelle caratteristiche, cioè quell'esterno lo compro. Invece altri allenatori magari si devono accontentare seconda o terza scelta. Però il suo gioco è la carta vincente del Como, è il gioco di Fabregas.
1: E ritieni che anche Ken possa esaltarsi in questo gioco del Como di Fabregas?
0: Sì. Ken è il giocatore ideale per il loro modo di giocare, proprio il giocatore, è il giocatore proprio per il loro modo di giocare che si butta negli spazi, che ha fisicità, che ha corsa, è il giocatore ideale. Dubisca se è un giocatore tipo Ken, ma ancora un po' più indietro come qualità, però i giocatori sono simili, nel senso. Cioè non è che cambi molto, però Ken è molto molto più forte di Dubiskas, quindi se fa gol Dubiskas, se è un giocatore come Ken, quando gioco contro squadre forti, alla fine ho un'arma in più. Ha fatto un grande acquisto il Como.
1: Senti, la Roma è partita alla grande grazie ai gol di Malen, anche però Gasperini si aspettava di più dal mercato, soprattutto per quanto riguarda gli esterni.
0: Estremi. Cosa si aspettava? Ha lanciato Lulli che sta facendo benissimo, perché Gasperini è anche un allenatore così, quando vede un giovane che è bravo non è che ci pensa 2 o 3 volte, adesso si sta dimostrando un grandissimo, diciamo, un altro giocatore da rosa, quindi bene o male è importante. E poi c'è Wesley, poi non ha preso anche il giocatore dell'Argentina, esterno
1: Molina,
0: destro, della
1: Molina, Molina.
0: Molina, quindi bene o male ce n'ha
1: Sì,
0: tre,
1: però
0: la
1: insomma ne ha
0: situazione.
1: cercati tanti dall'inizio del mercato e non è riuscito a concretizzare tanti obiettivi.
0: E quali erano gli esterni? Non so che obiettivi avessero. Lui la cosa più importante è che non gli abbiano portato via Koné, che poi alla fine è riuscito a trattenerlo, perché alla fine sarebbe finito al 90% al Chelsea. Quindi alla fine è contento. Ha preso 2 giocatori di esperienza come Belardi, che arriva dal Marsiglia,
1: Sì.
0: che è un osso. Poi a De Ron, che anche lui è centrocampo, è uno che subentrando può sempre far bene. Quindi. Più di così, se hai qualche esterno in meno, pazienza, alla fine ha scoperto Lulli, quindi non c'è neanche bisogno di trovare un altro esterno.
1: Senti, invece che voto dai al mercato della Fiorentina che ha fatto una rivoluzione totale?
0: Epocale, ha fatto una rivoluzione epocale. No, cosa vuol dire? Gli do 10, cosa gli devo dire alla Viola? Ha cambiato tutti. Cioè, chi è che è rimasto? Ieri stavo pensando chi è rimasto, De Gea, è rimasto Danilo,
1: Gea, Pongracic, Dodò,
0: Dodò.
1: Fagioli, Brescianini,
0: 5-6
1: Ranieri,
0: giocatori.
1: sono 10,
0: Sì.
1: sono 10. Ranieri, Dur.
0: Quindi alla fine. Comunque ha comprato grandi giocatori. Vabbè, adesso ci vuole un po' di pazienza. Quando cambi radicalmente una squadra, tantissimi giocatori, l'allenatore, la mentalità e tutto. Questi ragazzi, secondo me, la piazza è difficile, ma ha bisogno di sostegno. Io lo dico ai tifosi della Fiorentina, sosteneteli. Per almeno 10 partite, dopodiché, se volete contestare, contestate. Ma quando cambi radicalmente il modo di giocare e tantissimi giocatori, ci vuole pazienza, perché Firenze è una piazza difficile, esigente, d'accordo. Ma la presidenza e il direttore hanno fatto veramente un mercato eccezionale. Tutti i giocatori funzionali, tutti i giocatori forti. Quindi abbiate pazienza, sostenete, perché sono chiaro. Sono tantissimi giovani, bisogna sostenerli, cioè è inutile. Guardiamo la partita di domenica, poi non ho visto la partita, ho visto gli highlights. Cioè, ragazzi, nel primo tempo se finisce 2-0 per la Viola con due pari è un
1: Sì,
0: po'
1: certo,
0: strano. Poi,
1: però insomma è una Fiorentina che ha dimostrato delle incertezze gravi in difesa e a livello anche di equilibri la
0: ecco,
1: Fiorentina deve migliorare.
0: quello in fase difensiva qualche incertezza, sinceramente, l'ha avuta. Ti dico la verità, però ripeto, vai su di 2 gol, poi voglio vedere. Ci sono delle partite stregate che tu magari tiri 10 volte e non le fai, e magari gli avversari tirano 2 volte e ti fanno 2 gol. Magari domenica col Toro succederà diversamente, fai 2 tiri, fai 2 gol, il Toro non li fa. Cioè, però ti dico, sulla carta, la Fiorentina ha fatto un grandissimo mercato, i giocatori, quelli che ha preso, sono tutti bravi. Poi, chiaro, una volta in campo, però ripeto, vanno sostenuti, cioè non bisogna criticare, bisogna dare tempo all'allenatore, ai giocatori di inserirsi, di far bene, però se criticano e cominciano a fischiare i problemi si triplicano, quindi bisogna aspettarli e aiutarli. Dopo 10 partite il campionato. Se voi, se la classifica è ancora questa, criticate. Però adesso, la seconda partita, lasciateli tranquilli.
1: Senti, telegrafico sul Milan, hai la sensazione che possa fare un bel campionato?
0: Telegraficamente ti dico che la partita è sabato o domenica con la Juve.
1: Domenica alle 20:45.
0: Perché queste due squadre qua sono tutte e due un punto di domanda, che hanno cambiato molto tutte e due, e quindi voglio dire è un bel test per entrambi. Quindi vediamo cosa esce da questo confronto, ecco, perché effettivamente sono due squadre titolate che hanno cambiato, e quindi vediamo cosa succede. Sono curioso, ma darti adesso un pronostico non riuscirei a farlo.
1: Antonio, grazie mille come sempre per la tua partecipazione.
0: Grazie Lorenzo,
1: alla prossima.
0: Buona giornata Lorenzo.
1: Adesso vi proponiamo un'intervista ad Alessandro Lucarelli, attualmente dirigente del Livorno, ex difensore di Fiorentina e Parma tra le altre. Un'intervista realizzata dal direttore di tuttomercatoweb.com ed è stata l'occasione per fare un punto della situazione su questo calciomercato estivo, su chi si è rinforzato di più e chi si propone come una delle squadre più interessanti di questo campionato che è iniziato da due giornate. Sentiamo dunque Alessandro Lucarelli.
2: Alessandro Lucarelli, è cominciato questo campionato di Serie C per il Livorno, una vittoria contro la Torres, un pareggio con il Pineto e poi domenica una bella sfida, no, contro l'Atalanta Under 23. Ti chiedo a questo punto un primissimo bilancio.
3: Sicuramente a livello di punti positivo, è normale, sapevamo che l'inizio soprattutto sarebbe stato un po' più difficoltoso perché abbiamo cominciato tardi, abbiamo costruito la squadra a ritardo, abbiamo preso giocatori volta a volta che comunque dovevano riacquisire una condizione atletica, quindi tutto quello che arriva ad oggi secondo noi sono punti guadagnati perché siamo destinati a crescere, perché per creare l'amalgama, far salire l'aspetto fisico ci vuole tempo. E quindi siamo soddisfatti, sappiamo che dobbiamo crescere, però insomma è tutto preventivato e cercando di riuscire a rincorrere il tempo e a far questo nel minor tempo possibile.
2: Senti, non vado a memoria, ma mi sembra un caso più unico che raro che due fratelli importanti e famosi che abbiano giocato a calcio e che hanno giocato a calcio facciano uno il direttore sportivo e l'altro l'allenatore. Ecco, tipo, questo rapporto come si traduce a livello lavorativo?
3: È più pesante
2: lui o sei più pesante?
3: No, è più pesante lui.
2: Ah, Cristiano.
3: Sa che gli allenatori sono sempre esigenti, stimolanti, poi soprattutto quando non c'è la forma di rispetto che ci dovrebbe essere tra direttore sportivo e allenatore, perché c'è due fratelli di mezzo, è normale che poi ci si dice di tutto, capito? Quindi però per il momento insomma stiamo cercando di fare, abbiamo fatto un buon lavoro, dai. E ora dobbiamo cercare appunto di rifinire la squadra con quelle pedine che mancano per fare un buon campionato.
2: Senti, essere tifosi del Livorno e lavorare per il Livorno è un valore aggiunto?
3: Sì. Quello che ho detto ai ragazzi, hanno un vantaggio e uno svantaggio, nel senso il vantaggio è che essendo tifoso del Livorno farò di tutto per metterli nelle condizioni di rendere al meglio, lo svantaggio è che essendo tifoso del Livorno se non rigano dritto è un problema, quindi sotto l'aspetto della professionalità, del rispetto chiederò tantissimo, ma fortunatamente oltre che l'aspetto tecnico ho preso dei calciatori che anche a livello morale e umano si stanno dimostrando ragazzi per bene e positivi, quindi sono contento e non credo di avere questi problemi in futuro.
2: Cristiano Lucarelli, che poi sarebbe tuo fratello, che poi sarebbe il tuo allenatore, si aspetta tre rinforzi da qui alla fine del mercato: un centrale difensivo, un centrocampista e un attaccante. Veseli, Moracchioli, ci siamo, non ci siamo, siamo vicini?
3: Siamo avanti, stiamo trattando, stessa cosa anche per il centrocampista, cercheremo di farlo entro stasera. E Cristiano mi ha detto se non torni a casa, se non prendi tre giocatori rimani a Milano, non tornare nemmeno a Livorno, quindi è quello che mi ha chiesto, quindi mi tocca prenderli per forza, se no si arrabbia.
2: Se nel caso c'è un passaggio, se vuoi un passaggio te lo do io, insomma, tanto poi so che devi andare anche a fare la partita domani, no, allo Stadio Franchi, sì. Perché so anche questa è bella, no? Le leggende della Fiorentina contro Operazione Nostalgia.
3: Sì, no, anzi ringrazio la Fiorentina per l'invito, purtroppo non ho potuto partecipare nei giorni scorsi per impegni di lavoro, però insomma, il fatto che si siano ricordati di me, anche se ho fatto un solo anno, questo sicuramente mi ha fatto piacere. Domani sera sarò in campo, sicuramente sarà una bella serata di divertimento e quindi insomma ci vediamo lì.
2: Ecco, ti faccio una domanda anche sulla Fiorentina, perché comunque ha cambiato tanto, sta continuando a cambiare, è arrivato Beto, è uscito Ken, poi ci sono tanti altri acquisti. Attac, secondo me, è un giocatore molto

0: forte, grosso, però è un bravo allenatore, ma non è ancora riuscito ad andare un'identità alla squadra. Due partite, due sconfitte. Che pensi della Fiorentina che sta nascendo?
1: Che è un progetto completamente nuovo, che ci sono tantissimi giocatori arrivati alla spicciolata e che ci vuole tempo. Sicuramente due risultati sono eclatanti, soprattutto a livello numerico, e magari questo un piccolo segnale di allarme lo deve dare, però sul fatto che sia una squadra nuova, che sia da costruire, che sia da un po' come ti ho detto prima, nel nostro caso, nel nostro piccolo, ci vuole tempo, non è facile, nessun allenatore ha la bacchetta magica, gli investimenti sono stati importanti, i giocatori sono importanti, ci vuole un pizzico di pazienza per mettere tutto a norma, come si dice, quindi credo che un minimo di tempo, anche grosso, abbia bisogno, ecco, di un po' di tempo a disposizione.
0: Ti faccio l'ultima domanda su un'altra tua squadra alla quale sei particolarmente legato anche per la storia calcistica e non solo, sto pensando al Parma. Beh, insomma, il lavoro che stanno facendo non è male, sicuramente sono arrivati anche l'anno scorso a fare un campionato più che dignitoso. Quest'anno sarà ancora difficile ripetersi oppure no, secondo te?
1: Stesso discorso, Parma come filosofia è quella di prendere i giocatori, valorizzarli, venderli e poi ruotarli con altri innesti l'anno successivo, quindi anche quest'anno ci sono stati diverse vendite, tanti acquisti nuovi e allo stesso discorso ci vuole un po' di tempo, ecco, per cercare di mettere a posto tutto il quadro, quindi in questo momento a livello risultati al di là della partita di Torino, che comunque la partita è stata giocata, una sconfitta ci può stare, magari fa un po' più male la sconfitta in casa col Cagliari, che è uno scontro diretto, però sono le prime partite. Anche l'anno scorso ha fatto una partenza un po' a rilento, poi il mister è riuscito a trovare la quadra e quindi sono convinto che anche quest'anno sarà così.
0: Ale, l'ultimissima, Inter favorita e soprattutto che ti aspetti dal Como in Champions e da questa partenza della Roma, che forse potrebbe essere veramente l'anno buono per lottare per lo scudetto?
1: Sì, la Roma è la mina vagante secondo me, perché avendo un anno già di conoscenza del tipo di lavoro che chiede Gasperini e che vuole dalla squadra, sicuramente parte avvantaggiata. Quindi questi primi risultati sono un segnale importante che la Roma dà al campionato e quindi ci sarà da tenere conto. Poi è normale, nella globalità della rosa e delle alternative l'Inter ha sempre uno o due passi in più rispetto agli altri, però magari potrebbe avere un po' più di fatica, trovare più fatica con le concorrenti.
0: Il Como? Ti stuzzica il Como in Champions?
1: È una bella realtà ormai. Il Como affronterà questa competizione sono convinto con grande entusiasmo e ha la capacità anche di poter, secondo me, stupire anche in Europa, quindi insomma gli auguro anche per il nostro campionato, ecco, di portare una squadra magari a livello europeo sconosciuta, però poi che dimostra sul campo che è una realtà importante.
2: Adesso un'altra intervista, parliamo di giovani e lo facciamo con Giuliano Giannichedda, attualmente commissario tecnico della selezione della Lega Nazionale Dilettanti.
3: Giuliano, innanzitutto le chiedo se ci dici qualcosa sul lavoro che sta portando avanti con i giovani in questi anni, in un momento molto particolare per il calcio italiano.
4: Sì, giovani ce ne sono, noi andiamo in giro, vediamo tantissime partite perché la Lega Nazionale Dilettanti con la Serie D, dove i giovani devono giocare, li vediamo, li cerchiamo di selezionare i migliori dei modi, poi facciamo questi test match che proprio per confrontarci con le squadre più forti, se ci riusciamo, della Serie A, perché dobbiamo far capire agli addetti ai lavori che di giovani ce ne sono, giocano e fatti crescere in un certo modo possono dare soddisfazione.
3: Si è parlato tanto di rifondare, ecco, il calcio italiano a partire appunto dal dare spazio ai giovani anche nelle categorie inferiori. Che tipo di novità si aspetta lei da questo?
4: Ma è chiaro che la crescita ha fatto il cambiamento, deve essere culturale, dobbiamo capire che i giovani per farli giocare poi nelle prime squadre vanno formati. Secondo me dovremmo investire molto sulla formazione di questi ragazzi e far capire ai ragazzi però che non è perché sei formato in un certo modo poi puoi giocare, no, perché c'è dedizione, impegno, serietà e ci sono tante le componenti che poi questi ragazzi non si devono capire, no, e che allora però ci vuole passione, ci vuole voglia e secondo me il cammino.
5: Edilfor SRL. Tecnologia sempre all'avanguardia, specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario, barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
6: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
7: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
8: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
9: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
10: Seye Commentrabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.

0: Buon mercoledì a tutti, buon mercoledì 2 di settembre, oggi è il 2 settembre e mi sembra anche giusto fare un riepilogo di quello che è accaduto, poi magari in un altro video andremo sui voti, sui giudizi, sui top, sui flop, sulle esagerazioni, sulle cose che andavano gestite meglio, sulle cose che andavano fatte, sulle strategie sbagliate da inserire nei giudizi, però qualcosa vorrei dire adesso perché credo che sia stato un mercato pieno di tante cose, farcito molto bene, con tante sorprese, con qualche incompiuta. Intanto devo dirvi grazie perché mi avete fatto compagnia e spero di aver ricambiato. Sono contento di aver instaurato questo rapporto con gli amici del canale sempre più in crescita e di questo vi sono grato, sempre in crescita anche durante i periodi non di calciomercato, e questo ci tengo a sottolinearlo perché c'è grande attenzione a qualsiasi tipo di video, su qualsiasi tipo di problematica, su argomenti che vanno al di là di una trattativa e su situazioni di palazzo, di governo calcistico e ovviamente anche gli approfondimenti delle partite, tutte storie che continueranno perché noi siamo qui non stop. Cosa mi ha colpito in generale? Sono sincero, in qualche caso l'incapacità di fare una cessione. La Juventus non è riuscita a cedere, non ha fatto una cessione, cioè io penso che sia molto semplice acquistare per 45-50 milioni, ma sia molto più bello alleggerire il bilancio con una cessione. Ho ceduto uno a 15-18 milioni, nell'ultimo giorno c'è stata anche la ricerca di questo e nell'ultimo giorno era assolutamente impossibile fare questo. La Roma ha fatto delle cessioni con formule che non hanno comportato un ritorno in cassa, nelle casse di un certo spessore, e su questo argomento dobbiamo farci delle domande molto importanti perché, ripeto, se io ho il budget da dare a qualcuno da spendere sul mercato è una cosa semplice, però poi devi portarmi a casa qualcosa perché fai il direttore sportivo e in generale e devi aiutare il tuo presidente. Volevo fare una considerazione per non parlare dei soliti noti su due club, il Torino e la Lazio, sul ruolo del direttore sportivo. La Lazio paradossalmente ha fatto un mercato di buoni ingressi e entrate nel momento in cui non ha dovuto spendere fondamentalmente. Ratkov è la cartolina del lavoro di chi fa mercato alla Lazio. Ratkov è una delle operazioni peggiori degli ultimi 10 anni. E purtroppo c'è chi ha la memoria corta e pensa di essere sempre privilegiato qualsiasi cosa possa fare. Non è così, infatti ha ceduto Ratkov a condizioni che portano l'obbligo in caso di 10 gol, ma io mi chiedo, prima di portarlo in Italia, ti sei consultato, hai fatto dei confronti? La Lazio oggi è un problema non soltanto di rapporti, perché loro pensano di poter andare avanti con un ristorante che fa 10 coperti quando prima ne faceva 1000 al giorno, ma di interpretazione delle cose che secondo me non ha un senso. Il mercato di Lazio quest'anno è stato intelligente, che a maggior ragione cancella gli errori che sono stati fatti in passato. Ma la Lazio dovrebbe essere una cosa più seria. Il rapporto è stato squinternato da determinate situazioni che hanno portato sempre a dire tutto a posto, tutto bello, sono i più grandi, il più bravo, il presidente, il direttore sportivo, e questi sono i risultati. Il Torino, se volete, è peggio, perché il Torino ogni anno è la stessa cosa. Col ritorno di Petrachi le cose non sono cambiate. Perché? Perché decide Cairo. Perché al Torino il direttore sportivo potrebbe non esserci, perché al Torino si fa tutto prima in entrata e poi nelle ultime 48 ore c'è qualche sborso come per Mandragora, ma soprattutto prestiti con diritto di riscatto. Mi ha deluso molto Petrachi in questo senso, pensavo che potesse essere un direttore sportivo in grado di accompagnare Cairo come aveva fatto nel suo primo momento al Torino, Invece Cairo, il direttore sportivo del Torino, e Petrachi lo accompagna. Quindi sono società e direttori sportivi che hanno un marchio, il presidente, tutto il resto conta di meno. Il Milan poteva chiudere meglio, sì, perché ha fatto 3 acquisti, la cessione di Fofana last minute al Siviglia non è una prudenza, perché va in prestito secco, ha sfiorato altre situazioni come il Besiktas, come il Galatasaray e anche l'Olympique Lione, dove era stato reclamato da Fonseca, ma poi alla fine il Milan ha dovuto quasi regalarlo al Siviglia, quindi anche quello non è una prudenza. Mi è piaciuto il Cagliari di Giulini, la dico così perché credo che il lavoro del direttore sportivo Accardi sia stato un lavoro abbastanza lacunoso, soprattutto nella gestione della vicenda Esposito, non mi è piaciuto. Pisacane, un allenatore che potrà modellare il Cagliari bene, ha dimostrato di avere delle idee, ha dimostrato di essere sul pezzo, ci mette l'umiltà giusta. È arrivato poi last minute anche Zola per dare una mano, ma fondamentalmente è una squadra ben distribuita in tutti i reparti e in grado di potersi ritagliare lo spazio. Il Como con Ken ha fatto tutto quello che doveva fare, perché Ken ha dato il salto di qualità enorme, ha permesso alla squadra di fare il salto di qualità enorme. La Roma ha avuto questo tipo di defaillance sull'esterno offensivo, prima di mettere in moto sugli altri reparti e ha messo in moto bene, prima aveva messo in moto bene, è stata anche un po' sfortunata nelle ultime ore di mercato per quello che è accaduto tra Leveling, Luis Enrique, situazioni che erano a un passo dalla chiusura e che non sono andate in chiusura per motivazioni diverse, ma anche per molta sfortuna. Anche la Roma sulle cessioni ha fatto un po' di fatica, esattamente come al Napoli non vanno fatti dei processi, perché il Napoli ha pagato il dispendio enorme di energie dal punto di vista dell'impegno durante la gestione Conte. Se voi pensate a Noah Lang e a Luca, è stato quasi impossibile cederli, perché li ha voluti Conte e dopo 2 mesi aveva detto mandateli in prestito, e quindi tutti li avevano chiesti in prestito. C'è stata la possibilità di fare Noah Lang al Galatasaray, e sarebbe stato così se non fosse andato Leao. Quindi luci, ombre, società che secondo me hanno bisogno di un restyling sotto ogni punto di vista. Non portateci più il Ratcop di turno, per favore, perché parcheggiarli quei milioni per mesi e mesi non è il massimo per una società. L'ultima cosa in 30 secondi sulla Fiorentina. Perché sulla Fiorentina? Perché la Fiorentina ha fatto un mercato che non puoi dire negativo, perché saresti in malafede. Ma la Fiorentina ha gestito molto male la vicenda Ken. La Fiorentina dovrebbe avere anche un direttore generale, si chiama Ferrari, in grado di prendere in mano la situazione quando ci sono delle strategie da fare, che non può fare Commisso, che sta dall'altra parte del mondo. E sulla vicenda Ken Ferrari ha fatto virgola. Una società deve dare le strategie, deve dire come comportarsi, deve fare un bilancio fino a un certo punto, ti aspetto fino a un altro punto, da un altro punto in poi non ti aspetto più. E Ferrari se ne è guardato bene, ha lasciato tutto in mano a Paratici, che ha fatto cose buone, cose meno buone, che ha fatto un po' di confusione alla fine, che sul discorso attaccante poteva fare meglio. Adesso facciamo in bocca al lupo a Grosso, lo hanno un po' crivellato mediaticamente di colpi mediatici per le prime 2 partite, che effettivamente non sono state 2 partite giuste. Adesso deve fare di tante figurine un album. In bocca al lupo a lui e a tutti, grazie di cuore, ci rivedremo presto e buona giornata.
1: Buongiorno, ben ritrovati, appuntamento con il medio-lungo termine. Partiamo dalla situazione in atto e il satellite ci mostra l'Italia libera da una nuvolosità significativa. Guardate le perturbazioni che transitano a nord delle Alpi, ma devono fare i conti con questo baluardo anticiclonico. Qualche perturbazione riuscirà a scalfire il bordo settentrionale dell'anticiclone portando delle note instabili, in particolare sul nord-est e sulle Alpi, però per il momento c'è poco da segnalare. Vediamo infatti la carta del tempo prevista al suolo per giovedì 3 settembre. Allora notate l'anticiclone atlantico che si protende proprio sulla nostra penisola, le perturbazioni pilotate da questo centro di bassa pressione a sud dell'Islanda che transitano a nord delle Alpi. Per il momento dunque l'Italia attraversa una fase stabile, soleggiata, qualche nota instabile dunque sul nord-est sulle Alpi e una ventilazione da nord proprio lasciata dalla particolare struttura del campo di alte pressioni. Sì, è un campo anticiclonico di matrice atlantica, però attenzione perché c'è il promontorio subtropicale che tende nuovamente a rimontare, a rafforzarsi e a spostarsi verso il bacino del Mediterraneo, cambiando un po' le carte in tavola proprio entro il fine settimana, quando tornerà appunto a fare caldo, perché ovviamente cambiano le masse d'aria, arriva aria più calda di natura nordafricana e

0: Dunque, le temperature sono destinate a nuovamente ad aumentare, ci porteremo su valori molto al di sopra della media tipica del periodo, con punte anche di 36-37 gradi. Notate poi la circolazione atlantica che per il momento rimane a nord. Allora, vediamo intanto qualche segnale, quando ci potrebbe essere qualche segnale di cambiamento. Lo vediamo con la media ensemble prevista tra il 7 e il 14 di settembre, che rispetto ai giorni scorsi ci mostra un'attenuazione del campo di pressione, soprattutto sull'Europa centrale e quella settentrionale. Dunque, c'è qualche segnale che dopo il 10 di settembre l'anticiclone possa subire un'attenuazione ad iniziare dal bordo settentrionale. Questo ovviamente è una media, questo dovrebbe poi comportare la possibilità di un aumento della instabilità ad iniziare dal nord Italia. Vanno ancora confermate, però vi segnaliamo questa tendenza ad una modifica della previsione a lungo termine per quanto riguarda gli ultimi giorni, quindi un cedimento del campo barico in quota proprio attorno al 10 di settembre. Infine vi faccio vedere questo mese, il mese di settembre, che è tipicamente estivo. Il mese si è riscaldato nel corso degli anni e questa è la situazione proprio sull'Italia nel corso degli anni. E notate come i mesi hanno iniziato a riscaldarsi maggiormente rispetto al periodo precedente. Abbiamo anche dei picchi anche interessanti di anomalia, soprattutto nel corso degli ultimi anni. E questo pavimento termico che si è alzato ovviamente rende più probabili che ci siano anche nuovi record di caldo. Sì, faceva anche caldo nel passato, abbiamo dei record di caldo anche molto indietro nel tempo passato, però erano dei casi molto isolati. Oggigiorno invece il problema principale non è il picco di temperatura, quanto il fatto che la media termica si è alzata e questo rende più probabili che anche i record possano avvenire con più probabilità. Bene, intanto mi fermo qui, iscrivetevi al nostro canale, e lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e con me ci vediamo al prossimo aggiornamento. Arrivederci.
1: Molto al concetto di calcio a Mancini, chiaro che si parlava prima, chiaro che non può prendere 30 gli anni, ma per il semplice motivo ho già spiegato Fabbri, in un anno gli italiani, gli ha fatto lo scouting generalmente Laure Fabregas, non li ritengono adatti a quel tipo di gioco lì, ma a prendere in Spagna per il semplice motivo, hanno una scuola, una filosofia, un percorso calcistico che gli permette di poter interpretare meglio quella che è la scuola di calcio, l'abbiamo visto anche a Napoli.
2: Certo.
1: Quello che effettivamente manca in Italia è un percorso didattico da sotto, che non è il fatto che non vengono dal posto di per quando arrivano fanno molta più fatica. Ripeto, il Milan Under 3 è un esempio, una delle migliori squadre a livello giovanile, ha perso la categoria in Serie C, e non è che c'è
2: Sì,
1: tutti i
2: sì.
1: premier italiani, vuol dire che c'è qualcosa che manca proprio nel percorso didattico.
2: No, no, Gianni, vengo da te, c'è un messaggio di un ascoltatore però che lo giro, che è un po' che hai tirato fuori te, è tutto vero, gli italiani se riescono pochi, ma 20-30 giocatori buoni per qualificarsi ai mondiali penso ci sia.
3: Io la penso, io la penso
2: Io sono di
3: così,
2: questo
3: io
2: visto.
3: pure.
2: Cioè,
4: Però, sì, pensalo, io dico soltanto che non si può procedere soltanto in una direzione nell'interesse dei procuratori che devono fare affari milionari, perché tu vai a vedere le spese delle società, no?
2: Sì. Ci
4: Praticamente, insomma,
2: sono
4: la
2: le
4: Roma,
2: emissioni alte, eccetera, eccetera. Ok. No,
4: insomma,
2: no,
4: la
2: ma
4: Roma,
2: siamo
4: voglio
2: d'accordo.
4: dire, ha fatto un'ottima campagna è andata tutto, diciamo, alla fine della sua di più di 100 milioni. L'Inter è andata sotto quasi 70 milioni, l'Argentina di 120 e passa milioni perché ne ha spesi 150. Allora io non voglio fare una provocazione, però se devo andare a vedere una situazione che secondo me va presa come esempio, paradossalmente è quella della Lazio che ha fatto campagna acquisti. Come prima ricordava Stefano, parlando giocatori importanti, a zero, a 35 milioni, eccetera, alla fine ha portato Pedrà, ha portato Ducchi, ha portato Fattesi, ha portato, ancora non ho visto, Sutalo dall'Ajax, fino a Monti dal Sassuolo, adesso è arrivato anche Gudmundsson. Allora, se permettete, è più logica una politica come quella della Lazio, tanto contestata, testata a livello di tifoseria,

0: Clarini ha speso poco, ha tirato fuori, diciamo, tutte le proprie carte per riportare la squadra, ma non è... Allora io voglio dire, dalla Lazio uno non si deve aspettare niente più di tanto, un primo posto, un ottavo, non lo so, ma adesso voglio vedere da quei grandi big ha speso così tanto, se qualcuno sbaglia qualche cosa tipo la Fiorentina.
1: Vabbè, ma ragazzi, gli errori ci sono.
0: In questo momento sta sul cielo di un baratro, di un cielo. Oggi ho letto il titolo, una grossa rivoluzione riferito a Grosso, ma io ho visto la Fiorentina imbarazzante nelle prime due giornate di campionato. Che ha speso 150 milioni, ma siamo fuori di testa davvero? Oppure vogliamo parlare di organizzazione delle società, di progetti o quello che ho sentito prima? Bisogna guardare i fatti. I fatti sono: tu devi allestire una squadra, la fare.
2: Vabbè, ma scusami Gianni, allora che cosa vuoi? Puoi dire a un club di tirare i fogli che puoi tirare fuori? Cioè, cosa vuoi?
0: Io guardo,
2: comprimere questo diritto?
0: Io farei per
2: tu vuoi comprimere questo diritto?
0: Sì, certo.
2: Beh, ho capito, ma
0: beh, quello che accade non... dopo la Corea del Nord,
2: vabbè, dai,
0: si mise il paletto per 14 anni, sono più bello di stare.
2: Ma sei un statista,
1: ma non si può fare, quindi è noi che torniamo indietro,
0: però,
1: guardiamo avanti.
2: No, ma hai ragione, però non puoi comprimere un diritto che esiste, capito? Quello di spendere i soldi come
0: ma non è più sotto controllo, perché
2: allora quello è un altro discorso, però stai facendo un discorso più grande, quello è molto... che vuoi dire?
1: Dai.
2: Cosa vuoi dire?
0: Sono tale scout capace di andare a individuare anche in Italia giocatori anche Serie C, secondo me
2: ma io ti do ragione Gianni, perdonami, stiamo dicendo la stessa cosa, proprio comprimere un diritto esiste.
0: Sì,
2: capisci? Se puoi fare una norma, leggi nuove,
1: non si può impedire,
2: non si può impedire il libero mercato,
1: non si può,
2: poi
1: diciamo una cosa,
2: che cosa vuoi fare? Dillo chiaro, che vorresti che si facesse
0: il
2: mercato?
0: Io vorrei bloccare il mercato degli stranieri,
1: non si può fare, già, non si può fare,
2: un embargo,
1: invece scusami, ti fermo un attimo Gianni, ti fermo un attimo, invece di dire blocchiamo l'arrivo, non ci chiedere invece al nostro calcio di andare meglio nel settore giovanile.
2: Gianni ha ragione,
1: non ci stanno più ragazzi,
2: però lui vorrebbe un'evoluzione, capito? Dovrebbe cambiare tutto, dovrebbe mettere
1: l'acce, la circolazione dei lavoratori su,
2: lui vorrebbe uno stato,
1: se no diciamo una cosa che non si può fare, dai.
0: Noi può diventare più autonomi, capito? Questo è il problema.
2: Tu vuoi una sorta di dirigismo, vuoi una sorta di dirigismo.
1: Antonio, tu che cosa proporresti? Fermati un attimo. Antonio, tu cosa proporresti?
3: Io capisco il discorso, ma è molto complicato. Come fai? Allora, io capisco da dove parte, no? Ma nel momento in cui tu svuoti anche l'arrivo di alcuni giocatori che sono anche bravi,
1: sì,
3: il mio ragionamento, io parlo anche da ex calciatore, ma se tu vuoi imparare devi giocare con i bravi. Premetto che in questo momento i 150 milioni che la Fiorentina è un lusso, si spende nel mercato italiano, le squadre di Milano spendono per un giocatore, per cui c'è già un vario lì,
1: esatto,
3: dal punto di vista
1: economico. Ma c'è qualcosa che non torna nel calcio inglese, ma poi sta bolla scuola, io so
3: convinto. Non è, Marco, cioè, se loro riescono a vendere, scusami una cosa, i diritti in Cina e in Abia e si fanno pagare fior di milioni di euro,
1: vabbè,
3: vuol dire che c'è qualcosa che manca nel momento in cui tu non presenti un voto, nel senso che, cioè, come dare alcuni stadi, col diretto, c'è un po' in Europa, parlo con Mamolo che ogni tanto va in giro, cioè mi dice, ti dico, pure la Lettonia è messa a me dal punto di vista per qualche strutturello di stadio, qua se vai a vedere qualche stadio basta andare a poco, io sono qua a Vicenza, se vai a Verona, siamo ancora gli anni 90, e lo stadio al Madonna non penso che non l'abbiano rifatto.
1: No, gli stadi li facciamo ridere,
3: Roma per lo stadio,
1: facciamo ridere, anche sugli stadi facciamo ridere gli stadi, questo è chiaro, non c'è
3: problema. Abbiamo strutture, sono ancora le mondiali del 90,
1: sì,
3: a parte qualche studine, Bergamo, però, si chiama solo, sì, la Juventus, non è che ce ne sono tanti, così non è, cioè li contiamo sulle
1: punte. Sono 3/4 insomma, gli stati di proprietà, quindi sono messi malissimo da questo punto di vista.
3: Parlando di solo, è molto complicato, se tu lo vuoti,
2: di proprietà,
3: devi leggere i giorni del
2: secondo campionato di Serie B, non è di proprietà. Non ho 9 anni,

0: dire.
1: Capito, però Saturità c'è la Frosinone.
2: Dicevi, scusa, che poi c'è una domanda all'ascoltatore, che sono 24 minuti, dimmi.
3: No, io se tu lo vuoi svuotare del lavoro dei relatori, diciamo, o limiti, diventa campionato di serie.
0: Antonio, la lodevole iniziativa e provocazione di Bezzi si centra su un dirigismo, capito? Lui si auspica che ci sia un qualcosa d'alto che calibri, governi, orienti un cado. Hai capito? Un controllo. Ma non è una posta quella di Bezzi, però non lo riesce a dire, dice, è questo vuol dire Gianni, giusto?
3: No, io non volevo dire.
0: Questo.
3: Come il problema dell'immigrazione.
0: Già abbiamo le artrite, le rosi, le contratture.
3: Vabbè, ragazzi, allora io voglio tutte le vostre letture, chiusure, aperte, realtà dei fatti. Le realtà dei fatti sono alte. Allora io adesso aspetto di nuovo la nazionale. Ora
0: e ti richiameremo. Noi dobbiamo tutti i giorni. Faremo,
3: però voglio vedere adesso il signor Roberto Mancini, al popolo italiano, che è stato riportato lì dal...
0: Ma noi volevamo parlare d'altro, ci porta sempre in argomento. Parleremo della nazionale quando sarà la nazionale.
3: Perché adesso diamoci che
0: Mancini... Ma gli chiediamo di dare voti al mercato, al giocatore, al corso, tu ci dici che bisogna cambiare il mondo, capito Bezzi, come funziona ogni volta con te.
2: Però Gianni, però scusami, non voglio fare... Gianni,
0: fermati
2: un attimo, però Gianni, lo ripeto, questa cosa di impedire l'accesso non si può fare, cambiate musica, non si può fare, non si può, quando non si può fare questa cosa, e noi esistete sempre lì, non si può fare, e allora bisogna fare qualcosa di diverso.
3: Bisogna cambiare
0: vedi che dirigismo.
2: Vabbè, dai.
0: Gianni.
2: Ma non può impedire, la città. Ma io veramente divento.
0: Stiamo andando verso un discorso.
2: Ma io la voglia, pure ce ne sta uno. Allora, dopo ci parli tu,
0: Gianni, rimane,
2: un messaggio di un ascoltatore che dice, divento matto, speriamo di no Giovanni, perché insomma è un ascoltatore, la Juve ha inserito in rosa 11 giocatori migliori di quelli che sono andati via, ve lo dico, tempi non sospetti, la Juve non si stacca molto dall'Inter con il rientro di Thuram fino alla fine per lo scudetto.
0: Attaccato al treno.
2: Avete questa sensazione, mercato della Juventus, non me l'avete citato nessuno, quindi...
4: Io l'ho citato un pochino, sì. Perché la squadra è stata sicuramente portata, ci vorrà meno più di tempo, il calendario incide tantissimo, perché il Milan ha fatto bene, ha affrontato due squadre. Di bassa caratura in questo momento, quindi gli ha dato la possibilità di lavorare durante la partita, che è la migliore che possa succedere. Quindi domenica c'è la Juve, mi sa giusto, quindi vediamo già subito come siamo in mira da adesso a bocce ferme. Sicuramente la Juve ha dato, sicuramente la Juve starà attaccata al 3 di quelle davanti, perché era sicuramente la più forte, abbiamo detto, però è difficile sapere se ha dato il livello, quindi bisogna poi vedere le coppe, chi le molla prima, chi esce prima, le tre e coppe in cinque.
3: Mi dai un voto molto, scusami, mi dai un voto molto dopo la prima partita? No, vuol dire che
0: è ingovernabile.
3: Dimmi Ramos che ha giocato 5 palloni, ne ha messo dentro.
2: Ma Ramos è forte, si sta prendendo baglio.
0: No, ma perché lui ti porta sui 70, ma adesso ti porta sui 75 milioni,
2: ma che
0: cacciara, sborsati da

0: Al Milan, perché è questo che fa, ma lo conosci Gianni?
1: Meno male che... fai finire il mister, a merito risponde lui. Mister,
0: interrompi tu.
2: Il mister può finire, ma io gli chiedo.
0: Può finire, deve finire.
3: Sicuramente.
2: Vai. Puzzoni, 74.
1: Fermate Gianni, fai finire il mister, se allora, mi bruci tutti i tempi, una roba incredibile.
3: Aggiunge sicuramente qualcosa al Milan, perché come, se, come è stato detto prima, come ha detto Gabriele Paganin, quando tu aggiungi una caratteristica che non c'era, hai migliorato la squadra, perché hai un'arma in più, hai una possibilità in più da spendere prima, durante le partite.

0: Dopo, per quello che ho visto io, quindi fatto salvo il fatto che è appena arrivato, ha giocato due partite, non 180, quindi il valore è limitato e il giudizio è limitato a queste cose, io ho visto un attaccante che, se non avesse messo dentro quel diagonale nella partita in casa, l'avremmo criticato perché ha sbagliato quattro gol da un metro e mezzo. Ok, questa è la cosa che va detta. Dopodiché lo valutiamo per gli errori o per il gol? Io lo valuto invece complessivamente, cioè per le caratteristiche. È un giocatore che ha
1: come bravo Giovanni.
2: Pinamonti in 10 minuti.
1: Non fare questi discorsi da bar, Bezzi, mi meraviglio. Stai facendo discorsi da bar, Gianni.
3: Vado da Antonio. Sì, ne riparleremo tra un po' di giornate.
2: Ma
1: Giampaolo, poverino, lascialo perdere. Ieri ha vinto, è passato la
3: Nazionale. Hanno mandato via. Ma
1: questa è colpa di Bezzi. Queste sono le maledizioni di Bezzi, che Giampaolo l'aveva già battezzato. Capito?
3: Antonio, voglio un tuo pensiero. Pagani, che qua, guarda, è una roba. Antonio, sì, no, sulla Juventus, non ci sto a capire più niente, perdonami.
4: A livello di mercato, diciamo, ha fatto bene, se li ha scelti Spalletti in simbiosi penso con il direttore, per cui hanno fatto un salto in avanti. Che questo possa essere sufficiente al momento, per quello che ho visto, per essere, diciamo così, vicini a Inter e Roma, l'impressione mia, no. Io parlo da quello che ho visto. Quello che posso dire, campionato da qui in avanti, di sicuro, in termini proprio di rose, disponibilità, anche di soluzioni, al netto della perdita di Izzi, che probabilmente è una perdita importante, però ripeto, parliamo sempre della Juventus, è una squadra che, a mio modo di vedere, viste anche le difficoltà di chi dovrebbe lottare per la zona Champions, non penso che quest'anno la Juventus lo possa sbagliare. Poi dopo magari verrò smentito, però ho l'impressione che rispetto all'anno scorso sia leggermente più avanti. In questo momento, se devo fare la mia classifica, vedo Inter leggermente dietro la Roma, sono più avanti di tutte le altre, sono un po' lì a rancare. La prossima giornata ci dirà tanto, perché sono due scontri diretti interessanti.
3: Certo. Ti chiedono anche un giudizio sul mercato del Vicenza, Lorenzo, Antonio, così poi ci salutiamo.
4: Vicenza è partito molto bene qua in casa con il Catanzaro, ha fatto bene, hanno fatto quello che deve fare una neopromossa, per cui si sono, diciamo così, presi i giocatori, definendoli così, di categorie. Gallo, ho avuto il piacere sia di giocarlo sia di vederlo più di qualche volta Vicenza quando c'era il campionato di Serie C. È una squadra che ha bisogno, al netto che ha una proprietà forte, per cui la famiglia Rosso ha sempre investito nel calcio a Vicenza, hanno bisogno di fare un anno, diciamo così, un po' di transizione e poi eventualmente vedere se aprire un ciclo biennale o triennale per poter pensare di fare il salto di categoria. Andiamo sempre lì, il problema più grande qui è sempre quello dello stadio, lo sanno tutti qua a Vicenza. Torniamo sempre lì, di pari passo, proprietà, stadio, però so che si stanno adoperando per riuscire a modernizzarlo con le amministrazioni locali, per cui l'augurio mio da vicentino è quello che trovino il giusto compromesso in modo da permettere a questa proprietà qua, che è forte, di poter portare, se non proprio ai tempi del fasti del Vicenza di Paolo Rossi, quantomeno di fare
3: il assaporare la pelle. Va bene, mi devo fermare, dicono che Bezzi è patriottico e quindi capito, ti hanno definito in questa maniera, che comunque è una bella definizione,
1: molto simpatico,
3: capito? Vuole proteggere l'italianità, evviva Bezzi, capito? Allora, va bene.
2: È un complimento.
3: Certo che è un complimento, mica da insultato, insomma.
2: Perché voi siete gente pericolosa, voi.
1: Io
2: dico che quest'anno il podio del campionato è Roma, vince lo scudetto.
1: Adesso andiamo un attimo in pausa. Rifletti, sciacquati il viso. Va bene. Rinfrescati e ci sentiamo tra poco.
2: La Roma vince lo scudetto.
3: Mister,
1: bella sciacquata.
3: Grazie, mister, a presto.
1: Ciao Giovanni
3: mister. Che bufera oggi.
1: Ciao Antonio,
3: a presto, ti abbracciamo. Abbi pazienza. Allora, ci dobbiamo fermare, scatenato Gianni, rimani
1: lì. È incontenibile.
3: Mamma mia.

0: Mamma mia, siamo tornati, in diretta. Abbiamo preso un po' di fiato, caro Stefano.
1: Dico Palomeni. Io, Marco, dico io.
0: No, andiamo calmi perché sennò qui non arriviamo.
1: Ma si può giocare alle 15?
0: Ah, oggi stanno a giocare.
1: Ma si può giocare alle 15 con questo caldo?
0: 15 e 39 sul cronometro, 38 minuti, Sassuolo, Frosinone, Coppa Italia, 1-0 per il Sassuolo. Vabbè, comunque, dai. Va bene, andiamo a dare il buon pomeriggio a Riccardo Maspero. Ciao Riccardo,
1: ciao Riccardo.
0: Ben trovato, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Ciao, buon pomeriggio
2: a tutti.
0: Riccardo, con noi c'è Gianni Bezzi. Ciao Gianni,
1: ciao Gianni.
0: Ben trovato.
2: Ciao di nuovo.
0: E poi abbiamo un amico della radio, l'agente Beppe Galli. Ciao Beppe, ben
1: ciao,
0: trovato.
1: Beppe.
0: Ben trovato.
2: Ciao, ciao a tutti, buonasera.
0: Beppe, qual è il mercato che ti ha convinto di più? Dai, subito, veloce così, te la faccio.
2: La Fiorentina?
0: Sì, Fiorentina?
2: No, scherzo. No, secondo me è stato anche un mercato vivo, non pensavo, con acquisti a soldi veri, che non credevo che in Italia si potesse spendere questi soldi, però nel tabellone ci sono solo stranieri e continuiamo a questa farfalla.
3: È una vergogna.
0: Ecco, ecco, mo comincia già Bezzi, mo comincia col suo show. Ma qual è quello che ti ha convinto di più, che ritieni il migliore?
2: No, guarda, io già faccio fatica a seguire i miei, non vado, cioè credo che ci siano squadre che pensano di essere rafforzate e non lo sono. E quest'anno ci saranno le solite quelle 4-5 che faranno il campionato, ma credo che sarà un campionato con due, come posso dire, diviso. C'è dal decimo in su, un campionato che bene o male è abbastanza equilibrato, dalla metà in giù ci sarà un distacco di punti. Questo è quello che mi viene in mente in questo momento, perciò non credo che sia un campionato molto molto interessante, forse più interessante quello di Serie B
0: addirittura. E l'acquisto invece migliore? C'è un giocatore che ti è piaciuto particolarmente di quelli che sono arrivati, che si sono spostati?
2: Ma io te l'ho detto, tu mi conosci, io gli stranieri non li prenderei neanche uno, perciò non so, gli italiani pochi, però vedo che tanti ragazzi che hanno vinto il campionato dalla B alla A stanno facendo bene anche in A, e questo vuol dire che chi gioca in B può giocare anche in Serie.
0: Vabbè, però c'è una bella notizia, Pio Esposito è stato blindato dall'Inter, quindi una mossa, no? Sei anni.
2: Ma credo che ha fatto bene l'Inter a bloccare, perché questo è un ragazzo giovane, in crescita, può far solo bene. Perciò poi ragazzo serio, ragazzo mi piace molto come, sia come ragazzo che come giocatore.
0: Beh, questo Stefano è stata una bella mossa fino al 2032, quasi
1: bellissimo
0: un contratto
1: proposito di giovani italiani, e il discorso che faceva Gianni poi valorato da Beppe. Adesso, a parte le battute, bisogna sforzare lontani, per esempio questo ragazzo che sta al Parma, da seguire ragazzi, questo è un ottimo talento,
0: sì.
1: Maspero, la Milan, a proposito di giovani, c'è questa che gli sta dando fiducia, c'è qualche cosa, qualche liberali, adesso siamo in attesa di
0: speriamo che possano trovare spazio.
1: Romano in attesa che possa avere la nazionalità italiana.
2: Chi è Stefano del Parma?
1: Lontani.
0: Riccardo, te lo faccio anche a te la domanda, visto che si è chiuso il mercato, c'è una squadra che secondo te ha operato meglio di tutte, l'acquisto che ti piace maggiormente?
4: Ma guarda, fortunatamente si è chiuso il mercato.
0: Sentiamo il rumore sottofondo, non so di chi. Vai.
2: Miei.
0: Ah, ok, vai.
4: Io dico fortunatamente si è chiuso il mercato, perché giocare mentre il mercato è aperto per me è assurdo, per gli allenatori, per i giocatori. Cioè, ci sono due giocatori, Mandragora e Veron, fino alla ieri si allenavano in domenica. Secondo me queste cose non hanno senso, non ha senso di esistere. Per cui chiudiamo queste due partite che sono state due provini per tutte le squadre, speriamo chi era in difficoltà sia riuscito a rimediare, adesso riparte questo campionato. Io ti dico la verità, io sono un grosso estimatore del Como, perché secondo me è la squadra che cerca di esprimere di fare il più bel calcio, anche se a pochi italiani. Quest'anno si sta un attimino sistemando perché ha bisogno di avere i capitani in campo.
0: Ha dovuto farlo per forza, mi viene da dire, però.
4: Esatto. Per cui vediamo, sicuramente, secondo me, come diceva prima Reppe, ci sono delle squadre, sarà un campionato diviso in due, squadre dalla parte, le prime 5, 6, 7, dopo le altre se la giocheranno, ecco. Mi spiace per la Fiorentina perché è partita ad handicap ed è ancora in crisi, però ha fatto un mercato importante e speriamo che adesso con la chiusura del mercato insomma Grosso riesca a dare quell'identità alla squadra che merita, ecco.
0: Ma non ritenete, Stefano, che abbia fatto, vi chiedo anche a Beppe Galli, a Gianni, 13 giocatori acquistati, ma non è un po' troppo?
1: Però
0: un cambiamento radicale così.
1: Come la penso? Era
0: alcuni
1: una cosa
0: sono arrivati, 4 sono arrivati
1: fatta
0: nell'ultimo giorno di mercato.
1: Una cosa rischiosa che andava fatta.
4: Forse era da fare, ragazzi. Dopo l'anno scorso era da fare.
1: Poi ci vorrà del tempo, devi attraversare anche dei momenti dolorosi, diciamo così. Devi identificare in un sistema di gioco, in una metodologia nuova, devi assemblare una squadra, un gruppo, e poi devi creare una squadra sul campo. Quindi in bocca al lupo a Grosso. La domanda è lui l'uomo adatto a fare questo tipo di, oppure poteva essere un altro profilo, insomma, quello lì. Però insomma, voglio dire, sulla campagna acquisti dei tanti nomi, io insomma, sposo in pieno anche questo tentativo della Fiorentina di buttare le basi, gettare le basi per un quinquennio, 3-4 anni, per creare qualcosa di competitivo. Poi ci si prova, non è detto che poi ci si riesca.
0: Gianni, stavi dicendo qualcosa?
2: Vediamo, io però disgusto da questo perché capisco il cambiamento totale, capisco il tuo modo di dire, perché la Fiorentina ha fatto veramente ha venduto e comprato, credo che poi ho sentito Fabio che ha detto siamo in costruzione, ci vuol del tempo, però il tifoso il tempo non
0: te lo dà.
2: Quando no, perché quando spendi delle cifre così importanti puoi anche avere dei giocatori ben pronti per poter fare un campionato importante. Questo è un mio pensiero. Quando spendi 35, io sono sempre di questo avviso, che quando un giocatore costa dai 35-40 milioni mi deve fare la differenza con chiunque. Invece noi prendiamo un giocatore a 40 milioni e non prendiamo un giocatore dalla Serie B a 2-3 milioni. Perché? Perché poi dopo dite la colpa degli agenti. Ma io credo che non è questione degli agenti, è un altro business. Fermatevi, non è la gente. Se io dico, sono i primi a dire, secondo me dalla Serie B tanti giocatori potevano venire in Serie A, come quando io giocavo c'erano tanti giocatori della Serie B che venivano in Serie A.
0: È vero, questa c'era una tendenza in passato, no? C'era quasi...
1: tanti anni fa, un secolo fa.
2: Eravamo anche tra i migliori al mondo.
1: Sono d'accordo, sì però, no, perché non si fa più, Beppe?
2: Perché è solo business. È il sistema, non è il sistema sbagliato. E se non cambiano,
1: pare già del Frosinone, 1-1.
2: Anche lì nella dimostrazione che c'è squadra che viene dalla Serie B che sta facendo bene, perché c'ha delle idee, c'ha dei giovani italiani forti. Non lo so com'è, perché tu sai che il girone d'andata è un conto e il girone di ritorno è un altro, no? Per dire. Però credo che ci sono tanti italiani nel Frosinone, questo mi fa solo piacere, per dire.
1: Gioca bene il Frosinone, Sassuolo,
0: bene.
1: Anche il Sassuolo, una bella squadra. Ma
2: giocano bene, ripeto. Il problema è che ci sono veramente tantissimi stranieri.
0: Stavamo prima dicendo con Gianni, che è un fautore. Gianni Bezzi, addirittura lui limiterebbe proprio l'accesso degli stranieri al campionato, cioè lui
2: sono d'accordo,
0: ma non si può fare.

0: prima mi avete attaccato, Marco Stefano, mi avete attaccato perché io ho detto mettiamo i paletti eccetera.
1: Ma non si può fare, ti devi mettere in testa che non si può fare.
2: Tu devi adesso, presentare un...
0: Chi sta parlando adesso e li saluto, devono sapere che questo che stanno dicendo l'ho sottolineato, credo, in maniera puntuale circa un'ora fa.
1: Mezz'ora fa.
0: Penso che tutti la pensiamo alla stessa maniera.
1: Ho capito, ma non si può fare, tu dici di porre un limite, non si può fare, ma non si può fare.
3: Non si può limitare
1: la circolazione dei lavoratori.
3: Fermati.
1: Come fai? Impedisci agli stranieri di venire a giocare nel campionato italiano? Fai una legge e venire a giocare? Che fai?
3: Non è questione, non è così. Ma non è.
2: E allora come potrebbe essere? Dite qualcosa. Cosa di concreto, dite qualcosa, non di fumoso.
0: Che non puoi prendere, non vuoi.
1: Aspetta Gianni, una alla volta, sennò non capiamo niente, ragazzi.
0: Le regole bisogna conoscerle.
1: Dai.
0: Allora, se tu una squadra c'è un certo numero di stranieri, si fa un regolamento nuovo dove tu puoi acquistare stranieri sulla base di quello che già hai tra extracomunitari e comunitari. Se no non compri nessuno, puoi comprare solo italiani. Fine.
3: No, c'è anche un altro motivo, allora facciamo un'altra cosa, che il giocatore italiano sia alla pari del giocatore straniero, perché il giocatore italiano deve essere
2: una fiducia. Ma serve una legge,
3: ho capito, però dobbiamo fare qualcosa, perché...
2: allora riunitevi.
3: Italiano, allora vuol dire ci vuole la legge, allora... ci sono leggi non scritte e che si fanno, nel senso che si deve
2: un altro
3: senso, ho capito, però molte società devono cominciare a non prendere stranieri e giocare con i
2: e gli altri lo fanno però. Le altre lo fanno
3: noi che in questi ultimi anni che cosa c'è venuto di beneficio in Italia con tutti gli stranieri? Non abbiamo vinto una Coppa dei Campioni, cioè una Champions, non siamo qualificati per campionati del mondo. Ma scusatemi, qual è il beneficio poi?
0: Nessuno, è che devono, è una macchina da soldi, amico mio, questo è una macchina.
2: Cioè noi non ci qualifichiamo per colpa perché tanti stranieri.
0: È una macchina da soldi, nessuno cambia le regole.
2: O perché siamo stati sfortunati.
0: Contro un sistema, è un problema di sistema.
2: Con la Bosnia siamo usciti ai calci di rigore.
3: No,
2: era prima con Mancini, Jorginho se realizzava due rigori andava ai mondiali, ecco. Dico due su tre.
3: All'europeo abbiamo vinto l'europeo,
2: abbiamo vinto l'europeo con gli stranieri.
3: Sì, ma non abbiamo voglio dire.
2: No, non c'erano gli stranieri con noi.
3: Allora, il bello che ho sentito anche è che non si è andati ai mondiali per colpa degli agenti.

0: è più agevolato. E perché l'italiano deve essere non agevolato? Spiegatemi.
1: No, su questo siamo d'accordo, però
2: malato. È un sistema malato.
1: E allora ho capito, però allora, quando il discorso è molto complesso, Gianni.
2: È complesso. Allora, io sono assolutamente condivido quello che dite, quando dici non si può cambiare il fatto che gli stranieri non li puoi impedire di venire lì. Ok, ma io posso cambiare le regole del mio paese, posso dire.
1: E credo però che deve, è una cosa europea, no Marco.
2: È europea? Ma come lo vedo? Le mie esigenze dentro casa mia.
1: Ma dovresti...
2: Se hai 8 stranieri dentro una squadra, tu non ne puoi più comprare uno. Poi acquistare solo italiani, nell'interesse del calcio nazionale. E che faccio? Devo fare gli interessi dell'Unione Europea? No, io devo fare gli interessi dell'Italia.
1: L'ho fatta una legge, però non so se poi ci sono immagini del fallo, non ti so dire.
2: Il problema è che il sistema non si tocca quando tu vai a toccare certe corde che nessuno vuole toccare, perché ovviamente è un sistema che è formato da delle istituzioni, non solo istituzioni, che hanno intorno una rete di procuratori, c'è tutto un giro di interessi.

0: sono stranieri perché ovviamente loro la mettono sul piano dell'interesse della piazza. Tu gli presenti Mario Rossi, loro dicono: ma chi è sto Mario Rossi? Prendiamo un giocatore da un nome magari incomprensibile, però viene straniero e viene dalla Slovenia. E allora quello piace, costa pure 30 milioni di euro. Non dicono la percentuale che loro si mettono in tasca.
1: Comunque, però perdonatemi, io una cosa voglio dirvi. Stavo dando un'occhiata mentre voi parlavate un po' di numeri, no? Non mi sembra che in Premier League ci siano meno stranieri, ce ne sono 404 stranieri. In Spagna ce ne sono 200 e passa. Cioè, non mi sembra che dall'altra parte gli stranieri non entrano e non vincono per questo motivo.
2: In Spagna non c'è una percentuale così alta a confronto.
1: No, noi siamo più alti della Spagna, è vero. Noi siamo più alti della Spagna, ci batte la Premier League, ci sorpassa ampiamente.
2: Dobbiamo essere corretti. In Spagna sono nettamente superiori gli spagnoli che gli stranieri, nettamente.
0: Sì, ma sono sotto la soglia del 50%, da noi il 64%.
1: Vabbè, comunque dai, che vi devo dire. La percentuale è il 41% in Spagna.
2: Allora, andate a vedere le partite in Spagna e vedete che le squadre.
1: Lo sapete, in Inghilterra? 71%.
2: Ma l'Inghilterra è un altro pianeta, lo sapete anche voi.
1: Però vinca nei coppe, quindi vuol dire che non è questo il problema, forse. No, vabbè, comunque dai.
2: Però a me mi dà fastidio, ma perché? Perché quando si dice: ah, il procuratore decide, se la società vuole che decida, se no. Ci sono, come per esempio, il giocatore non si muove se non viene pagato la procura e la commissione, giusto? Ma scusatemi, se il giocatore è contento del contratto e vuole per dire questa squadra, cosa gli obbliga a dire: io se non ti seguo e vado a firmare? Mi spiegate? Perché mi dovete spiegare?
1: No, per carità, però.
2: No, perché no, voi parlate solo degli agenti. Però quando si parla.
0: Io concordo molto di quello che ha detto, però è normale che l'accordo deve esserci tra giocatore, procuratore e società, è chiaro.
2: Io sto dicendo un'altra cosa, attenzione, perché voi non volete mai ascoltare questo discorso.
1: Vai, chiudi tu che poi voglio sentire il caso.
3: Adesso però
2: vai. Vuole andare in una squadra, perché non ci va? Se ci vuole andare, perché il procuratore deve prendere tocco. Allora io sono giocato a pallone.
1: Ma voi curate gli interessi però del calciatore, non è che.
2: Che cosa? Il giocatore è contento dell'ingaggio, è contento che qual è l'interesse al giocatore a non firmare? Scusatemi, qual è?
1: No, però voglio dire, la gente avrà una voce in capitolo, penso.
2: Ma chi la voce in capitolo? Cioè solo il giocatore la voce in capitolo. Perciò se il giocatore non firma ci saranno altri motivi allora. Perché se io porto un giocatore all'Inter e il ragazzo è contento di andare all'Inter e guadagna bene e poi legge sul giornale il procuratore ha chiesto questa commissione, sa cosa mi dice il mio ragazzo? Io vado a firmare, a me il cargo.
1: Deve essere così.
0: Ma come mai? Prendiamo il caso Icardi.
1: Vabbè, però ci sono anche dei casi. Gianni, tu prendi.
0: Il procuratore dice: no, la Lazio è una società importante. Spostati. La Lazio è una società importante. Prima non era importante. Ora perché non ha più trovato una squadra, Icardi.
1: La gente di Icardi ha detto che c'è stato un serrato contatti con la Lazio, l'ha confermato, dovrà decidere lui se ci vuole andare o non ci vuole andare, voglio dire.
0: Però la Lazio torna appetibile, perché?
1: Vabbè, vediamo che succede, questo non lo so.
0: Allora ha fatto bene.
1: Riccardo, ti chiedono anche un giudizio sul Torino che si è formato, che idea ti stai facendo, Torino che tra l'altro è stato eliminato pure dalla Coppa Italia, partito con molte difficoltà e si affronta con la Fiorentina prossima partita, tra le altre cose.
4: Purtroppo si incontrano due squadre che sono partite molto male, diciamo che entrambe avevano finito il campionato bene, hanno cambiato, però sai, quando si cambia dopo bisogna sempre dare la possibilità, secondo me, a chi subentra di riuscire.

0: a mettere insieme la miglior squadra possibile, finendo il mercato sicuramente ci sono tutti i presupposti per poterlo fare. Non è facile perché sono due piazze esigenti, sono due piazze che il calcio lo vogliono vedere ai massimi livelli, però se si è fatto la scelta di scegliere due allenatori giovani, due allenatori che fino a 3 mesi fa e a detta di tutti avevano dimostrato di essere allenatori della nuova generazione con grandi idee, con voglia di fare, di conseguenza bisogna dargli il tempo per riuscire a tirare insieme la giusta chimica tra i giocatori, ecco, e poi valutare quello che è il lavoro fatto. Non è facile, però io dico, va bene, i giovani bisogna dare il tempo, ma se guardiamo anche quello che è successo a Cremona, Giampaolo,
1: mamma mia,
0: anche Giampaolo mi sembra che esperienza ce n'abbia.
1: No, ma è imbarazzante, uno vince una partita e viene mandato via, cioè boh, io veramente.
0: Il Cremona aveva perso i due prima,
1: no, capito, vabbè, iniziata adesso, uno può giustamente.
0: Certo,
1: se vale per Grosso questo discorso, esatto, vale pure per Giampaolo,
0: certo,
1: insomma.
0: Volevo dire tutto questo, dire, non c'entra il giovane, il vecchio, l'esperienza, non
1: è anche per una cosa, però, è che magari chi sta dentro la società, che capta, che certe cose io non so dentro, però magari stanno lì, captano che le cose sono difficili da sistemare, e io penso che possono anche agire immediatamente. Questo...
0: Ma dopo due giornate mi sembra eccessivo, cioè io sono sempre detto, si deve cambiare nel momento in cui si è dato uno step di tempo e si è visto che non ci sono stati miglioramenti, oppure che il gruppo strada facendo, anziché crescere, è rimasto uguale, oppure ha avuto dei deficit. Io sono sempre di questa idea.
2: Paolo era stato preso per salvare la Cremonese, l'ha fallito, no? L'obiettivo.
1: Sì, vabbè, sì, poi è rimasto, l'hanno lasciato, l'hanno
3: confermato.
1: Hanno confermato, è partito male.
2: Ma una situazione molto diversa da quella di Grosso.
0: Non
2: è andato a fare un accostamento. Io invece volevo chiedere cosa ne pensavano di Beppe Riso.
1: E perché, che dobbiamo dire adesso?
2: Qualcuno risponde?
1: Che dobbiamo dire, scusa?
2: No, beh, abbiamo un signor procuratore.
1: E tu pensi che lui ti risponda?
2: No, voglio chiedere il suo parere. E poi ti dico perché. Che pensa di Beppe Riso?
1: Ma mi sa che non c'è Beppe.
2: Ah, non c'è più?
1: Beppe c'è? È caduto? Se ce lo riprendete... Vabbè, ma perché devi fare, cioè qual è la,
4: che volevi dire?
1: La motivazione di questa osservazione qual è?
2: Volevo fare i complimenti a Beppe Riso perché lui è il procuratore di Juric, e visto e considerato che gli trova sempre una panchina a uno come Juric, è un fenomeno.
1: Vabbè, sarà bravo a trovargli la panchina, insomma.
2: Ma poi volevo sapere il parere infatti di Beppe Riso.
4: E il tuo?
2: Il mio? Che è un fenomeno.
1: Vabbè. Ma c'è Beppe Galli?
0: Provo a mettermi in coda allora io con Beppe, con Riso.
1: Vabbè, ma ragazzi, ci sono pure i procuratori bravi che ti sanno piazzare.
2: Questo è bravissimo, uno degli allenatori peggiori che abbiamo, che è Juric, gli trova sempre panchine importanti.
1: Vabbè, vuol dire che è bravo, che si sa muore. L'abbiamo ripreso Beppe Galli. Beppe, ti chiedeva Gianni un giudizio su Beppe Riso perché lo ritiene molto bravo.
5: Ma è uno dei migliori che c'è, no? Perciò c'ha giocatori importanti. Quando sei giocatori importanti, poi ognuno, io penso che è un agente importante, perciò ognuno lavora in una certa maniera. Per dire. Il problema è che la cosa che io mi dà fastidio è sentire che è il procuratore che decide. Se decide, ci sono dei motivi. Io dico solo, essendo agente, noi siamo, lo dico, ma senza, non, cioè, noi se decidiamo è perché la società vuole che noi decidiamo.
1: Okay.
5: Punto.
1: Va bene, va bene.
5: Perché se no, io giocatore, è una cosa che ho sempre detto e nessuno l'ha mai portato avanti. Se il giocatore è contento dell'ingaggio, il giocatore va a firmare.
1: Vuol dire, quindi è un problema di ingaggio, Beppe, parliamoci chiaro.
5: No, non è un problema di ingaggio, vuol dire che c'è qualcosa, perché tutti dicono che la gente, se il giocatore non va a firmare, perché lui sa che il giocatore deve, allora c'è qualcosa sotto.
1: Va bene,
5: perché
1: va bene.
5: Io ho giocato a pallone, e se io sono contento di andare in una società, dico al mio agente, o ci vado con te o non ci vado.
1: Ok.
5: Allora se questo è il giocatore accetta le condizioni del, allora c'è qualcosa sotto, e questo non si è mai andato a indagare perché il giocatore deve andare a seguire l'allenatore.

0: il compratore.
1: Okay.
0: Chi firma per questa società perché deve andare a firmare un'altra.
1: Va bene.
0: Alle stesse condizioni? Per dire, qual è? Allora, andate a capire il perché i giocatori fanno questo, non il procuratore. Il procuratore fa parte di un sistema, e ho sempre detto, se si parla di sistema Marzo, sono d'accordo, ma non il procuratore, è solo l'agente, perché come in tutti i mestieri, banca, dottore,
1: c'è un sistema che qualche difetto ce l'ha, diciamo così, dai. Così la chiamiamo, c'è qualche difetto ce l'ha il sistema.
0: Il sistema ha grossissimo difetto, grossissimo, ma perché se no? Cioè, la cosa che mi dà fastidio, uno dice, ma beh, perché il cazzo, sì, vi chiedo scusa della parola. Perché non si può mai dire le cose che, come sono, perché io sono stato per 12 anni a fare il presidente e mi sono dimesso da presidente dell'associazione. E ho sempre cercato con la federazione di fare un tavolo rotondo perché mette dei paletti, e non ci hanno mai tenuti in considerazione, e non ci hanno mai fatto fare una tavola rotonda per mettere dei paletti, non per avere dei vantaggi, per mettere dei paletti su tante cose che non vanno bene.
1: Chiarissimo.
0: E alla fine non siamo stati noi a non accettare, è sempre stata dall'altra parte. Allora vuol dire che non siamo noi che non vogliamo cambiare, e qualcun altro ha detto bene,
1: Gianni.
0: Che dice che non si può cambiare,
1: Vabbè. Vediamo, e noi possiamo soltanto provare a parlarne come facciamo. Io mi devo fermare, ragazzi, perché sono arrivati proprio alla deadline di questo spazio.
2: Dimmi solo che io ho chiesto di Beppe Russo perché mi riferivo a Juric.
1: Vabbè, ma se, se tu hai detto lui ha detto che è bravo, vuol dire che è bravo a trovare la squadra al suo assistito. Che altro te deve dire, Gianni? Scusa, io non capisco. Hai detto che è bravo, ha detto che è bravo, che altro te deve dire?
3: Sei veramente incredibile.
2: Aspetta,
1: dai, però chiudiamo, perché io devo chiudere.
2: Non pensavo che era stato lui a dire questo.
3: Gianni,
1: fermiamoci qua, io ho dei tempi, ragazzi, se no starei qui, quindi vabbè, io ringrazio Beppe Galli. Beppe, ciao, grazie, Beppe. A presto. Buongiorno, grazie come sempre. Grazie a Riccardo Maspero.
3: Ciao Riccardo.
2: Ciao,
1: ti sei trovato nella bufera. Grazie anche a Gianni Becci.
3: Ciao Gianni,
1: un abbraccio, a presto.
2: Ciao Beppe, ciao.
1: Break per noi.

0: Sai che stiamo dando un'occhiata a questa partita, bisogna dire che Frosinone gioca.
1: Sì, molto.
0: Anche il Sassuolo è una squadra messa bene in campo. Però Frosinone
1: è bravo.
0: Sì, sta continuando sulla scia dell'anno scorso.
1: Sì, sì. Che ha costruito dietro squadra, il gioco e sì, probabilmente sì. Con questa struttura di gioco innesto potrà togliersi delle soddisfazioni.
0: No, no, sta
1: tanto è quello che gli ha permesso di andare a vincere a Firenze. Adesso poi avrà il Venezia.
0: Martini
1: è bravo e si merita queste soddisfazioni.
0: Dai, allora c'è Arturo di Napoli con noi. Ciao Arturo.
2: Ciao Arturo. Ciao ragazzi, buongiorno Marco, ciao Stefano.
0: Come stai? Tutto bene?
2: Ah, sono al mare, quindi sto benissimo.
0: Ah, hai capito, ancora al mare stai tu.
2: Dalle ole assoverato dal mio caro amico avvocato Antonio Fazio.
0: Senti, con noi c'è anche il direttore Pietro Lomonaco, che saluto. Direttore, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti voi. Ciao Arturo.
2: Direttore, un abbraccio grande.
3: Ciao,
2: un piacere.
0: Sentite, c'era questo messaggio di prima che veniamo da un approfondimento che abbiamo fatto. C'è Stefano che ci scriveva e diceva: come mai però ci sono tutti questi calciatori stranieri nei settori giovanili, nei settori inferiori? Questo
1: Chiediamolo a Pietro.
0: Pietro, come mai ci puoi dare?

0: meglio di lui, io
1: non... una spiegazione tu da questo punto di vista?
2: Ma ragazzi, fa parte tutto del nostro sistema che negli ultimi 15 anni è andato veramente a carte 48. Allora, c'è una squadra, ieri leggevo l'organico di una squadra di Serie A, prima squadra e primavera, tutte le operazioni in entrata e tutte le operazioni...
1: Si può sapere qual è, ti possiamo chiedere?
2: No, oh, okay. Le operazioni in entrata della primavera, c'era un solo giocatore italiano del 2008 e poi tutti stranieri, stiamo parlando di 10-12 ragazzi stranieri. D'altra parte, se andate a guardare l'andamento di quest'ultimo calciomercato, a proposito, abbiamo speso 1 miliardo e 100 milioni.
1: Ma noi ci andiamo, ci devi dire chi ha fatto meglio, chi ha fatto peggio.
2: Secondo soltanto all'Inghilterra, che è vero, ne ha speso 3,8. Sì. Ma il 70% dei giocatori che sono arrivati, tutti stranieri. Noi il mercato interno l'abbiamo praticamente qua, lo stiamo azzerando. Azzerando. E il più delle volte portiamo a casa dei giocatori stranieri che sono delle cucuzze, sono cioè non sono assolutamente un granché, senza considerare, ma infatti, questo perché? Scusami, è tutto relazionato, è tutto concatenato. Poi vai a vedere i bilanci delle squadre di Serie A, no? Gli ultimi bilanci, e sono stati spesi 240 milioni per i procuratori. È tutto spiegato, ecco spiegato. Ma il calcio nostro, così, scusate il termine, va a carte 48. Va a carte 48, letteralmente. Ora, per esempio, c'è un ragazzo che a me piaceva da morire e dicevo, impazzivo, che dicevo, ma com'è possibile? C'è una clausola rescissoria a 6 milioni di euro? Possibile che nessuna squadra si fa avanti? Allora chiamo un amico direttore di Serie A, ma scusa, ma sei diventato matto, ma sei cieco? Perché non te lo vai a prendere subito? Mi fa risposta, sai, lo conosciamo poco. Allora, lo prende il Como, il giocatore Liberali, 2007, sì. No? È incommiabile che l'abbia preso il Como, vuol dire che ci ha visto, vuol dire che è un giocatore di talento, eh? Sì. Vedrete a Como, per come è combinato il Como, e lui faticherà a giocare titolare, sì. E quindi un altro talento nostro che è messo lì in un angolino e che faticherà a venire fuori. Purtroppo, ripeto, io dico viva Dio, una squadra di Serie A, ragazzi, ha il dovere di monitorare a 360 gradi tutto il panorama calcistico, sì, mondiale, sì. Ma per quanto concerne le operazioni a livello di settore giovanile, ragazzi, io lavorerei solo sul mercato interno, cioè, ragazzi che vengono da fuori, quantomeno con un grande diciamo, dei grandi limiti, di mettere dei limiti. Invece stiamo andando in una situazione, perdiamo il tempo poi a parlare della nazionale, l'allenatore giusto.
1: Vengo pure da te, prima stavo un po' analizzando con Stefano il mercato, poi per esempio arrivano messaggi di Walter che ci scrive: in Inghilterra vanno gli stranieri che sono dei veri talenti, in Spagna vanno quelli che sono sempre dei campioni ma con stile, in Italia invece arrivano quelli che sono un po' sulla via della pensione, come dire, un po' finiti, però quest'anno sono arrivati un po' più di giovani, no? Questo possiamo certificare,
0: stranieri ma
1: giovani. Chi ha fatto meglio secondo Arturo Di Napoli in questo mercato?
3: Intanto lasciami dire che io condivido ogni singola parola del direttore, perché il nostro calcio, il direttore dice a 48, ma è allo scatafasso, nel senso che siamo indietro. Io ti dico solo questa cosa: quando era i miei tempi, insomma, noi andavamo all'estero per raccogliere gli ultimi contratti, no? Gli ultimi soldini, certo. Oggi si è ricapovolto tutto, oggi vengono i campioni, ma senza
1: a raccogliere lui, è vero. No, è vero.
3: Esattamente. Quindi questo calcio, io ogni tanto disturbo il direttore perché mi confronto, è un uomo di calcio che sa come funziona il sistema, ed è un sistema perché secondo me se non si fa nulla andremo sempre peggio, ma questo però è l'andamento e ti devi adeguare, ma io trovo assurdo che nel nostro campionato, nel campionato italiano, veramente gli italiani ce ne siano davvero sempre di meno. Io questo penso che vada a discapito poi della nostra nazionale. Io credo che questo sia un punto fondamentale per ripartire, perché bisogna rifondare, ma no, bisogna rifondare dalla Serie A, bisogna rifondare.
1: Certo, bisogna dire una cosa, questo è vero, poi qui insomma voi siete sicuramente più esperti di me. Una volta gli stranieri che venivano erano quelli in teoria, Stefano, che facevano la differenza, o comunque erano quelli che davano quel qualcosa in più. Poi si sbagliavano anche all'epoca alcuni giocatori, ci manca, ti sto parlando degli anni.
3: Marco, ma ci sta, per l'amor di Dio, ci sta.
1: Adesso vengono tutti.
3: Ma guardiamo il settore giovanile,
1: che non è che portano tutta sta qualità, non è che portano, fanno la differenza.
0: Ma tanti anni fa c'era la limitazione, il numero degli stranieri.
1: Sì, è vero, era tutto diverso.
0: Adesso libera circolazione. Via, andare.
1: Non lo so, la cosa è che poi, come diceva però Pietro, vai nei settori giovanili e trovi magari delle primavere che hanno tutti stranieri in italiano.
0: Quasi
1: e lì c'è qualcosa che non funziona, è inutile girarci intorno, dai.
3: Poi tutti parlano, tutti dicono, perché tutti sanno, ma nessuno fa niente, perché poi il sistema che si trova nei settori giovanili, e ahimè i direttori come Pietro Monaco e tanti altri mancano a questo caso, ma mancano perché è tutto un compromesso, sì, Marco, è tutto un compromesso, è tutto un dover dare per dover poi, ma questa la trovo follia.
1: Sì, però tornando a noi, che mi dici di questo mercato? Chi ti ha entusiasmato di più? Quella che ritieni che abbia operato meglio, ecco.
3: Ma che ho operato meglio? Io dico che la Juve ha fatto i pochi ritocchi su quello che sono un po' le idee del calcio di Spalletti con il direttore. Io credo che la Juve quest'anno possa fare un campionato da protagonista. Io l'ho detto in più circostanze, io vedo la Juve come l'antagonista all'Inter, perché l'Inter in questo momento è la squadra più forte, perché ha lavorato anche sul mercato con pochi ritocchi in una squadra già forte, però mi piace, sono curioso.
1: Che voto daresti al mercato della Juventus?
3: Ma io un 8 e mezzo lo darei, perché alla lunga, su quelle che sono le idee tattiche, perché Spalletti lavora più con questi calciatori che non hanno questa risonanza, ma che poi alla fine entrano in quello che sono le sue idee di calcio, e io credo che la Juventus è quella. Poi mi incuriosisce un po' il Milan, no? Su quello che ha fatto, insomma, e devo dire che anche la Roma zitta.
1: Però il voto più alto lo daresti alla Juve?
3: Alla Juve.
1: Io okay, aspetta un attimo, voglio sentire che ne pensa lo Monaco.
2: Ma io, guarda, dividerei per quanto concerne la zona alta due gruppi, il gruppo dei pretendenti allo scudetto e il gruppo delle squadre che...
1: Qual è il gruppo che va allo scudetto?
2: Secondo me la griglia, primo Inter, Roma, Napoli, anche se il Napoli già l'anno scorso il Napoli ha 37 giocatori, cioè già l'anno scorso aveva operato massicciamente, aveva speso qualcosa come 160-170 milioni di euro, cioè quindi capita che una società si ritrovi con i giocatori tutti in organico e praticamente nell'impossibilità di poter operare, però era una rosa valida già l'anno scorso, c'ha una spada di Damocle sulla testa che è, per quanto concerne l'età media alta, che è la seconda nel nostro campionato.
1: Quindi il mercato migliore lo ha fatto l'Inter e il Como, secondo Pietro?
2: Inter-Roma, io faccio Inter-Roma, prima griglia, Inter-Roma-Napoli, immediatamente dopo Como. Poi c'è una griglia di squadre intriganti. Mi piace vedere, al di là della partenza stentata, come evolverà tutta l'anico della Fiorentina.
1: Sì.
2: Fiorentina ha operato, ha preso qualcosa come 13 giocatori di entrata. Tutti i giocatori di buon livello da un punto di vista tecnico, specialmente in mezzo al campo.
1: Campo
2: è un giocatore di grande qualità, Ulai è un giocatore di qualità, Massantone è un giocatore di qualità. Poi bisogna farli diventare squadra. La Fiorentina riesce a diventare squadra, è intrigante.
3: Direttore, dove può arrivare secondo te il Como?
2: Guarda, hanno visto domenica contro il Napoli, loro hanno il loro credo, hanno il loro gioco. e ripeto, non esiste.

0: esiste il dogma assoluto, qual è il calcio migliore, eccetera, eccetera. C'è diversi modi di interpretare il calcio. Il Como lo interpreta in un certo modo e hanno la piena coscienza dei loro mezzi, perché oltre alla qualità tecnica, il Como ci mette una ottima qualità fisica, un'ottima qualità dinamica, sono ben messi in campo, hanno grande equilibrio, gli avversari li vanno a pressare alti, i difensori non hanno paura di alzarsi e non hanno paura di accompagnare il pressing, quindi di avere, tu sai che i difensori hanno sempre terrore di avere campo alle proprie spalle, no? Sì. Invece quelli del Como.
1: Sì, sì. Però non mi hai detto, direttore, non mi hai detto sulla Juve se sei d'accordo o meno con quello che ha detto.
0: Guarda, a me è sempre piaciuto la qualità di lavoro che esprime Spalletti. Spalletti è un allenatore che esprime qualità. Al di là di qualche disavventura che può avvenire o meno, ma è uno che ha sicuramente questa
1: squadra. Ma ha una squadra per esprimere quella qualità che lui vuole fare?
0: Secondo me qualche cosina manca.
1: Ok, dove? Dimmi dove, che poi ti senti pure
0: quindi,
1: esterno.
0: E quindi
1: dove, guarda, manca?
0: Io dico uno per reparto. Difatti lui, avete visto,
1: quindi difesa, domenica, centrocampo,
0: avete attacco. Avete visto che domenica sta cercando di rispolverare di nuovo a Cup Miners.
1: È un
0: grande punto.
1: No, io ho visto un Douglas Luiz che è tutto sommato qualche cosina, insomma, ci prova.
0: Ma
1: vediamo.
0: Cup Miners.
1: No, da Douglas Luiz che sta giocando, come mai nel centrale ha segnato, però
0: ripeto, sono tutti giocatori che hanno in Italia

Bentornate cari amiche, bentornate a Gosvip, al salottino delle amiche, ma anche voi cari amici che ci seguite, mariti, devoti e fidanzati, amorevoli di queste nostre care, meravigliose donne. Io non volevo tanto parlarvene, però ne stanno parlando tutti col fatto che non ne vogliono parlare, perché alimentare queste cose è veramente sgradevole. Però io vorrei, scusate, un singulto, ma cosa brutta, ma è il bello della diretta. Mi è venuto in mente che potremmo fare un gioco empatico, il gioco dell'empatia. Cosa succede? Succede che Fabrizio Corona, nel suo programma, sul suo podcast, con quel diavolo che è, dice che Belen è andata a letto con suo cognato Ignazio. Così lancia sta bomba enorme e di cattivissimo gusto, e i più ovviamente ci credono, perché, come dicevo sempre, odiare Belen deve essere la cosa più facile del mondo. Una ragazza che non chiede altro che lavorare, sicuramente essere ammirata, sicuramente lo sapeva che sarebbe stata ammirata, invidiata, ma odiata, e non ha fatto del male a nessuno, e dovremmo ben odiare altre persone tipo lui, e invece no. E invece no, me la odio. Io ho deciso che non ha bisogno di essere difesa, sicuramente non da me, ma da un strabravissimo avvocato, ma mi dà proprio fastidio questa cosa, mi dà veramente molto fastidio l'idea che una persona che non ha colpe, ma secondo molte di voi che sono delle vere artiste, delle vere showgirl, delle cantanti, delle super donne super talentuose, ce l'abbiano a morte con lei e abbiano a dire che non ha né arte né parte, che la sua bellezza sta sfumando. Anche lei se n'è accorta, lei ha scritto in un'intervista molto bella che non è facile quando per 20 anni, cioè che non ha più 20 anni, se volete ve lo leggo. Allora, lei dice, scusate, dice questo, ok, ce la stiamo facendo, eccola qua, in un'intervista lei dice: ero solo bella, ma poi anche la bellezza svanisce, la bellezza risiede nella luce che ognuno di noi ha. Gliel'ho sempre detto, che se sei bella dentro potresti anche non essere fortunata di essere bella fuori, perché ragazze, ritocchi a parte, se sei brutta è la natura che ti ha fatto brutta, però si spera che ti abbia anche lasciato qualcos'altro la natura, o che tu abbia una spiccata intelligenza o un qualsivoglia qualità e la metti a frutto. Dici: vabbè, non mi ha fatto bella, magari non sei... tu non ti piaci, magari piace a qualcun altro, attenzione, io la bellezza sta veramente negli occhi di chi guarda, perché per me magari io non sono bella, ma per altre persone posso essere bella. Quindi, lasciamo stare queste cose, parliamo di una dea, perché ci sono ragazze adesso al giorno d'oggi delle ventenni straordinariamente belle, io ne conosco un paio, ma veramente belle, però... secondo me arrivare a una determinata classe ci arrivi solo con l'età. A 20 anni, da noi si dice, hai la bellezza dell'asino, non può bastare. Devi avere anche carisma e carattere, e ragazze ve lo ricordo, avere carattere non significa avere un brutto carattere, avere carattere significa avere personalità, e la personalità o ce l'hai o non ce l'hai, e se di solito non ce l'hai finisci sempre con degli uomini di merda, scusate il rafforzativo. Lei dice: per quanto mi voglia bene, non sono più quella che ero a 20 anni, e soprattutto in un paese maschilista se non hai più il culo sodo non funzioni, e prendono una più giovane. Quando non stai bene e si vede che anche da fuori, chi mi sta vicino mi guarda e mi dice: non sei felice, hai gli occhi tristi. E io rispondevo che non era vero, che sono malinconica, sono argentina, sono una migrante, sono solo triste, non mi amavo più, per me i soldi non contano. Per ritrovarmi ho rinunciato alla mia carriera, al rischio di perdere la mia carriera, ho rischiato di chiudere i rapporti, avevo perso entusiasmo, non mi stavo rispettando, ho fatto male solo a me stessa. Tutte noi, solo che lei è sotto riflettori, tutte noi abbiamo passato un momento della nostra vita dove ci siamo concesse qualcuno in più, qualcosa in più, è solo che a noi non ci si fila nessuno.
se non magari la pettegola del paese. Lei è sotto gli occhi di tutti. Ho letto poi cosa c'era scritto a sotto questa intervista, dicendo: tu in un paese così maschilista ci hai mangiato. Eh sì, eh sì, lei faceva fare agli uomini quello che voleva. Ma del resto, ragazzi, parliamo di una ragazza di 20 anni in un paese che non era il suo paese, dove non aveva nessuna possibilità di farcela se non con la propria bellezza. Non c'erano i suoi genitori, non c'era una famiglia da cui andare a piangere quando la trattavano male o le facevano fare delle figure da poco di buono. Diciamo così sta parola, madò, però mi veniva un'altra parola, però non la posso dire, non è che ho un tot di parolacce da dire durante il programma e le ho già sforate, mannaggia. E quindi credo che sia così stancante odiare. E io ho odiato nella mia vita, ho odiato delle persone che poi mi sono detta: faccio fatica, non ti perdono, perché non ti perdono, perché non sono Gesù che ti deve perdonare, ma nello stesso tempo, per il mio bene, devo andare avanti, devo proprio far finta di niente, devo dire: ok, tanto comunque il karma arriva, ma non confondiamo corona con il karma, ovvero che ciò che tu di male hai fatto prende questi giri stranissimi e prima o poi la pagherai. Perché non è così? Perché Corona, dove aveva la certezza di quello che stava dicendo, con anche le prove procurate dai suoi galoppini, allora faceva scatenare la bomba. Ma quanto non puoi, non devi essere uomo, ma quanto non devi avere più un'anima per trattare così una persona? E lei dice: lui da me vuole solo soldi. Ma quanto devi essere povero in tutti i sensi. E la povertà, signori miei, ci può essere la povertà che una persona non ha denaro ma ha dignità. Ma sei un uomo che non arriverà mai a fare determinate cose o a dire determinate cose. Ecco dove cambia. Loro hanno sempre detto che erano comunque rimasti amici. Loro si sono lasciati, lui l'ha usata finché ha potuto. Lui quando ha cavalcato l'onda, lui probabilmente ha l'unico merito di aver fatto diventare Nina Moric, Nina Moric e Belen, Belen. Probabilmente ha questo fiuto, ma ne ha ricavato una follia di denaro. Vi ricordo che Nina Moric in un'intervista aveva detto che a lui lei passava 5.000 euro al mese e lui ne guadagnava 150 se non 250.000 euro al mese. E a lei la pagava, gli dava le bricioline. Era fortissimo in questo. Era forse la persona, è l'emblema del narcisismo puro, è l'emblema del male, tanti stanno dicendo. Io penso che sia

0: una faina. Cioè,
1: Nella sua vita è stato fortunato perché ci sa fare con le paure, è una bella faccia, ma le persone che gli gravitano attorno poi hanno fatto tutti una brutta fine. Tutti, tutti, tutti, tutti. Le persone che gli hanno voluto bene soprattutto hanno fatto, non so per quale motivo, c'è questa cosa, c'è questa. Ci sono persone, si chiamano vampiri emozionali, se non ricordo male. Sono le persone che sono vuote, completamente vuote, e che aspirano all'energia, alla bellezza, alla positività degli altri, sperando di riempirsi. In realtà sono dei buchi vuoti, dei buchi neri cosmici. E questa cosa è molto brutta. È molto brutta esserlo, ma è anche molto brutta usare le persone. Perché loro, dice, noi eravamo amici, lei poi si è innamorata, come sappiamo, in questo colpo di fulmine con Stefano De Martino, e la loro vita è iniziata. Ovviamente lui ha avuto anche modo di parlare male di Stefano, dicendo che Stefano non era nessuno finché non si è saputo di Belen. Grazie, Graziella, grazie. Perché è normale, era un signorino nessuno che se la stava... che se la stava Ce la stava facendo da solo, per qualsivoglia, e talmente è un ragazzo di buon carattere, talmente volenteroso, che gli avrebbero voluto bene, sarebbe emerso comunque per le sue doti. Sicuramente magari molto di più grazie a Maria che neanche grazie a Belen, però le cose sono andate così. E che ci vogliamo fare? Possiamo dire che Stefano De Martino non ha talento? No, non lo possiamo dire. Lo dite? È perché siete invidiosi? Sì, perché non sarete mai come lui, perché non arriverete mai dove è arrivato lui, perché probabilmente vi è più comodo stare seduti a casa a grattarvi e a scrivere cose cattive sulle persone, che a dire: sapete che faccio? Io mi iscrivo a Zumba, così comincio a perdere quei 400 kg che ho messo su quest'inverno e a cominciarmi a vedere oltre la panza, magari c'è ancora qualcosa. Questo dovreste fare invece che parlare male delle persone. E tendenzialmente ho notato che sono proprio quelli che chiamano boomer che lo fanno, che ho guardato, sono andata proprio a vedere la ricerca, ma chi sono i boomer? Quelli che sono nati dal 46 al 66. A questi il cellulare ve lo devono togliere, vi devono togliere i social, perché la maggior parte di voi è già nonno, è un genitore anziano. Se vera, ma perché mio padre andava a costruire, e ancora lo fa, a sistemare le moto, a cercare dei pezzi di ricambio, si perde via nel suo giardino a fare le sue cose. Magari la sera l'unica cosa che si diverte a fare è mandare ai figli, amici e parenti questi meme con buonanotte, buongiorno, con il caffè, le brioche, quello che fate, ma non a commentare. Ma non fate in modo di essere voi stessi, diventare voi stessi così ridicoli. Vabbè, io promuovo sempre queste cose. Allora, dice, sarebbero mesi piuttosto insoliti nella vita di Belen. Dopo un momento di difficoltà personale che l'ha portata a perdersi e a prendersi una pausa e a concentrarsi su se stessa, la Sugar argentina si sta concedendo qualche settimana di vacanza lontano dalla città, familiari e amici. Questo è un articolo di un paio di giorni fa, eh. Al suo fianco è tornato il fidanzato Gaetano Fidanzati, con cui il rapporto procede a gonfie vele. Vi ricordate, ne avevamo parlato anche la volta, due, tre, forse settimana scorsa, dove lei aveva denunciato quel tizio che la faceva sembrare sola, abbandonata e triste, e già con un altro uomo, solo perché una sera, uscita da un locale, c'era un ragazzo di fianco a lei che la stava accompagnata o a un Uber o al suo yacht. Ma, cioè, ma per quale motivo? Cioè, è sera tardi e io, se fossi il proprietario del locale, non ti mando una ragazza del mio staff ad accompagnarti, non si sa mai che possa succedere qualcosa. Ti mando uno dei miei ragazzi più grossi ad accompagnarti dove devi andare. Ma è molto più bello farla pensare, farla passare come una che sta tradendo. È vero, e quindi metterla in cattiva luce, quindi cercare di bersagliare questa persona che è buona, è una ragazza buona, è una ragazza generosa. Lì il suo entourage, io voglio capire di... Allora, qualche anno fa mia sorella ama molto Belen, diciamo che in un certo senso me l'ha fatta conoscere lei. E quindi ho più o meno cominciato a seguirla, quindi quando stava con Stefano, quando ho cominciato a condurre diversi programmi, se non sbaglio Zelig, e poi, no, Colorado, e poi è andata anche alle Iene, Da lì io ho cominciato a cedere un pochino, perché secondo me c'era veramente, c'è qualcosa, qualcuno dietro che sta macchinando per la sua rovina. Capite che non è possibile che una donna così bella le sbagliano il trucco e la facciano diventare più vecchia. Ha dei capelli meravigliosi, con un colore caramello e la scuriscano, la facciano diventare quasi nera. E dico, ma il tuo parrucchiere, che tu ami tanto, che non era il papà della bambina, ma era un altro, un ciccio, una roba enorme, sei sicuro che ti voglia bene? Sei sicuro che stai dando la fiducia alla persona giusta? Perché io ho sempre ammirato Belen, nel senso, quando vedi, io essendo un esteta, quando vedo qualcosa di bello mi piace guardarlo. E quando ho visto che c'era qualcosa di strano in lei, che non, qualcuno la stava, come dire, è quando noi abbiamo, perdonami Belen se faccio questo esempio, abbiamo una Barbie, la più bella Barbie che abbiamo, e per una sorta di invidia gli facciamo i dispetti. O tagliare i capelli, no, però le facciamo i dispetti. E perché ci tieni tanto a questa Barbie? L'hai voluta così tanto, allora perché le tingi i capelli? Allora perché le fai una cavolo di frangetta che sembra. Quindi ho pensato questa cosa, ma siamo sicuri? E lei ama tutti quelli di lì, perché lei si fida, perché la sua famiglia c'è, ma è via. La prima, con i primi soldi guadagnati, ha comprato un appartamento, un bellissimo appartamento in una zona residenziale in Argentina per la sua famiglia, ha aiutato per come ha potuto, ha inserito i suoi fratelli molto belli, ok, non come lei, ma molto belli, nel mondo dello spettacolo, perché aveva gli agganci giusti. Ha fatto fare il Grande Fratello a Cecilia e l'ha fatta fare anche a, non so come si chiama il fratello, però è molto carino anche lui. Però deve avere qualche problema, perché non credo che sia completamente, insomma, ha dei problemi. Quindi, però chi se ne frega, però è suo fratello, lo ama, ha cercato di aiutarlo, fargli guadagnare qualche soldo. E belli come sono, voglio dire, qualche pubblicità, se non diventi una super modella, ma ti pagano sicuramente per fare, che ne so, per posare per delle riviste, se esistono ancora. Cioè, capite, queste cose. È una donna comunque generosa. Quell'altra che aveva fatto, che la chiamano la Petite Neus, Patrizia Vattelapesca, che era una parrucchiera, anche lei fa parte del suo entourage. Io non so se lavori ancora, forse farsi la parrucchiera, ma io auguro a queste persone di essere oneste, di essere sincere, perché in questo caso sono la sua famiglia, sono la cosa più vicina alla sua famiglia e lei ha bisogno di questa famiglia, di fidarsi degli amici. Io le auguro con tutto il cuore che lei si possa fidare, ma di quel parrucchiere io non mi fiderei moltissimo, tesoro. Ti ha fatto veramente brutta, brutta, brutta, brutta. Comunque, tornando a noi, stiamo parlando di Belen, stiamo parlando del fatto che non sia un periodo facile per lei, stiamo parlando che non c'è un giorno in cui non venga bersagliata, e questa cosa, veramente, questa cosa potrebbe. Cioè, quando ci arrivano le bollette, ok? Martedì ci arrivano le bollette, mercoledì ci arriva una multa, mercoledì, giovedì ci arriva l'acqua, venerdì ci arriva una brutta telefonata. Dici, no, un attimo, cioè che cavolo sta succedendo? Figuriamoci lei. Figuriamoci lei, nonostante il lato sentimentale proceda nel migliore dei modi, Belen non è del tutto serena. Come lei stessa conferma, ho avuto settimane difficili. La showgirl parla di essere bersagliata ogni giorno e di affrontare giornate in cui si sente fragile e delusa. Ho pianto a lungo, poi mi sono asciugata le lacrime e ho provato a riflettere. Ha anche spiegato, cancellando il messaggio poco dopo, non è chiaro a cosa si riferiscano le parole di Belen, ma non è da escludersi un riferimento all'ex con Fabrizio Corona. Il re dei paparazzi in passato, scusate, il re dei paparazzi in passato, anche ex fidanzato, noi lo sappiamo, cioè, ha annunciato che nella serata del 31 agosto, quindi il no nostro passato lunedì, pubblicherà una puntata del suo programma dedicato alla showgirl e alla sua famiglia. Il contenuto e le presunte rivelazioni al momento non sono note, anche se pare che questo abbia piuttosto infastidito la Rodriguez, che avrebbe minacciato di denunciare Corona, ma questo stiamo parlando di lunedì. Dopodiché è venuto fuori il peggio perché, come sappiamo, Lui l'ha accusata di andare a letto con, che lei e Ignazio sono andati a letto. Ignazio è il marito di Cecilia. Ora, io vi chiedo di fare una prova. Ok, mettiamoci qui, tutte tranquille. Ci siete? Proviamo ad immaginarci di essere, di avere, no, no, facciamo così, no, non di essere lei, no, no, no, così non funziona. Allora, tutte noi che abbiamo una sorella, che sia maggiore o minore di noi, non fa niente, proviamo ad immaginare se noi, che in questo caso potremmo essere Belen, saremmo in grado di andare a letto con nostro cognato. Allora, io ci ho pensato. Non mi è servito un nanosecondo, cioè non riesco neanche a immaginare una cosa del genere. Per quanto magari potete non andare d'accordo con vostra sorella, maggiore o minore che sia, potete non riuscire a immaginare questa cosa. Immaginatela al contrario: vostra sorella sarebbe in grado di andare a letto con vostro marito se voi non foste in grado di andare a letto con il suo, una roba di questo genere. Però cercate di immaginarvi. È molto semplice l'esame, è un esame empatico che vi porta a riflettere su. Le conseguenze, perché tu puoi, e lei lo ha fatto, è andata a letto, ha passato una notte di fuoco con Holly, può fare quello che vuole, ha 23 anni sto ragazzo, e voglio dire, sono adulti consenzienti, beh, lei non stava con nessuno, ma chi se ne frega, il problema è sempre quello, ragazzi, che non siamo io o la mia vicina di casa, ma è Belen, ed è sempre, ci sono i falchi. Ci sono i condor che la seguono ovunque, figuriamoci. Vabbè, con chiunque potrebbe andare a letto. Con chiunque, dai 19 anni ai 70 anni, lei potrebbe andare a letto con chiunque, solo facendo così. Sì, arrivo. E invece, a quanto pare, sembra che abbia scelto di andare con Ignazio. Ma è credibile questa cosa? Una ragazza che ama profondamente la sua famiglia. Per un momento di cosa? Cosa c'era, cosa diceva di debolezza? Perché lei è incinta, gli ormoni, le cose. Ma stiamo scherzando, ma non ci credo, ma non ci credo. Cioè, solo il pensiero che forse Ignazio, che non fa parte della famiglia, perché non fa parte della famiglia, anche se ha sposato lei, possa aver avuto un debole per il Belen e ci abbia provato. Questo è lecito poterlo pensare, è lecito, ma che mia sorella, essendo io Belen, mia sorella, cioè far del male in questo modo alla mia sorellina, finisce all'inferno, ma proprio se anche non ci credi all'inferno, tu ci finisci, perché dal momento in cui io vado a importunare il marito di mia sorella, già sono una stronza di livelli biblici. Se lui è di importunare me, è uno stronzo di livelli biblici, ma lo tieni, cioè, lo tieni da parte e probabilmente eviti di frequentare la sua famiglia. Ecco perché probabilmente si evitavano le sorelle di vedersi, ma noi non lo sappiamo, perché noi ci danno da bere quello che vogliono. Non possiamo scegliere noi quello che guardare, quello che leggere, ragazzi. È quello il discorso. Cosa ne sappiamo se le due sorelle, magari quello era il motivo, magari il motivo era che avevano chiesto a Cecilia di posare o in costume o per una determinata marca, poi Belen fattasi libera, ha detto ma sì dai, Belen è libera, chiediamolo a lei, facciamolo a lei. E questa si è ritrovata senza contratto. Cosa ne sappiamo noi? Noi non sappiamo nulla. E vi ricordo quello che diceva Vanna Marchi: i coglioni vanno inculati. E a noi, per lui, siamo degli stupidi creduloni, che ha giustamente fatto più di 1 milione di visualizzazioni e ha raccontato fino a un certo punto. Maestro, lui è maestro del racconto, ma è come Lucarelli, quindi devi solo farti da parte. Ma lui, maestro del racconto, ci ha lasciato in sospeso. Poi pagavi, l'anno scorso era 5 euro, adesso non lo so, paghi per ascoltare il resto della storia. Ma comunque non c'è un resto della storia. Poi ci saranno 10 altre, quindi 9 altre puntate dove sputtanerà tutti e tutto. Io credo che. Nel 2026 dovremmo veramente smetterla. Perché di dar retta a queste persone? Perché ci interessa tanto la vita degli altri in questo modo, ma in questo modo vergognoso? Cioè, non... Io quando ho detto, perché ho avuto diversi messaggi, perché stavo facendo altro e quando è uscita questa notizia io ancora non lo sapevo, perché stavo facendo altro. E allora le ragazze mi scrivono su WhatsApp, sul gruppo, e mi dicono: hai sentito questa notizia appena uscita? Bla bla bla. Io non ci credo, non ci potrò mai credere, ma mai credere, perché io, nessuna persona, nessuna sorella potrebbe tradire in questo modo un'altra sorella, nemmeno se la odia, se la odia la evita. E se viene fuori questa cosa, è finita con la mia famiglia, mi dovrei vergognare a vita, sono una donna di spettacolo e dovrei nascondermi per tutta la vita, dovrei morire in povertà per una cosa così brutta. Ma ragazzi, è brutta. Tu hai tradito tua sorella. Cioè, con suo marito, quindi in doppio tradimento. Ma chi si riprende da sta cosa? E secondo te io poi mi metto a fare le foto con mio marito e mia figlia? E secondo te poi io faccio vedere che comunque si va in vacanza insieme e si mangia in compleanno insieme? Ma non esiste al mondo una cosa del genere. È questo che io penso. Penso in maniera molto semplice. Non faccio delle congetture, qua, sa. No, io ho pensato di mettermi nei suoi panni. Quindi lui dice di avere le prove, io vi dico, per me è inconcepibile, per me, partiamo ancora dall'inizio, tu dici che le vuoi bene, tu dici che eravate in buoni rapporti, poi vuoi fare i soldi sulla sua pelle, in un momento dove lei viene continuamente bersagliata, non ha un giorno in cui dice: aspetta un po', che non c'è nessuno che mi vuole affondare, e invece no. E capito che questo non è un uomo. E non parlo di quel meraviglioso libro. Questo veramente non può definirsi un uomo. Tradirebbe chiunque. Tradirebbe chiunque per denaro. È assurdo. Cioè, dovrebbero veramente creare un cartone animato noir, un film dell'orrore, come lui come protagonista principale. Io non credo. Per quanto posso aver letto che il padre potrà mai essere orgoglioso di un figlio del genere, non lo credo, e a questo punto anche lui penso abbia venduto l'anima al diavolo, perché io non ci credo. Non hai una persona che ti voglia bene. E lo sai, lo sai. E mi dispiace, perché hai un cervello, hai un bel viso, potevi utilizzare le tue capacità per fare tanto altro e invece fai del male alle persone. E ne vedremo delle belle, perché 10 puntate. Io non auguro del male a nessuno, perché io ho sempre pensato, e lo penserò sempre, che le persone felici non rompono le palle a nessuno. E quindi io amo augurare la felicità agli altri. Dal momento che tu sei felice e sei ricco, ma ricco non solo di denaro in questo caso, ma lui vuole ricchezza, vuole denaro, ne vuole sempre di più, quindi è diventato avido e quindi è diventata una persona cieca. Mi dispiace questa cosa, mi dispiace che ci possa essere una persona al mondo al quale sia dato potere di distruggere le persone, perché è questo che lui fa. E poi ci sono persone che sicuramente, ma è la vita delle persone. Cioè, in qualche modo, se qualcuno fa del male, trova il modo di essere punito. E perché si dà il potere di ergersi a karma, di ergersi a Dio, a una persona che ha fatto del denaro il proprio Dio, della discordia, della distruzione, qualcosa che è. Sono i suoi voti. Sono veramente molto spaventata di questa cosa. Molto, molto spaventata. E c'è gente che si diverte ad ascoltarlo, gente che si diverte a una volta che avete saputo, cioè, io ve lo giuro, cioè, anche il giorno che avremo le prove, che ipotizziamo fosse vero, io farò fatica a crederci. Perché L'ho sempre trovata una buona persona, ho sempre trovato una persona che aiutava le persone, perché sa, lei sa perfettamente cosa significa avere le pezze ai pantaloni e non avere i soldi per comprarsi le scarpe. E ha aiutato la sua famiglia. E tu, con tutti gli uomini che puoi avere, vai con tuo cognato. Ma raga, cioè, veramente, io probabilmente, solo per questo principio, anche se dovessi avere le prove davanti, io non ci crederei, penserei che siano in qualche modo fasulle. Addirittura lui dice che lei gliel'ha confidato. Allora, lei gliel'ha confidato, possiamo pensare che lei gliel'ha confidato solo se era sotto psicofarmaci e se prendeva psicofarmaci era una persona completamente incapace in quel momento di intendere e volere e tu un'altra volta ti sei approfittato di un'anima debole? Oppure c'è anche chi ha scritto ovviamente nei vari commenti era sotto psicofarmaci perché non riusciva a perdonarsi per quello che ha fatto. Comunque te la giri, chi vuole vederla colpevole lo farà sempre comunque. Io non sono Don Chisciotte, io non combatto contro i mulini a vento. Io penso solo che meritiamo tutti, ma tutti, un po' di pace. Non andate in giro col cellulare mentre portate a spasso i vostri cani e abbiate pietà delle vostre menti. Cercate di curare con la serenità le vostre menti. C'è già troppa roba brutta in giro, c'è già troppa gente brutta in giro, non diamo soldi alla bruttezza. Vi auguro una fantastica giornata, ci vediamo domani, a presto.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Dunque ci siamo, è finito il calciomercato almeno per quanto riguarda l'Italia, quindi siamo pronti per cominciare a tirare un po', come si fa in genere in questi casi, le somme su quello che sono i rinforzi arrivati nelle squadre di Serie A, come giocheranno il prossimo campionato di Serie A che è già cominciato, siamo già alla seconda giornata di campionato, qualche rinforzo è arrivato, qualcuno si è rinforzato, qualcuno non ha potuto farlo, qualcuno l'ha fatto relativamente, nel frattempo la stagione comunque è cominciata tra campionato e Coppa Italia, perché ci sono altre sorprese per quanto riguarda la Coppa Italia, la Cremonese che batte a domicilio il Parma e la elimina dalla Coppa Italia, peraltro una rete fantastica messa a segno proprio da Licina, giocatore provato anche quest'estate dalla Juventus e poi girato in prestito dalla Cremonese, un gol fantastico, un altro sfiorato, 2-0 contro il Parma, questa non cerca alibi e viene eliminato dalla Coppa Italia, così come eliminato dalla Coppa Italia il Torino per mano del Monza, sono arrivati nel frattempo che si giocava la partita ulteriori rinforzi in casa Torino, ma non è bastato, nel frattempo la sfida con il Monza è stata decisa da una rete di Dani Mota al 48esimo, Torino già fuori dalla Coppa Italia, processi? Probabilmente sì, intanto Juric si è preso una bella rivincita, nel frattempo a proposito di processi e di panchine che saltano, nonostante la vittoria della Cremonese sul Parma è arrivata anche l'esonero di Giampaolo, che dicevo vado avanti per la mia strada, aveva detto fine partita, è una strada che però non combacia più necessariamente a questo punto con quella della Cremonese, che farà altre scelte. Per quanto riguarda invece il mercato faremo i voti, daremo i voti, quindi tra poco avremo in collegamento telefonico Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, per parlare un pochettino con lui su quelle che sono state le ultime trattative. Allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia, riabbraccio anche in redazione Lucio Marinucci pronto a subentrare dopo quando ci sarà anche Maracanà con Marco Piccari pronto a raccontarvi tutti i retroscena di quelle che sono state le trattative dell'ultima giornata di mercato, che ci potrà anticipare naturalmente anche proprio lui, Niccolò Ceccarini. Nick, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Cecca, quanti ore hai dormito stanotte? Che insomma, sono state giornate pesanti.
2: No,
1: sei crollato.
2: Guarda, ti devo dire la verità, ormai sono abituato, è che magari ti rimane un pochino l'adrenalina, però sinceramente io quando poi finiscono le trattative,

una modalità che mi piace poco, perché mi sento molto vivo quando faccio il calciomercato. Direi quando non c'è il mercato, quando non c'è la ricerca delle notizie, perché poi chiaramente quando ci sono le partite è molto più difficile.

0: stimolo continuo questo pungolo, per cui ti dico, cioè, avrei barattato volentieri, diciamo, il calcio giocato con un altro mese e mezzo di mercato.
1: Ah, perfetto, che però tanto lo sai meglio di me, cerca che il mestiere tuo
0: tutto l'anno,
1: esatto, non finisce mai, poi è chiaro, si entra nel vivo, adesso c'è un momento di pace, di tranquillità, ma comunque si lavora sotto banco per quelle che saranno le trattative di gennaio, anche perché comunque tanti colpi sono sfumati nel finire.
0: No, dicevo, sto scherzando, perché se mi sente Maurizio Sarri scende da Zingonia, mi viene a cercare qua, grazie, da dove sto, perché tutte le volte mi fa le tue bischierate di mercato, quindi togli l'attenzione di tutti i giocatori. Ho detto, guarda che per quello che prendete di soldi, cioè, non è che potete solo lamentarvi se magari si parla per 10 giorni di quello o quell'altro, però capisco che per un tecnico avere, diciamo, il mercato aperto con i giocatori che sono un po' poco concentrati, soprattutto quelli che possono avere mercato, sia difficoltoso. Beh, ma ce ne faremo tutti una ragione.
1: Mi viene un esempio su tutti, sull'aspetto che hai evidenziato adesso, Cecca, quello di Rovo, per esempio, perché Atalanta-Bologna si è giocato senza Rovo nel Bologna, perché si sapeva che sarebbe andata all'Atalanta, così poi come in Bangula è andato al Bologna, e quindi comunque incide un po' la decisione di mercato in determinate partite, perlomeno all'inizio.
0: Incide, dimmi. Anche se secondo me ti dirò, tra le due potrebbe essere più complicata quella di gennaio, perché gennaio, se ci pensi bene, abbraccia molte più partite, poi c'è spesso la Coppa Italia, la Supercoppa, cioè forse il mese di gennaio è ancora più invasivo rispetto al mese di agosto, perché il mese di agosto alla fine sono sempre massimo due partite, mentre lì a gennaio ce n'è diverse.
1: Questo è vero, e poi saranno anche trattative.
0: C'è la Champions nel mezzo, cioè voglio dire, c'è un sacco di roba.
1: Chiaramente i grandi colpi non li fai, perché i grandi giocatori club non te li danno in quella finestra di mercato, però insomma ci saranno tante difficoltà anche lì. Una delle telenovele, Cecca, perché te lo dico, perché è una notizia di pochi minuti fa, una delle grandi telenovele di questo mercato, la conosci molto bene, l'hai seguita, l'hai raccontata, è quella di Frank Kessié, no? Che sembrava essersi promesso alla Juventus, poi alla fine è successo quello che è successo, le parole di Carnevali sono state abbastanza indicative, anche forti, è arrivata la risposta da George Atagana dell'Ambition Group Sport, dall'Ambition Group Sport. Non te lo leggo tutto perché è un comunicato lunghissimo che avrei già letto e che leggerai con attenzione poi anche dopo, però ci sono dei punti importanti che ha voluto stabilire. Sostanzialmente lui dice che Frank Kessié aveva scelto la Juventus da mesi ed era convinto della sua scelta, aspettato fino all'ultimo il club rivedendo al ribasso le proprie pretese economiche, però poi a un certo punto il calciatore ha fatto una valutazione traendo ragionevoli, dice lui, conclusioni sull'effettiva determinazione del club nel non volerlo, e di fatto ha respinto al mittente le accuse dicendo: non è vero che il giocatore non teneva la Juventus, non è vero che io come agente ho pensato solo, diciamo, sostanzialmente alla pecunia, ma che poi quando si è arrivata al dunque la Juve aveva dei limiti e quei limiti non sono stati accettati da Kessié, che poi ci può anche stare, no, complessivamente. Come la vivi questa chiusura di situazione di telenovela che si Juventus?
0: Ma io penso che alla fine sia andato bene a tutti, perché è vero che quello che dice Tanganà è vero, nel senso che Kessié ha sempre avuto come priorità la Juventus, e la Juventus sinceramente era interessata, però probabilmente forse non riusciva a coprire quelle che erano le richieste del giocatore con facilità, e per questo un po' temporeggiato, probabilmente avevano bisogno anche di sistemare in altri reparti, no? Che si comunque era svincolato, poi però che sia alla fine, io non so, io non voglio fare naturalmente il giudice in questa vicenda tra che sia la Juventus, però poi alla fine l'Atalanta lo ha riportato a casa, lui è andato volentieri, la Juve diceva si sia sistemata in un altro modo, praticamente non la vedo tutta questa polemica. È chiaro che se la Juventus avesse voluto che sì, o chiudere velocemente che sì, l'avrebbe fatto prima, no? E quindi probabilmente forse in quel momento lì aveva altre priorità, e poi le richieste sicuramente non sono state, diciamo, per la Juve giuste inizialmente, e la cosa si è protratta. Però io ho visto, devo essere sincero, io ho visto anche ho visto le immagini del famoso incontro, no? Lì a Milano, in cui c'erano Carnevali, Massara, Ottolini, a Tanganà, la gente dice sì, io ho visto sempre un clima abbastanza
1: sereno,
0: tranquillo, cioè voglio dire, cioè quasi come che ormai le persone si fossero un po' già rassegnate a dire vabbè, non abbiamo trovato la quadra, in bocca al lupo a tutti, poi penso no, ha fatto un'altra operazione, quindi è andata così.
1: Il grande caso dell'ultima giornata di calciomercato era la questione Koné. Ci racconti un po' tutti i retroscena di questa vicenda, perché il giocatore insomma ha tentato dal Chelsea, nel frattempo aveva venduto Enzo Fernandez al City, quindi aveva urgenza di prendere il centrocampista, aveva puntato con i pe-

0: Pensando di poterla spuntare, visti tanti soldi messi sul piatto, soldi che alla Roma servono come il pane, vista la situazione dei paletti dell'UEFA, ma poi alla fine è arrivata proprio l'opposizione fisica, immagino quasi, di Gasperini, che ha detto con lui non si tocca e alla fine con lui è rimasto. Questa
1: decisione.
0: Sì, però
1: è giusto così.
0: C'è una problematica poi per le casse della Roma che verrà rivalutata più avanti. Friedkin ha deciso oramai, si è capito, di seguire, e anche giustamente, la Roma sta facendo molto bene, la linea Gasperini dai tempi in cui ha mandato.
1: Allora, io penso una cosa, cioè che se dovevano sostituire Chessy con Fofana hanno fatto bene, ma non perché ci sia qualcosa da fare nei confronti di Fofana. Con Fofana non era la stessa cosa, dai, siamo sinceri, cioè voglio dire, siamo di fronte a una situazione totalmente diversa per quanto mi riguarda, anche per me, se sono una società che ha un'ambizione, ha un progetto, l'ultimo giorno di mercato, come lo vuoi, me lo porti via, ma mi dai 120 milioni di euro, cioè l'ultimo giorno mi dai 120 milioni, non è che me ne puoi dare 50 o 60, anche perché io dove lo trovo un altro Kone se arrivo agli ultimi due giorni di mercato, e quindi io doveva arrivare un'offerta talmente fuori mercato alla quale non potevi certamente dire di no. Io credo che invece Gasperini abbia fatto benissimo a avere quella posizione e ha convinto la proprietà a non prenderla in considerazione, anche perché io ho visto la Roma sia con Lecce, ho visto ahimè contro la Fiorentina, io ho visto una squadra veramente bella, fisicamente a posto, però chiaramente questa condizione non la potranno tenere tutto l'anno, perché oggi la Roma va veramente ha una velocità impressionante, c'è anche la prima mezz'ora di Lecce, è scuola calcio lì, veramente, io ho visto, lascia perdere degli errori individuali che hanno fatto i giocatori del Lecce anche in occasione magari dei gol, però si vede proprio una squadra bella, viva, spettacolare, brillante, cioè a volte mi sembra di rivedere anche l'Atalanta di Gasperini, cioè traslato il concetto di calcio dell'Atalanta a quello della Roma, no? E quindi secondo me hanno fatto benissimo, non ci sarebbe stato un sostituto adeguato alla prima, parliamoci chiaro e tondo, e quindi si va avanti, cioè voglio dire, questo può essere un anno buono per la Roma, e ora so che c'è Andreone in regia, quindi non lo vuole nemmeno sentire dire questa cosa.
0: Ha voltato le spalle con Scaramanzia.
1: Ha voltato le spalle, ha toccato il ferro da tutte le parti, però cioè, per me il Como perderà un po' di strada perché vorrà fare qualcosa di bello in Champions League, il Napoli non lo vedo così brillante da dire che sia una grande avversaria, cioè secondo me se la Roma è questa è l'anti-Inter.
0: Ah, sono molto d'accordo con te Cecca, mi dai invece il voto più alto di questo calciomercato, a chi lo dai?
1: Ma al Como, devo darlo al Como perché cioè, non volevo darlo alla Fiorentina perché comunque sia voglio capire Ken Beto come va a finire, no? Nel senso sulla carta secondo me Beto è meno forte di Ken, però la Fiorentina ha fatto 12-13 operazioni, però stavo prima quando ieri sera ero un attimo fermo a rilassarmi e stavo pensando come si costruisce una grande squadra, no? Si prende un grande difensore, si prende un grande centrocampista, si prende un grande attaccante. Il Como ha speso 60 milioni per Nico Paz, 35 per Chalobah e 35 per Ken, e d'altra parte la squadra era già rodata, era già bella pimpante, bella robusta, bella forte dal punto di vista tecnico, e loro ci hanno fatto tre innesti che solo questi tre innesti sono 130 milioni, perché sono 60 di Nico Paz, 35 di Ken e 35 di Chalobah, quindi questi tre acquisti sicuramente hanno rafforzato già una squadra, per cui sarei stato indeciso tra il Como e la Fiorentina, però diciamo diamola al Como, dai.
0: Al Como, il voto più basso?
1: Ma il voto più basso sinceramente guarda, io allora, sarebbe facile dire, io non sono di quelli che oggi punta il dito contro il Napoli e non lo voglio neanche puntare, perché il Napoli ha fatto tutto un discorso diverso, doveva abbassare il Montengaggio, aveva la rosa forte, chiaramente se guardi gli acquisti fatti da Napoli rispetto a tutte le big, uno potrebbe dire, allora visto che il Napoli non ha fatto mercato ed è stato un mercato insufficiente, però nessuno pensa a quello che naturalmente, perché poi il mercato dipende anche dalle esigenze, dalle necessità.
0: Certo.
1: E allora io mi domando, al netto voglio dire di quello che è stato fatto sul mercato, il Napoli con la conferma di tutti i giocatori che aveva, a parte il fatto che gli si è infortunato, no, Buongiorno, Marianucci, quindi hanno dovuto prendere Badiashile, doveva fare un sostituto, no, di Lorenzo, e cioè, poi il resto la squadra ce l'hanno forte, solo a centrocampo ci sono rimasti tutti, in difesa ci sono tutti. Hanno venduto solamente, no, Gutierrez se non ricordo male, e quindi alla fine hanno praticamente liberato il posto là davanti di Lukaku, si aspettano qualcosa in più sicuramente da Lucca, c'è Højlund. Che dovevamo fare? Lang è rimasto, e Alisson Santos l'avevamo preso a gennaio, e quindi è chiaro che rispetto alle altre è stato un mercato del Napoli con pochissimi acquisti, però per me non è giusto dargli un voto basso perché la squadra era già forte prima. Ecco, casomai devo dirti che mi aspettavo qualcosina in più dal Milan per la difesa, ma non è un voto basso, non voglio stare a fare voto più alto, voto più basso.
0: Perché ha speso tanto.
1: Il Milan ha speso tanto, però secondo me dietro ho visto hanno reintegrato Tomori, ecco, io dietro un difensore secondo me Milan avrebbe avuto bisogno ulteriormente.
0: Sì, sono d'accordo con questa motorista.
1: Però ecco, purtroppo non ho risposto alla tua domanda.
0: No, più o meno.
1: Vedere dove ci sono le carenze magari in questa fase del mercato.
0: Vogliamo dare invece il voto più alto per la sorpresa del calciomercato, intesa come squadra che dalla quale non ti aspettavi molto, ma che si è mossa con grande intelligenza, la Lazio?
1: Guarda, la Lazio secondo me, per tutto il problema degli indici di liquidità, tutte quelle questioni, no, che alla fine devi stare a tenere tutto basso, l'asticella eccetera, alla fine è arrivato Gudmundsson, no? Alla fine hanno preso Pinamonti, alla fine hanno preso Frattesi, solo questi tre giocatori, tanto per fare tre nomi, non mi sembrano pochi, e poi ci aggiungerei anche il fatto che forse non è finita qua. Io non voglio chiedere nulla allo Tito perché mi sembra che insomma non sia molto popolare in questo momento, anche agli occhi, no? Della critica e soprattutto della sua tifoseria. Anzi, allora, allo Tito secondo me dovrebbe fare un passo indietro perché non può continuare, cioè si deve rendere conto che la tifoseria biancoceleste ha fatto una scelta e non torna indietro, e quindi bisogna che faccia lui un passo indietro, perché continuare così non si può continuare, per cui secondo me lui dovrebbe fare un passo indietro, che poi non so come possa essere, ma un passo indietro. Però se vuol fare un passo avanti pensi ai Cardi, svincolati.
0: Che comunque insomma mi avrebbe già rifiutato una prima offerta della Lazio, ma c'è ancora tempo eventualmente per trattare. Voto e giudizio sul mercato che era complicatissimo, quindi con tutti annessi e connessi, della Juventus, Nick.
1: Allora, io sono di parte qui perché c'è Giovanni Carnevale, quindi sono totalmente di parte, e come quando si parla di Marotta sono totalmente di parte, quindi è più forte di me, per cui non riesco a essere troppo obiettivo, però credo di avere l'onestà intellettuale per dire che ci voleva un manager come Giovanni Carnevale della Juventus, che ha preso visione della situazione. C'era il discorso del settlement agreement, hanno cercato di capire cosa potevano fare o non fare, è arrivato Massara, che secondo me è un ottimo conoscitore di calcio, c'è Chiellini, c'è Ottolini, quindi hanno una dirigenza calcisticamente parlando molto forte. E ti devo dire, hanno avuto difficoltà sul portiere, sì, perché avevano in mano Alisson, parliamoci chiaro e tondo, poi Liverpool gli ha rinnovato di un anno il contratto, gli ha fatto saltare il banco, e chiaramente dopo, prima di Bu Martinez, poi hanno cercato Suzuki. Alla fine è arrivato Vicario, che sembra, no, tra virgolette, l'ultima scelta in ordine cronologico, però rimane sempre un portiere di alto livello. Infatti non ho capito come mai il Tottenham sia stato messo, no, fuori un po' dal progetto.
0: Era una domanda che si poneva anche pubblicamente Spalletti, no? Se ci fai...
1: Ecco, esatto, questa è una cosa un po' inspiegabile, perché Vicario è comunque un portiere bravo e forte, quindi alla fine hanno trovato il portiere e hanno faticato perché sul portiere hanno perso un po' troppo tempo, questo va detto, perché forse volevano chiuderla prima. E poi ecco, l'unico dubbio che ho non è tanto, allora, Woltemade secondo me è un giocatore che serviva a Spalletti, tant'è che lì secondo me Spalletti ha un po' puntato tra virgolette i piedi, perché forse l'idea loro era Zirkzee, e lui gli ha chiesto un giocatore un po' con caratteristiche diverse, visto quello che aveva detto su Colomani. Ecco, il mio pensiero oggi è su Colomani, soprattutto per quello che ha detto il tecnico bianconero, no? Cioè per quello che lui ha manifestato, no? gli ha tirato una, cioè, diciamo così, una tiratina d'orecchie mica da poco, ecco. No, no. Come dire, insomma, sarà un motivo, no, perché 2 anni che non giochi, cioè voglio dire, secondo me l'ha voluto riportare un po' sulla terra, ecco, sì. come non dico nemmeno come atteggiamento, però per fargli capire che la carriera di un giocatore si basa anche su quanto giochi, su quello che fai, sui gol e compagnia cantante. Quindi riuscirà Colomani, visto che hanno speso 40 milioni di euro, a essere la soluzione giusta per la Juventus insieme a Woltemade? Ecco, questo secondo me è il grande nodo della stagione della Juve.
0: Qual è la, diciamo, io ti voglio portare in casa Fiorentina, qual è la problematica che sta nascendo la casa Fiorentina? Che come dicevi tu, mercato ampio, a volte sì. ha lasciato un po' a bocca aperta in senso positivo tanti addetti ai lavori, anche parte della tifoseria, poi però si comincia

0: Vince esattamente sulla linea dell'anno scorso, due sconfitte pesanti, l'idea che forse cambiare tanto ha portato anche a difficoltà per Grosso per amalgamare tutto, e qualcuno, ti dico la verità, ci ha anche detto dagli addetti ai lavori: ma siamo sicuri che, no, che Vanoli non avrebbe fatto meglio con questo gruppo di squadra, che manca proprio la cattiveria della squadra.
1: Sì, manca la cattiveria, però diciamo che la Fiorentina dell'anno scorso, anche con Vanoli, partiamo dal presupposto che Vanoli ha fatto un miracolo, perché questa squadra è una squadra con poca reattività, l'anno scorso l'ha dimostrato per tutto il campionato, e diciamo che Pioli aveva ereditato la squadra di Palladino, e però il problema è stato che, nonostante, vabbè, chiaro, c'è stato anche qualche innesto, però quel gruppo che era arrivato sesto praticamente ha spento la luce, sicuramente delle responsabilità di Pioli. E io credo che il progetto tecnico di Paratici dopo la salvezza, cioè, io penso che quando fai un'annata in una certa maniera possa anche essere giusto cambiare. Non mi è piaciuto il modo con cui hanno salutato Vanoli, questo è una cosa che secondo me hanno sbagliato nella gestione, perché Vanoli a mio avviso ha fatto un ottimo lavoro, perché ha salvato la Fiorentina, e se oggi si parla di questa grande campagna acquisti per la Serie A, il merito è sicuramente di Vanoli, che l'ha tenuta in Serie A, perché se fosse andata in un'altra maniera oggi la Fiorentina avrebbe dovuto fare una campagna acquisti per fare dalla Serie B alla Serie A, e sarebbe stato un disastro nell'anno del centenario. Quindi partiamo da questo presupposto. Mille grazie a Paolo Vanoli, che però non è stato salutato nella maniera giusta, ma a volte lo stile nella Fiorentina purtroppo manca, come è mancato anche con altri giocatori. Condivido invece la scelta di Paratici di fare tabula rasa, perché quando c'è un'annata del genere devi cambiare quasi tutto, e infatti, se ci pensi bene, la Fiorentina rispetto all'anno scorso la maggior parte della squadra l'ha mandata via, senza Kenna, Mandragora, altri giocatori che sono usciti progressivamente, insomma è stata fatta veramente tanto cambiamento, ed era giusto farlo così. Diciamo che Paratici ha esaltato tutti fino alla gestione del caso Kenna. Io condivido che possa partire Kenna, secondo me era giusto anche che partisse, perché Kenna, insomma, non credo fosse molto felice di rimanere alla Fiorentina. Ecco, magari mi aspettavo una risposta pronta, invece sono stati quei 3-4 giorni che hanno un po' bloccato, no, il mercato della Fiorentina, e Zirkzee sì, e Beto no, e poi Calimuendo, tutto un lavoro del genere che ha dato la sensazione di un po' di confusione. Però poi c'è stato il guizzo finale di Paratici, che, insomma, perché ha speso tanti soldi, perché questo mercato ha speso tanti soldi, ha preso Pedro Gonçalves, che secondo me è veramente un ottimo esterno, e quindi alla fine, diciamo, con questo guizzo finale, il mercato della Fiorentina non può che essere positivo.
0: No, adesso però serve assolutamente una risposta sul campo.
1: Sì,
0: allora,
1: guarda, io credo una cosa, chiudo, oggi bisogna dare comunque ancora fiducia a Grosso, perché in tanti si pongono la domanda se questa macchina può essere guidata da Grosso. Sì, però le macchine per muoversi hanno bisogno della benzina, del cambio dell'olio, che funzioni tutto, che non ci siano problemi, che funzioni il tergicristallo, eccetera. Per far questo ci vuole tempo, per mettere tutto insieme, e secondo me Grosso ha avuto anche la sfortuna di partire con due sconfitte, ora ha una pressione enorme, e sabato c'è Fiorentina-Torino.
0: Esatto, ma sabato c'è anche la sfida alle 6 tra Inter e Napoli, e l'Inter, campione d'Italia, è la squadra di cui adesso parliamo. Chiudiamo con l'Inter, aveva poco da fare, così come il Napoli, sì. No, perché squadra già strutturata, forte, eccetera, qualche partenza c'è stata, andava sistemato qualcosa, si è mossa nel miglior modo possibile, è ancora la squadra più forte?
1: Allora, secondo me l'Inter rimane la squadra da battere, non solo perché è campione d'Italia, ma perché, ecco, vedi, il caso di quello che naturalmente dicevo prima io. Ci vuole un attimo pazienza, perché quando l'Inter ha cominciato il suo calciomercato, è arrivato il programma di Palestra, poi il programma di Calahiri, il mercato si è fermato per una quindicina di giorni, poi però la grande società riesce sempre a trovare la chiave giusta per aprire la porta. E allora vai a prendere Stones per la difesa, vai a prendere Spence, vai a prendere Curtis Jones, rinnovi il contratto di Pio Esposito, e quindi hai fatto quello che dovevi fare, hai mantenuto una squadra di livello, e soprattutto l'hai portata a essere ancora una volta la favorita per lo scudetto. Quindi io credo che ancora una volta l'Inter, grazie anche al lavoro dei suoi dirigenti, parta con il ruolo di favorita. E il Napoli, ecco, per me il Napoli è un grande punto di domanda. È un grande punto di domanda, non perché, come ti ho detto prima, perché la squadra ce l'ha, ma dipenderà molto da qual è il vero Allegri, quello del girone d'andata dell'anno scorso o quello del girone di ritorno.
0: No,
1: auguro a Napoli che sia quello del girone d'andata dell'anno scorso, perché
0: però il allenatore è cambiato.

0: E questa è la grande interrogazione che dobbiamo fare.
1: Questo poi non toglie che col Como puoi anche perdere, perché il Como ha dimostrato l'anno scorso di fare delle grandi partite anche contro le grandi squadre, quindi però ecco, sulla lunga gittata non so se questa scelta sarà la scelta giusta, lo dirà solo il campo.
0: No, no, poi lo dirà il campo, ma ricorderai anche che l'anno scorso il campo disse Cremonese, Milan-Cremonese, vinse la Cremonese che poi è retrocessa, poi però il Milan indovinò 22 risultati utili consecutivi, quindi anche qui bisogna dare tempo e pazienza al lavoro di Massimiliano Allegri, che però perde McTominay per i problemi che sappiamo, un mesetto e tornerà a disposizione, una perdita importante. Hai quella sensazione però di molti giocatori in questa squadra che si sentono a fine ciclo, tipo quella insomma del decimo posto, per farci un'idea? I Lobot che
1: ma non lo so, non lo so, io non lo so, però sai, quando non cambi tanto la squadra è necessario cambiare l'allenatore, e quindi Conte è andato via ed è rimasto Allegri, ed è arrivato Allegri. Io penso dipenda dal tecnico, cioè se lui riesce a trovare, anche visto a volte quando sei un allenatore che ti tiene sulla pressione, l'allenatore che ti tiene sulla corda, dopo due anni può stancare il gruppo, no? Questa insomma è la gestione di solito di Conte. Allegri magari potrebbe aver allentato un po' la morsa, e se allenti la morsa puoi mantenere la squadra che era allenata da un altro tecnico, perché c'è una mentalità diversa. Però può bastare, questo non si sa, soprattutto perché l'Allegri dell'ultimo periodo non mi ha lasciato molti dubbi.
0: Ti dico la verità, io sono un grande estimatore, veramente un grande legame con Max Allegri, però anche a me ha lasciato un po' qualche dubbio, perché il calcio sta evolvendo in una direzione molto lontana da quelle che sono le sue idee, però vedremo se ci saprà stupire ancora. Cecca, grazie mille. Niccolò Ceccarini, ottimo lavoro fatto in questi giorni, soprattutto non ti dico riposati, perché tu non ti riposi mai.
1: Vabbè, insomma, cercherò di fare un po' qualcosa di un po' più leggero, di defatigante.
0: Va bene, ciao Cecca, grazie.
1: Ciao, buona giornata a voi,
0: Ceccarini, ciao. E il nostro editoriale. Detto questo, noi adesso ci prendiamo una breve break, al rientro andiamo nelle relazioni di Tutto Mercato Web e facciamo voti squadra per squadra, giudizi insieme agli esperti di mercato di Tutto Mercato Web, ma naturalmente io vi chiedo anche a voi i voti e leggo i messaggi che intanto stanno cominciando ad arrivare. A tra poco.

Buon mercoledì a tutti, buon mercoledì 2 di settembre, oggi è il 2 settembre e mi sembra anche giusto fare un riepilogo di quello che è accaduto, poi magari in un altro video andremo sui voti, sui giudizi, sui top, sui flop, sulle esagerazioni, sulle cose che andavano gestite meglio, sulle cose che andavano fatte, sulle strategie sbagliate da inserire nei giudizi, però qualcosa vorrei dire adesso, perché credo che sia stato un mercato pieno di tante cose, farcito molto bene, con tante sorprese, con qualche incompiuta. Intanto devo dirvi grazie perché mi avete fatto compagnia, spero di aver ricambiato. Sono contento di aver instaurato questo rapporto con gli amici del canale, sempre più in crescita, e di questo vi sono grato, sempre in crescita anche durante i periodi non di calciomercato. Questo ci tengo a sottolinearlo perché c'è grande attenzione a qualsiasi tipo di video, su qualsiasi tipo di problematica, su argomenti che vanno al di là di una trattativa e su situazioni di palazzo, di governo calcistico, e ovviamente anche gli approfondimenti delle partite, tutte storie che continueranno perché noi siamo qui non stop. Cosa mi ha colpito in generale? Sono sincero, in qualche caso l'incapacità di fare una cessione. La Juventus non è riuscita a cedere, non ha fatto una cessione, cioè io penso che sia molto semplice acquistare per 45-50 milioni, ma sia molto più bello alleggerire il bilancio con una cessione. Cioè, ho ceduto uno a 15-18 milioni, nell'ultimo giorno c'è stata anche la ricerca di questo e nell'ultimo giorno era assolutamente impossibile fare questo. La Roma ha fatto delle cessioni con formule che non hanno comportato un ritorno in cassa, nelle casse di un certo spessore, e su questo argomento dobbiamo farci delle domande molto importanti perché, ripeto, se io ho il budget da dare a qualcuno da spendere sul mercato è una cosa semplice, però poi devi portarmi a casa qualcosa perché fa il direttore sportivo e in generale e devi aiutare il tuo presidente. Volevo fare una considerazione per non parlare dei soliti noti su due club, il Torino e la Lazio, sul ruolo del direttore sportivo. La Lazio paradossalmente ha fatto un mercato di buoni ingressi, è entrata nel momento in cui non ha dovuto spendere fondamentalmente. Ratkov è la cartolina del lavoro di chi fa mercato alla Lazio. Ratkov è una delle operazioni peggiori degli ultimi 10 anni. E purtroppo c'è chi ha la memoria corta e pensa di essere sempre privilegiato qualsiasi cosa possa fare. Non è così, infatti ha ceduto Ratkov a condizioni che portano l'obbligo in caso di 10 gol, ma io mi chiedo, prima di portarlo in Italia, ti sei consultato, hai fatto dei confronti? La Lazio oggi è un problema non soltanto di rapporti, perché loro pensano di poter andare avanti con un ristorante che fa 10 coperti quando prima ne faceva 1000 al giorno, ma di interpretazione delle cose che secondo me non ha un senso. Il mercato di Lazio quest'anno è stato intelligente, che a maggior ragione cancella gli errori che sono stati fatti in passato. Ma la Lazio dovrebbe essere una cosa più seria, il rapporto è stato squinternato da determinate situazioni che hanno portato sempre a dire tutto a posto, tutto bello, sono i più grandi, il più bravo, il presidente, il direttore sportivo, e questi sono i risultati. Il Torino, se volete, è peggio, perché il Torino ogni anno è la stessa cosa, col ritorno di Petrachi le cose non sono cambiate. Perché? Perché decide Cairo. Perché al Torino il direttore sportivo potrebbe non esserci, perché al Torino si fa tutto prima in entrata e poi nelle ultime 48 ore c'è qualche sborso come per Mandragora, ma soprattutto prestiti con diritto di riscatto. Mi ha deluso molto Petrachi in questo senso, pensavo che potesse essere un direttore sportivo in grado di accompagnare Cairo come aveva fatto nel suo primo momento al Torino,
Invece Cairo è il direttore sportivo del Torino e Petrachi lo accompagna. Quindi sono società e direttori sportivi che hanno un marchio, il presidente, tutto il resto conta di meno. Il Milan poteva chiudere meglio, sì, perché ha fatto tre acquisti, la cessione di Fofana last minute al Siviglia non è una prodezza perché va in prestito secco. Ha sfiorato altre situazioni come il Besiktas, come il Galatasaray e anche l'Olympique Lyon, dove era stato reclamato da Fonseca, ma poi alla fine il Milan ha dovuto quasi regalarlo al Siviglia, quindi anche quello non è una prodezza. Mi è piaciuto il Cagliari di Giulini, la dico così perché credo che il lavoro del direttore sportivo Accardi sia stato un lavoro abbastanza lacunoso, soprattutto nella gestione della vicenda Esposito, non mi è piaciuto. Pisacane è un allenatore che potrà modellare il Cagliari bene, ha dimostrato di avere delle idee, ha dimostrato di essere sul pezzo, ci mette l'umiltà giusta, è arrivato poi last minute anche Zola per dare una mano, ma fondamentalmente è una squadra ben distribuita in tutti i reparti è in grado di potersi ritagliare.

0: erano a un passo dalla chiusura e che non sono andati in chiusura per motivazioni diverse, ma anche per molta sfortuna. Anche la Roma sulle cessioni ha fatto un po' di fatica, esattamente come al Napoli non vanno fatti dei processi, perché il Napoli ha pagato il dispendio enorme di energie dal punto di vista dell'impegno durante la gestione Conte. Se voi pensate a Noah Lang e a Luca, è stato quasi impossibile cederli, perché li ha voluti Conte e dopo 2 mesi aveva detto mandateli in prestito, e quindi tutti ti avevano chiesto in prestito. C'è stata la possibilità di fare Noah Lang al Galatasaray, e sarebbe stato così se non fosse andato Leao. Quindi luci, ombre, società che secondo me hanno bisogno di un restyling sotto ogni punto di vista. Non portateci più il Ratcop di turno, per favore, perché parcheggiarli quei milioni per mesi e mesi non è il massimo per una società. L'ultima cosa in 30 secondi sulla Fiorentina. Perché sulla Fiorentina? Perché la Fiorentina ha fatto un mercato che non puoi dire negativo, perché saresti in malafede, ma la Fiorentina ha gestito molto male la vicenda Ken. La Fiorentina dovrebbe avere anche un direttore generale, si chiama Ferrari, in grado di prendere in mano la situazione quando ci sono delle strategie da fare, che non può fare Commisso, che sta dall'altra parte del mondo. E sulla vicenda Ken Ferrari ha fatto virgola. Una società deve dare le strategie, deve dire come comportarsi, deve fare un bilancio. Fino a un certo punto ti aspetto, fino a un altro punto, da un altro punto in poi non ti aspetto più. E Ferrari se ne è guardato bene, ha lasciato tutto in mano a Paratici, che ha fatto cose buone, cose meno buone, che ha fatto un po' di confusione alla fine, che sul discorso attaccante poteva fare meglio. Adesso facciamo in bocca al lupo a Grosso, lo hanno un po' crivellato mediaticamente di colpi mediatici per le prime 2 partite, che effettivamente non sono state 2 partite giuste. Adesso deve fare di tante figurine un album. In bocca al lupo a lui e a tutti. Grazie di cuore, ci rivedremo presto e buona giornata.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Appuntamento con il medio-lungo termine. Partiamo dalla situazione in atto e il satellite ci mostra l'Italia libera da una nuvolosità significativa. Guardate le perturbazioni che transitano a nord delle Alpi, ma devono fare i conti con questo baluardo anticiclonico. Qualche perturbazione riuscirà a scalfire il bordo settentrionale dell'anticiclone, portando delle note instabili, in particolare sul nord-est e sulle Alpi, però per il momento c'è poco da segnalare. Vediamo infatti la carta del tempo prevista al suolo per giovedì 3 settembre. Allora notate l'anticiclone atlantico che si protende proprio sulla nostra penisola, le perturbazioni pilotate da questo centro di bassa pressione a sud dell'Islanda che transitano a nord delle Alpi. Per il momento dunque l'Italia attraversa una fase stabile, soleggiata, qualche nota instabile dunque sul nord-est sulle Alpi e una ventilazione da nord proprio lasciata dalla particolare struttura del campo di alte pressioni. Sì, è un campo anticiclonico di matrice atlantica, però attenzione perché c'è il promontorio subtropicale che tende nuovamente a rimontare, a rafforzarsi e a spostarsi verso il bacino del Mediterraneo, cambiando un po' le carte in tavola proprio entro il fine settimana, quando tornerà appunto a fare caldo, perché ovviamente cambiano le masse d'aria, arriva aria più calda di natura nordafricana e dunque le temperature sono destinate a nuovamente ad aumentare. Ci porteremo su valori molto al di sopra della media tipica del periodo, con punte anche di 36-37 gradi. Notate poi la circolazione atlantica che per il momento rimane a nord. Allora vediamo intanto qualche segnale, quando ci potrebbe essere qualche segnale di cambiamento. Lo vediamo con la media ensemble prevista tra il 7 e il 14 di settembre, che rispetto ai giorni scorsi ci mostra un'attenuazione del campo di pressione, soprattutto

0: soprattutto sull'Europa centrale e quella settentrionale. Dunque c'è qualche segnale che dopo il 10 di settembre l'anticiclone possa subire un'attenuazione ad iniziare dal bordo settentrionale. Questo ovviamente è una media, questo dovrebbe poi comportare la possibilità di un aumento della instabilità ad iniziare dal nord Italia. Vanno ancora confermate, però vi segnaliamo questa tendenza ad una modifica della previsione a lungo termine per quanto riguarda gli ultimi giorni, quindi un cedimento del campo barico in quota proprio attorno al 10 di settembre. Infine vi faccio vedere questo mese, il mese di settembre, che è tipicamente estivo. Il mese si è riscaldato nel corso degli anni, e questa è la situazione proprio sull'Italia nel corso degli anni, e notate come i mesi hanno iniziato a riscaldarsi maggiormente rispetto al periodo precedente. Abbiamo anche dei picchi anche interessanti di anomalia, soprattutto nel corso degli ultimi anni, e questo pavimento termico che si è alzato ovviamente rende più probabili che ci siano anche nuovi record di caldo. Sì, faceva anche caldo nel passato, abbiamo dei record di caldo anche molto indietro nel tempo passato, però erano dei casi molto isolati. Oggigiorno invece il problema principale non è il picco di temperatura quanto il fatto che la media termica si è alzata, e questo rende più probabili che anche i record possano avvenire con più probabilità. Bene, intanto mi fermo qui, iscrivetevi al nostro canale, e lasciate un like a questo video se vi è piaciuto, e con me ci vediamo al prossimo aggiornamento. Arrivederci.
1: Ragazzi, grande prova della Roma, altri 4 gol, sono 8 in totale in due partite, 0 subiti, 5 gol di Malen. Poi chi entra fa bene, subito i meccanismi funzionano. Questa squadra è l'antagonista dell'Inter. Beh, dai, andiamo al tema principale.
2: Ci
1: è
2: vuole
1: la Roma,
2: cautela,
1: ho capito, adesso
2: dopo due
1: però,
2: partite,
1: insomma,
2: però certo. Noi dopo due partite dobbiamo dire, insomma, che la Roma è in grande spolvero, in grande forma. Come hai detto tu, meccanismi ormai assimilati alla perfezione, soprattutto adesso al secondo anno nel percorso di Gasperini si è voltato pagina. E vedi Atalanta, cioè, nel senso che la modalità è quella, le vittorie a rullo, a nastro, grandi giocate, grandi occasioni da gol, e soprattutto Malen, che è il principe
1: molto
2: dei marcatori.
1: Malen.
2: Molto Malen, molto Benen, cioè nel senso che è il principe dei marcatori, ma la cosa che colpisce di questo straordinario calciatore è la naturalezza con cui fa le cose. Quindi sembra che voli sul prato, sempre con questo sorriso, poi c'è questa empatia con Dybala, ma poi concludo, la cosa che colpisce è che questa squadra, se ha una condizione atletica di questo livello, può dar fastidio all'Inter. Importante è mantenere perché questa condizione atletica, perché giochi questo calcio, perché stai bene, perché c'è la gamba, perché arrivi prima sul pallone, perché ti senti più forte di quello che poi magari puoi essere. Quindi è tutto la Roma sta lievitando in modo gasperiniano, e il lavoro dell'allenatore, del preparatore atletico è sotto gli occhi di tutti. Insomma, si sta assistendo a questo cambio di marcia che lo scorso anno faticavamo a vedere, Marco, ti ricordi? Ancora non è la Roma di Gasperini, ecco, questa è la Roma di Gasperini, una Roma che travolge gli avversari, è in modalità che magari, ecco, puoi mettere quei cicli vincenti, 6-7 partite, risultati utili consecutivi all'interno della stagione. Però questa partenza qua mi ha impressionato, non pensavo, credo che sia collegata all'esordio in Champions League, è tutto calibrato, e quindi il tentativo di mettere fiori in cascina per poi, diciamo così, reggere quei momenti che ci saranno, fisiologici.
1: Come tutto avviene. Vado prima da Piantanida, è l'antagonista numero uno dell'Inter, caro Franco Piantanida, che insomma la pagella è un voto altissimo a questa Roma in due partite.
3: Lo è per un motivo: Mora, Molina, Valerdi, De Ron, Castro, tutta la nuova Roma in panchina. Ieri ha vinto la vecchia Roma, ragazzi, a parte che Mora ha segnato, per carità, ma ha vinto la Roma che sta continuando, cioè che finalmente è gasperiniana come lo intendiamo noi, nel senso livello Atalanta, no? come ci diciamo da sempre. Ma Gasperini l'anno scorso è stato un mago, perché ha ereditato la solidità ranieriana, ok, passatemi questo termine, e l'ha tradotto in un terzo posto. Quest'anno la squadra sa cosa deve fare per essere questa squadra.

0: da 4-0 a 4-0, no, il trattore alla Gasperini. E mancano tutti i nuovi acquisti. Ieri 5 sono, 4 sono entrati, ma Erdi non è neanche entrato. Sì, ma quella gente lì è gente che può fare i titolari sempre. Come dicevo giustamente Giampiero, hanno due capitani, hanno preso De Ron e Balerdi. Questo per dire che anche a livello di rosa, finalmente la Roma è un'avversaria competitiva. È competitiva per lo scudetto e forse è la squadra più lunga che può competere con una squadra altrettanto lunga che ad oggi è migliore. La società è l'Inter. Le altre non ci arrivano con gli uomini neanche a contarli. Milan, Juventus e neanche Napoli. Forse Napoli, ma a contarli non ci arrivano. E quindi la Roma è la candidata principale per essere la vice Inter.
1: Allora, candidata principale Pier Vincenzi, voglio sentire intanto però do anche il buon pomeriggio dalla redazione di Tutto Mercato Web a Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Arrivo anche subito da te, sto chiedendo se la Roma dobbiamo considerarla come vera antagonista dell'Inter. Piantanida ha detto unica contendente, giusto?
3: Per me insieme al Como. La Roma e il Como, ma il campo decide poi alla fine, non decidono i colori delle maglie, i nomi, le squadre non si fanno con i nomi. Il campo ti dice che la Roma ha meritato questo ruolo qua, di antagonista dell'Inter. Il Como ha meritato questo ruolo qua, l'altro antagonista dell'Inter. La differenza la fanno poi gli allenatori, ragazzi, perché è vero quello che dice Franco, ha ampliato la rosa, ma è lui che ha creato un contatto diretto col presidente, questo lo so per certo, quindi è lui che fa il mercato, è lui che sceglie i giocatori insieme ad Amico, ma la mano è la sua, è lui che ha cambiato la mentalità a questi giocatori, condizione fisica, è un allenatore che l'aveva fatto già Bergamo, però non è venuto a Roma per arrivare quarto, questo ormai l'abbiamo capito, Gasperini è a Roma per provare a vincere lo scudetto. Perché quarto ci è arrivato già 4-5 volte a Bergamo, ha già vinto una coppa importante a Bergamo, qui è per vincere. Secondo me la squadra l'ha costruita su quella direzione là, perché i giocatori sono esperti, hanno qualità, c'è talento, c'è forza fisica. E l'Inter per me resta più forte, però si è avvicinata tantissimo. E se, credo anche che Gasperini sia l'allenatore migliore del nostro campionato insieme a Fabregas. E quello è un valore, un fattore, lo dobbiamo dire tutte le volte, perché se vedi giocare la Roma e vedi giocare il Napoli piuttosto che altre squadre, ci stanno tre match di differenza e quindi lì il merito è per forza dell'allenatore.
1: Lorenzo, vengo da te, aggiungo a tutto questo che è un altro segnale di forza, così ci potrai specificare un po' il tutto come avete già ampiamente scritto su Tutto Mercato Web, è stato anche l'opposizione di Gasperini che ha bloccato la cessione di Coné. Anche questo è un segnale di forza, no? Di tenere uno dei giocatori migliori. L'offerta del Chelsea a quanto era arrivato per provare a prendere Coné, Lorenzo?
2: A 60 milioni erano arrivati. Ma la Roma l'aveva già venduto, parliamoci chiaro, cioè Gasperini si è proprio messo di traverso e ha detto no, e quindi alla fine poi il fatto, cioè la prova di forza io credo sia più di Gasperini che non della Roma, cioè è proprio Gasperini all'interno della Roma, come diceva giustamente Andrea poco fa, cioè è lui il Deus Ex Machina, ma comunque sia ce l'ha dimostrato già l'anno scorso quando tra Ranieri e lui è stato scelto lui. E quindi sì, diciamo che Gasperini sta facendo tutto e lo sta facendo molto bene, poi è anche bravo nelle dichiarazioni, perché comunque ieri è andato a dire che quello è un gruppo fantastico e c'è armonia, quindi dal bastone che userà sicuramente all'interno di Trigoria alla carota che comunque utilizza durante le dichiarazioni dopo le partite, poi mi dirai certo parlare dopo 2-4-0 di fila è facile, certo, però è una Roma che sono d'accordo purtroppo con Franco che credo sia l'unica vera antagonista dell'Inter per lo scudetto, ma l'Inter deve stare molto attenta perché secondo me poi la Roma a un certo punto farà anche una scelta. Vedrà come partirà in Champions, ma la Champions non è certo un obiettivo, mentre per l'Inter lo è. E quindi magari lasciare andare la Champions, non troppo, cioè non buttare troppe energie sulla Champions per provare davvero a vincere lo scudetto. E io ho un'immagine di Gasperini.
3: Ma perché metti fuori il Como? Perché si chiama Como, non ha le maglie a strisce in verticale.
1: Attenzione, attacco di Pier Vincenzi.

0: Attenzione,
1: no, non lo so, perché cioè, se avesse avuto la maglia bianconera striscio, attenzione, quella del Milan o dell'Inter, attenzione, avremmo detto che era la più forte di questo campionato, ragazzi. Cioè, non ci facciamo influenzare da questa cosa che c'ha 100.000 abitanti quella città.
0: Attenzione, no, andiamo, no, aspetta che ti risponde subito, vai.
2: Non è assolutamente per quello, ti dico che secondo me, poi parere mio, non è ancora pronta per lottare per una, per un obiettivo che è veramente difficile da raggiungere e per che vincere, comunque sia, dai, non puoi sbagliare niente.
3: Per vincere,
2: cioè,
3: per
2: ti
3: vincere.
2: Dico, magari tra un paio d'anni vediamo. Ora bisogna vedere come entra Ken dentro, che Ken secondo me è un giocatore fortissimo, un attaccante fortissimo, ma caratterialmente non è il top. Entrare in un gruppo così, vediamo, non è facilissimo inserirlo, secondo me, uno come Ken in un gruppo del genere.
1: Però Lorenzo, se vedi la prova di Napoli, cioè il Como non va lì come una squadra, cioè è andato lì a dominare, ha vinto, gli ha massacrati sul campo, gli ha messo l'autostima sottoterra da Allegri e giocatori, cioè è andata lì la grande squadra. Ken è un giocatore formidabile, ma Nico Pazzo dietro di lui, anche gli esterni sono forti, in mezzo al campo hanno sbagliato un passaggio in 90 minuti. Cioè, dobbiamo vedere tutta la prestazione e nessuno è in grado di raggiungere quei picchi di gioco, forse l'Inter, forse
0: vabbè, bisogna pure, nel senso, magari ci può stare anche il discorso che fa Lorenzo, però Andrea, da questo punto di vista, no? Vediamo, insomma.
1: No, io sarei d'accordo, ma
0: non credo che sia un discorso, non credo, sì. No, no, ma non credo che sia un discorso di maglia in questo momento, cioè per rispondere a quella tua osservazione, non credo che sia un discorso di maglia, striscio o meno in questo momento il Como. La squadra c'è, però sai, c'è la Champions, vediamo anche che effetto può avere, no, su una squadra che si trova.
3: Ma io credo che Lorenzo questo, intenda sul discorso sulla la profondità della rosa, no?
0: Sì, sì, sì.
3: Su certi giocatori che poi alla fine...
1: Per esempio, i due centrali difensivi del Como sono inferiori a chi? Shalobba e Ramon. Li avete visti?
0: No, ma no, io non credo, no, che non è quello, però, inferiorità.
3: La Roma ha preso Balerdi, Kulirakis, come si pronuncia, non ricordo come si pronunci, però.
0: Poi sta trattando anche un altro giocatore, adesso chiederemo a Lorenzo. Sì,
3: sì, Leveling, adesso vedremo se arriva. Però insomma, mi sembra un all-in. Mi sembra che, capito Andrea, siamo di fronte a un all-in gasperiniano. Poi sul Como invece io capisco quello che vuole dire, sono d'accordo con te ma anche con Lorenzo, cioè il Como gioca da grande, cioè da prima della classe, però secondo me non ha quella profondità nell'anno, poi come diceva anche Marco, la Champions League che ti può permettere di andare a fare dar fastidio all'Inter, perché questo dice.
0: No,
3: poi per la Roma 73 punti contro gli 87, cioè io guardo sempre i punti, ci sono 14 punti di differenza adesso, non lo so quanti potranno essere quest'anno, però se l'Inter si distrae, allora la Roma deve essere pronta a raccogliere.
0: Okay.
3: Se l'Inter non si distrae, è chiuso il campionato, ragazzi, siamo ad agosto, non dovremmo dirlo, però se l'Inter non si distrae, è chiuso il campionato. Però dobbiamo aspettarci, attenderci delle distrazioni dell'Inter per non annoiarci.
0: Certo, assolutamente.
3: Se no finiamo di parlare.
0: No, mi sento di approvare questo discorso, però
3: no,
0: sai,
3: le distrazioni dell'Inter. Ma non, Lorenzo... non c'è una squadra più forte dell'Inter.
0: No, vi faccio chiedere una cosa. Ritenete, parto da Lorenzo e facciamo tipo modo di sondaggio, giusto rifiutare una cifra del genere per Conè? Lorenzo?
2: Sì. Sì, è il 31, okay. Anzi, primo di settembre non si vende un giocatore del genere.
0: Sono d'accordo.
2: Cioè, non si vende, cioè, un centrocampista titolare della uno dei centrocampisti, insomma, della nazionale francese, che è la nazionale più forte del mondo, non si vende il primo di settembre. Lo puoi vendere a 60-70 milioni, prima. Sì, certo, il primo d'agosto,
0: sì.
2: Il primo di settembre no. Se vuoi lottare per vincere,
3: certo. Sono d'accordo,
2: se poi
3: con
2: non vuoi lottare per vincere, lo vendi. Però se vuoi lottare per vincere,
3: cioè, questo si rifà
2: una squadra,
3: discorso...
2: spendi soldi, non lo vendi il primo di settembre.
3: Stai collega a quello che ho detto prima, all in.
0: Quindi se devi fare all in, lo
3: se
0: tieni.
3: All-in,
0: Piantanita, penso che siamo un po' tutti d'accordo.
4: Ma Gasperini, questa mattina si è messo di mezzo Gasperini. Ma Gasperini stamattina è andato a dimettersi. Cioè, non è una notizia, ma sì, è quello che è successo, di cui stiamo parlando. Poi non lo dire, non uscirà mai. Ma Gasperini ha detto, se vendete con io mi dimetto, come è giusto che sia. E ovviamente quello là, che giusto, si sente vedere 60 milioni, ce lo vendo all'ultimo giorno di mercato, perché insomma sappiamo che a volte alcune proprietà voglio dire non pensano tanto a quello, certo, che può succedere, certo, domani, certo, ma quello, certo, che incassano oggi, ma di che parliamo?
0: Pier Vincenzi, penso che sei d'accordo.

0: d'accordo anche tu.
1: Grazie, copio incolla quello che ha detto Lorenzo.
0: Ci siamo.
2: Sano Viviano, mancano poche ore ormai alla fine del calciomercato. Se tu dovessi indicare oggi la regina di queste trattative, quale squadra faresti?
3: No, secondo me ci sono tante squadre che hanno lavorato bene, la Juve ha lavorato bene, la Roma ha lavorato bene, la Fiorentina ha preso un sacco di giocatori, magari un po' in ritardo sull'amalgama, anche l'Inter per quel poco che doveva fare l'ha fatto bene, il Milan ha lavorato bene in uscita, ha preso un grande centravanti. Ti dico, se te ne devo dire una, ti dico, se prende l'esterno alto a sinistra come sembra possa fare oggi, la Roma secondo me ha fatto un mercato veramente di livello ottimo.
2: Ecco, una delle ultime operazioni di mercato è stato Ken al Como. In tanti hanno discusso sul fatto se Ken sia proprio
3: il
2: giocatore.
3: Non ho nominato il Como.
2: Esatto, però comunque se Ken al Como sia proprio il giocatore giusto per lo schema di Fabregas, perché tutto questo grande palleggio, questa profondità che può dare Ken è un po' diverso rispetto forse all'idea di Fabregas, o secondo te è l'uomo giusto al posto giusto?
3: Magari di base pensi di no, ma in realtà secondo me invece gli dà un'opzione che il Como non ha, e secondo me è stato proprio quello che sono andati a cercare, cioè un giocatore che a volte ti possa tenere palla da solo, possa attaccarti la profondità, possa fare reparto molto più di Dubigas, e secondo me sarà molto ma molto utile, specialmente in Europa.
2: Senti, Vicario cosa può dare alla Juve? Perché aveva bisogno anche di rilanciarsi, portare il giro alla nazionale per tanto tempo, ha vissuto un momento difficile al Tottenham, non rientrava nei piani di De Zerbi, oggi è il portiere della Juve.
3: Innanzitutto è iniziato benissimo, perché la prima partita non ha dovuto far molto, l'altro giorno fa una parata eccezionale, ma veramente eccezionale, di livello altissimo, quindi secondo me può dare quella sicurezza e quella calma, che non è che voglio dire che Di Gregorio non dava, ma si era creata una situazione attorno a Di Gregorio in cui secondo me spesso veniva anche penalizzato al di là delle prestazioni, e quindi oggi lui è partito bene, quindi c'è più fiducia, più calma da parte di tutti, e questo nell'ambiente può essere positivo, no?
2: Parlavi della Roma, secondo te, al di là di quello che ha fatto anche nella partita di ieri contro il Lecce, perché poi sembrava, no, che quella contro la Fiorentina fosse la giornata storta solo della Fiorentina, in realtà è la Roma che oggi è la squadra probabilmente già più in forma del campionato, può essere l'anno buono per lottare per lo scudetto?
3: Oddio, quello non lo so, credo di sì, credo nel senso che secondo me l'Inter parte davanti a tutti, ma lo dicono tutti, non si nasconde nemmeno l'Inter dietro a quella cosa, però la Roma è forte, ha un allenatore che secondo me è un fenomeno, ha fatto dei grandi acquisti, c'è entusiasmo, è bene che stiano poi fari spenti come è giusto che sia, ma non mi meraviglierei di vederla campione, ecco.
2: Ti aspettavi Allegri al Napoli, e cosa può dare Allegri al Napoli? Perché ho la sensazione che quella seconda parte della scorsa stagione abbia lasciato un po' il segno, no? Nel Milan, molto bene il girone d'andata e male il girone di ritorno.
3: No, non me l'aspettavo, perché va un po' in controtendenza con quasi tutte le scelte di De Laurentiis presidente, no? Dove si andava a cercare un calcio offensivo, un calcio anche estetico. Allegri è un allenatore diverso, è un grandissimo gestore non solo di calciatori, dell'ambiente. Secondo me forse De Laurentiis dopo questi anni cercava uno che mettesse un po' di calma nell'ambiente, nei giocatori. Sicuramente può risistemare tante situazioni che si erano create gli anni passati. È che quest'anno il campionato è molto competitivo, ci sono tante squadre forti, e quindi non c'è molto tempo per fare, diciamo, delle prove, oppure per sperimentare, bisogna fare i punti perché le squadre avanti sono forti.
2: Ecco, volevo chiederti questo binomio che si è ricreato a Bergamo, Giuntoli-Sarri, cioè questo nuovo percorso secondo te potrebbe portare, non dico ai fasti di Napoli perché c'erano anche altri giocatori e l'ambiente era un po' diverso, però l'Atalanta di Sarri e Giuntoli dove la vedi?
3: Allora, guarda, ti dico, ovviamente sono in ritardo, perché ti dico, le due prestazioni non sono state prestazioni eccezionali, questo secondo me era normalissimo, una squadra che ha giocato per 9 anni con indicazioni totalmente opposte a quelle che chiede Sarri, però è una squadra che dimostra valori, una squadra che non vuole perdere, ha fatto una fase difensiva ottima nelle due partite, l'allenatore è fortissimo, il direttore è fortissimo, quindi diciamo che me li aspettavo più indietro dal punto di vista dei risultati, perché comunque le prime due partite, no, Bologna e Sassuolo, non erano facili. Credo che questo per loro sia una sorta di anno zero, però se i risultati vengono.
2: Senti, Aquilani è un predestinato secondo
3: sì,
2: te?
3: Assolutamente. Assolutamente, ecco, la squadra che mi ha impressionato tantissimo è stata la prima partita del Sassuolo da Aquilani, comunque allenatore nuovo, tanti giovani in campo, giocatori comunque con un livello diverso dalla Serie A per carriera fino adesso, no? Tanti giovani, e si è vista subito la mano di un grande allenatore.
2: Senti, come si spiega a Firenze in questo momento Beto e non Zirkzee?
3: Ma guarda, io ovviamente adoro Zirkzee, giocatore clamoroso, fortissimo, in Italia ha lasciato un ricordo meraviglioso, però secondo me la Fiorentina a livello di caratteristiche aveva più bisogno di un Beto.
2: Perché dici, per il gioco di Gross è più funzionale?
3: Perché hai perso Ken, quindi hai perso uno che ti facesse un attacco alla profondità, una guerra anche a livello di fisico con i difensori. Zirkzee è uno invece che vuole giocare, vuole venire fuori, spesso non gioca neanche da punta, quindi ovviamente Zirkzee è un giocatore clamoroso, però credo che la Fiorentina necessitasse di uno come Beto, come caratteristica.
2: E fino ad ora qual è l'acquisto che più ti intriga, diciamo, di quelli che sono arrivati nel campionato italiano o quelli che sono stati fatti nelle ultime ore? C'è un giocatore che dici, voglio proprio scoprirlo?
3: Ce ne so tanto, ma Rodrigo Mora per primo, e ha già fatto vedere ottime cose, con la Fiorentina quasi fa gol, ieri fa gol, ha fatto un assist bello per Dybala, è uno. Voglio vedere Alibegovic, che ovviamente forse farà un po' più fatica a trovare spazio perché la concorrenza è tanta, e l'altro è Gonzalo Ramos, secondo me centravanti clamoroso.
2: Senti, ti porto per l'ultima domanda, o quantomeno le ultime due domande, sulla nazionale. È tornato Mancini, presidente Malagò, che sensazioni hai? Perché poi alla fine si parla molto in Italia, però io stretto a giro di posta mi aspettavo, no, già qualche segnale, non tanto sulle convocazioni, sui giocatori, quanto su una riforma del calcio italiano. Ieri parlavamo con alcuni agenti, tante squadre, troppe, 60 squadre professionistiche per quanto riguarda la Serie C, no, e più la Serie B e la Serie A. Secondo te bisogna partire anche da questo oppure c'è dell'altro?
3: Ci sarebbero tantissime cose da dire. Io ero felicissimo di Maldini e Leonardo, perché secondo me non solo per competenze ma proprio perché venivano da un mondo esterno a quello che è la federazione e le federazioni, e quindi potevano riformare. Oggi Mancini è un grande allenatore, non ci sono dubbi, però mi sembra che si vada nella direzione di tutto uguale, e quindi non mi sembra che le cose vadano molto bene. Secondo me il calcio è da riformare da lontano. Sono contento ci sia Zola all'interno, perché so che è una persona con valori e soprattutto una persona che sicuramente farà il bene, non dico che gli altri non lo facciano, dico che però sono stati fatti tanti errori e le persone che hanno commesso questi errori sono quasi tutte ancora lì.
2: Certo, sono d'accordo con te, questo non è cioè cambiare tanto per non cambiare nulla alla fine. Ultima domanda, me l'ero scordata prima, Chivu, chi l'avrebbe detto? Anche come personalità, come modo di gestione, io sinceramente non ci credevo fino in fondo.
3: Io non avevo dubbi, perché innanzitutto è una persona per bene, lo conosco, è stato mio compagno di squadra, è uno che ha grande personalità, anche se magari non era uno in campo che si, diciamo, che lo faceva vedere,
2: sì.
3: E soprattutto è uno che sa stare nel gruppo, è uno che sa farsi credere dai giocatori perché è leale, e soprattutto sta dimostrando di essere un grande allenatore, perché poi tutte queste cose qui, ok, va bene, ma poi bisogna essere bravi in campo. Lui ha preso una gestione ottima di Inzaghi, con risultati ottimi, due finali di Champions,
2: è stato bravissimo, sì.
3: Ed è stato bravissimo a portare piano piano la sua idea, sia di calcio che di allenamento che di gestione, e i giocatori vogliono bene, i risultati ci sono, mi piace come parla, mi piace che non si nasconda, quindi ti dico ottimo.
2: Voto da 1 a 10 a Pia Esposito?
3: 10.
2: Quindi non può migliorare, no? Può migliorare ancora?
3: No, però umiltà, capacità di stare nella squadra, capacità di adattarsi al tipo di calcio, Pio è veramente, oltre a essere bravo, è quel tipo di ragazzo che deve essere un esempio per gli altri ragazzi, per comportamenti, per maniera di parlare e di giocare.
2: Quindi siamo in buone mani là davanti, sarà il centravanti del futuro della nazionale.
3: Assolutamente, non credo assolutamente si monterà la testa, perché è un ragazzo a posto.
2: Grazie Vivio.
0: Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B. Partiamo dando un'occhiata alla situazione schematica in Europa, con l'alta pressione che è ancora protagonista sul Mediterraneo e su buona parte dell'Italia, con le perturbazioni atlantiche che sfiorano solo le regioni settentrionali. Ma se ci spostiamo verso il weekend, quest'alta pressione prenderà ancora più possesso del Mediterraneo e del nostro paese, favorendo un nuovo rialzo delle temperature. Avremo un fine settimana davvero molto caldo, con temperature fino anche a 37-38 gradi, davvero ben oltre la norma, insomma l'estate non molla. Controlliamo intanto l'immagine del satellite, che ci mostra un po' di nuvole che sfiorano l'arco alpino effettivamente, ma senza grandi conseguenze. Un altro grosso problema è quello della siccità. Fino almeno al 10 di settembre non si intravedono grandi cambiamenti. Se controlliamo queste altre immagini, ci mostrano con le macchie azzurre le piogge previste a livello europeo. E guardate, rimangono ben lontane dall'Italia, quindi sul serio da noi ancora di pioggia non se ne parla. Parliamo invece di temperature, con le minime della notte passata, tra martedì e mercoledì, intorno ai 20-22 gradi al centro-nord, anche qualcosina in più localmente, al sud invece in molte zone oltre i 25 gradi, quindi fa caldo al sud anche nelle ore serali e notturne. E di giorno punte massime fino a 33-34 gradi, non sono valori record, ma sono sempre 33-34. Giornata di giovedì che vedrà un lieve rialzo, arriviamo a toccare i 35-36 gradi e attenzione, nel fine settimana ulteriore aumento, punte massime da nord a sud, come vi dicevo, fino anche a 37-38 gradi, ben oltre la norma di tanti gradi. Chiudo con il vento, da quel punto di vista calma piatta, insomma l'estate davvero va avanti, qualche rinforzo solo sul basso Adriatico, sull'alto Ionio e sui canali di Sardegna e di Sicilia. Con questo è tutto, ma per i dettagli come sempre vi aspetto sull'app di Trebi Meteo.

0: Ogni tanto concedetemelo, vi prego, un inizio un pochino più tamarro, come avrebbe detto Franchino, iniziamo a volare. E cari amici, ho voluto iniziare con Gigi D'Agostino, visto che comunque è presente nel nostro programma, mettiamo sempre comunque il pezzo che ci faceva volare, appunto, e abbiamo iniziato con l'Amor Toujours del buon Gigi D'Agostino. Benvenuti a una nuova puntata data di SVR. Sono Mauro Caputi, sono da solo, lo sapete, poi nella seconda e la terza parte ci sarà anche lei, Simona Monaco. Nella prima parte oggi voglio parlare di cinema, perché è iniziata ufficialmente da stasera, poi con la prima parte la mostra del cinema di Venezia, e io vi voglio regalare in qualche modo delle info, giusto per tenervi aggiornato, appunto, cioè tutto quello che devi sapere sulla 83esima mostra del cinema di Venezia, e poi parleremo appunto anche di questo. Ma prima di cominciare, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Tele Roma 56. Salutiamo tutti gli amici che ci guardano, ci osservano, ci ascoltano e ci scrivono al 338-5914-319. Ma intanto manca veramente, ma veramente poco all'apertura di questo nostro nuovo canale, che si chiama Full Gas, e ve lo presento così.
1: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: Manca veramente, veramente poco per l'apertura di Full Gas sul canale 403, premendo poi il tasto rosso entrerete in tutto quello che è il catalogo, tra cui anche Italian Horse TV, e noi seguiamo molto attentamente il mondo dell'ippica e dei cavalli, bellissimo, bellissimo, con tutti i racconti anche di Fantini e non solo, di tutte le amazzoni che partecipano ai vari contest, alle varie gare. Bene, detto questo, vi volevo appunto accennare, parlare un po', visto che si apre ufficialmente oggi la mostra del cinema di settembre, e sì, mostra del cinema, sì, dal 2 al 12 settembre, mostra del cinema di Venezia. No, stavo pensando alla canzone di Gigi D'Agostino che mettiamo, che è appunto Impressione di settembre, con passo lento ma violento. Detto questo, allora, giusto per darvi delle dritte, poi man mano nei prossimi giorni, comunque anche i nostri inviati di Lifestyle Made in Italy, che ringrazio e saluto, ci manderanno poi varie informazioni. La parte più attesa al Lido di Venezia, innanzitutto, sappiate che ci sono in affitto, allora Venezia è blindata, Venezia è piena, perché tutti vogliono dormire a Venezia, quindi figuriamoci, anche se magari è più semplice dormire fuori, quindi che ne so, a Mestre, in Riviera del Brenta, prendi il pullman, mezz'ora sei lì, però tutti vogliono stare là davanti, e quindi c'è già chi si è accampato per il red carpet che ci sarà poi oggi, con l'arrivo di tutti gli attori, con l'arrivo di tutte le personalità, i personaggi, e la gente non vede l'ora di arrivare, quindi di vedere al Lido di Venezia tutti quanti, il Lido, posto meraviglioso, adorabile. Quindi dal 2 al 12 settembre ci sarà la mostra del cinema. Il grande cinema d'autore torna al Lido per inaugurare la 83esima edizione con un evento, appunto, da questo red carpet indimenticabile. Quindi il cinema d'autore apre il. E chi decide i vincitori? Giusto per avere un'idea, una giuria internazionale d'eccellenza guidata da grandi maestri del cinema mondiale è chiamata a valutare i film in concorso

per il Leone d'Oro. Ok, queste sono la giuria. Ci saranno dei leoni alla carriera, quindi il tributo alle vere icone del cinema contemporaneo che hanno fatto la storia della settima arte, che sarebbe appunto il cinema. Quindi, come al solito, come di consuetudine, ci sarà il Leone d'Oro alla carriera. Poi il gran finale, film di chiusura, quindi la proiezione di gala del 12 settembre chiuderà la mostra prima dell'assegnazione dei premi ufficiali. Ovviamente ci saranno party esclusivi, gala benefici, le feste più ambite della laguna, e noi giustamente eravamo con la barca là, ci siamo spostati, siamo andati all'altra. È normale, è giustissimo, però Venezia, come tanti momenti, come tante situazioni, che è il Carnevale, il Capodanno, il Redentore, viene invasa, quindi sicuramente sia per i veneziani che per chi come me ci è cresciuto, dici mamma mia. Comunque, come vivere Venezia? Quindi, attenzione, non ci vuole solo il look, ci vogliono ovviamente i luoghi dovete frequentare anche. Io so che per esempio la Campari ha il suo angolo e la sua sponsorizzazione alla mostra del cinema, però ovviamente ci vogliono sia il look da red carpet, e attenzione, look da red carpet non significa per forza, cioè è eleganza, lì si chiama eleganza. Poi sicuramente vedremo sul red carpet persone che c'entrano niente col cinema, gente che magari ha avuto l'invito, passa, se fa foto, potremmo andare anche io e Simona sul red carpet di Venezia, giustamente devi avere l'abito, devi essere vestito con gusto e decoro, anche se molto spesso questa cosa poi va un po' smarrita. Quindi però ci sono gli eventi e i red carpet, quelli più clamorosi, come a Sanremo, abbiamo visto anche a Sanremo. Poi c'è chi si vuole andare a fare semplicemente uno spritz, lo spritz che è un'unità di misura, a Venezia lo spritz è veramente, lo spritz è un'unità di misura, cioè in tutto, se vediamo tra uno spritz, tempo di uno spritz è arrivo, cioè tempo di uno spritz è arrivo, guarda che sono in debito di uno spritz, cioè nel senso non hai, devi pagare qualcosa, sono in debito di uno spritz, è un'unità di misura. Allora, funziona bene, ricordatevelo a Venezia, no? Quando dici ti ho fatto passare, guarda che ti devo uno spritz, bene, questo serve per proprio aiutare, va bene, queste cose. Quindi alla festa del cinema di Venezia è importante appunto sapere anche dove andare, perché il Lido è al Lido, quindi dovete prendere il vaporetto, arrivare fino al Lido, prendete i taxi, prendete le cose, ma c'è tutta un'altra parte che di Venezia, che non è solo Piazza San Marco ovviamente, che vi accompagna e vi porta nel mondo magnifico del Veneto. Allora, adesso passiamo, lasciando perdere appunto restiamo sempre nel mondo del cinema Venezia, che però ha visto nel corso degli anni tanti film premiati, alcuni più belli. Come parlava ieri con Simona, ormai gli attori italiani, dopo un'intervista che hanno fatto a Carlo Verdone, vogliono sempre fare gli attori impegnati alla politica, devono sfracanare queste cose, ci devono avanti, cioè quello come direbbe il sindaco Palmiro Cangimi, ci avete un pochino e quello è perché devono fare tutti gli attori. Io un film drammatico l'ho sentito dentro, sono riuscito a viverlo, spero di avere, e ci avete dai anche un po' di gioia, un po' di tranquillità, no, per forza i film drammatici di questi attoroni che poi dopo devono lanciarsi nella politica, dare i giudizi, dare le cose, cercate di fare bene gli attori, poi dopo fate bene anche il resto, che il cinema italiano se va male è perché voi attori, non è che grazie. Comunque, detto questo, ce ne sono alcuni bravi ovviamente, insomma, non vale per tutti, però anche meno ragazzi. Allora, frasi, vediamo delle frasi iconiche dei film
10 frasi iconiche, poi magari metteremo dei film che hanno segnato in qualche modo la storia. Per esempio, iniziando

Teniamo il tema da Batman, il Cavaliere Oscuro. Una delle frasi è: o muori da eroe, o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo. Ah, che frasona bella, questa era molto, molto, ma molto interessante. Per esempio, ho La ricerca della felicità, anche questo qui, un film che senza ombra di dubbio ha segnato, è stato anche premiato alla Mostra del Cinema di Venezia, ed è: non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualche cosa, neanche a me. Se hai un sogno, te lo devi proteggere. Eh sì, è vero. E spesso ci viene detto: ah, ma non lo sai fare, ma non lo fare. Prova, tentare, cioè farsi abbattere dalle negatività degli altri, non è bello. Altra frase famosa del Fight Club, e non è al Fight Club, non si parla del Fight Club, no, non è quella, è fare lavori che odiamo per comprare cazzate che non ci servono. E rappresenta un po' quello che è adesso, un po' quello che è la realtà, no? Di noi lavoriamo, facciamo, per poi comprarci l'idea di comprarci qualche cosa che ci dà quella benessere di avere, e spendiamo i soldi così. Tanto che in Giappone hanno inventato un'app geniali, un'app per acquistare cose senza acquistarle. Cioè tu sfogli, vai, giri, acquisti, fai l'acquisto, ma in realtà non stai comprando niente perché è un conto fittizio, ma l'acquisto non è tanto quando ti arriva a casa, è il momento in cui l'acquisti, cioè il comprare quel qualche cosa che non ti serve, perché tanto lo sai che non ti serve, ma l'acquisti e nella tua idea stai comprando e quindi stai bene e quindi di conseguenza si vive un po' meglio. Allora, prima di passare alle altre frasi, la prossima sarà di Interstellar, se vi piace quel film. Rimaniamo sempre sul mondo dance della musica, passiamo da Gigi D'Agostino agli Eiffel 65 con Blue.

E sono loro, sono gli Eiffel 65 con Blue, che abbiamo sentito, abbiamo ballato, abbiamo visti anche a Sanremo, se non sbaglio, esibirsi tanti anni fa. Ben ritrovati cari amici, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56. Stiamo parlando di cinema, abbiamo aperto la puntata appunto raccontando un po' di quella che è la mostra del cinema di Venezia e stiamo ricordando alcune delle frasi iconiche che hanno detto in alcuni film che appunto sono stati anche lì alla mostra del cinema di Venezia. Allora, eravamo rimasti a Fight Club, che dice fare lavori che odiamo per comprare cazzate che non ci servono, per poi passare a Interstellar, altro filmone, che dice una delle frasi iconiche di questo film è: l'amore è l'unica cosa per cui riusciamo a percepire che trascenda le dimensioni di tempo e spazio. È vero, l'amore. C'è bisogno di spiegare questa frase? No, non credo. Andiamo avanti. Passiamo al Padrino. La frase, una delle tante frasi del Padrino è: bravo, perché un uomo che sta troppo poco con la famiglia non sarà mai un vero uomo. Questa è la frase di Marlon Brando del Padrino. E questo, anche questo, indica molto, no? Su che cosa è l'onore, cioè stare con la famiglia è importante, perché se no non sarei mai un bravo uomo, o capesti? Andiamo a Batman Begins, cioè c'è sempre tutto il mondo di Batman e ci lascia, Batman ci regala sempre delle belle chicche. Sai perché cadiamo, Bruce? Per imparare a rimetterci in piedi. Uff, frasona, mi è piaciuta. Ora, film bellissimo, Le ali della libertà, con un'altra frase che richiama un po' in realtà l'inizio, quella lì del Cavaliere Oscuro, che il Cavaliere Oscuro iniziale era: o muori da eroe o vivi tanto a lungo per diventare il cattivo. Rivista, o meglio, è stata prima è uscito Le ali della libertà, ed è: o fai di tutto per vivere o fai di tutto per morire. Che in realtà no, vivere il bene, morire il male, quindi di conseguenza è quello. Le ali della libertà, film che vi consiglio sempre di andare a vedere. Ora, frase bellissima del film Bronx, e questa è stata ripresa, se non sbaglio, anche in Mannarino, che lo dice in una sua canzone, e ricordati, la cosa più triste nella vita è il talento sprecato. Ah, che meraviglia, frase bella, questa da stamparsela grande a casa, la devo farla stampare. Poi passiamo a Will Hunting, Genio ribelle. Avrai dei momenti difficili, ma ti faranno apprezzare le cose belle alle quali non prestavi attenzione. E anche questa è una frase che mi ricorda anche periodi difficili, dove in periodi difficili della mia vita andare per un attimo al pensiero di una delle cose belle che magari non apprezzavo, un uccellino, una cosa, un cinguettino, un gattino, mi faceva stare bene e ti aiutava tantissimo. Ora passiamo a Matrix, l'ultima delle frasi. La frase è: una cosa è conoscere il sentiero giusto, un'altra è imboccarlo. Cioè, lo puoi anche riconoscere, quella è la strada giusta, ma hai il coraggio per imboccarla? Hai le capacità o la voglia o la forza per farlo? Bene, questa è una delle domande che ci lascia Matrix, pillola rossa, pillola blu, se non sbaglio, era quella. Bene, io vi lascio, siamo giunti al termine della prima parte, poi torneremo con Simona Monaco al mio fianco. Vi ringrazio per essere stati con noi, intanto vi ricordo di seguire Oggi Calcio con Raffaele Tagliamonte, Gosvip con Simona Monaco e ovviamente Yes We Are con me e lei, in cui raccontiamo, vi mandiamo nel mondo un po' del divertimento, della leggerezza, così ogni tanto anche della polemica, perché sì, noi ci divertiamo anche a fare quello. Poi dopo parleremo delle vacanze, ma non di chi è andato in vacanza, ma di chi in vacanza invece non c'è andato, perché ci sono anche loro come noi, cioè noi non siamo andati in vacanza, lavoravamo ma non eravamo in vacanza. Detto questo, ci vediamo tra poco, grazie a tutti e come fanno i bravi presentatori, per voi sigla.

0: su
1: anatema, sua madre.
0: Anatema, beh, l'hanno già lanciato, figurati, le hanno dette di cotte di crude, ma capisci che il testo, il titolo di questa canzone è
1: non è enigma.
0: Sì, il titolo è enigma, ma il testo give a beat to me.
1: Io non so l'inglese come i nonni.
0: Bra, dammi un po' di a me.
1: Ok.
0: Ok, cioè, e lei dà un po' di a lui.
1: Generosi, parla,
0: sì,
1: tra generosi,
0: sì,
1: tra
0: sono persone, generosi, tra generosi, ma molte no, canzoni fanno.
1: Posso dirti una cosa? Trasportare una mandalir, così come l'abbiamo vista nel video,
0: sì,
1: adesso in giorni nostri, farebbe discutere come allora, uguale.
0: Sì,
1: sarà uomo o sarà donna?
0: Ma questo è
1: nel 2026 avrebbero ancora, anzi, all'epoca lei ha fatto tantissimi soldi.
0: Sì,
1: su questa,
0: caspita,
1: su questa
0: certo,
1: cosa,
0: ci ha marciato.
1: Però noi sappiamo perfettamente che esistono donne, ne abbiamo conosciuta a nostro malgrado una che, nonostante sia donna fatta e finita, ha questa voce molto, molto bassa.
0: Sì, molto bassa.
1: Terrificante.
0: Molto, sì.
1: Cioè, ma Amanda, al giorno d'oggi, lei avrebbe fatto ancora parlare di sé.
0: Ma
1: sicuro,
0: vedi l'intelligenza. Adesso, io non voglio fare, ieri sera parlavamo con i nipoti, ah, siete boomer. Ma io non voglio fare il boomer di turno, però la sua fortuna e la sua bravura e mega intelligenza, perché capisci, non è che è stata con o ha avuto, cioè aveva comunque gente di
1: no,
0: cultura,
1: Amanda Lear
0: ha avuto,
1: è di un'intelligenza finissima,
0: cioè, lei aveva queste caratteristiche, poteva esserlo, poteva non esserlo, chi se ne frega, lei era quello, non ostentava né da un lato, non ostentava né da un altro.
1: No, aspetta, aspetta, lei è di una femminilità disagiante.
0: Beh, esatto, esattamente, però non era la scheccata, passatemi il termine,
1: no, ma era,
0: ok, cioè non era l'eccesso che
1: ma
0: doveva per forza,
1: capisci,
0: fare il gay pride o fare qualcos'altro.
1: Allora è la sua voce che tradiva, no, se vuoi, ma capirai, andiamo indietro di 20 anni,
0: e
1: 30
0: certo,
1: anni,
0: questa
1: 50
0: questa
1: 40,
0: del forse 78,
1: 50, sì, Amanda dovrebbe avere quasi 80 anni, quindi siamo sulla settantina, dai, buttiamola lì, va indietro di 40 anni, caspiterina, lei forse no, perché è stata, vabbè, non mi ricordo, comunque io l'amo da sempre, perché è stata mia madre a farmela conoscere e
0: Seguendo il filo che stavi dicendo.
1: E l'unica cosa che oh, che voce, ma questa è una voce da uomo.
0: Certo.
1: Perché poi lei quando si metteva tutti questi tubini, quelle cose.
0: Sì, no,
1: cioè,
0: ma è la differenza tra oggi e ieri.
1: Vedi la signora Vladimir Lussuria che se la balla con i suoi body, dici.
0: Che poi abbiamo visto, l'hai vista, abbiamo vista a Peschici.
1: Enorme.
0: No, sì, è vero, è grosso. Dai, partiamo con la sigla, dai, benvenuti cari amici. Mauro Caputi al mio fianco, splendidamente vestita de blanco, la donna vestita de blanco. Signore e signora Simona Monacoz, spagnola.
1: Parlo anch'io spagnolo, così.
0: Bravas, come si dice?
1: Adios.
0: No, siglas.
1: Siglas.
0: E l'appuntamento dal lunedì al venerdì, e come si dice il lunedì in spagnolo, al venerdì in spagnolo, io non so come si dice, spagnolo, spagnolo.
1: Miguelito.
0: È molto semplice, basta mettere la lingua tra i denti e fare questa cosa. Perché
1: sei adorabile.
0: Mi gusta. Sei Miguel.
1: Sei adorabile.
0: Sei Miguel. Allora, Miguel, di che parliamo? Di che parliamo? Di che parliamo? Sei Miguel, di che parliamo?
1: Ma guarda, in realtà ci sono diverse cose che vorrei trattare.
0: Visto che abbiamo parlato di vacanze, visto che abbiamo parlato per tutto questo tempo di vacanze,
1: basta,
0: stiamo vedendo.
1: Oggi è
0: Oggi no, è ancora no. Il 31, ma perché voglio chiudere oggi con questo argomento?
1: Scusate, no, che l'ho chiamato.
0: Sì, sì, abbiamo chiuso il 31 parlando di...
1: Sì, ma oggi, oggi è mercoledì.
0: So, lo so, hai ragione, quello è. Ma c'è, perché, da dove voglio arrivare a questa cosa? Perché oggi si inizia a lavorare, quello è il concetto.

0: Da oggi alcuni iniziano a lavorare, noi un po' di meno. Comunque, quello è il concetto.
1: Poi ti viene a me sembra di non fermarmi
0: Mai,
1: mai.
0: certo. Ma infatti c'è un altro sondaggio che
1: Com'è
0: viene al
1: andato il
0: termine.
1: rientro?
0: Come è andato
1: Com'è
0: il
1: andato il rientro
0: rientro?
1: al lavoro?
0: Beh, io mi auguro che per tutti sia andato bene, ma c'è una parte dell'Italia che noi non abbiamo mai menzionato perché eravamo in vacanza e magari questa parte dell'Italia era con noi e stava guardando come stavamo guardando noi ieri mattina, l'altra mattina, stava guardando in televisione mentre noi eravamo, perché c'erano le repliche, mentre noi eravamo a Vieste,
1: Noi non
0: no?
1: eravamo in vacanza, però.
0: Noi no, ma c'era la gente che era con noi che era in vacanza,
1: Sì, sì,
0: tutti
1: sì,
0: gli
1: sì,
0: ospiti.
1: sì, sì,
0: Però c'è
1: sì, sì.
0: una parte dell'Italia che la vacanza è l'estate se la guarda dal divano. Cioè, hanno fatto un sondaggio, un italiano su due non è andato e non andrà in vacanza. Cioè, c'è un altro lato della medaglia che riguarda l'Italia, riguarda il mondo delle vacanze,
1: Però.
0: che è il lato delle persone che non vanno in vacanza, tipo noi facciamo, anche se fittiziamente sembrava che fossimo in vacanza perché eravamo in un villaggio turistico, in realtà eravamo lì a lavorare. Quindi noi rientriamo in quella categoria di italiani.
1: Poveri, che non vanno in
0: Adesso
1: ferie, che non
0: vediamo
1: vanno in ferie.
0: il
1: No,
0: perché non sono
1: però
0: andati in vacanza.
1: posso dirti una cosa,
0: Sì.
1: preferisco chi dice guarda, quest'anno non andiamo in vacanza, ci organizziamo diversamente, perché piuttosto di fare un debito, chiedere i soldi in prestito in quei 5 famosi 5.000 euro che chiedono le famiglie per andare in ferie, ti ricordi che abbiamo
0: Certo,
1: chiesto, abbiamo fatto anche questo, quest'anno stiamo tranquilli a casa. Ragazzi, non succede niente se per un anno, magari due perché avete avuto delle spese importanti, non andate in vacanza. Anzi, io posso dire che è molto bello anche poter pensare di scoprire la propria città o una città vicina a noi. Si prende la macchina, si prende il treno, si fanno delle gite. Io per tantissimi anni non ho fatto vacanze, però riuscivo a ritagliarmi quel momento. Per esempio, sono andata in giornata a Torino e mi sono
0: Certo.
1: fatta il museo, che era tantissimo tempo che volevo vederlo, perché tantissimi anni fa andai al Cairo proprio per vedere il museo. Posso dirvi una cosa? È molto più bello quello di
0: Di Torino,
1: Torino,
0: vabbè,
1: è
0: certo. Sì,
1: bellissimo.
0: ma ora entriamo, bisogna capire che cosa si intende per vacanza. Cioè, perché ti ripeto, ognuno intende la vacanza in un modo diverso. C'è chi la intende, come hai detto tu, quella che si deve fare il prestito per andare in un villaggio turistico o fare altro. C'è chi invece vuole andarsene sul cucuzzolo della montagna, oppure vuole andarsene in
1: A me,
0: campagna
1: francamente, basterebbe stare a
0: cioè.
1: casa, non fare una fava tutto il giorno, ma cucinare, leggere un po',
0: Vedi, io
1: però
0: per
1: poi
0: esempio non
1: anche lì,
0: riuscirei, io
1: però
0: non
1: lì
0: riuscirei.
1: due 3 giorni, farei 2 o 3 giorni proprio di riposo totale, dopodiché direi dai, andiamo da qualche parte, ma se non si può, che cosa facciamo?
0: Esatto, infatti adesso andremo a vedere quali sono questi motivi, perché il 48,5% degli italiani adulti, quindi quasi uno su due, non farà nessuna vacanza fuori casa tra giugno e settembre 2026, secondo un'indagine di Federalberghi. Ora, vedi, qui abbiamo già allargato perché non farà una vacanza fuori casa. Ma magari, che ne so, uno si prende a casa il giorno, va in piscina, alla piscina del suo paese. Magari, che ne so, resti a Milano. Io mi ricordo quando eravamo adolescenti, c'era la classica piscina con ombrelloni, nel paese, lì vicino Venezia. La nostra vacanza, quando non eravamo giù, ogni giorno andavamo in piscina con gli amici. Quindi è vacanza, è igiene, molti lo fanno questo tipo di vacanza, che ti torni a casa e ti vai a fare il bagno lì. Credo quindi che in realtà, se tu ragioni, andare nella piscina di casa tua o andare a far bagno nella piscina di Vieste, se non vedi Vieste non cambia niente, tanto vale che stai a casa tua. Cioè,
1: Sì, sono d'accordo. No, no, no, è vero.
0: piscina per piscina tanto
1: Acqua col
0: vale.
1: cloro uguale, sì.
0: Non è, capito, quello è il concetto.
1: Mi hai aperto un chakra della memoria
0: Chakra, chakra, va tutto visto
1: dove.
0: che te eri un attimino una
1: Sì,
0: chakrata.
1: perché mentre parlavi mi sono venute in mente delle immagini, della memoria, di quando la piscina comunale del nostro paese, che era comunale, gestita dal comune, era affollatissima, piena, piena, piena, anche il barettino lavorava tantissimo, c'era un sacco di gente, ma era molto attiva. Dopo che, da che
0: Certo.
1: l'ha data in appalto, Basta. Quest'anno sentivo delle amiche che portavano i figli che si stavano lamentando perché è una oscena, la piscina dei bambini è chiusa, quell'altra è chiusa, quell'altra parte era...

0: fanno acqua gym, il prato non è praticabile, cioè praticamente sì, stai castrando comunque quasi un'intera comunità che non può andare al mare o che ha già fatto le sue vacanze ma vuole continuare a fare relax in piscina, quindi è costretta a prendere e andare nelle piscine comunali degli altri paesi.
1: Però è anche vero che mantenere o gestire uno di questi stabilimenti ha un suo costo, e se poi dall'altro canto, se loro, adesso immagino la normalità degli italiani, apri e mi chiedi il biglietto di entrata in piscina, come anche noi qua a Salerno eravamo alla piscina comunale, costa 15 euro, e 15 euro per ombrellone, la cosa, cioè nel senso, ha dei costi di gestione, mantenere il verde, mantenere gli ombrelloni ha un costo, quindi
0: sì, sì,
1: cioè,
0: 15 euro è ancora un buon prezzo.
1: Eh sì, ho detto, hai capito, 15 euro, ho messo là.
0: No, perché
1: una cifra.
0: Io penso, l'ultima volta che sono andata in piscina forse avevo 13 anni, quindi non so proprio, veramente non ho proprio memoria.
1: Sei carina, Simona in piscina a 15 anni, carina.
0: Mi dà proprio fastidio l'idea della gente che suda, che si inzuppa come i biscotti nell'acqua.
1: Pensa che ho visto che c'è ad Avellino la prima piscina che non ho fatta per quelli che sei complottisti strani eccetera, che non usa cloro.
0: Ma cosa usa?
1: Niente. Cioè la morte certa entrando là dentro, per
0: prendi l'ebola ed esci.
1: Perché non puoi, non si, no, perché il cloro fa male, che è una cosa, e allora la piscina che usa i batteri vivi per eliminare i batteri morti, ma vabbè, a perdere. Uno è schifo,
0: così,
1: no, è pieno di
0: prendi l'ebola, qualche
1: tutti
0: fungo,
1: fenomeni, esatto,
0: qualche fungo,
1: esatto,
0: poi esci.
1: Sì, sì, tutti.
0: Dai, con la vita degli altri non si scherza.
1: Comunque, no, ma sono gli altri che l'hanno voluta, cioè non è che è quello il problema, cioè uno l'apre e trovi gente che ci va perché ci crede a ste cose, e quindi è giusto che sia così. È giusto che qualcuno che vada là,
0: poi riempite gli ospedali
1: e
0: danno retta a voi, non che
1: esatto,
0: ha veramente dei veri problemi, che non si è cercato.
1: Comunque, tra i motivi principali è la mancanza di soldi al 52,8%, questioni familiari 25,7%,
0: accudire magari un familiare,
1: esatto, e motivi di salute il 24,5%. Infatti d'estate i social raccontano quasi solo una versione dell'Italia: spiagge, valigie, aperitivi al tramonto, e non è falsa, ma è una cosa, è un'informazione parziale, ok? E quanto un'esperienza viene raccontata come normale, chi ne resta fuori può finire per viverla come un fallimento personale. E qui entriamo nella parte psicologica. Ma mi raccomando, ragazzi, la cosa fondamentale è avere la faccia da poker. Quando dici, andate in vacanza? Sì, dove? Alle Maldive. Poker face, ragazzi, poker face.

0: Allora, sì, ma facciamo tutto come se non fosse tutto normale. Lei, Lady Gaga che con Poker Face ebbe questo bam, questo boom, sempre figa comunque Poker Face, come
1: Ma
0: canzone bellissima.
1: lei è stupenda.
0: No, sì, a parte sì,
1: Lei è
0: Lady
1: stupenda, ogni canzone è meravigliosa. E volevo dire alle Kitty,
0: Gaga.
1: Miss Kitty, non lo so,
0: Chi? Chi?
1: quelle che nel panorama musicale italiano che ne avete ancora di pane da mangiare.
0: Vabbè, stiamo parlando di altre cose, di
1: No,
0: altra.
1: ma altra stoffa,
0: Ma
1: altra
0: sì,
1: taratura. Vabbè.
0: allora
1: Però perché scimmiotti?
0: io
1: Perché
0: Lady Gaga.
1: scimmiotti? Allora, l'ultima volta che l'ho vista, non mi ricordo come diavolo si chiama, Kitty. Baby Kay, mi pare. Dai, quella acconciatura che Baby Kay ce l'aveva lei in questo video 20 anni fa.
0: Sì, no, cioè, torniamo a parlare.
1: Non
0: Di che
1: importano
0: stiamo a
1: niente, esatto.
0: parlare? Cioè, nel senso che
1: C'è ragione,
0: non
1: non
0: puoi,
1: parliamone.
0: capito? Io Lady Gaga la paragono per il percorso musicale, diciamo per quello che è, a Serena Brancale. Cioè, Lady Gaga è un'artista come Serena Brancale, brava a cantare, che per diventare Lady Gaga è dovuta uscire prima con Poker Face. Quindi una canzone che non è che
1: Bravi.
0: valorizza quelle che sono le sue
1: Doti
0: corde
1: canore, certo.
0: dodecanore, come quell'altra, come Serena Brancale, dove è dovuta uscire con la canzone quella lì
1: Sì,
0: in
1: sì, sì.
0: pugliese, per poi andare a Sanremo e uscire poi definitivamente.
1: Certo.
0: Perché alcune
1: Me l'avevi
0: volte da
1: spiegata
0: qualche
1: questa
0: parte, eh
1: cosa?
0: sì, da qualche parte devi iniziare a farti conoscere e poi dopo ti sai che c'è. Allora io inizio facendo il pirla, tra virgolette, no?
1: Sì, sì,
0: Poi
1: sì.
0: dopo esco fuori con la parte più importante, più nota di me, che mi permette di avere il percorso.
1: Ma non
0: Comunque.
1: solo, ma anche la parte, quella che mi permette di esprimermi come io desidero
0: Esatto, che
1: fare.
0: quella è una cosa molto importante. Tu l'altro giorno mi ricordo quando stavamo parlando di chi non va in vacanza, anche perché in realtà, come eravamo noi nel nostro caso, in vacanza ci lavora. Cioè,
1: Ah sì?
0: nel senso che non è che chi lavora in un albergo o in un villaggio, siccome lì è in vacanza, no? Anche lì chi lavora all'interno delle strutture turistiche non sta in vacanza, anzi.
1: No, anche perché io ho visto che con i ritmi di lavoro che ci sono, cioè ritagliarti quelle 2 ore per voler fare vita da spiaggia, voler farti un tuffo in mare diventa veramente molto complicato. Certo, puoi gioire del sole, del fatto che l'aria è molto buona, però stai correndo da una parte all'altra. Tu, beh, diversamente io che comunque organizzo cucina, sistemo documenti del food and beverage, piuttosto che magari ho una. Sono proprio un topo chiuso tra quattro mura. Tu invece che coordini fai, almeno un po' di sole
0: E
1: riesci ad
0: quello prendiamo
1: avere.
0: il
1: Però
0: sole,
1: né io
0: però
1: né
0: la
1: te.
0: domanda che ti faccio e poi me risponderai nella seconda parte

0: della puntata è questa. Cioè, tu prima hai detto, non è sempre facile ritagliarsi quelle 2 o 3 ore di mare.
1: Esatto.
0: Ma la domanda è, perché tu a mare ci andresti? Punto, mi rispondi dopo, e anche a voi potete rispondere dopo. Ci vediamo. Facciamo quelli seri che dicono...
1: Sigla.

0: Anno 2006, Fabi Fibra, grande, giovanissimo, grande poi evoluzione di questo cantante, di questo personaggio che a noi piace, che a te piace, lo so, era il 2006, pensa, quando è uscita questa canzone, io stavo per arrivare, dove dire, al Green Park di Vieste, in quell'anno.
1: Io ero a Cremona a lavorare nel 2006, se non ricordo male, però quanto mi piaceva, ma già all'epoca mi piaceva.
0: Sì, è bel personaggio.
1: Ma c'era anche una canzone di Fibra,
0: tranne te, è diventato un meme
1: meraviglioso. Tutti vanno in vacanza tranne te. Collegandoci al discorso di prima.
0: Tranne te, vero. Quello fu anche un altro grande tormentone. A me, personalmente, come stile di, musicale di Fabio, mi piace più questo qui, un pochino più. Perché anche in Italia c'è la East Coast e la West Coast, come in America, no? E vedi, se senti Fabi Fibra e Gue Pequeno, nonostante siano amici, hanno stili e flow diversi,
1: ma meno male,
0: esattamente, contaminati da tranne te. Mi sembrava ai tempi, troppo commerciale per lo stile figo che aveva Fabi Fibra, anche se era prodotta comunque da personaggi importanti.
1: Ma lì, come il discorso che hai fatto su Lady Gaga, ci vuole quell'hit che scala le vette per...
0: Ho bisogno di
1: monetizzare per investire probabilmente in altre cose,
0: in
1: ma ci sta altro che, e adesso si può permettere tranquillamente di cioè è un cane sciolto in un certo senso di dire
0: è arrivato alla sua al suo fulcro, magari può crescere senza dubbio, ma è una delle istituzioni nel rap italiano senza ombra di dubbio. Detto questo, possiamo partire, cari amici,
1: signore.
0: Benvenuti alla seconda parte,
1: seconda parte,
0: dovrà rispondere Simona alla domanda che le abbiamo fatto, siamo sicurissimi. Ma come fanno i bravi presentatori per voi?
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexium Channel canale 403 in tutta l'Italia e su Tele Roma 56. Allora, la domanda ti avevo lasciato, mia cara, una domanda molto importante. La domanda era: ora siamo partiti dal fatto che no, chi lavora appunto, che ne so, ospedali, alberghi, trasporti, eccetera, non riesce ad andare in vacanza perché magari sta lavorando, soprattutto magari chi lavora in un villaggio.
1: Ma sì,
0: E tu
1: perché
0: dici, lavorando in cucina,
1: sì, perché c'è gente che lavora quando gli altri sono in ferie, ma è il destino, ma uno deve saperlo, non è che, oh, è una sorpresa, io faccio il cuoco, ma veramente devo lavorare quando gli altri sono in vacanza e io non posso andare in vacanza? È così, i camerieri, sì, è così, quindi non è che è una sorpresa, sì, no, ci sono, il ramo alberghiero lavora quando gli altri sono in ferie,
0: esattamente.
1: diversamente non apri un hotel, non diventi un cuoco, non ti formi per diventare un cameriere e vai a lavorare direttamente da Troni e sei tranquillo.
0: Esattamente, perché magari hai studiato tutta una vita per fare quello, poi arrivi, ti rendi conto che fare il cameriere
1: È
0: è
1: difficile.
0: difficile, devi stare a contatto con la gente, allora decidi, ma sai che c'è, vado da Troni, mi faccio le mie orette e faccio il commesso e quella sarà la tua vita triste e solitaria, perché nel senso poi è anche quello, cioè
1: Come fai a capire?
0: c'è chi ama quella vita.
1: Sì,
0: Attenzione,
1: sì, sì.
0: io litigavo, discutevo con i miei a quell'età lì, perché i miei volevano che facessi la vita che facevano i miei compagni di classe. Che,
1: Gli operai o
0: attenzione,
1: statali?
0: bravi, sì, nel senso che nel mondo del lavoro serve tutto,
1: Sì,
0: ok?
1: sì, sì.
0: Ognuno ha la sua grande utilità, però ci sono persone che hanno questa capacità di vivere una vita sempre in quel modo. E quindi arrivare, fai, ti svegli la mattina, vai al lavoro, torni a casa, che calcetto, ti guardi il film, litighi con tua moglie, fai pace con tua moglie, discuti con i tuoi figli, vai dall'amante, torni a casa, vai dall'amante, tua moglie, il rito della famiglia normale che si vede anche spesso in molti film. Io non ce la faccio, io già a 16 anni avevo la paura di questo. Dicevo, vi prego, io non voglio diventare questo, che non ce la faccio. Cioè, proprio nella mia indole era questo, quindi avevo sta paura. Ma tornando alla domanda, dicevi, tu lavori se tu lavorassi in una cucina di un hotel, di un villaggio.

0: viaggio. Nelle 2 ore di pausa cosa fai?
1: Penso che mi metterei a piedi, a gambe all'aria, no? Per far riposare e far defluire il sangue e la pressione.
0: Perché le ore di lavoro sono tante. Sì. Quindi non andresti a mare?
1: No, anche se dici, anche semplicemente stando in acqua e camminare, anche le gambe lì defaticano, però dovresti riposare la schiena perché sei sempre in piedi. E quindi cosa scegli?
0: È quello, capisci? Cioè, nel senso, anche se c'è uno dice, vabbè, ma stai lavori al mare, prenditi 2 ore e vai. Non è pensabile, no, di riuscire a prenderti 2 ore di mare.
1: No, a meno che l'albergo abbia un ombrellone per chi ha la pausa.
0: Ma non è tanto proprio il discorso di ombrellone, che tu quando hai la pausa vuoi andare a dormire.
1: Sì, vuoi
0: a meno
1: dormire,
0: che non hai il giorno libero.
1: Beh, sì, ho la mezza giornata libera.
0: Esatto.
1: Cosa che avviene molto di rado.
0: E durante il periodo estivo è complicato dare un turnover.
1: Cioè, no? Però magari uno dice, invece di andare a dormire a casa, vado a dormire in spiaggia così prendo un po' di sole.
0: Sì,
1: quella volta
0: sì,
1: la puoi
0: sì,
1: fare,
0: sì, certo.
1: E non lo fai sempre, perché comunque dici, ok, ho preso quest'ora di sole, mi faccio un bagnetto, però poi ti devi rifare la doccia, devi tornare a casa.
0: Magari il sole è caldo, ti gira pure la testa, perché poi devi anche il sole è stanca.
1: Devi lavarti bene, metterti il coso sotto le ascelle, perché la gente non ti ha fatto niente di male.
0: No, perché ci dovete odiare con le vostre super ascelle bombastic. È stato
1: che sì, è vero, poi ognuno la cosa bella è che ognuno poi conosce un po' il proprio corpo, sa di cosa ha bisogno.
0: Alcuni sottovalutano la capacità del loro corpo di emettere odori spuzzolenti e non se ne rendono neanche conto.
1: No, ragazzi, non avete dire come Mauro abbia una sensibilità veramente, come si dice, olfattiva, micidiale. L'altro giorno stavamo bevendo il caffè del mattino e c'era un bagnino in spiaggia un po' lontano da noi, alzato l'ascella, così ha alzato il braccio. Sì, è diventato verde.
0: Cioè il concetto.
1: Cos'è questo odore? Cos'è questo odore? Io mi guardo in giro e vedo il bagnino che
0: stava pulendo, sì. Stava facendo, sai, quando
1: esatto.
0: Pulisci col bastone. Per caso, mentre il bagnino faceva così col bastone, pulendo la piscina, è arrivata la folata di vento che ha preso, è passata, si è incuneata all'interno della sua ascella
1: e ce l'ha portata sotto
0: e ce l'ha portata mentre io prendevo il caffè, volevo lanciargli sedie, tavoli. Ma perché? Cioè, nel senso, stai in una piscina dove c'è il cloro, buttati in piscina, almeno il cloro
1: disinfetta. Fingi di scivolare,
0: cioè è incredibile quanto uno possa ma perché?
1: Scusa,
0: cioè,
1: mi è venuto in mente ancora,
0: no,
1: la pelle
0: lo so d'oca. Lo so, è quello, quindi questo è un altro problema di chi lavorare con gente che puzza, e se glielo dici si offendono. Cioè, se tu dici a uno, guarda che, oh vecchio, ti puzza l'alito, e io a lei per esempio chiedo spesso, per piacere me lo dici, io ho bisogno di sapere che uno che parla tanto, come lo dicevo anche agli animatori, o quando è uno che parla tanto, sta tanto al microfono, saliva, robe, eccetera, magari fuma la sigaretta, ti prego dimmi
1: magari.
0: Se dimmi se la tu manco fumi. Dimmi. Senti, dimmelo, perché almeno mi correggo, non mi offendo, perché è meglio saperlo
1: e provvedere.
0: Così.
1: E provvedere
0: che piuttosto andare in giro e vedere la gente che
1: ti sta lontano,
0: sì,
1: fa così.
0: Sì, ok, grande. Oh. Io infatti quando lei non me lo dice me ne accorgo, perché fa così.
1: È vero, perché a volte è capitato solo una volta, probabilmente non stavi bene di stomaco, avevi
0: un è vero.
1: Usciva del putridume dalla bocca.
0: Sì, c'è solo stato un periodo di nervosismo dove c'era la bile che mi stava mangiando dentro.
1: Solo che non riuscivo, non mi sembrava. Ho detto, magari se ne accorgerà perché faccio così. Non se ne è accorto perché alla fine gliel'ho detto.
0: Infatti, ma fai prima di. Cioè, non è che continui. Ti prendi, dimmelo! Cioè, dimmelo, no,
1: in caso di
0: io invece non te lo dico, per quello che sto lontano, in generale,
1: perché a me puzza il fiato,
0: non te lo dico.
1: Che cosa brutta che
0: no,
1: sei.
0: È vero, dai, però ecco anche questa cosa, tu immagini andare al ristorante il cameriere con la fiatella,
1: Posso dire una cosa?
0: Certo.
1: Se il cameriere si avvicina a me e al mio piatto tanto da sentire che possa sentire la sua fiatella, la cosa è pericolosa. A meno che se veramente ha un bidone dell'umido in bocca, anche se tiene le giuste distanze e io lo sento, oh, mamma mia, è terribile. No, ascolta.
0: Sì, allora, le distanze ci sono, però lo sai che...
1: Non ti devi avvicinare
0: come...
1: troppo al cliente.
0: No, no, ovvio, però magari quando metti il piatto, senza dubbio, se ti parliamo di ascella, quella la becchi piena.
1: Ma sì.
0: E il fiato, l'alito, purtroppo ci sono alcuni, cioè non è che dipende solo dall'interno, ci dipende anche dai denti. Magari uno c'ha... il dente cariato, il dente rotto, una cosa, e l'altro è hai un...
1: Spesso è veramente stomaco, eh?
0: Dipende dal tipo di...
1: Ma non solo, come tu hai passato quel periodo nervoso, anche un'altra persona potrebbe essere, magari inizia il turno, si agita, ma per tenere l'agitazione compressa magari... Si scatena tutto.
0: Sì, certo.
1: Sai cos'è la cosa brutta? Quando al momento non te ne accorgi, ma poi rimane la classica nuvoletta verde, come di cartoni animati.
0: Sarebbe bello intervistare chi ci dà queste, perché io ho notato quando hai dolore, cioè quando ho magari la pesantezza d'alito dovuta all'interno, è perché magari è mancanza di acqua. Cioè, nel senso che se bevi tanta acqua, tu vai a come dire, drenare quello che è il fegato, quello che ti fa poi uscire fuori.
1: È verissima questa cosa. Quello. Anche il fatto di non riuscire a scaricarsi con regolarità.
0: Certo.
1: Un po' di stipsi non ha che aiuta tanto l'alito. Ci sono tante cose che possono compromettere, diciamo così, la bocca violetta.
0: La bocca viola. Bene, ci ascoltiamo la canzone Sole di Settembre, visto che ci siamo, i Finlay, qualche tempo fa.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
4: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito. E se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
5: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
6: Dal 2015 a Valmontone, PeGeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
8: Alta voce, ma siamo giunti al termine e quindi io vi ringrazio, signore e signori, arrivederci, seguiteci sempre, applausi scroscianti dal cielo per la beltà di Simona Monaco e da Mauro Caputi è tutto per voi.
9: Sigla.

0: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti
3: affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma, telefono 06 22 46 02 88.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Dunque ci siamo, è finito il calciomercato almeno per quanto riguarda l'Italia e quindi siamo pronti per cominciare a tirare un po', come si fa in genere in questi casi, le somme su quello che sono i rinforzi arrivati nelle squadre di Serie A, come giocheranno il prossimo campionato di Serie A che è già cominciato, siamo già alla seconda giornata di campionato, qualche rinforzo è arrivato, qualcuno si è rinforzato, qualcuno non ha potuto farlo, qualcuno lo ha fatto relativamente, nel frattempo la stagione comunque è cominciata tra campionato e Coppa Italia, perché ci sono altre sorprese per quanto riguarda la Coppa Italia, la Cremonese che batte a domicilio il Parma e la elimina dalla Coppa Italia, peraltro una rete fantastica messa a segno proprio da Licina, giocatore provato anche quest'estate dalla Juventus e poi girato in prestito dalla Cremonese, un gol fantastico, un altro sfiorato, 2-0 contro il Parma, questa non cerca alibi e viene eliminato dalla Coppa Italia, così come eliminato dalla Coppa Italia il Torino per mano del Monza, sono arrivati nel frattempo che si giocava la partita ulteriori rinforzi in casa Torino, ma non è bastato, nel frattempo la sfida con il Monza è stata decisa da una rete di Dani Mota al 48esimo, Torino già fuori dalla Coppa Italia, processi? Probabilmente sì, intanto Juric si è preso una bella rivincita, nel frattempo

0: proposito di processi e di panchine che saltano, nonostante la vittoria della Cremonese sul Parma, è arrivata anche l'esonero di Giampaolo, che dicevo vado avanti per la mia strada, aveva detto fine partita. È una strada che però non combacia più necessariamente a questo punto con quella della Cremonese, che farà altre scelte. Per quanto riguarda invece il mercato, faremo i voti, daremo i voti, quindi tra poco avremo in collegamento telefonico Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, per parlare un pochettino con lui su quelle che sono state le ultime trattative. Allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia, riabbraccio anche in redazione Lucio Marinucci, pronto a subentrare dopo, quando ci sarà anche Maracanà con Marco Piccari pronto a raccontarvi tutti i retroscena di quelle che sono state le trattative dell'ultima giornata di mercato, che ci potrà anticipare naturalmente anche proprio lui, Niccolò Ceccarini. Nick, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Cecca, quante ore hai dormito stanotte? Che insomma è stata comunque state giornate pesanti.
1: No,
0: sei crollato.
1: Guarda, ti devo dire la verità, ormai sono abituato, è che magari ti rimane un pochino l'adrenalina, però sinceramente io quando poi finiscono le trattative entro una modalità che mi piace poco, perché mi sento molto vivo quando faccio il calciomercato. Direi quando non c'è il mercato, quando non c'è la ricerca delle notizie, perché poi chiaramente quando ci sono le partite è molto più difficile, no? Ci può essere il discorso se succede qualcosa, un infortunio, capire, magari non lo so, un problema in uno spogliatoio, analizzare la questione, però l'adrenalina è relativa, invece è molto più bello, divertente. A volte ti fanno anche arrabbiare, ti fanno girare le scatole perché arrivi secondo su una notizia, a volte anche terzo, qualche volta primo, però quello ti tiene sulla corda sempre. E io sono un motivazionale, nel senso ho bisogno di avere questo stimolo continuo, questo pungolo. Per cui ti dico, cioè, avrei barattato volentieri, diciamo, il calcio giocato con un altro mese e mezzo di mercato.
0: Ah, perfetto, che però tanto lo sai meglio di me, Cecca, che il mestiere tuo
1: c'è tutto l'anno,
0: esatto, non finisce mai. Poi è chiaro, si entra nel vivo, adesso c'è un momento di pace, di tranquillità, ma comunque si lavora sotto banco per quelle che saranno le trattative di gennaio, anche perché comunque tanti colpi sono sfumati nel finire.
1: No, dicevo, sto scherzando, perché se mi sente Maurizio Sarri scende da Zingonia, mi viene a cercare qua, grazie, da dove sto, perché tutte le volte mi fa te le tue bischierate di mercato, quindi togli l'attenzione di tutti i giocatori. Ho detto guarda che per quello che prendete di soldi, cioè non è che potete solo lamentarvi se magari si parla per 10 giorni di quello o quell'altro, però capisco che per un tecnico avere, diciamo, il mercato aperto con i giocatori che sono un po' poco concentrati, soprattutto quelli che possono avere mercato, sia difficoltoso. Beh, ma ce ne faremo tutti una ragione.
0: Mi viene un esempio su tutti, sull'aspetto che hai evidenziato adesso, Cecca, quello di Rovo per esempio, perché Atalanta-Bologna si è giocato senza Rovo nel Bologna, perché si sapeva che sarebbe andata all'Atalanta, così poi come in Bangula è andato al Bologna, e quindi comunque incide un po' la decisione di mercato in determinate partite, perlomeno all'inizio.
1: Incide. Anche se secondo me ti dirò, tra le due potrebbe essere più complicata quella di gennaio, perché gennaio, se ci pensi bene, abbraccia molte più partite, poi c'è spesso la Coppa Italia, la Supercoppa, cioè forse il mese di gennaio è ancora più invasivo rispetto al mese di agosto, perché il mese di agosto alla fine sono sempre massimo 2 partite, mentre lì a gennaio ce n'è diverse.
0: Questo è vero, e poi saranno anche trattative.
1: C'è la Champions nel mezzo, cioè voglio dire, c'è un sacco di roba.
0: Chiaramente i grandi colpi non li fai, perché i grandi giocatori club non te li danno in quella finestra di mercato, però insomma ci saranno tante difficoltà anche lì. Una delle telenovele, Cecca, perché te lo dico, perché è una notizia di pochi minuti fa, una delle grandi telenovele di questo mercato, la conosci molto bene, l'hai seguita, l'hai raccontata, è quella di Frank Kessié, no? Che sembrava essersi promesso alla Juventus, poi alla fine è successo quello che è successo. Le parole di Carnevali sono state abbastanza indicative, anche forti. Sono arrivate è arrivata la risposta da George Atagana della Ambition dall'Ambition Group Sport. Non te lo leggo tutto perché è un comunicato lunghissimo che avrei già letto e che leggerai con attenzione poi anche dopo, però ci sono dei punti importanti che ha voluto stabilire. Sostanzialmente lui dice che Frank Kessié aveva scelto la Juventus da mesi ed era convinto della sua scelta, aspettato fino all'ultimo il club rivedendo al ribasso le proprie pretese economiche, però poi a un certo punto il calciatore ha fatto una valutazione traendo ragionevoli, dice lui, conclusioni sull'effettiva determinazione del club nel non volerlo, e di fatto ha respinto al mittente le accuse dicendo non è vero che il giocatore non teneva la Juventus, non è vero che io come agente ho pensato solo, diciamo, sostanzialmente alla pecunia, ma che poi quando si è arrivata al dunque la Juve aveva dei limiti e quei limiti non sono stati accettati da Kessié, che poi ci può anche stare, no, complessivamente. Come la vivi questa chiusura di situazioni di telefono?

0: novella che si Juventus.
1: Ma io penso che alla fine sia andato bene a tutti, perché è vero che sì, cioè quello che dice Tanganà è vero, nel senso che sì, ha sempre avuto come priorità la Juventus, e la Juventus sinceramente era interessata, però probabilmente forse non riusciva a coprire quelle che erano le richieste del giocatore con facilità, e per questo un po' temporeggiato, probabilmente avevano bisogno anche di sistemare in altri reparti, no? Che sì, comunque era svincolato, poi però che sì, alla fine io non so, io non voglio fare naturalmente il giudice in questa vicenda tra che sì e la Juventus, però poi alla fine l'Atalanta lo ha riportato a casa, lui è andato volentieri, la Juve diceva si sia sistemata in un altro modo, praticamente non la vedo tutta questa polemica. È chiaro che se la Juventus avesse voluto che sì, o chiudere velocemente che sì, l'avrebbe fatto, esatto, prima, no? E quindi probabilmente forse in quel momento lì aveva altre priorità, e poi le richieste sicuramente non sono state, diciamo, per la Juve giuste inizialmente, e la cosa si è protratta. Però io ho visto, devo essere sincero, io ho visto anche quel famoso, ho visto le immagini del famoso incontro, no, lì a Milano, in cui c'erano Carnevali, Massara, Ottolini, a Tanganà, la gente di che sì, io ho visto sempre un clima abbastanza
0: sereno,
1: tranquillo, cioè voglio dire, cioè quasi come che ormai le persone si fossero un po' già rassegnate a dire vabbè, non abbiamo trovato la quadra, in bocca al lupo a tutti, poi penso no, ha fatto un'altra operazione, quindi è andata così.
0: Il grande caso dell'ultima giornata di calciomercato era la questione Koné. Ci racconti un po' tutti i retroscena di questa vicenda, perché il giocatore insomma ha tentato dal Chelsea, nel frattempo aveva venduto Enzo Fernandez al City, quindi aveva urgenza di prendere il centrocampista, aveva puntato Koné pensando di poterla spuntare, visti i tanti soldi messi sul piatto, soldi che alla Roma servono come il pane, vista la situazione dei paletti dell'UEFA, ma poi alla fine è arrivata proprio l'opposizione fisica, immagino quasi, di Gasperini, che ha detto Koné non si tocca, e alla fine Koné è rimasto.
1: È giusto così.
0: C'è una problematica poi per le casse della Roma che verrà rivalutata più avanti. Friedkin ha deciso oramai, si è capito, di seguire, e anche giustamente, la Roma sta facendo molto bene, la linea Gasperini dai tempi in cui ha mandato.
1: Allora io penso una cosa, cioè che se dovevano sostituire che sì con Fofana hanno fatto bene, ma non perché ci sia qualcosa da fare nei confronti di Fofana. Con Fofana non era la stessa cosa, dai, siamo sinceri, cioè voglio dire, siamo di fronte a una situazione totalmente diversa per quanto mi riguarda, anche per me, se sono una società che ha un'ambizione, ha un progetto, l'ultimo giorno di mercato Koné lo vuoi, me lo porti via, ma mi dai 120 milioni di euro, cioè l'ultimo giorno mi dai 120 milioni, non è che me ne puoi dare 50 o 60, anche perché io dove lo trovo un altro Koné se arrivo agli ultimi due giorni di mercato? E quindi io doveva arrivare un'offerta talmente fuori mercato alla quale non potevi certamente dire di no. Io credo che invece Gasperini abbia fatto benissimo a avere quella posizione e ha convinto la proprietà a non prenderla in considerazione, anche perché io ho visto la Roma sia con Lecce, ho visto ahimè contro la Fiorentina, io ho visto una squadra veramente bella, fisicamente a posto, però chiaramente questa condizione non la potranno tenere tutto l'anno, perché oggi la Roma va veramente ha una velocità impressionante, c'è anche la prima mezz'ora di Lecce, è scuola calcio lì, veramente, io ho visto, lascia perdere degli errori individuali che hanno fatto i giocatori del Lecce anche in occasione magari dei gol, però si vede proprio una squadra bella, viva, spettacolare, brillante, cioè a volte mi sembra di rivedere anche l'Atalanta di Gasperini, cioè traslato il concetto di calcio dell'Atalanta a quello della Roma, no? E quindi secondo me hanno fatto benissimo, non ci sarebbe stato un sostituto adeguato alla prima, parliamoci chiaro e tondo, e quindi si va avanti, cioè voglio dire, questo può essere un anno buono per la Roma, e ora so che c'è Andreone in regia, quindi non lo vuole nemmeno sentire dire questa cosa.
0: Ha voltato le spalle con Scaramanzia.
1: Ha voltato le spalle, ha toccato il ferro da tutte le parti, però cioè, per me il Como perderà un po' di strada perché vorrà fare qualcosa di bello in Champions League, il Napoli non lo vedo così brillante da dire sia una grande avversaria, cioè secondo me se la Roma è questa è l'anti-Inter.
0: Ah, sono molto d'accordo con te Cecca, mi dai invece il voto più alto di questo calciomercato, a chi lo dai?
1: Ma al Como, devo darlo al Como, perché cioè, non volevo darlo alla Fiorentina, perché comunque sia voglio capire Ken Beto come va a finire, no? Nel senso sulla carta secondo me Beto è meno forte di Ken, però la Fiorentina ha fatto 12-13 operazioni, però stavo prima quando ieri sera ero un attimo fermo a rilassarmi e stavo pensando, come si costruisce una

una grande squadra, no? Si prende un grande difensore, si prende un grande centrocampista, si prende un grande attaccante. Il Como ha speso 60 milioni per Nico Paz, 35 per Chalobah e 35 per Ken. E d'altra parte la squadra era già rodata, era già bella al

0: indeciso tra il Como e la Fiorentina, però diciamo diamola al Como, dai.
1: Al Como, il voto più basso?
0: Ma voto più basso, sinceramente, guarda, io allora sarebbe facile dire, io non sono di quelli che oggi punta il dito contro il Napoli e non lo voglio neanche puntare, perché il Napoli ha fatto tutto un discorso diverso, doveva abbassare il monte in gaggio, aveva la rosa forte. Veramente, se guardi gli acquisti fatti da Napoli rispetto a tutte le big, uno potrebbe dire allora, visto che il Napoli non ha fatto mercato ed è stato un mercato insufficiente, però nessuno pensa a quello che naturalmente, perché poi il mercato dipende anche dalle esigenze, dalle necessità.
1: Certo.
0: E allora io mi domando, al netto, voglio dire, di quello che è stato fatto sul mercato, il Napoli, con la conferma di tutti i giocatori che aveva, a parte il fatto che gli si è infortunato, no, Buongiorno, Marianucci, quindi hanno dovuto prendere Badiashile, doveva fare uno sostituto, no, di Di Lorenzo, e cioè, poi il resto la squadra ce l'hanno forte, solo al centrocampo ci sono rimasti tutti, in difesa ci sono tutti. Hanno venduto solamente, no, Gutierrez, se non ricordo male, e quindi alla fine hanno praticamente liberato il posto là davanti di Lukaku, si aspettano qualcosa in più sicuramente da Luca, c'hanno Højlund, che dovevano fare? Lang è rimasto, Alisson Santos l'avevano preso a gennaio, e quindi è chiaro che rispetto alle altre è stato un mercato del Napoli con pochissimi acquisti. Però per me non è giusto dargli un voto basso, perché la squadra era già forte prima. Ecco, casomai devo dirti che mi aspettavo qualcosina in più dal Milan per la difesa, ma non è un voto basso, non voglio stare a fare voto più alto, voto più basso.
1: Perché ha speso tanto.
0: Il Milan ha speso tanto, però secondo me dietro, hanno reintegrato Tomori, ecco, io dietro un difensore secondo me Milan avrebbe avuto bisogno ulteriormente.
1: Sì, sono d'accordo con questo punto di vista.
0: Però ecco, purtroppo non ho risposto alla tua domanda.
1: No, no, no, più o meno.
0: Vedere dove ci sono le carenze magari in questa fase del mercato.
1: Vogliamo dare invece il voto più alto per la sorpresa del calciomercato, intesa come squadra dalla quale non ti aspettavi molto, ma che si è mossa con grande intelligenza, la Lazio?
0: Guarda, la Lazio secondo me, per tutto il problema degli indici di liquidità, tutte quelle questioni, no, che alla fine devi stare a tenere tutto basso, l'asticella eccetera, alla fine è arrivato Gudmundsson, no? Alla fine hanno preso Pinamonti, alla fine hanno preso Frattesi, solo questi tre giocatori, tanto per fare tre nomi, non mi sembrano pochi. E poi ci aggiungerei anche il fatto che forse non è finita qua. Io non voglio chiedere nulla allo Tito, perché mi sembra che, insomma, non sia molto popolare in questo momento, anche agli occhi, no? Della critica e soprattutto della sua tifoseria. Anzi, allora, allo Tito secondo me dovrebbe fare un passo indietro, perché non può continuare, cioè si deve rendere conto che la tifoseria biancoceleste ha fatto una scelta e non torna indietro, e quindi bisogna che faccia lui un passo indietro, perché continuare così non si può continuare, per cui secondo me lui dovrebbe fare un passo indietro, che poi non so come possa essere, ma un passo indietro. Però se vuol fare un passo avanti, pensi ai Cardi svincolati.
1: Che comunque, insomma, mi avrebbe già rifiutato una prima offerta della Lazio, ma c'è ancora tempo eventualmente per trattare. Voto e giudizio sul mercato, che era complicatissimo, quindi con tutti annessi e connessi, della Juventus, Nick.
0: Allora, io sono di parte qui, perché c'è Giovanni Carnevale, quindi sono totalmente di parte. È come quando si parla di Marotta, sono totalmente di parte, quindi è più forte di me, per cui non riesco a essere troppo obiettivo, però credo di avere l'onestà intellettuale per dire che ci voleva un manager come Giovanni Carnevale della Juventus, che ha preso visione della situazione. C'era il discorso del settlement agreement, hanno cercato di capire cosa potevano fare o non fare, è arrivato Massara, che secondo me è un ottimo conoscitore di calcio, c'è Chiellini, c'è Ottolini, quindi hanno una dirigenza calcisticamente parlando molto forte. E ti devo dire, hanno avuto difficoltà sul portiere? Sì, perché avevano in mano Alisson, parliamoci di Alettondo, poi Liverpool gli ha rinnovato di un anno il contratto, gli ha fatto saltare il banco, e chiaramente dopo, prima di Bu Martinez, poi hanno cercato Suzuki. Alla fine è arrivato Vicario, che sembra, no, tra virgolette, l'ultima scelta in ordine cronologico, però rimane sempre un portiere di alto livello. Infatti non ho capito come mai il Tottenham sia stato messo, no, fuori un po' dal
1: progetto. Era una domanda che si poneva anche pubblicamente Spalletti, no? Se ci fai...
0: Ecco, esatto, questa è una cosa un po' inspiegabile, perché Vicario è comunque un portiere bravo e forte, quindi alla fine hanno trovato il portiere e hanno faticato, perché sul portiere hanno perso un po' troppo tempo, questo va detto, perché forse volevano chiuderla prima. E poi ecco, L'unico dubbio che ho